0: ma dobbiamo controllarla.
1: Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano e siamo arrivati alla seconda parte della nostra conversazione, che verte su alcuni testi biblici che ci propone ogni giorno il lezionario evangelico Un giorno, una parola. Allora, vediamo cosa è previsto per quest'oggi. Due testi, vero?
0: Sì, due testi. Il primo è contenuto nel Deuteronomio, che è un libro del Primo Testamento della Bibbia, capitolo 5, versetti 32, e dice: abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato. Non ve ne sviate né a destra né a sinistra.
1: E l'altro testo si trova invece nel Vangelo secondo Giovanni, il capitolo 12, verso 26. Se uno mi vuole servire, dice Gesù, mi segua, e dove sono io ci saranno anche quelli che mi servono, e chi serve me sarà onorato dal Padre. E come al solito uno cerca di capire qual è il nesso tra questi due testi, l'idea del servizio probabilmente.
0: Assolutamente, del seguire Gesù, e nel momento, Dio il Signore, nel momento in cui tu segui Gesù il Signore, automaticamente stai facendo qualcosa di buono. E che cosa? Stai amando il prossimo.
2: Quindi
0: è quello di prima.
2: Quindi un politico che si dice anche cristiano, o di destra o di sinistra, a un certo punto, come primo punto, è questo.
0: Assolutamente. No,
1: cos'è che dice il testo? Dice il Deuteronomio a proposito di destra e di sinistra. Cos'è che dice?
0: Non ve ne sviate né a destra né a sinistra.
1: Vabbè, allora
0: adesso il centro diventa il luogo.
1: Vabbè. Comunque, a parte gli scherzi,
0: per antonomasia, più corretto.
1: Senti, però, ecco, dobbiamo anche essere onesti, perché io credo che ognuno di noi poi riscontra nella propria esistenza la difficoltà alla coerenza. Cioè, insomma, come è successo anche a personaggi importanti, penso a Pietro: Signore, io non ti tradirò mai, sarò sempre con te. E dopodiché, insomma, sappiamo quello che è successo. Ma anche l'apostolo Paolo, che a volte, insomma, fa capire quant'è difficile essere coerenti con noi stessi, con le nostre convinzioni più profonde. Come se ne viene fuori?
0: L'unica maniera, mi viene da dire, è di stare così come nella tradizione cristiana si dice, coram Deo, davanti a Dio. Cioè non puoi pensare di smettere di avere il tuo sguardo rivolto verso Dio. Nel momento in cui tu smetti, ti giri a destra e a sinistra.
2: Qui c'è un'immagine bellissima che mi ha fatto venire in mente. Quando a un certo punto Pietro cerca di camminare sull'acqua, finché guarda gli occhi, fissa gli occhi di Gesù, galleggia. Come a un certo punto svia quello sguardo, affonda.
0: A noi affondiamo. È l'immagine bellissima, appunto, grazie Claudio. È proprio questo: nel momento in cui tu smetti di paragonare e vedere la distanza che c'è tra te e il Signore, e il Signore è il modello, il paradigma della tua vita, nel momento in cui tu dici: non sei più tu, Signore, ma sono io il modello della mia vita, sono i personaggi di turno,
2: specialmente nei momenti in cui ti senti più forte, perché sei più giovane, cioè più... e quello è il rischio maggiore.
0: Sì,
2: vero Nino?
0: Assolutamente.
1: Senti, un testo che mi ha sempre colpito, forse anche un'espressione retorica, è l'apostolo Paolo che dice che il Signore è l'autore del nostro volere e dell'operare, come dire, non solamente le cose che facciamo, ma persino anche del nostro volere. Esagera?
0: No, perché è da lì che nasce. Dal nostro volere, poi certamente le azioni, ma anche l'idea di stare davanti a Dio, è una nostra volontà, il nostro
1: Ma ci può aiutare anche a rafforzare la nostra volontà il Signore?
0: Assolutamente, tant'è vero che spesso Paolo utilizza l'idea dell'esercizio, della come dire,
2: la corsa,
0: la pratica, no? Cioè non è che è una magia che oggi ti svegli e sei nella piena volontà e perché l'ha voluto il Signore, è un continuo esercizio, perché appunto il volere che il Signore ti dona va comunque implementato, rafforzato e lavorato ogni giorno, ed è quello che facciamo noi per esempio il sabato quando ci riuniamo in chiesa, perché ci incontriamo per ascoltare il Vangelo. Proprio perché c'è bisogno di esercitare il Vangelo.
1: Poi si casca.
0: E rafforzare il volere.
2: Anche più d'una.
0: Si casca a voglia, ma certo. Ma intanto te ne rendi conto.
1: Va bene.
2: Mi è venuto in mente un altro versetto che secondo me ci sta bene per concludere, è Matteo 6:21, perché là dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Quindi l'importanza è sapere qual è la cosa più importante per noi.
1: Grazie allora al pastore avventista Nino Plano per essere stato in nostra compagnia. Noi continuiamo con Daniel Castro e Escucha Hoy Mi Voz.
3: A Radio Logos sono le ore 2:07.
4: Collegamento con Cristiano Online, con Torino. C'è stasera Omar Stroppiana che ci parlerà sul tema Abramo e Agar. Fu una buona idea? Perché Dio non fermò Abramo? Diamo la parola allora a Omar, a voi tutti un buon ascolto.
5: Abramo è uno dei personaggi più famosi della Bibbia, ma ci sono alcuni episodi nella sua vita che lasciano davvero perplessi. Uno degli episodi che desta più scalpore è quello in cui ebbe il suo primo figlio, con la serva Agar, Ismaele. Molti si chiedono: perché Dio non fermò Abramo? Approvava quel comportamento? Allora, molti si avvicinano alla Bibbia pensando di trovare in ogni pagina un Dio che dica sempre se una cosa è giusta o sbagliata, che intervenga sempre a punire o a premiare le persone. Ma la Bibbia non è un manuale di regole da applicare, non contiene semplici ricette da seguire. La Bibbia è un testo antico che attraverso la storia di uomini che ci hanno preceduto e del modo in cui Dio si è relazionato con loro, vuole indurci a riflettere per acquisire saggezza su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, su cosa sia peggio e cosa sia meglio, su quali scelte siano possibili e, ahimè, sulle conseguenze che tali scelte provocano. Dobbiamo imparare dai successi e dalle sconfitte di uomini e donne come noi. Allora, dai, tuffiamoci in questa parte della vita di Abramo per vedere quali scoperte ci riserva. Vi propongo quindi di leggere Genesi, capitolo 16, versetti 1-3, e poi proseguiremo. Leggiamo Genesi, capitolo 16, versetti 1-3. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sara disse ad Abramo: «Ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, vada alla mia serva. Forse avrò figli da lei». E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo 10 anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva, Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Per il lettore moderno tutto questo è molto, molto strano. Nelle società antiche era considerato fondamentale avere dei figli per vari motivi economici, sociali, culturali e religiosi. Ma oltretutto, nel caso di Abramo e Sarai, era stato Dio stesso a fargli delle promesse che riguardavano la sua discendenza, dicendogli tra l'altro che sarebbe stata numerosissima come le stelle del cielo, come potete leggere se andate a vedere Genesi 15:5, che adesso non andiamo a prendere. Però gli anni passavano, figli non erano arrivati. Sara ormai pensava di essere sterile e questo era un peso molto grande per lei. Dobbiamo capire che nell'antica cultura in cui Sara e Abramo vivevano, la mancanza di figli poteva essere come una vergogna che ricadeva soprattutto sulla donna considerata sterile. La pratica di avere figli attraverso serve o concubine era culturalmente accettata come una via alternativa per ottenere una discendenza. In quel contesto, la proposta di Sara, per quanto strana possa sembrarci, sembrava una strada percorribile e Abramo, da parte sua, deve aver pensato che fosse una scorciatoia per ottenere la discendenza promessa da Dio. Fu una buona idea? Non arrivò nessun fulmine dal cielo a impedirlo. Ma questo non vuol dire che fu una buona idea. Agar sarebbe diventata la seconda moglie, o meglio la concubina di Abramo, e vista la sua condizione subordinata ad Abramo e Sara, probabilmente non ebbe alcuna scelta secondo le convenzioni della società dell'epoca. Quando uso il termine concubina, intendo una figura che nelle società antiche, in tempi e luoghi diversi, potrebbe avere avuto connotazioni diverse, ma normalmente si trattava di un contratto diverso dall'unione tra marito e moglie, anche se comunque le concubine avevano il loro posto all'interno della famiglia e avevano dei diritti, benché diversi da quelli delle mogli vere e proprie. In questo caso specifico, però, come vedremo, ben pochi diritti vennero riconosciuti ad Agar. Comunque sia, quella doveva essere la soluzione di un problema che secondo Sara e Abramo Dio non aveva saputo risolvere fino a quel momento. E invece si rivelò causa di tristezza e sofferenza per tutta la famiglia, soprattutto per la parte meno tutelata, la serva Agar. Sono proprio gli eventi successivi che ci aiutano a capire che, al di là del silenzio di Dio, Sara e Abramo presero una decisione sbagliata. Il primo problema che il racconto mette in evidenza è che la nuova famiglia poligama di fatto comincia subito ad avere problemi di gelosia tra le donne di casa, come era prevedibile. Continuiamo a leggere in Genesi capitolo 16, versetti 4 a 6. Genesi 16, versetti 4 a 6. Egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Sarai disse ad Abramo: l'offesa fatta a me ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva in seno, e da quando si è accorta di essere incinta, mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te. Abramo rispose a Sarai: ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi. Sarai la trattò duramente e quella se ne fuggì da lei. Che vi dicevo? Ecco il modo in cui il testo biblico mette in evidenza i problemi causati dalle scelte sbagliate dell'uomo. Non c'è una voce dal cielo a dire che non avevano agito bene, ma ci viene presentato il pessimo risultato di tale scelta. Da una parte abbiamo Agar che guarda Sara con disprezzo, perché essendo rimasta incinta probabilmente comincia a pensare di dover meritare più importanza nelle gerarchie familiari, a dispetto della moglie sterile. Sara, a sua volta, se la prende con Abramo, considerandolo responsabile e aspettandosi, giustamente, che faccia qualcosa. Abramo, invece di prendere posizione, lascia che sia Sara ad occuparsene, con la motivazione che Agar è serva di Sara. Beh, comodo, eh? Insomma, Abramo fa una pessima figura perché non si assume le sue responsabilità nei confronti di Agar e del bimbo che porta in grembo, che tra l'altro è suo figlio. A quel punto Agar decide di scappare. Avete visto il risultato? Il triangolo non funziona. Non c'è bisogno che Dio ci dica che quella situazione è sbagliata, e nemmeno che ce lo dica con un commento l'autore umano della Genesi, perché ci accorgiamo subito che una società in cui gli uomini prendono e lasciano le donne a loro piacimento, utilizzandole come produttrici di figli, e in cui le donne finiscono con l'essere in competizione tra loro, non può che creare problemi, insoddisfazione e tanta, tanta sofferenza. Certo, non è questa la società che Dio avrebbe voluto per l'uomo e la donna. Infatti, il testo biblico mostra che all'inizio Dio prevede un semplice e paritario rapporto di coppia tra Adamo ed Eva. Se avesse previsto la poligamia, beh, ce ne avrebbe dato evidenza creando Adamo con 4 o 5 donne intorno a lui. Ma dopo il peccato, fuori da Eden, la palla è nel campo degli esseri umani, e del loro libero arbitrio. E fin dai primi capitoli della Genesi troviamo i maschi che ne approfittano, facendo emergere il patriarcato, e troviamo quindi uomini che prevaricano le donne. Una storia che conosciamo fin troppo bene e che arriva fino ai nostri giorni. Troviamo Lamech, il primo poligamo, già in Genesi capitolo 4, versetti 19. E da lì in poi il rapporto di coppia si è trasformato in qualcosa di molto diverso, con le conseguenze che ne derivarono per la storia e per lo sviluppo dell'umanità. Quello che stiamo leggendo nella storia di Abramo è conseguenza di questo sviluppo. E Dio non dice nulla? Come spesso accade nel testo biblico, c'è uno spiraglio di luce in questo racconto. Proseguiamo la lettura in Genesi capitolo 16, versetti 8 a 12. Genesi capitolo 16, versetti 8 a 12. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse: Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Lei rispose: fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona. L'angelo del Signore le disse: torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. L'angelo del Signore soggiunse: io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. L'angelo del Signore le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti, la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Come abbiamo detto, la sofferenza di Agar è causata dalle scelte di Abramo e Sara e in generale dalle convenzioni sociali con cui gli esseri umani gestivano la società, in modo indipendente da Dio. Non è Dio che deve cambiare la società, è l'uomo che deve farlo cercando la guida di Dio, cosa che non avviene quasi mai nella storia umana, allora come oggi. Nel caso di Agar, ciò che Dio fa allora come oggi è prendersi cura, consolare, dare una speranza e un futuro anche ai più deboli nella società. Questo episodio ci mostra che Dio è attento alla sofferenza anche di una serva egiziana. Colpiscono le parole dell'angelo del Signore: il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Questo ci fa comprendere che Dio è vicino ad Agar, comprende la sua sofferenza, sa quali sono le cause, eppure non la esorta a ribellarsi, ma la esorta a fare l'unica cosa sensata per salvaguardare la sua vita e quella di suo figlio. La esorta a tornare a casa da Abramo e Sara, ma le fa delle bellissime promesse che riguardano lei, suo figlio e la loro discendenza. Agar è un esempio di come Dio non riservi le sue benedizioni solo ad una ristretta cerchia di persone che fanno parte di una famiglia, di un popolo o addirittura di una religione particolare, come alcuni potrebbero pensare leggendo in modo distratto l'Antico Testamento. Il Signore è il creatore di tutti ed è attento anche alla sofferenza di quella donna che probabilmente fino a quel momento non lo conosceva nemmeno. Leggiamo ora la bella reazione di Agar alle parole dell'angelo, proseguendo la lettura in Genesi capitolo 16, versetti 13 e 14. Allora Agar diede al Signore che le aveva parlato il nome di Atta Erroi, perché disse: ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista? Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lacairoi. Ecco, esso è tra Cades e Bered. Agar chiama quel luogo Atta Erroi, riferendosi a Dio come il Dio che vede. Beh, è bellissima questa cosa. Agar sperimenta l'amore di un Dio che si interessa di lei, che vede la sua sofferenza, nonostante sia una serva maltrattata e vittima delle convenzioni sociali del suo tempo, per le quali, in fondo, lei è solo una moglie di serie B. La storia biblica ci mostra che Abramo e Sara sono oggetto dell'amore di Dio, nonostante i loro difetti. Infatti Dio avrebbe comunque mantenuto le promesse che riguardavano la loro discendenza. Ma allo stesso tempo Dio si occupa anche di Agar e della sua discendenza. È una lezione importante che ci dice molto sulla natura e il carattere del Dio creatore di ogni cosa. Agar quindi torna a casa, porta a termine la sua gravidanza, come leggiamo in Genesi capitolo 16 versetti 15 e 16. Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito, Abramo mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Beh, è inutile che vi dica che purtroppo i problemi non sono finiti. Infatti, circa 14 anni dopo, come sappiamo, Abramo ebbe un figlio anche da Sara, il famoso figlio della promessa, Isacco. Insomma, Dio la sua promessa alla fine l'aveva mantenuta. È solo che le scelte fatte in precedenza da Abramo e Sara hanno comunque delle conseguenze. Delle conseguenze che portano altra sofferenza. Vediamo come procede il racconto. Andiamo quindi a leggere il proseguo del racconto e questa volta ci spostiamo in Genesi al capitolo, scusate perché non l'ho segnato, in Genesi al capitolo 21. Andiamo in Genesi al capitolo 21, versetto 9. Allora, leggiamo quindi in Genesi capitolo 21, versetto 9. Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar l'egiziana rideva. E allora disse ad Abramo: caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio. Allora, non c'è nulla da fare. La convivenza in questa famiglia allargata, come diremmo oggi, è decisamente difficile. Sara cerca un pretesto perché teme che Ismaele più grande possa sopraffare nel tempo il fratellastro Isacco e magari mettere le mani sulla parte principale dell'eredità. Insomma, sono le solite preoccupazioni umane. Alla fine Agar non era più funzionale ai progetti di Abramo e Sara e quindi poteva essere ripudiata e allontanata insieme a suo figlio. La situazione è davvero tesa in famiglia e qui finalmente interviene Dio. Proseguiamo quindi la lettura in Genesi 21, versetti 12 e 13. Genesi 21, 12, 13. Ma Dio disse ad Abramo: non addolorarti per il ragazzo né per la sua serva. Scusate, non addolorarti per il ragazzo né per la tua serva. Acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza. Allora, siete stupiti, vero? Forse vi aspettavate un intervento diverso. Ma pensateci un attimo, che cosa avrebbe dovuto fare Dio a questo punto? Doveva insistere, dicendo ad Abramo che doveva tenersi quella tensione in casa per il resto dei suoi giorni? Perché non era giusto allontanare Agar? Allora, siamo onesti, secondo voi avrebbe funzionato? Siate onesti, a casa vostra funzionerebbe una situazione del genere? Dio aveva fatto una promessa che riguardava Isacco, figlio di Abramo e Sara, e sarebbe stato fedele a quella promessa. La promessa non poteva essere dirottata verso Ismaele, perché sarebbe stato come se Dio avesse ammesso che Sara ed Abramo avevano fatto bene ad attuare un piano di riserva per avere una discendenza. Le loro scelte sbagliate avevano creato un problema che ora non erano in grado di gestire. E quindi ciò che Dio poteva fare per alleviare la tensione che si era creata era prendersi lui in carico Agar e suo figlio Ismaele, portando avanti un piano anche per loro in modo indipendente. Proseguiamo la lettura in Genesi 21, versetti 14 a 21. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un odre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'odre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Oh, che io non veda morire il bambino!» E seduta così di fronte, alzò la voce e pianse. Mi fermo un attimo qui al versetto 16. Quanta sofferenza causarono le scelte di Abramo e Sara. Questa donna, Agar, vagando nel deserto, arrivò ben presto a finire l'acqua e ovviamente temette per la vita sua e per quella di suo figlio. Non le rimase che piangere e attendere la fine. Ma colui che l'aveva vista già molti anni prima, colui che le aveva fatto delle promesse, non si era dimenticato di lei e non aveva nessuna intenzione di abbandonarla. Ecco, proseguiamo adesso la lettura in Genesi 21, versetti 17 a 21. Dio udì la voce del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo, tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò, riempì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo, egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli si stabilì nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. Avete visto? Dio udì il pianto di Agar e di Ismaele, rinnovò le promesse fatte anni prima e si prese cura di loro. Addirittura la storia ci ha fatto vedere lo sviluppo della loro vita. Insomma, alla fine del racconto, Dio fece per Agar e Ismaele ciò che avrebbe dovuto fare Abramo, ovvero prendersi cura di loro come un marito e un padre avrebbe dovuto fare. Ora, cosa possiamo concludere? Deduciamo che Dio approvò le scelte di Abramo? No. Come detto, il modo in cui la società umana si sviluppò dopo il peccato dell'uomo portava problemi allora come ne porta oggi e come ne porterà in futuro. Perché Dio non disse nulla per fermare Abramo e Sara quando scelsero di percorrere la strada della poligamia con Agar. Io credo che la vera domanda da fare sia: ma perché avrebbe dovuto farlo? Quando tu, dico tu che mi ascolti, decidi di fare qualcosa di sbagliato, oggi, Dio ti ferma sempre? Come dicevo all'inizio, a differenza di quanto molti si aspettano, nella Bibbia Dio non interviene continuamente per insegnare, correggere o punire le persone. Nella Bibbia, fin dalle prime pagine, dopo il peccato, troviamo invece l'essere umano che cerca la sua strada in questo mondo, senza preoccuparsi di ciò che Dio vuole o non vuole. Nei primi 11 capitoli di Genesi troviamo pochissimi uomini che hanno una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra, mentre vediamo che l'idolatria cresce piuttosto in fretta. Fino al momento in cui Dio chiamò Abramo con l'obiettivo di preparare un popolo da cui verrà poi Gesù, il Salvatore del mondo, gli interventi di Dio che troviamo tra le pagine della Bibbia, sono stati rari e piuttosto mirati ad arginare la continua decadenza dell'uomo, decadenza che però non si è mai arrestata. Insomma, forse non ci avete mai pensato, ma per la maggior parte del tempo, nell'antichità, le cose andavano esattamente come oggi. Oggi, come allora, gli esseri umani gestiscono questo pianeta e le loro vite come ritengono meglio, organizzano le loro società, le loro nazioni, le loro leggi, senza preoccuparsi di Dio. E se una legge fatta da uomini non dovesse incontrare il gradimento di Dio, non arriva di certo un fulmine dal cielo. In un certo senso, l'età presente è il tempo in cui l'uomo sta dimostrando cosa è in grado di fare senza Dio. Tornando al testo biblico, solo più di 400 anni dopo Abramo, Dio si rivelerà dando una legge vera e propria ad una nazione, Israele, formatasi proprio a partire dalla discendenza di Giacobbe, nipote di Abramo. Quando quella legge fu data ad Israele, c'era già una storia umana lunghissima in cui cose come la poligamia, il divorzio, la schiavitù erano realtà ben radicate nella società umana. La legge si occupò di normare tutte quelle cose, tutelando ad esempio le mogli ripudiate con atto di divorzio, insegnando a trattare i servi come esseri umani, a differenza di quanto accadeva presso altri popoli, tutelando le mogli meno amate e i loro figli in una famiglia poligamica, e così via. Ma la legge di Mosè non aveva lo scopo di risolvere tutti i problemi dell'umanità causati dal peccato. Essa serviva a istruire, formare, proteggere il popolo di Israele fino alla pienezza dei tempi in cui il Messia, che noi sappiamo essere Gesù, si sarebbe manifestato proprio a partire da quel popolo. Cosa avrebbe dovuto fare Dio in Israele? Pensiamoci. Dopo l'uscita dall'Egitto, Israele era pieno di famiglie poligamiche e di mogli ripudiate. Dio doveva fare abolire quei matrimoni frantumando la società, lasciando in mezzo alla strada una quantità enorme di donne e bambini che non avevano colpa? Cosa che poi qualcuno fece in seguito, forse sbagliando. La legge data attraverso Mosè tutelò invece le mogli meno amate in un matrimonio poligamico e i loro figli, che altrimenti sarebbero stati certamente sfavoriti, proprio come era accaduto ad Agar ed Ismaele. Rispondendo ai farisei in Matteo capitolo 19 versetto 8, Gesù confermò che nella legge ci sono norme che non rappresentavano assolutamente l'ideale di Dio per l'uomo, ma servivano a tamponare la società israelitica corrotta dal peccato al pari di tutti gli altri popoli. Disse Gesù: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli, ma da principio non era così. Da principio non era così. Vedete, ce ne sono tante di cose, anche oggi, nella nostra società, che non rientrano nei progetti originari di Dio. Dio permise ad Abramo di prendersi Agar come concubina? Se per questo lo fecero anche tanti altri personaggi illustri in Israele, come Davide, Salomone. Fecero anche peggio di lui. Non arrivò un fulmine dal cielo? No. Se per questo state tranquilli, perché non arriverà neanche oggi se qualcuno di voi decidesse di avere un paio di mogli. Al più vi perseguirà la legge italiana se venite scoperti. E allora? Il fatto è che questo non ci dice che Dio gradisce queste cose. ci dice solo che Dio è paziente con l'umanità. La storia di Abramo, come tante altre storie della Bibbia, ci mostra proprio la pazienza e l'amore di Dio. Dio nella sua grazia ha portato avanti i suoi piani utilizzando strumenti imperfetti, quali siamo anche noi. Lo scopo di Dio con Abramo era quello di formare una nazione da cui sarebbe venuto il Salvatore del mondo. E vi dico una cosa, ha funzionato, è esattamente ciò che è accaduto nonostante l'amore di Dio. Dio nella sua grazia ha portato avanti i suoi piani utilizzando strumenti imperfetti, quali siamo anche noi. Lo scopo di Dio con Abramo era quello di formare una nazione da cui sarebbe venuto il Salvatore.

0: da soli facciamo solo pasticci. Quante agar sofferenti ci sono ancora oggi? Dio non interviene direttamente per risolvere i problemi causati dall'uomo, ma vuole cambiare le nostre vite attraverso il suo spirito, affinché siamo noi ad intervenire, a soccorrere il debole, a combattere l'ingiustizia. A quanto pare, guardando il mondo in cui viviamo, se non cerchiamo la sua guida e il suo aiuto, non sembra che riusciamo ad ottenere grandi risultati. Il Re Gesù ha affidato alla sua comunità, la Chiesa, oggi, il compito di essere luce in questo mondo, in attesa del suo ritorno. Quando il Re Gesù tornerà, vedremo finalmente cosa significa vivere in un mondo giusto. Vuoi fare parte di questo progetto di Gesù? Beh, allora credi in Gesù e in ciò che ha fatto per i tuoi peccati, per la tua redenzione. Se hai sete di giustizia, diceva Gesù, hai proprio bisogno di andare a Lui, perché la tua sede sarà... Scusate, ho detto la tua sede. Volevo dire, hai proprio bisogno di andare a Lui, perché la tua sete sarà soddisfatta. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Nel collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo avuto Omar Stroppiana. Il tema trattato, Abramo e Agar, fu una buona idea? Perché Dio non fermò Abramo? E noi ringraziamo ancora una volta Cristiano Online, Omar Stroppiana da Torino e tutti voi per il gentile ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 49 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme attorno alla parola del Signore e di questo, Patrizia ed io, ci rallegriamo di cuore. Dal capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, Patrizia ci leggerà i versetti 23 e 24.

Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto».

0: Gesù annunciò che si stava avvicinando l'ora in cui avrebbe avuto compimento il piano di Dio per la salvezza di tutta l'umanità, l'ora del suo sacrificio. E per illustrare questa grande verità, Gesù si servì di un'immagine tratta dalla realtà fisica, una figura molto chiara e poetica, preceduta dalla formula solenne atta ad attirare l'attenzione degli ascoltatori. Gesù ricordò che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Solo ed inutile, solo e infruttuoso, perché per dare nuova vita, per recare frutto, deve morire. Sono molto belle le piantine di grano che vediamo nei campi. È stupendo lo spettacolo offerto da un campo di grano maturo, le cui spighe ondeggiano al vento e brillano al sole. Ma dobbiamo considerare che sotto ognuna di quelle piante c'è un seme che è morto per dare la vita, per recare frutto, per moltiplicare la propria esistenza. Si tratta di un esempio semplice, ispirato alla natura, ma perfettamente comprensibile. Gesù si raffigurò nel granello di frumento. Egli venne sulla terra, abbandonò la gloria celeste, abbassandosi fino a farsi l'ultimo degli uomini. In tutto questo vediamo stupendamente manifestato l'amore di Dio. Ma se Gesù, il Figlio di Dio, fosse sceso in terra come uomo per essere compatibile con la nostra natura ed avesse vissuto nella sua gloria, circondato da onori, agi, benessere, ricchezze e potenza, cosa avremmo potuto ricevere da lui? Forse cose materiali, valide per questa vita, ma non certamente per l'eternità. Anche se avesse vissuto come un uomo umile, insegnando l'amore e il bene, mettendo in evidenza la sua perfezione morale e spirituale, avremmo assistito al passaggio di una meteora colma di luce e splendore, che ci avrebbe lasciati coscienti della nostra imperfezione e di conseguenza disperati a causa del nostro peccato. Avremmo contemplato un essere perfetto e splendido, ma un essere solo, senza frutto. Una vita ammirevole, ma perfettamente inutile. Per trasmetterci la sua vita, Gesù doveva morire. Doveva rinunciare alla sua vita per vedere fiorire delle vite simili alla sua, moltiplicate in tutti i granelli contenuti nella spiga. Non è difficile vedere nella spiga la figura della Chiesa, nata da quella morte, che affonda la propria radice nel granello di frumento che sta alla base, che non si vede se non nelle caratteristiche della spiga, ma che è essenziale per conferire la vita. Gesù non ha voluto rimanere solo. Ha voluto che la sua vita e soprattutto la sua morte producesse la Chiesa, cioè l'insieme di tutti coloro che credono e hanno creduto in Lui e che sono chiamati a recare nel mondo la sua immagine e i suoi caratteri.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Stiamo parlando di disturbi alimentari in questi giorni e in particolare riguardo all'anoressia, tieni d'occhio questi sintomi per capire se ne soffri. Primo, ti vedi orrendamente grassa o grasso, anche se la bilancia ti dice che il tuo peso è inferiore alla norma rispetto alla tua altezza. Secondo, ti senti costretta a mangiare il meno possibile e a fare regolarmente ginnastica per perdere più peso. Terzo, ti provochi il vomito da solo o da sola, prendi lassativi, fai ancora più ginnastica se assumi qualche caloria in più rispetto al tuo fabbisogno giornaliero. Trovi sempre più difficile concentrarti su qualunque cosa all'infuori del cibo, delle calorie o del tuo peso corporeo. Diventi insincero o insincera riguardo alle tue abitudini alimentari, cioè salti i pasti, trovi delle scuse, nascondi o butti via il cibo. Sviluppi dei rituali, come mangiare esattamente allo stesso orario ogni giorno, e vai in crisi se non riesci a osservarli. Diventi sempre più introverso, socialmente isolato, irascibile. Come puoi ben capire, l'anoressia implica più che una semplice perdita di peso. La persona anoressica si consuma di paura. Paura di aumentare di peso, di perdere il controllo del cibo e della propria vita. Paura di guarire. A causa di questa paura, alcune persone arrivano a morirne, si tolgono la vita. Eppure si può guarire. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
6: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: a Radio Logos. Sono le ore 3 e 13 minuti.
1: Continuiamo a parlare di divorzio. Lo abbiamo fatto nella settimana passata col pastore Michail Gravit e continuiamo a farlo sempre con lo stesso protagonista. Benvenuto Michail.
2: Grazie dell'invito.
1: Allora Michail, abbiamo parlato del divorzio, abbiamo capito che il divorzio nell'Antico Testamento è stato proprio Dio a consigliarlo, a proprio a creare una legge proprio che stabilisse il divorzio, facendo in modo che l'uomo potesse scrivere un libello di divorzio, che era un libretto dove lì veniva scritto, quindi era come un documento, un atto scritto ufficiale con cui si scioglieva il legame matrimoniale. Ed era stato pensato più per la donna che per l'uomo, perché la donna non poteva divorziare, ma era l'uomo che spesso cacciava via la moglie mettendola così in strada. Invece questo libello la rendeva libera e quindi di potersi rifare una vita, ed era una protezione per le donne. Quindi il divorzio fu Dio a suggerirlo a Mosè in un periodo storico in cui insomma, ognuno faceva da sé e quindi c'era un po' la giungla da questo punto di vista. Ma questo diventa poi oggetto di un grande dibattito tra i discepoli e Gesù, più che i discepoli, coloro che lo seguivano, quindi i farisei, i scribi insieme ai discepoli, e proprio viene posta una domanda a Gesù sul divorzio, e lì Gesù è molto secco dicendo: sì, è vero, il divorzio Mosè ve l'ha dato, ma è stato per la durezza dei vostri cuori. Quindi come possiamo mettere insieme quindi la decisione di Dio nell'Antico Testamento e la rivisitazione di Gesù nel Nuovo Testamento?
2: Io direi che è difficile mettere insieme, perché sono due mondi diversi. Quando il matrimonio fu creato per un mondo, per delle circostanze che poi sono stati persi. Il matrimonio fu creato in un mondo perfetto, in cui c'è Adamo ed Eva, marito e moglie, in cui vige l'amore, rispetto, armonia, in cui non c'è ombra di peccato, in cui un'unione riflette la fedeltà e tutto quello in cui l'uomo può manifestarsi se stesso al suo massimo, le sue qualità, bontà e così via. Poi però inizia ad entrare il male nel mondo e quel legame, vincolo matrimoniale, quando in una famiglia entra il male, da una benedizione potrebbe diventare una maledizione. Ad esempio, come si è visto che quel vincolo matrimoniale indissolubile portava alla disgrazia le donne nell'Antico Testamento, a causa di questo vincolo indissolubile portava alla sofferenza, perché la donna veniva cacciata via a causa del male, perché l'uomo in un certo senso abbia abbracciato il male. Però la donna, che non ha nessuna colpa, diventa vittima di questo male. Ecco, proprio per tutelare la donna, Dio ha inventato questo modo di sciogliere. Quindi è Dio che ha inventato il matrimonio, ma quando il matrimonio non corrisponde più all'invenzione di Dio, cioè a quello che Dio ha pensato, Dio dice: queste istituzioni non ha senso di esistere se mancano degli elementi base. Da qui noi ci rendiamo conto che Gesù parla, sì, dal punto di vista ideale il matrimonio è indissolubile, ma dal punto di vista realistico del mondo in cui viviamo oggi, purtroppo l'insolvenza del matrimonio, se il matrimonio non può essere insolubile, potrebbe diventare una fonte di sofferenza, e potrebbe vivere in una famiglia che si odiano però non possono divorziare, potrebbe diventare l'inferno sia per i partner sia per la famiglia, per i figli e così via. Dunque, in un certo senso il male, come al solito, ha reso perverso questa istituzione, e dunque Dio, per soccorrere il benestare di uno dei partner o di entrambi, Dio ha inventato questa soluzione, cioè il divorzio. Da questo punto di vista possiamo capire che laddove c'è la durezza del cuore, Gesù stesso ammette che è stato Dio stesso ad mettere le basi per un divorzio. Dunque questo, diciamo, è ciò che possiamo unire, la disposizione di Dio dell'Antico Testamento con le riflessioni di Gesù Cristo.
1: Infatti lui dice, quando parla del divorzio, quindi quando viene un po', viene interrogato perché si vuole sempre trovare un modo per far cadere Gesù in qualche cosa che lui possa dire contro la legge, Gesù dice ma nel principio non era così, cioè il divorzio non è stato quello che era il progetto di Dio. Dio voleva una coppia unita proprio che potesse vivere la bellezza dell'immagine, la somiglianza di Dio. Però per la durezza dei vostri cuori Mosè ha dovuto trovare una soluzione, perché l'idea di Dio, come dici tu, nel principio era quello che ciò che Dio ha unito nessuno possa separare. Ma questa frase, Michele, porta anche a tante riflessioni. Ma è proprio vero che tutti i matrimoni è Dio che li ha uniti? A volte siamo noi che sono tutti i matrimoni uniti da Dio. C'è sempre da parte di Dio la benedizione in tutti i matrimoni, in tutte le unioni. Non so se questa è una domanda che a me qualcuno ti ha fatto o che nel tuo ministero pastorale ti sei trovato, insomma, a dover affrontare.
2: È una bellissima domanda, perché mi dà l'occasione di spiegare come Dio inventa qualcosa e lo dà a totale, piena autonomia digestionale dell'uomo. Il matrimonio, sì, è vero che Dio lo ha inventato, perché in un certo senso è un'istituzione che viene da Dio. Tuttavia, osserviamo che il matrimonio può nascere soltanto quando ci sono delle circostanze in cui, per cui dipende dall'uomo, non più da Dio. Cioè è l'uomo che decide di unirsi in matrimonio e poi si presenta a Dio per chiedere la benedizione della propria decisione. Quindi il matrimonio non nasce da Dio, ma viene sancito, un po' come dire: Signore, noi abbiamo deciso di unirci nel vincolo matrimoniale, vogliamo vivere insieme, abbiamo dei piani, abbiamo una storia, vogliamo intraprendere questo viaggio per la vita, vogliamo che tu faccia parte di questo viaggio, vogliamo che tu possa benedire questa famiglia facendone parte come colui che ci aiuta in tutti i modi. Ecco, dunque il matrimonio è come se fosse un progetto di Dio, ma realizzato interamente dall'uomo secondo la decisione dell'uomo. Non è Dio che decide chi deve sposare, ma è l'uomo che decide chi deve sposare. E non è Dio che decide se il matrimonio deve essere benedetto, ma è l'uomo che lo chiede a Dio. Quindi è l'uomo a decidere di andare davanti al Signore. Ecco perché è un'istituzione sociale che è gestita dall'uomo, gestita dalla società. È la società che in un certo senso si crea delle regole in questo vincolo, patto matrimoniale, un patto privato tra due persone, dunque con tutte le clausole, per esempio il libero arbitrio, la facoltà di poter intendere e volere, diciamo non imporre, mantenimento di questa libertà anche dopo aver firmato il patto matrimoniale. Ci sono tanti obbligo di diritti e doveri, e ciò che nasce da questo patto civile, che viene come se fosse santificato da Dio. Cioè un patto civile nasce dall'uomo, che poi l'uomo lo chiede la santificazione, il rendere sacro ciò che l'uomo ha creato. Ecco, in questo senso il matrimonio è una istituzione data in piena totale autonomia dell'essere umano.
1: Ci ascoltiamo Jeremias Boden con Libano nell'unità. L'argomento del divorzio è un argomento pungente, forse nella nostra società non tanto, però per chi crede ci si pone un po' a riflettere per capire se è il caso di divorziare o meno, quando il divorzio è inevitabile, quando invece si potrebbe lavorare per evitare. E ai tempi di Gesù c'erano due scuole, quella di Hillel e quella di Shammai, dove uno diceva che tu potevi divorziare per qualsiasi cosa, quindi la moglie magari bruciava la cena e quello poteva essere già un motivo per cacciarla. Invece Shammai diceva: no, devono essere cose molto serie prima di mandare via la moglie. Gesù cerca di andare oltre queste due e li porta alle origini, quindi non porta ai maestri di quel tempo, ma porta a ciò che erano le origini. A questo punto Pietro dice: allora per noi uomini non vale la pena sposarsi, perché veramente è una condizione estremamente difficile. Quindi ormai Pietro e i discepoli erano così impregnati di quella che era la cultura del tempo, per cui insomma il divorzio era molto facile.
2: Beh, diciamo che il matrimonio non è un obbligo, ma è un diritto, quindi in un certo senso nessuno deve essere obbligato a sposarsi, si sposa solo perché si vuole. Ecco perché all'atto del matrimonio, cioè al momento di unirsi le proprie vite, bisogna esserne consapevoli. E perciò serve anche una certa maturità da parte dei partner o dei fidanzati che in un certo senso vorrebbero unire le proprie vite. Devono essere devono accrescere la consapevolezza anche delle conseguenze di quest'unione, delle eventuali complicanze. Ad esempio, se in un matrimonio nasce un figlio, si sa che a quel punto la persona, il padre e la madre, si prende un vincolo, un obbligo che durerà almeno una ventina d'anni finché il figlio, per i nostri tempi una ventina d'anni, magari una volta era diverso, però oggigiorno almeno fino ai 18 anni in un certo senso il genitore, anche oltre a volte quando il figlio studia, il genitore non è più, non è collegato soltanto alla propria vita, ma in un certo senso ha
1: delle responsabilità educative nei confronti dei figli, la presenza, ecco, il poter insomma evitare che ci siano dei traumi,
2: tutto quello che è legato. Infatti nella nostra chiesa, io per esempio, quando qualcuno mi chiede di essere sposato, io dico ok soltanto se la persona faccia almeno tra 6 o 9 incontri prematrimoniali in cui si affronta sia la consapevolezza, si accresce la consapevolezza, si affronta siano eventuali piani, eventuali desideri, perché molto spesso l'amore, soprattutto quando si è abbastanza giovani, potrebbe anche sminuire eventuali ostacoli e ingrandire al massimo il desiderio. Però come dire, il matrimonio non è basato soltanto sulla parte emotiva, ma deve avere anche la parte strutturale, logica, intenzionale e anche in un certo senso una cosa seria. E dunque non può essere basato soltanto sull'innamoramento, perché l'innamoramento potrebbe durare anche un po' meno, ma il matrimonio dovrebbe durare tutta la vita. Ecco, in questo senso la preparazione, la consapevolezza, gli incontri prematrimoniali rendono più forte il desiderio e eventualmente prevengono le problematiche che potrebbero accadere nel futuro.
1: Certo, ma anche le contese o comunque quelle differenze, perché spesso succede che quando sei fidanzati certe tematiche non si affrontano perché non le vivi, e quindi il fatto di avere un corso prematrimoniale che ti fa capire tutte le varie problematiche che potrebbero apparire, come ognuno risolverebbe quel problema, ci fa comprendere quanto siamo affini o meno. Ci sono delle cose che va bene la differenza, che ognuno reagisca in maniera diversa, e altre cose in cui bisogna essere molto vicini, come l'educazione di un figlio. Se io penso A, mio marito pensa B, mia figlia cosa riceverà? Quindi avremo troppe differenze, quindi bisogna capire un po' se veramente siamo consapevoli di questo passo così importante che è il matrimonio, che ci lega a una persona per la vita, e che quella unione poi va a ricadere sui figli. Quando dice due diventeranno una stessa carne, il figlio è la carne di tutti e due, e non possiamo separare il figlio, quindi il figlio deve avere la possibilità di avere dei genitori che insieme lo educano, lo amano e vivono con lui fino a quando lui poi sarà indipendente e continuerà il suo percorso.
2: E certo, perché comunque così come i genitori sono frutto di due storie messe insieme che poi hanno creato la propria storia, poi dopo anche il figlio, cioè anche i genitori, quando decidono di creare un figlio, di fatto decidono di creare una storia, e dunque il eventuale divorzio oppure eventuale matrimonio potrebbe in un certo senso influire sulla storia, sull'identità di questo frutto dell'amore, oppure sull'identità del frutto della discordia. Quindi in un certo senso noi osserviamo che il matrimonio è una cosa molto seria, Al contempo è uno strumento meraviglioso in cui l'essere umano può sentire e sprigionare tutta la propria personalità, tutta la sua forza e anche la sua bellezza. E come uno strumento bisogna saperlo maneggiare, un po' come quando prima di prendere di salire in auto bisognerebbe prendere la patente, oppure prima di mettere in mano a un uomo medico il bisturi, bisognerebbe che lui studiasse bene, perché è una grande responsabilità, e a questa responsabilità bisogna educare le persone. Non per forza che i due che si sposano deve essere tutti e due uguali, ma che sappiano trovare sempre un modo, una specie di compromesso, un modo di poter andare avanti, e che questo loro viaggio possa dare felicità a entrambi e anche a più di entrambi, per esempio,
1: cioè,
2: ai
1: per
2: figli.
1: Un bambino, certo. Allora, grazie Michel, perché questo argomento è un argomento che riguarda un po' tutti. Oggi sappiamo che il numero dei divorzi cresce, e soprattutto i divorzi arrivano molto velocemente, dopo a volte anche mesi dal matrimonio, pochi mesi già iniziano alle separazioni. Quindi bisogna valutare bene il matrimonio, capire come l'altro, come siamo noi e come possiamo arricchirci. Io credo che la cosa che, quando incontriamo un ragazzo o una ragazza, la cosa che dobbiamo chiederci con questa persona: io do il meglio di me e l'altra persona dà il meglio di sé, oppure esce fuori il peggio? A volte succede che esce il peggio. Allora, se esce il peggio, questa persona, o io non sono adatta a questa persona, non è detto che non sia lui, magari sono io che non sono adatta, però capire se possiamo crescere insieme e quindi fare delle cose belle, o se invece ci abbruttiamo e ci scontriamo e guerreggiamo tutti i giorni. Quindi questo è molto interessante.
2: Diciamo che la famiglia dovrebbe riportarci all'angolo del paradiso e non portarci all'inferno.
1: Ecco.
2: Quindi anche quello è molto importante. Il matrimonio dovrebbe essere un paradiso, dovrebbe essere un riposo, un sollevamento, e non deve diventare un inferno. Ecco, questo è molto importante. Perciò ognuno come se la costruisce, come dice il Salmo, come dicono i proverbi, no? Se il Signore non aiuta a costruire la casa, a volte coloro che costruiscono fanno un lavoro vano.
1: Dobbiamo proprio lasciarci, il tempo è finito, però grazie. Potremmo anche ritornare su alcuni punti che ancora non siamo riusciti a poter esporre. Alla prossima. Scelte felici per tutti, ma le scelte felici sono sempre le scelte anche giuste? Lo scopriremo insieme alla professoressa Daniela Fisichella, già collegata con noi. Benvenuta Daniela.
3: Buongiorno Daniela, e buongiorno anche a tutti coloro i quali ci ascoltano.
1: Forse non sempre pensiamo al fatto che non tutte le scelte felici siano le scelte giuste, non tutte le scelte giuste siano felici, non sempre vanno insieme. Come si fa?
3: Come si fa? Allora, oggi è una, diciamo, il tema è un tema molto interessante, e proprio per questo motivo mi ispirerò ad una storia, niente di meno che alla storia di Niccolò Copernico, no? Lo scienziato che poi non era scienziato.
1: È stato anche lui un tuo allievo.
3: Sì,
1: virtualmente.
3: Sì, perché oltre alle storie che io vivo direttamente con i miei con i ragazzi che seguo, mi piace studiare le storie anche di uomini e donne del passato, per vedere se in quelle storie posso rintracciare degli elementi importanti di ispirazione. Ultimamente stavo appunto studiando la storia di Niccolò Copernico e ho visto che c'è tantissimo da attingere. Niccolò Copernico è quell'astronomo, diciamo, che ha per primo teorizzato che al centro dell'universo non ci fosse la Terra, come si era pensato per secoli dai tempi di Aristotele, ma ci fosse il Sole. Teoria che all'inizio fu estremamente osteggiata, ma che poi ha rivoluzionato totalmente le nostre conoscenze. Allora, io comincerei proprio con due domande, no? Com'è perfetto nello stile del coaching. Cioè, vi è mai capitato di fare la scelta giusta, però poi di sentirvi comunque profondamente infelici? Oppure, per esempio, vi è mai successo di fare una scelta che agli occhi degli altri sembrava assurda, ma che dentro di voi sentivate che era la scelta giusta? Ecco, diciamo che queste sono le due domande che guideranno il nostro, diciamo, la nostra riflessione di oggi. Ora, perché Copernico? Innanzitutto è importante dire che Copernico è famoso per essere astronomo, nella vita non ha fatto l'astronomo, perché lui era un canonico, cioè dire lui ha seguito la carriera ecclesiastica esattamente come voleva suo zio, che era un vescovo, si è laureato in diritto canonico, ha studiato un po' la matematica, un po' l'astronomia, ha studiato medicina e si è pure laureato in medicina, ma in realtà lui è passato, diciamo, alla storia come uno studioso di astronomia, perché lui tutto il tempo che aveva a disposizione, ogni minuto, ogni secondo, ogni giorno di tutta la sua vita, lui guardava le stelle e vedeva che c'erano delle cose che non tornavano, quindi ha sviluppato nella sua vita attività professionali che forse erano scelte giuste per altri, ma non ha mai abbandonato quella che era la sua chiamata, quello che lo faceva sentire veramente perfettamente a proprio agio, che era la sua passione per le stelle e per l'astronomia. Per tutta la vita, quindi, Copernico ha studiato ciò che ci si aspettava da lui. Era un uomo colto, sicuramente rispettato, aveva tanti incarichi, però lui aveva sempre questa domanda che lo portava sempre ad alzare gli occhi verso il cielo, perché lui faceva dei conti matematici e c'erano delle situazioni che non tornavano. Cioè, analizzando gli studi che erano stati fatti precedentemente, c'erano proprio delle operazioni matematiche che non tornavano. Allora lui avrebbe potuto ignorarla questa domanda, sarebbe stata sicuramente la scelta giusta, considerato quanto poi è stato osteggiato, cioè voluto più di un secolo perché questa teoria venisse accettata. Nessuno gli avrebbe detto nulla se lui non si fosse posto questa domanda, e invece lui ha deciso di ascoltare questa domanda. Questo che cosa significa? Già ci dà un primo messaggio, che le scelte giuste sicuramente ci fanno sentire al sicuro, perché ci fanno sentire accettati, ci fanno sentire in una zona dove non corriamo nessun rischio. Le scelte felici invece ci fanno sentire vivi, ed è proprio quella vitalità che Copernico provava e viveva quando si metteva ogni notte ad osservare il cielo con quello strumento rudimentale che lui stesso aveva costruito, che non era il cannocchiale che poi ci sarebbe voluto Galilei un secolo dopo a portare. Quindi si era costruito uno strumento rudimentale per far queste osservazioni. E quindi a questo punto noi possiamo arrivare a parlare un po' di quali sono le differenze, no, tra quelle che sono le scelte giuste dalle scelte felici, proprio prendendo a riferimento la storia di Copernico. Le scelte giuste sono sicuramente quelle che si aspettano gli altri da noi, sono sicuramente giuste. Le scelte giuste sono sicuramente quelle che noi facciamo quando rispondiamo alla domanda: che cosa conviene fare, che cosa mi conviene fare, oppure che cosa è logico, oppure che cosa dovrei fare? Quindi sono tutte, diciamo, domande che rispondono a un senso, diciamo, anche se vuoi razionale, che ha senso nel contesto. Invece le scelte felici rispondono ad altre domande, per esempio: che cosa mi fa sentire vivo? Quale parte di me chiede spazio? Che cosa mi ispira e mi porta a ricercare, che mi porta verso questo ambito, questo settore, in modo naturale ma allo stesso tempo potente, come nel caso di Copernico, che nella sua vita viveva, era un canonico, cioè un ecclesiastico, era un medico, ma ogni notte, ogni sera stava lì
1: col naso lì in su,
3: perché era questa parte lo faceva sentire vivo, lo faceva veramente sentire felice, diciamo, sentiva proprio questo senso di missione, questo senso di servizio che doveva assolutamente compiere, sviluppare, quasi come se una forza si fosse impossessata di lui e lui non riusciva assolutamente a liberarsene.
1: Forse perché essendo anche una persona legata alla fede e quindi anche alla cultura biblica, spesso meditava magari sotto le stelle e quindi meditando e guardando c'era qualcosa che non lo convinceva.
3: Assolutamente, poi la cosa che mi ha colpito è proprio questo, che lui era un uomo di chiesa eppure ha messo in discussione una teoria che la chiesa aveva affermato per tantissimi secoli, e proprio per questo lui in qualche maniera viveva un conflitto interiore, no? Tra la scelta giusta, diciamo, di non farsi le domande e invece la scelta felice di voler invece trovare delle risposte diverse, proprio perché si sentiva attratto, chiamato da questa missione, da questa ricerca, da questo studio che lo appassionava e lo teneva sveglio giorno per giorno, notte dopo notte, per anni, per decine, diciamo, di non farsi le domande, e invece la scelta felice di voler invece trovare delle risposte diverse, proprio perché si sentiva attratto, chiamato da questa missione, da questa ricerca, da questo studio.

0: tempo, per tanti secoli, ha pensato di essere al centro. La Terra è al centro perché l'uomo si sentiva al centro. L'uomo, esatto, era il protagonista di tutto, quindi la Terra doveva essere al centro di tutto. Esatto. E invece la scoperta è che non era così, e non era facile, ma forse anche oggi pensiamo che siamo ancora al centro. Non credo proprio di sì, noi crediamo che siamo ancora al centro, sì.
1: Ecco perché mi ha affascinato questa storia, perché effettivamente questo ribaltamento della Terra e del Sole, cioè una luce, al centro in realtà c'è una luce che è fissa e che illumina tutto e tutti nell'universo, quindi mi aveva molto affascinato. Ora, ritornando a questa bellissima, diciamo in un certo senso, metafora che noi abbiamo cercato di costruire utilizzando proprio la storia di Copernico per parlare appunto di scelte giuste e scelte felici, io adesso possiamo declinarla proprio con un esempio concreto, no? Per esempio, una persona può scegliere, ed effettivamente molto spesso lo facciamo, il lavoro che tutti approvano, no? Il percorso che fa sentire più orgogliosi i genitori, oppure la facoltà più prestigiosa, quella che ci offre magari grandi possibilità. Sono tutte scelte giuste. Ok, però se ogni mattina una persona poi si alza con un peso allo stomaco vuol dire che forse manca qualcosa, quindi forse la felicità non arriva sempre perché abbiamo fatto una scelta corretta, arriva forse quando quella scelta è coerente con chi siamo, con chi siamo davvero. Copernico in realtà questo ha fatto nella sua vita, pur vivendo la sua vita professionale in maniera sostenibile, facendo e sviluppando la sua professione di medico, perché lui anche guariva le persone, di canonico, quindi era, diciamo, aveva seguito la carriera ecclesiastica, ma il guardare il cielo per lui era una necessità che nasceva proprio da una voce interiore che lo portava a ricercare delle risposte. Avrebbe potuto, diciamo, non porsi quella domanda e restare in una zona tranquilla che non lo metteva in difficoltà, ma ha scelto di ascoltare quella voce. La scelta felice presuppone che noi ascoltiamo sempre quella voce che ci porta sicuramente o spesso fuori dalla comodità, fuori da quello che gli altri si aspettano da noi. Ora, che cosa ha fatto Copernico? Copernico ha avuto il coraggio di fidarsi di questa voce, di questa domanda che nessuno voleva ascoltare. A volte anche noi facciamo fatica ad ascoltare questa voce che ci chiama. E forse anche noi infatti abbiamo delle domande, abbiamo questa voce che ci parla dall'interno, che continua a sussurrare più o meno forte. La ignoriamo perché a volte la scelta giusta sembra un'altra. Ma la domanda è: ma se quella fosse proprio l'inizio della nostra scelta felice? Perché una scelta giusta sicuramente soddisfa spesso dei criteri esterni, ha senso, è approvata, è conveniente, è sicura, ma una scelta felice è qualcosa di diverso, è quella che oltre a essere sostenibile è anche allineata con la persona che siamo, oppure con quella che desideriamo diventare. Quindi riuscire ad ascoltare quella voce è un atto rivoluzionario, come è stato rivoluzionario
0: quello di Copernico,
1: ma anche di tanti uomini e donne. Poco fa, durante la pausa, parlavamo appunto di altre scelte felici di uomini, anche di personaggi biblici importanti che hanno dovuto lasciare, diciamo, scelte giuste che li avrebbero tenuti in una situazione tranquilla, approvata, che non li metteva in difficoltà, per seguire una voce interiore che li portava lontano da quella comodità. Ma hanno avuto il coraggio, perché ci vuole coraggio, signori, ci vuole coraggio ad ascoltare quella voce e a cercare di tradurla poi in scelte che diventano azioni concrete. Dico anche una cosa: sicuramente Copernico nella sua vita ha fatto una cosa, e la voce l'ha ascoltata di notte, però l'importante, guardate, è ascoltarla. Poi noi possiamo vivere anche una, diciamo, una professione che non è perfettamente allineata, diciamo, con la nostra pura essenza, con la nostra voce, però quella voce comunque dobbiamo farla vivere, dobbiamo farla respirare, dobbiamo nutrirla in qualche maniera. Copernico la nutriva.

0: nutriva ogni notte mettendosi a guardare quel cielo, perché era lì che sentiva che c'era veramente quello che lui era chiamato a fare.
1: Quindi potremmo dire che a volte certe scelte felici potrebbero contrastare troppo con le scelte giuste, quindi potremmo fare un mix, quindi sto nella scelta giusta ma mi creo uno spazio per la scelta felice.
0: Per la scelta felice, assolutamente
1: mi
0: sì.
1: Creo degli spazi, perché a volte ci sono delle scelte che mettono, come si può dire, che riguardano anche altre persone.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: lo devo
0: certo.
1: Capire come fare una scelta che vada bene per me ma che non danneggi altri, e io posso, esatto, come posso trovare io una dimensione in cui potrò essere felice,
0: esatto,
1: senza,
0: esatto,
1: arrecare danno all'altro.
0: Esatto, ci sono quindi due strade, assolutamente sì, questa che è come quella di Copernico e anche di tantissimi altri personaggi che non hanno rinunciato ad ascoltare la loro voce ma hanno anche compiuto delle scelte, diciamo, socialmente giuste che tutti si aspettavano da loro, ma non hanno rinunciato a quella voce, quindi a quella spinta, a quel servizio, a quella missione. Ci sono invece altri che invece, diciamo, scelgono di fare un passo in più e di tradurre, diciamo, proprio la scelta felice in una scelta che diventa anche
1: rivoluzionaria, quindi cambia, un cambiamento totale.
0: Okay. Quindi, mm-hmm, voglio dire, ci sono varie strade, ma c'è un elemento comune che non dobbiamo dimenticare, che la storia di Copernico ci insegna, così come la storia di tantissimi uomini e donne, è che comunque la scelta felice deve avere, trovare sempre uno spazio per essere coltivata, per essere nutrita. Quindi cerchiamo di sentire questa voce, di trovarle spazio. Grazie, ciao a tutti.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima dell'inizio, come nostro solito, eccolo qui il numero WhatsApp 348 222 72 94. Ci potrete richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, e per chi non l'avesse ancora, sempre in maniera gratuita, anche una copia cartacea della Bibbia. E poi c'è il sito hopemedia.it, il sito di RVS ma anche dell'intero settore di comunicazione, anche video, dal quale potrete scaricare i podcast dei nostri programmi e anche potrete seguire, appunto, vari video di ispirazione cristiana o anche che riguardano la salute. Bene. Allora, iniziamo con questo momento di riflessione estemporanea su un testo oggi che, come sempre, ci viene dato dal nostro calendario di letture bibliche. Lo troviamo nel libro del profeta Isaia, sono i primi tre versetti del capitolo 55. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e la vostra anima vivrà, e io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. Fin qui la nostra lettura. Le parole del profeta Isaia che abbiamo appena ascoltato, immaginiamole come se risuonassero in un mercato pieno di gente, un mercato all'aperto dove ci sono tante bancarelle, un mercato insolito. Immaginate questa scena, è un grido di gioia. E c'è questa voce che dice: «O voi tutti che avete sete, voi tutti che siete assetati, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, gratis». Ecco. È un invito che spezza completamente la logica del nostro mondo, viene totalmente scardinata. Sì, lo sappiamo, viviamo in una società dove tutto ha un prezzo, dove il valore di una persona è spesso misurato da quello che possiede oppure da quanto può permettersi di comprare. Eppure Dio, Dio che si presenta qui, in questo testo del profeta Isaia, si presenta a noi come un mercante che regala i suoi beni più preziosi: l'acqua che disseta l'anima, il vino dolce della festa, il latte che nutre. Ecco, il profeta ci pone una domanda che scava nel profondo del nostro cuore: perché spendete denaro per tutto ciò che non è pane e spendete il frutto delle vostre fatiche per tutto ciò che non sazia? Quante volte investiamo le nostre forze, le nostre energie migliori, il nostro tempo, le nostre preoccupazioni dietro a pani che ci lasciano più vuoti di prima? Cerchiamo la felicità nel successo, nel denaro, nell'approvazione degli altri, nei consumi. La nostra è la società dei consumi, già a prescindere. Ecco, ma la verità è che stiamo pagando a caro prezzo qualcosa che non ci sazia, che non può saziarci. Rimaniamo insoddisfatti, certamente insoddisfatti. Ecco, questo testo, questa prima parte del testo ci chiama a fermarci intanto, ci invita a riconoscere la nostra fame e la nostra sete profonda, quella fame e quella sete che nessuna comodità umana può soddisfare, può colmare. E il primo passo della fede non è fare qualcosa per Dio, ma accettare da Lui, accettare di essere mendicanti del suo amore, accettare che le cose più importanti della vita, la pace del cuore, il perdono, la speranza, la serenità, non si possono comprare, si possono solo ricevere, a mani vuote, cioè con mani dove non c'è null'altro che possa contrastare queste cose che possiamo ricevere. Ricevere come un dono totalmente gratuito. E fra pochissimo continueremo ancora con questo approfondimento. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. 348 222 72 94 il numero WhatsApp di RVS, mentre invece il sito internet hopmedia.it. Ripetiamo il testo di Isaia 55, versetti da 1 a 3, da cui siamo partiti. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. E abbiamo approfondito per sommi capi la prima parte dell'invito di Dio a coloro che hanno una fame e una sete profonde. E la seconda parte di questo invito del Signore dice questo: porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate quello che io ho da dirvi e l'anima vostra vivrà. E io farò con voi un patto eterno, un'alleanza eterna. Beh, a questo proposito c'è un breve aneddoto che racconta di un uomo che cercava disperatamente la pace interiore. E allora, ecco, di solito si narrano questi viaggi, no? Viaggi che durano anni, per andare a cercare maestri, filosofi, guru, eccetera. E quest'uomo aveva speso una fortuna in viaggi, in libri, in corsi, ma senza successo, senza arrivare a ciò che voleva. E un giorno, ormai stanco, ormai svuotato di ogni forza, di ogni energia, si sedette vicino ad una fontana del paese in cui era nato, di questo paesino con poche strade, poche persone, poche case. Si avvicinò a lui un bambino, lo guardò e gli disse queste parole semplicissime: se vuoi bere, non devi fare un discorso all'acqua, devi solo chinarti e aprire la bocca. Ecco, questa è l'essenza dell'ascolto a cui siamo chiamati da Isaia, a cui il Signore ci chiama. Cioè dobbiamo chinarci, umiliarci dolcemente, mendicare, tra virgolette, come dicevo anche prima, e accogliere quello che ci viene dato da Dio. E questo invito trova un suo compimento perfetto proprio nel Vangelo, proprio con Gesù, perché in Isaia è il Messia che parla, è Gesù che parla. E proprio nel capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, Gesù si trova a Gerusalemme durante l'ultimo giorno della festa delle capanne, una festa importantissima. Si trova in mezzo alla folla ed è proprio lì che comincia a gran voce, comincia a gridare, riprende quasi letteralmente quello che abbiamo letto nel profeta Isaia. Queste sono le parole di Gesù dal Vangelo, però. E lui disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ecco, Gesù è il pane disceso dal cielo, come dice lui stesso. Gesù è l'acqua viva. Gesù è il banchetto gratuito di Dio, il pane della vita che sazia davvero. Ed è lui quel patto eterno, quella alleanza eterna e incrollabile che è stata fatta carne, che si è trasformata in carne di essere umano, in figlio dell'uomo, sulla croce. Cristo ha pagato il prezzo per tutti noi, ci ha riscattati, come dice l'apostolo Pietro in una delle sue lettere, non con oro o con argento o con denaro, con cose preziose, così come ritenute dall'uomo, ma ci ha riscattati con il suo sangue, che è di gran lunga più prezioso di qualunque cosa in tutto l'universo. Il valore del sangue di Cristo è inestimabile. E questo Gesù lo ha fatto affinché noi potessimo accostarci alla sorgente della grazia senza pagare nulla, come diceva lui stesso in Isaia. E allora oggi, anche oggi, ancora oggi, il Signore ci rinnova questa promessa, la rinnova a me, la rinnova a voi. Non ci chiede delle performance straordinarie, non ci chiede delle cose ritenute preziose dall'essere umano, argento, oro, diamanti, denaro, è tutto fango. Ci chiede solo di fidarci, di porgere l'orecchio e di andare a Lui, sapendo che il pane che riceviamo è gratis, è un pane immenso, che l'acqua che riceviamo è gratis e disseta veramente. E tutto ciò è l'unica cosa, sono le uniche cose capaci di fare vivere il nostro essere per tutta l'eternità. Cosa aveva detto quel bambino nell'aneddoto? Se vuoi bere, non devi fare un discorso all'acqua, devi solo chinarti e aprire la bocca, aprire il tuo cuore a Dio, aprire la tua mente, aprire le tue orecchie all'ascolto. E allora, con l'aiuto del Signore, facciamolo. Che Lui ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
3: Il bello e il brutto della scienza, la doppia faccia della stessa medaglia. Benvenuti alla prima puntata di questa nuova rubrica col professor Giovanni Sauli, docente di scienze naturali presso il liceo scientifico di Scordia. Benvenuto Giovanni.
4: Grazie, grazie dell'invito. Noi sappiamo che la storia della scienza è ricca di figure brillanti, le cui scoperte hanno sicuramente cambiato il mondo. Però molti di questi scienziati si sono mossi lungo una sottile linea di confine tra ciò che è progresso e ciò che invece è distruzione. E in particolare oggi noi affronteremo l'argomento Thomas Midgley, cioè l'uomo che ha quasi distrutto il mondo per ben due volte. Thomas Midgley è un ingegnere chimico statunitense. È nato in Pennsylvania nel 1889 e pensate bene che lui è stato definito come l'organismo vivente che ha avuto il maggior impatto sull'atmosfera terrestre nella storia del nostro pianeta. Sicuramente è stato uno scienziato geniale perché aveva una grande capacità di risolvere ogni problema che gli si presentava, quindi aveva un eccezionale talento nel trovare soluzioni pratiche, soprattutto per quanto riguarda i problemi industriali dell'epoca. E in particolare noi lo ricordiamo per due invenzioni importanti, che sono la prima, la benzina col piombo, la famosa benzina super o benzina rossa, e poi per aver sintetizzato per la prima volta i gas refrigeranti, cioè i clorofluorocarburi, meglio conosciuti come CFC. Nella puntata di oggi approfondiremo l'argomento benzina super. Perché la benzina super? Perché all'inizio del Novecento le automobili avevano un grosso problema, cioè soffrivano del cosiddetto knocking o battito in testa. Praticamente il motore cominciava a fare rumore, perdeva di potenza, i pistoni potevano addirittura distruggersi e provocare l'esplosione del motore. E questo problema si manifestava proprio perché il carburante che si utilizzava all'epoca detonava troppo velocemente, troppo presto, in anticipo rispetto alla scintilla che veniva provocata dalle candele. E allora la General Motors incaricò Midgley di trovare una soluzione. Lui si mise al lavoro e testò circa 33.000 sostanze diverse da addizionare alla benzina e provò di tutto, dal burro, il burro fuso, la canfora, l'etanolo, e poi finalmente scoprì che bastava una minima quantità di piombo tetraetile, una sostanza chimica che era stata precedentemente sintetizzata, proprio per eliminare completamente il rumore al motore e rendere quindi i motori efficienti. E per questa sua scoperta la Società Chimica Americana assegnò a Midgley un importante riconoscimento, il primo dei numerosi premi che Blow poi vinse nel corso della sua carriera.
3: Ma è stata una scoperta per riuscire a risolvere un problema, quindi lui si è impegnato per risolvere questo problema, però sì. non so se sapesse che questo problema l'è risolto, invece poi ne faceva venire altri.
4: In realtà lui si rese conto, sì, sapeva bene che utilizzando il piombo come additivo nella benzina avrebbe provocato dei problemi. Infatti il piombo provoca gravissimi problemi alla salute umana e all'ambiente in generale. provoca infatti nausea, vomito, dolori addominali, anemia, insufficienza renale, un sacco di disturbi anche a livello psichico, disturbi psichiatrici. Tant'è vero che nelle fabbriche di produzione dove veniva prodotto questo additivo, gli operai cominciarono addirittura a impazzire, ad avere delle allucinazioni e a morire addirittura. La chiamavano la fabbrica dei matti o anche la fabbrica delle farfalle, proprio perché chi lavorava in queste fabbriche vedeva degli insetti o delle farfalle chiaramente inesistenti che gli svolazzavano attorno, e loro passavano proprio tutto il tempo a tentare disperatamente di scacciare via questi insetti. Ovviamente erano soggetti a delle allucinazioni sia tattili che visive.
3: Quanto sia Migio e che le compagnie petrolifere erano consapevoli di questi rischi, di rischi che facevano correre sia le persone che utilizzavano questo carburante, ma alle persone che lo producevano, quindi ai dipendenti di queste aziende.
4: Erano totalmente consapevoli. Decisero di chiamare il prodotto semplicemente etil, non piombo tetraetile, cioè omisero deliberatamente la parola piombo proprio per non spaventare i consumatori e non generare preoccupazione nell'opinione pubblica. Quindi la loro fu un'operazione di marketing molto spietata, e addirittura Midgley, per dimostrare che il suo prodotto era innocuo, fece una dimostrazione eclatante, cioè si cosparse le mani con il piombo tetraetile, inalò i vapori per circa un minuto, dimostrando, cioè in questo modo voleva dimostrare appunto che la sua sostanza era totalmente innocua, non provocava nessuna malattia.
3: Volevo cercare un po' di buona fede, non sono riuscita a trovarla.
4: Esattamente, però lui stesso poi fu costretto per un periodo di tempo a disintossicarsi perché si avvelenò con il piombo, e per lungo tempo dovette stare lontano da questa sostanza, disintossicandosi appunto a causa degli effetti che anche su di lui il piombo aveva provocato. Chiaramente l'invenzione di Midgley sollevò polemiche anche nel mondo scientifico, però soltanto uno scienziato fu tenace a portare avanti questa battaglia, ed è un geochimico statunitense, Claire Patterson, il quale appunto scoprì che nell'ambiente circostante vi erano dei livelli di piombo estremamente superiori, elevati rispetto a quelli previsti, e decise quindi di indagare l'origine di questa contaminazione, andando contro le multinazionali che invece sostenevano che la presenza del piombo, per esempio nell'atmosfera, nell'acqua, ma anche sulle rocce, fosse di origine naturale.
3: Riprendiamo il nostro dialogo con il professor Giovanni Sauli. Stiamo parlando del bello e brutto della scienza. In questo momento stiamo vedendo un po' il brutto, una scoperta sicuramente importante, ma che ha portato danni alle persone e quindi ha inquinato il nostro pianeta. Quindi, e oggi a che punto siamo?
4: Siamo ancora, ovviamente la situazione è migliorata grazie alla messa al bando della benzina col piombo, tuttavia bisogna ricordare che solo di recente questa benzina è stata totalmente eliminata dal commercio. Credo che l'ultimo paese è stata l'Algeria nel 2021, se non ricordo male. E ancora il nostro pianeta è contaminato da alti livelli di piombo, tant'è vero che sono stati trovati dei livelli di piombo nel sangue degli statunitensi, perché sono stati fatti degli studi proprio sulla popolazione degli Stati Uniti, decisamente superiori perché questi livelli nel sangue, nel corpo, quindi anche nelle ossa o nei denti, sono stati comparati con le mummie, per esempio egiziane o anche peruviane, quindi quando ovviamente ancora non era stata sicuramente prodotta la benzina. Quindi comparando queste diverse quantità di piombo nei tessuti ossei di questi campioni, si è potuto notare come ancora oggi appunto il piombo sia presente addirittura nel corpo degli esseri umani.
3: Ritornando all'altro scienziato, Claire Patterson, che ha avuto il coraggio di sfidare i giganti del petrolio. In genere, quando sfidi questi giganti, ne paghi un prezzo. Qual è stato il prezzo che ha dovuto pagare lui?
4: Lui chiaramente divenne il bersaglio di una violenta campagna di screditamento e fu isolato anche dalla comunità scientifica. Infatti le multinazionali cercarono di tagliargli i fondi di ricerca, però nonostante queste pressioni lui non si arrese, scrisse un corposo rapporto in cui esortava l'eliminazione del piombo sia dal carburante ma anche da altre sostanze, perché il piombo veniva utilizzato anche nelle vernici oppure nei contenitori per gli alimenti. E grazie alla sua tenacia, appunto, a partire dal 1975 gli Stati Uniti hanno messo al bando la benzina senza piombo, cioè hanno introdotto la benzina senza piombo.
3: Non veniva usato il piombo anche dai dentisti quando c'erano le carie, per chiudere le carie? E questo, sì. Immaginiamo avere in bocca il piombo.
4: Esattamente, sì, ma addirittura i romani lo utilizzavano per addolcire in un certo senso il vino, quindi per lungo tempo il piombo è stato bevuto come sostanza che si trovava nel vino. Oppure il piombo era utilizzato per fare le tubature dove scorreva l'acqua, no? Gli acquedotti romani erano fatti con il piombo.
3: E quindi possiamo immaginare quali sono stati gli effetti poi sulla mente, sul fisico nei secoli. Devo proprio lasciarci qui, non so se tu vuoi aggiungere un'ultima battuta.
4: Perché... abbiamo già praticamente detto tutto, l'unica cosa appunto che l'Unione Europea a partire dal 1 gennaio 2000 ha messo totalmente a bando la commercializzazione per le auto della benzina col piombo, e appunto, come dicevo prima, nel luglio del 2021 è stata l'Algeria l'ultimo paese che ha esaurito definitivamente le sue scorte.
3: Grazie, alla prossima.
4: Alla prossima.
5: A Radio Logos sono le ore 4 e 10 minuti.
6: Una parola per oggi.
7: Il tema che stiamo trattando questa settimana, e cioè come vive un cristiano, ci porta oggi alla lettura del Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 34, dove è scritto: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Otello Becchetti scrive: «Nel Vangelo di Marco, Gesù chiese ai discepoli: voi chi dite che io sia? Pietro rispose: tu sei il Cristo. Poi Gesù fece una dichiarazione sconcertante: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Con le parole rinunciare e prendere la croce, Gesù stava dicendo che andava a morire per la salvezza degli uomini. La scelta di seguirlo poteva dunque avere come conseguenze il disprezzo e la mancanza di stima da parte di chi non dava valore all'opera di Gesù. Anche oggi queste parole sconcertano. Seguire Cristo non è compatibile con la sicurezza di sé, con l'egoismo, cose che hanno determinato la separazione da Dio. Il rimedio per il male non può convivere con il male stesso. Infatti, porre se stessi al centro e decidere di salvarsi da soli rappresenta il metodo sicuro per perdere la propria vita. Seguire Gesù, al contrario, è la scelta indicata per non perdere la vita. Così è chiamato a vivere un cristiano.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi e benvenuti ad un diamante al giorno. Questa mattina leggiamo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 30, e dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. E ancora, Giacomo, capitolo 4, versetto 7. Sottomettetevi dunque a Dio. Un ordine di Dio, ravvedersi. Ci sono leggi che si possono ignorare sperando che non se ne segua danno, ma nel versetto di oggi c'è un comandamento particolarmente importante, perché viene da Dio. Dio comanda. Non si tratta di un consiglio, né di una raccomandazione. È un ordine. Potete disubbidire, ma non senza subirne le conseguenze. L'ordine è per il momento attuale. Dio ora comanda. Oggi è il tempo della grazia, adesso è il giorno della salvezza. A chi si indirizza questo comandamento? A tutti gli uomini. Non c'è alcuna distinzione di razza o di luogo. In ogni luogo. Chiunque tu sia, quest'ordine divino, urgente e universale ti riguarda. Ma che cosa ordina Dio? Che gli uomini si ravvedano. Ravvedersi, termine sempre attuale, significa riconoscersi peccatori, perduti, colpevoli davanti a Dio, meritevoli del suo giusto giudizio. A chi si riconosce tale, Dio offre il suo perdono, secondo quanto egli stesso ha stabilito. Infatti è scritto in Giovanni 3:36, chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. L'ordine che Dio dà non deve lasciare nessuno indifferente, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, è scritto in Atti capitolo 17 versetto 31. Il giudice è già nominato, Gesù Cristo. O lo accettate come vostro salvatore oggi, o sarà il vostro giudice domani. Dategli la vostra risposta. Dategliela ora. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari, buongiorno e benvenuti. Ancora una volta siamo insieme per iniziare la nostra giornata ed è il 14 luglio. Leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 27, il verso 9. L'olio e il profumo rallegrano il cuore. Così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Io non so se fra voi c'è qualcuno che riesce a dare un valore all'amicizia autentica e profonda, perché una parte di noi trattiene sempre qualcosa per sé, nel senso che non ci si dona completamente all'amicizia. Partiamo quindi dal presupposto che l'unico vero amico che si è completamente donato per assicurarci la salvezza è Gesù. L'olio profumato, citato nel verso che abbiamo letto, è usato come metafora della sensazione di benessere che, ai tempi dell'Oriente antico, veniva versato sul capo degli ospiti oppure durante i riti religiosi. L'esito era comunque una sensazione di freschezza e di accoglienza che dava sollievo. L'amico è come questo tipo di olio, perché la presenza o le parole di un amico non sono solo utili, ma portano profumo e freschezza alla nostra vita, specialmente se stiamo attraversando un periodo pesante di problemi e eredità spirituale. L'amico non ti dà sempre ragione, ma ti dà conforto serio e profondo. Ti dà quel consiglio che ti spinge a ragionare, perché ti aiuta a vedere la verità anche quando è scomoda. E come lo fa? Lo fa con dolcezza, perché non ti distrugge con un giudizio feroce, ma ti dà suggerimenti che vengono dal cuore, perché ti ama. E se diamo un valore così alto ad un amico che oggi c'è e domani potrebbe non esserci più, quanto più dobbiamo dare valore e credito alle parole e ai consigli dell'unico vero amico che sempre e per sempre è al nostro fianco?
2: La riflessione di oggi ha per titolo I due amici. Due grandi amici decisero di attraversare insieme il deserto. Si fidavano ciecamente l'uno dell'altro. Quando erano ormai stanchi, però, iniziarono ad avere opinioni discordanti. Dal disaccordo passarono alla discussione, dalla discussione ad una lite violenta, tanto che uno dei due colpì l'altro. L'amico si rese conto del suo errore e chiese scusa. Quello che era stato colpito scrisse sulla sabbia: «Il mio amico mi ha colpito con un pugno». Continuarono il cammino e più avanti incontrarono un'oasi dall'aspetto strano. In realtà erano sabbie mobili. L'amico che era stato colpito iniziò a sprofondare e l'altro lo salvò. L'amico colpito a quel punto scrisse su una pietra: «Il mio migliore amico mi ha salvato la vita» e aggiunse a voce alta: «Tra amici le offese si scrivono sulla sabbia finché se le porti via il vento, ma i gesti di amore si incidono sulla pietra per non dimenticarcene mai». Caro ascoltatore, molto spesso noi facciamo il contrario. Scriviamo sulla sabbia l'amore, il favore e l'affetto che riceviamo da un amico, e lo facciamo anche con Dio, dimenticando facilmente il suo sacrificio, la sua misericordia, il suo perdono, la sua infinita bontà e la salvezza che possiamo ricevere se lo riconosciamo come nostro Signore e Salvatore. Ricordati di onorare Dio, che è il nostro migliore amico, ma anche quelle persone al tuo fianco che si comportano come amici. Te lo dice un amico.
3: Stavo pensando a quanto siamo bravi a dimenticare il bene ricevuto o a sminuirne il valore o ancora a darlo per scontato. Ma in realtà per ogni più piccola cosa che riceviamo dovremmo essere grati. L'ingratitudine è un'inclinazione profondamente radicata nel nostro animo, come lo è l'incapacità di apprezzare i benefici che abbiamo ricevuto. Ma dopo aver ascoltato la riflessione di oggi, penso che dovremmo sentirci spinti ad esaminarci con franchezza e a lavorare su noi stessi se riconosciamo che qualcosa va cambiata. Io credo che sia importante riflettere e che in ogni cosa ognuno di noi abbia bisogno di imparare a rendere grazie, come diceva l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi, dice appunto questa lettera. E allora con questo buon proposito ci lasciamo anche per oggi, e che Dio possa aiutarci e benedirci nel nostro impegno. Un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: A Radio Logos sono le ore 4:21.
5: Siamo in compagnia del pastore evangelico Luca Baratto, segretario esecutivo della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Buongiorno Luca, ben trovato, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto.
5: Allora, questa è una fascia oraria che dedichiamo all'attualità, prendendo spunto dai giornali. Ci sono delle notizie che in realtà hanno un grande spazio, ma che è bene ritornarci nei prossimi giorni. Alludo al fatto del vertice di Ankara che comincia, in ballo c'è il futuro della NATO, le relazioni tra i paesi, gli impegni anche finanziari, insomma, e poi le relazioni anche personali. Insomma. Sei ottimista o pessimista su quello che è la tenuta delle alleanze tradizionali, ecco, che hanno contraddistinto il dopoguerra, per intenderci?
6: Beh, diciamo che personalmente forse un po' più ottimista, perché è molto difficile infrangere un'alleanza. Certo, Trump è un tipo che può farlo a cuor leggero, ma rompere un'alleanza è sempre un brivido, diciamo, in qualche modo, sia che si tratti di questioni personali, per esempio un matrimonio, oppure invece appunto di questioni di geopolitica. Quindi tendo più ad essere ottimista per il fatto che è molto più difficile infrangere un'alleanza che non trovarne una nuova.
5: Quindi, ecco, nonostante tutto, però, ecco, di Trump si parla ampiamente anche sul Corriere della Sera, che insomma è un giornale assolutamente mainstream. Dal titolo, il titolo che trovate a pagina 4: Trump, il bullo sui social, fa l'elenco di tutte le litigate che ha fatto contro Macron, sbaglia sempre, Zelensky diventa un dittatore, Starmer dice non è Churchill, Papa Prevost debole e terribile, poi l'agguato nei confronti del presidente sudafricano, no? Accusato di razzismo contro i bianchi, vabbè, c'è tutta una lista, vabbè. E poi ecco il sottotitolo: la personalità narcisista del leader americano ormai non ha argini, le sue minacce e vendette toccano gli alleati, da Macron a Starmer fino a Rubio, più dei nemici. Il problema più grande? La sua totale assenza di valori. Massimo Gaggi, cioè legge una roba del genere sul Corriere, mi ha colpito, ecco, totale assenza di valori. Ha ragione o esagera, insomma, giornalista?
6: Ma diciamo che il valore più grande per Trump appunto è se stesso, quindi da questo punto di vista lo ha ampiamente dimostrato, nel senso che non so, anche le vignette in cui si ritrae come quello, come Atlante che tiene sulle spalle il mondo, quello la statua d'oro, poi ce ne sono altre piuttosto volgari che lasciamo da parte, ma insomma ha una centralità la sua persona. Per cui sì, sono d'accordo nell'analisi che è una egolatria la sua, insomma un narcisismo che in una persona potente è assolutamente pericoloso.
5: Com'è possibile che però goda di questi consensi soprattutto tra i cristiani conservatori in America?
6: Ma sai, i cristiani sono gente strana,
5: ecco, per dirlo te che sei strana. Segretario, sì, esecutivo della Federazione di Chiese Evangeliche, vabbè, scusami.
6: Sono gente strana, nel senso che se un politico garantisce da un punto di vista della legge, insomma, delle proprie appunto politiche, la difesa di alcuni elementi che una chiesa, un gruppo, insomma, cristiano di un certo spessore numerico, insomma, se ti garantisce quello può fare qualunque cosa, perché sarà sempre una persona da non solo da frequentare, ma diciamo anche da adulare. E questo se appunto quando il cristianesimo intende la difesa della propria fede attraverso non il dialogo, ma diciamo l'alleanza con la politica e con il potere.
5: È chiaro.
6: Ecco, se mi posso permettere, questo è successo anche ad un livello molto più piccolo, anche in Italia, insomma, perché ad un certo punto la Chiesa Cattolica e Berlusconi sembravano molto molto legati, se non altro la CEI, no? Una certa direzione della CEI è che se tu mi garantisci alcune questioni, non so, sulla procreazione assistita, sul concetto di laicità, sul fatto che non essere uguali non significa essere trattati tutti allo stesso modo, se tu mi garantisci che su queste cose, insomma, mi dai ragione, poi puoi fare tutto quello che vuoi, puoi fare tutte le cene che vuoi, eleganti o meno, e va benissimo, sei mio amico, ecco.
5: Quindi
6: i cristiani sono strani.
5: Sì. Allora, Claudio voleva aggiungere qualcosa?
7: Ma io penso una cosa, no? Molto, che essere strani può essere anche un lato, ci può essere anche il lato positivo. Sicuramente un cristiano non può essere estraneo, e non può essere estraneo in particolare al Vangelo, perché è questo che a volte noi parliamo di cristiani come se fossero tutti uguali, ma
5: c'è una categoria sociologica,
7: c'è un'etichetta, ma ci sono dei cristiani che sposano il cristianesimo o come legge di Stato o come religione di Stato, sì, o come religione che gli confà.
5: Però Claudio, la questione si complica, e quando parli con, e sicuramente Luca sa di quello, quando parli con alcuni di questi cristiani conservatori, tu senti che veramente, cioè non è semplicemente tatticismo, cioè loro ci credono davvero. Luca, non so se ti è mai capitato.
6: Sì, infatti ci credono, perché appunto hanno però un legame, diciamo che il modo del cristianesimo di stare nello spazio pubblico per questi cristiani è appunto la ricerca di un consenso attraverso il potere, insomma, è questo, si sentono forti di questo, ecco.
5: Sì, però mi pare di capire, poi Claudio mi corregge. Claudio, sì, dice: ma stiamo parlando ancora di cristiani? Ecco, questo forse è un poco.
6: Diciamo, è molto facile e anche comodo dire che i cristiani sono solo il meglio di quello che della definizione che si può dare, purtroppo invece lo sono tutti, anche se non lo sono con convinzione. C'è chi lo è più come l'inquisitore di Dostoevskij, che incontra Gesù e lo arresta, però è un cristiano nonostante tutto, e c'è chi invece è cristiano perché segue le parole di Gesù, ecco. È chiaro che, sì, c'è una differenza fondamentale, però è troppo facile dire che gli altri non sono cristiani, perché comunque tu, il cristianesimo ha la responsabilità di essere anche l'origine di un potere che non è positivo, ecco, in molti casi non lo è stato.
5: Allora, dobbiamo ascoltare una canzone, proprio Claudio, una battuta, sì, proprio fulmine.
7: No, io non dico che non sono, però dico che un cristiano non può essere estraneo agli aspetti sociali, certo, e di giustizia del mondo. Se, sì, è estraneo, sì, a questo,
5: se è estraneo
7: a questo, secondo me è peggio, molto peggio della stranezza.
5: Per fortuna ci sono anche delle notizie belle, comunque che fanno riflettere. Io ne vedo una nella sezione Buone Notizie del Corriere della Sera di oggi. Massimo Ambrosini, che forse in molti ricorderanno, un grande calciatore del Milan, il titolo è: con la malattia di mio figlio ho capito il valore dell'amicizia. Date un'occhiata a questo articolo, ecco, noi prendiamo solamente spunto per forse ribadire una cosa ben nota. e cioè che in certi momenti della propria esistenza, quando le cose si mettono in maniera a volte complicata, fa tutta la differenza di questo mondo avere qualcuno accanto o non avere nessuno, che è una gran banalità, se volete, però
7: non è che è una cosa che come un flash di luce arriva. L'amicizia va coltivata,
5: qualcosa che si costruisce,
7: certo. Si costruisce giorno per giorno, direi a volte minuto per minuto, perché devi dare il tuo tempo.
5: Perché poi ci sono le persone che si lamentano, diciamo non ho amici, tutto il mondo è contro di me.
7: Non perché ti debba ritornare qualcosa, ma è uno stato d'animo di generosità.
5: Dai, sentiamo cosa ne pensa Luca Baratto. Quanti amici hai, Luca? L'ambiente religioso è un ambiente strano, come abbiamo detto.
8: Sì, come scherzo, abbiamo detto.
5: Va bene,
8: diciamo che l'amicizia è una cosa profonda e certamente in qualche modo un po' a metà, nel senso, perché se guardiamo ai modi di dire, c'è chi dice chi trova un amico trova un tesoro, no? Quindi per parlare di banalità, insomma. Mm-hmm. Ma c'è anche l'altra espressione, no? Che dice quei due si frequentano, dice non è niente di che, sono solo amici, come se l'amicizia invece non fosse una cosa profonda, una forma profonda di amore che esiste tra esseri umani. No, credo che senza amicizia, senza vicinanza, senza il senso della cura che si ha per gli altri, di solidarietà, non,
5: la vita sarebbe molto più povera, certo.
8: Non solo povero, ma sarebbe quasi impossibile, ecco. Diciamo che quello che mi sembra importante mettere in evidenza è che nell'amicizia c'è una dimensione di cura dell'altro, dell'altra, una cura che è disinteressata effettivamente, e questo è qualcosa che è capace di dare molta forza, molto coraggio, perché anche indipendentemente da quanto un amico riesce a fare per te, il semplice fatto che ci sia, questo ha un valore di cura altissimo. Ecco.
5: Senti, sì. Passiamo all'ultimo argomento che volevamo riservarci per oggi, e cioè una firma posta da tanti credenti di varie fedi, una via al dialogo all'italiana. Sì. Magari ci spieghi meglio di che si tratta e qual è il senso dell'impegno anche che si è preso la Federazione Chiese Evangeliche su questi temi.
8: Sì, una via italiana all'italiana, detto così,
5: no, sembra un po'
8: spregiativo,
5: strano, sì,
8: no, si chiama la via italiana del dialogo, questo è il termine giusto in questo modo. Una decina di giorni fa, il 25 di giugno, è stato firmato a Roma, all'Ara Pacis, il patto tra le religioni che sono in Italia. È un testo firmato da una quindicina di comunità di fede diverse, comunità cristiane, quindi è stato firmato dal presidente della CEI Zuppi, quindi diciamo a livello più alto, da parte dagli ortodossi, e per il mondo protestante dalla Federazione delle Chiese Evangeliche, nella persona del presidente, il professor Daniele Garrone, ma poi c'erano appunto le comunità Baha'i, diverse comunità e associazioni musulmane, buddisti, induisti, Sikh, ebrei.
5: Qual è il punto, secondo te, più qualificante di questa sorta di accordo tra credenti di fedi diverse?
8: Ma diciamo, nel titolo del patto, è un patto per la presenza nello spazio pubblico, per la coesione sociale, quindi è un'idea che il dialogo tra queste diverse religioni ha come orizzonte la società italiana, e un valore aggiunto che queste religioni possono dare al bene comune, all'idea di bene comune. A me ha particolarmente colpito un termine, perché prima ho detto il patto tra le comunità religiose che sono in Italia, no, invece è scritto che abitano in Italia, e questo mi ha colpito perché la parola abitare il concetto di abitare è molto profondo. Prima di tutto vuol dire che queste comunità sono qui in pianta stabile, cioè abitano l'Italia, non sono qua induisti o i musulmani semplicemente di passaggio e domani non ci saranno, e qui sono qui in pianta stabile. Poi abitare l'Italia significa progettare, appunto, pensare al bene comune, avere un dialogo che progetta il bene del paese e che mette a confronto anche le diverse
5: un impegno
8: religioni
5: che hanno preso le leadership, sì, no, di queste confessioni. Poi sì, si tratta di capire, sì, sì, quanto di questi impegni arrivano poi ai credenti, diciamo.
8: Sì, sì, questo sì, anche se abitare in Italia è un altro, ha un'altra valenza, cioè il fatto che, sebbene molti di noi in altre parti del mondo siano, adesso lo dico così, dei pazzi, che, e non parlo soltanto di altre regioni, basti pensare a Donald Trump, di cui parlavamo prima, insomma, in questo, questa stranissima cosa per cui una persona che adora se stesso e che al centro se stesso è l'idolo dei cristiani, insomma, in qualche modo di alcuni cristiani. Ecco, mentre in altre parti del mondo le religioni lì presenti si combattono, la via italiana del dialogo prevede che qua questo non avvenga.
5: Bene.
8: E che ci sia invece l'idea di una di un dialogo costruttivo.
5: Allora, chi volesse leggere un poco questo patto firmato, il sito quale potrebbe essere? C'è nel sito dell'AFCEI?
8: Sì.
5: Quindi fcei.it,
8: allora,
5: prego.
8: Sì, lo si trova lì, oppure lo si trova sul sito dell'UNEDI, che è l'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI, che ha una sezione è dedicata sia al patto tra le chiese sia al patto tra le religioni. Sì.
5: Bene, allora grazie davvero a Luca Baratto, pastore evangelico e segretario esecutivo della Federazione Chiese Evangelica in Italia.
7: A me mi è piaciuto tanto abitare, no? L'ho collegato all'amicizia, quindi è un pensiero conclusivo di una poesia. Ci sono amici che sono più di fratelli, preservali in ogni tempo e ospiterai degli angeli nella tua casa. Quindi abitare, ecco, è un verbo che dobbiamo usare da stamattina. Grazie,
5: grazie, grazie davvero, pastore Luca Baratto. A risentirci.
8: Grazie a voi. Grazie.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: open her eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ancora insieme col libro più letto è il libro di Ezechiele, precisamente. Se fosse la prima volta che sei con noi, impara insieme a noi a conoscere questo grande profeta di Dio. E oggi Enzo tratterà la gloria di Dio e la chiamata di questo grande profeta. A te la parola, Enzo.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Un saluto ovviamente da parte del vostro Enzo. Ieri abbiamo iniziato a considerare il libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Ezechiele, seduto fra i deportati di Babilonia, ha una visione che al versetto 4 e 5 del primo capitolo descrive così. Io guardai, ed ecco venire dal settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola con un fuoco folgorante e uno splendore intorno a essa. Nel centro vi era come un bagliore di metallo in mezzo al fuoco. Nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi, e questo era l'aspetto loro. Avevano aspetto umano. Proseguiamo ora nella descrizione di questi quattro esseri viventi, leggendo i versetti dal 6 al 14. Ognuno di essi aveva quattro facce e quattro ali. I loro piedi erano diritti e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede di un vitello e brillavano come il bagliore del rame lucente. Avevano mani d'uomo sotto le ali, ai loro quattro lati. Tutti e quattro avevano le loro facce e le loro ali. Le loro ali si univano l'una all'altra. Camminando non si voltavano. Ognuno camminava diritto davanti a sé. Quanto all'aspetto delle loro facce, essi avevano tutti una faccia d'uomo, tutti e quattro una faccia di leone a destra, tutti e quattro una faccia di bue a sinistra e tutti e quattro una faccia d'aquila. Le loro facce e le loro ali erano separate nella parte superiore. Ognuno aveva due ali che si univano a quelle dell'altro e due che coprivano loro il corpo. Camminavano ognuno diritto davanti a sé, andavano dove lo spirito li faceva andare e camminando non si voltavano. L'aspetto di quegli esseri viventi era come di carboni incandescenti, come di fiaccole. Quel fuoco circolava in mezzo agli esseri viventi, era un fuoco scintillante e dal fuoco uscivano dei lampi. Le creature viventi correvano in tutte le direzioni, simili al fulmine. I versetti che ho appena letto, paragoniamoli a quelli di Apocalisse 4, versetti 6 sino all'8. Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono, quattro creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro. E non cessavano mai di ripetere giorno e notte, «Santo, santo, santo è il Signore, il Dio Onnipotente, che era, che è e che viene». Questi versetti, insieme a quelli che abbiamo letto prima dal testo di Ezechiele, ci ricordano i quattro Vangeli in cui Cristo è rivelato in quattro aspetti. La sua sovranità, Matteo, simbolizzata dal leone, il suo essere un servo, Marco, simbolizzata dal bue, la sua perfetta umanità, Luca, simbolizzata dalla faccia di un uomo, e la sua divinità, Giovanni, simbolizzata dall'aquila volante. Queste quattro creature viventi rassomigliavano alla descrizione che abbiamo dei cherubini che erano nel giardino di Eden per controllare la via all'albero della vita. Non scacciarono fuori l'uomo da Dio, tennero aperta la strada. Che cosa videro Adamo ed Eva quando guardarono indietro mentre uscivano dal giardino di Eden? Videro un animale ucciso, del quale indossavano la pelle, e videro i cherubini che tenevano aperta la via verso Dio. È il sangue che viene dato come pagamento per il peccato dell'uomo. Quando Mosè fece l'arca della misericordia, c'erano i cherubini sopra di essa che guardavano giù verso il sangue dei sacrifici. La stessa cosa che Adamo ed Eva avevano visto. Il sangue è l'unica strada attraverso la quale l'uomo può avvicinarsi a Dio. Il Signore Gesù disse: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Giovanni 14, versetto 6.

0: Passiamo ora a un altro aspetto della visione, versetti dal 15 al 20 di Ezechiele, capitolo 1. Mentre guardavo gli esseri viventi, ecco una ruota in terra, presso ciascuno di essi, verso le loro quattro facce. L'aspetto delle ruote era come il bagliore del crisolito. Tutte e quattro si somigliavano. Il loro aspetto e la loro struttura erano come se una ruota fosse in mezzo a un'altra ruota. Quando si muovevano, andavano tutte e quattro dal proprio lato, e andando non si voltavano. I loro cerchi erano alti e imponenti, i cerchi di tutte e quattro erano pieni d'occhi tutto intorno. Quando gli esseri viventi camminavano, le ruote si muovevano accanto a loro. Quando gli esseri viventi si alzavano su da terra, si alzavano anche le ruote. Dovunque lo spirito voleva andare, andavano anch'esse. Le ruote si alzavano accanto a quelli, perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. Di nuovo voglio enfatizzare che questa non è una profezia dell'era moderna meccanica o anche dell'invenzione della ruota. Abbiamo bisogno di leggere di più per capire queste ruote dentro le ruote. Il Signore è un Dio con un obiettivo intelligente. Tu e Dio non stiamo vivendo in un universo che si sta muovendo verso il futuro senza obiettivo, senza scopo. Dio ha uno scopo per ogni atomo che Lui ha creato e ha uno scopo per te, amico mio. Nel suo piano ha uno scopo, quindi, nel suo programma. Già solo il fatto che tu ed io siamo vivi oggi rivela che abbiamo un compito da assolvere per Dio. Dio sta portando avanti il suo scopo intelligentemente nel mondo. Possiamo vedere che queste ruote parlano dell'attività, della energia incessante di Dio. Il nostro Dio è onnipotente. Il Signore Gesù disse: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra». Matteo 28, versetto 18. Dio si sta portando avanti la sua opera e compirà i suoi scopi. In Apocalisse 4 leggiamo di nuovo di queste quattro creature viventi della visione di Ezechiele che stanno proteggendo il trono di Dio, facendo nello stesso tempo due cose. Proteggono il trono per evitare che l'uomo col suo peccato possa venire alla presenza di Dio e come seconda cosa indicano la strada che l'uomo deve prendere. Devo per forza prendere la strada della croce per tornare a casa, perché non c'è un'altra strada che questa, scrisse un poeta. Sì, amici, i cherubini ci mostrano la strada per incontrare Dio. Ciò nonostante, penso che il profeta Ezechiele vedesse qualcosa di infinitamente più grande. Vedeva i cherubini distribuire grazia su questo piccolo pezzo di polvere che vola attraverso lo spazio che è il nostro mondo. Ma Dio ha fatto del mondo intero e di ogni singolo uomo, per quanto minuscolo sia, l'oggetto della sua grazia quando Cristo morì qua giù. Dio sta in attesa anche oggi, pronto a ricevere ogni peccatore che vuole venire da Lui attraverso Cristo. La visione degli esseri viventi si conclude nei versetti dal 26 al 28 da Ezechiele, capitolo 1. Al di sopra della volta che era sopra le loro teste, c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono, e su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava seduto sopra, su in alto. Vidi pure come un bagliore di metallo, come del fuoco che lo circondava tutto intorno dalla sembianza dei suoi fianchi in su e dalla sembianza dei suoi fianchi in giù. Vidi come del fuoco, come uno splendore tutto attorno a lui. Qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia? Tal era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia e udii la voce di uno che parlava. Qui si vede un trono di colore metallico sul blu, azzurro. Un trono coperto di zaffiri, sfolgorante come un brillante, colorato come un arcobaleno. La luce è acceca e oscura. Esso si muove come un carro che non sta andando via dalla terra, ma vi sta arrivando. Vediamo quindi i cherubini sopra il mondo, vediamo una croce, un agnello e il sangue che egli ha versato per la salvezza di tutta l'umanità che porrà in lui la fede. Vediamo in questo un luogo di grazia e di perdono. Sì, c'è grazia e perdono presso il Signore.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: In Romani 9, al versetto 15, l'apostolo Paolo scrisse: «Poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione». C'è detto anche in Ezechiele 18, al versetto 20: «La persona che pecca è quella che morirà». Dio sta dicendo non solo alla casa di Israele, ma a tutto il mondo: tu, amico, amica, Chiunque tu sia, qualunque possa essere stata la tua vita, tu puoi ora, in questo momento, venire da me e ricevere per la fede in me il perdono e la vita eterna. Questa era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. Ezechiele vide più di Mosè, più di Davide, di Isaia o di Daniele. Vide una visione della gloria di Dio, non la sua persona, ma la sua gloria. La presenza di Dio era lì. Quando il Signore Gesù venne su questa terra e prese su di sé la nostra umanità, la sua gloria non fu vista. Ezechiele vide la gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia. Questa visione ebbe un effetto tremendo su Ezechiele e dovrebbe avere effetto su di noi. Oddio, sono rovinato, sono perduto e ho bisogno di te. Mi rivolgo a te e ti accetto come mio Salvatore. In tutto l'Antico Testamento troviamo che quando la gente si trovò alla presenza di Dio, caddero giù, sulla faccia. Questo era vero per Isaia che scrisse: «Guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure, e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Isaia 6, versetto 5. Nella presenza di Dio, quest'uomo si trovò in posizione orizzontale, con la faccia a terra. Anche Daniele prese questa posizione, come pure Giovanni nell'isola di Patmos, ove divise in Apocalisse 1, versetto 17. «Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto». Che immagine del nostro Dio, tre volte santo abbiamo qua. E devo dire che oggi ci troviamo solamente al margine, come nascosti nella fessura della roccia, ma un giorno vedremo la faccia del nostro Salvatore. Non so che aspetto abbia, ma non vedo l'ora di vivere quella giornata. Cristo è anche il tuo desiderio, amico? Sappi che oggi tu puoi trovarlo come Salvatore, ma domani, che tu lo voglia o no, lo incontrerai come tuo giudice. Quindi cosa aspetti a sistemare le cose con Lui per poter così vedere, fino ad ora, la sua gloria? Continuiamo ora a considerare il capitolo 2, dove troviamo la chiamata di Ezechiele, la sua preparazione al ministero come guardiano del popolo. Iniziamo per prima cosa dalla sua chiamata, leggendo i versetti 1 e 2 di Ezechiele, capitolo 2. «Mi disse: figlio d'uomo, alzati in piedi, io ti parlerò. Mentre egli mi parlava, lo spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi. Io udii colui che mi parlava». Abbiamo visto che dopo la visione che Ezechiele ebbe avuto, non stava in piedi, ma si trovava con la faccia per terra. Ora riceve una chiamata ed un incarico per il quale verrà dotato di potenza, mediante la quale realizzerà il ministero a cui Dio lo ha chiamato. Figlio d'uomo. Dio si riferisce a lui come figlio d'uomo. Ezechiele doveva capire la sua piccolezza. Questo titolo lo troviamo esattamente 100 volte nel libro di Ezechiele. Anche Daniele viene chiamato figlio d'uomo, e solo queste due persone nell'Antico Testamento vennero chiamati con questo appellativo. Questo è anche il nome che Gesù usa 86 volte nel Nuovo Testamento per indicare se stesso. E questo termine indica la sua umiliazione, il rifiuto subito da Israele, la sua esaltazione. Lui è il figlio dell'uomo per eccellenza, l'ultimo Adamo, colui che venne a prendere il posto del primo uomo perduto, Adamo. Ezechiele, per eseguire la sua missione, dovette passare attraverso molte sofferenze. Se qualcuno mi chiedesse quale posto non vorrei avere tra quello di Daniele, Geremia o Ezechiele, direi di non volere quello di Ezechiele. Certamente Daniele era in pericolo alla corte di Babilonia. Basta pensare ai leoni giù nella fossa, quando Daniele vi passò tutta la notte con loro. Se Dio non fosse intervenuto, Daniele sarebbe diventato il loro cibo. Ma preferirei il suo lavoro a quello di Ezechiele, perché alla fine visse nell'uso del palazzo reale di Babilonia. Anche Geremia a quel tempo si era già quasi ritirato. Era stato in grande pericolo durante il suo ministero attivo, fino alla deportazione del popolo. Però Ezechiele era stato mandato a fare un lavoro molto difficile. Aveva l'incarico di parlare a un popolo apostata, che si pensava di essere il popolo eletto di Dio, ma che in realtà ne era ribelle, peccatore contro Dio. Doveva spiegare che l'esilio e la distruzione del Tempio erano la prova che Dio li puniva. Erano puniti per le colpe dei loro padri? Geremia 31, versetto 29, ci dice: «In quei giorni non si dirà più: i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati». La risposta si trova nel capitolo 18, versetto 20, che dice: «La persona che pecca è quella che morirà, Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre, e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'empietà dell'empio sarà sull'empio.

0: Lo Spirito di Dio investe Ezechiele, lo prepara al suo incarico, dandogli la potenza necessaria. Io credo che quando il Signore ti chiama per fare un lavoro, per Lui ti darà anche la forza per fare quel lavoro. In effetti, l'opera di Dio può essere svolta soltanto con la forza di Dio. Ricordati, amico, che se Dio ti ha chiamato a fare una certa cosa, Lui ti darà la forza, la potenza per farla. La posizione migliore che puoi avere è di ammettere che con la tua forza non sei capace di fare il lavoro che Dio ti ha dato. Mosè, dopo 40 anni nel deserto, arrivò alla conclusione che non poteva liberare il popolo, ma Dio gli disse: «Io posso farlo tramite te». Dio lo chiamò a liberare il suo popolo ed era capace di farlo non perché c'era qualcosa in Mosè, ma perché c'era tanto in Dio. E questo funziona ancora oggi per noi. Funziona nel ministero, sul pulpito, per qualsiasi altro lavoro per Dio. Amico mio, dobbiamo riconoscere che se siamo stati chiamati da Dio, Lui ci darà la forza di compiere l'opera. La cosa importante è di essere sicuri che Dio ci abbia veramente chiamati a fare un certo lavoro. Ezechiele era stato chiamato a fare il lavoro più bello a cui qualunque uomo possa pensare, e cioè servire il Re dei Re, il Signore dei Signori. Penso che se oggi Dio dicesse a qualcuno qualcosa di simile, forse quella persona direbbe: «Signore, aspetta un momento, non posso dare le dimissioni proprio adesso che sto facendo carriera e avendo successo nel mio lavoro e comincio a guadagnare parecchio. Sai, è meglio che continui il mio lavoro da impiegato bancario e magari più in là farò qualcosa per te». Ammiro molto Ezechiele per la sua disponibilità e nota quello che Dio gli dice a proposito del suo lavoro, nei versetti dal 3 al 6 di Ezechiele, capitolo 2. «Egli mi disse: figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a nazioni ribelli che si sono ribellate a me, essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figli dalla faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando. Tu dirai loro: così parla il Signore, Dio. Sia che ti ascoltino e non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. E tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine, abiti fra gli scorpioni, non avere paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli». La dichiarazione di Dio è tremenda. Ti sto mandando a questa gente che è una nazione ribelle. La parola ribelle appare spesso nel libro di Ezechiele. È un popolo in ribellione contro Dio. La parola qui tradotta con nazione non è la parola che Dio usa normalmente per indicare il suo popolo eletto. La parola in ebraico è goi ed è la stessa parola che Israele usava per indicare i gentili, cioè i pagani. Ciò dimostra che Israele è caduto così in basso da essere paragonato al livello dei popoli pagani che vivevano attorno a loro. Dio dice anche che sono una nazione ribelle perché si sono ribellati contro di Lui e che sono pure figli dalla faccia dura, cioè testardi. Dio dice a Ezechiele: io ti sto chiamando per andare a questa gente, e sia che ti ascoltino, sia che non ti ascoltino, sapranno che c'è un profeta di Dio tra di loro, puoi contarci. Apparentemente Ezechiele avrebbe corso dei pericoli, ma Dio gli dice non aver paura di loro, né delle loro parole, e il Signore rende molto chiaro quello che Ezechiele si doveva aspettare del suo lavoro dai versetti 7 sino al 10, in conclusione del capitolo 2 di Ezechiele, che ora leggiamo. «Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono ribelli. Tu, figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico, non essere ribelle come questa famiglia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai, ed ecco una mano stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro. Lo srotolò davanti a me, era scritto di dentro e di fuori, e conteneva lamentazioni, gemiti e guai». Questo era stato e sarà sempre la responsabilità di un vero servitore di Dio. Per prima cosa, nutrirsi, cioè leggere la sua parola. E secondo, riferirla nella sua integrità, cioè senza addolcirla, nell'avvisare le persone dei castighi che Dio eseguirà verso chi non crede in essa. E tu, amico che mi stai ascoltando, quale rapporto hai con la parola di Dio? La conosci? Le credi? Cioè la ritieni veramente la parola di Dio? O la rifiuti dicendo che è parola d'uomini? È una risposta molto importante che devi dare a queste domande, perché dalla risposta che darai potrai sapere qual è il tuo rapporto con Dio. O hai un rapporto confidenziale e fiducioso, se credi in Gesù, o è un rapporto conflittuale che un giorno ti farà giudicare colpevole davanti a Lui perché non gli avevi prestato fiducia quando eri ancora in tempo. Quindi, amico, chiunque tu sia, non rimandare, ma vai a Gesù in questo momento. Accettalo nel tuo cuore come il tuo personale Salvatore. Se lo farai, sarai eternamente salvato, perché Lui stesso ti dice queste parole nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 25. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E possa essere questa, amico o amica, la tua esperienza con Gesù. E qui mi fermo. Termina il mio dire attorno alla parola di Dio. Intanto io vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: for heaven, isn't it? To worship God together, it's awesome.
1: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
2: Nei miei momenti di quiete con Dio, mentre penso a quello che Gesù ha fatto per me, a volte mi chiedo: ma Dio, perché Gesù è dovuto morire e ha dovuto soffrire in modo così atroce? La Bibbia pone la domanda in modo differente. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? Sì, ha dovuto sopportare questa terribile sofferenza. Perché? Perché la sua morte, il compimento della sua missione, ci rende figli e figlie di Dio. Perché la sua morte porta la forza della vita, la vita eterna, e niente e nessuno può paragonarsi a questo. Così, la fine della vita di Gesù segna l'inizio della nostra vita con Lui. Quindi, anche quando si devono attraversare i tempi della rinuncia, pensa a questo. Proprio come il bruco che diventa farfalla, a volte bisogna accettare la morte di qualcosa perché qualcos'altro di molto più magnifico e potente possa nascere e portare frutto. Sì, lo so, sembra una follia, ma è comunque vero. La vita può esplodere dalla morte. E se la fine fosse solo l'inizio? Grazie di esistere, Eric Sellerier.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Vai e raccontalo agli altri, questo il titolo. Sì, è un incontro molto particolare quello che fa Gesù in questo frangente narrato al capitolo 5 del Vangelo di Marco, nei primi 20 versetti. Abbiamo lasciato Gesù nella scorsa puntata di appuntamento con Dio, che aveva appena sedato una tempesta, appena calmata una tempesta sul lago, il cosiddetto mare di Galilea. Era con i suoi apostoli sopra la barca e mentre Gesù dormiva, mentre si riposava attraversando il lago per andare all'altra riva, si scatenò appunto questa tempesta e gli apostoli impauriti cominciarono a urlare e Gesù, ecco lì, si sveglia. Calma la tempesta, calma il vento, dice taci, basta adesso, e lo stesso ferma lo spumeggiare delle onde del lago, tutto si calma, tutto si ferma. Gli apostoli erano ancora alle loro prime esperienze con Gesù, si chiedono chi fosse mai quest'uomo capace di calmare perfino una tempesta. E loro sì, almeno quelli fra di loro che erano pescatori, ne avevano avute delle esperienze con le tempeste sul lago, sul mare di Galilea, ma stavano certo non su una barchetta sballottata di qua e di là, ma perlomeno su una piccola nave che potevano governare certamente in maniera migliore, ma non certo potevano fermare gli elementi naturali, cosa che invece Gesù aveva appena fatto, e loro di conseguenza, come dicevamo, si chiedono chi è mai costui e cominciano forse a farsi strada nella loro mente delle risposte possibili, fino a quando vedremo certamente più avanti la risposta migliore, la risposta più importante fra tutte, la risposta vera. Beh, ma ritorniamo al nostro episodio qui all'inizio del capitolo 5 del Vangelo di Marco. Arrivano quindi all'altra riva del lago e non sono più nel territorio in cui la maggioranza degli abitanti è di nazionalità ebraica, ma arrivano nel paese dei Geraseni. Gli abitanti erano per lo più pagani, stranieri ma pagani, questo è importante sottolinearlo, perché vedremo fra poco qualcosa di particolare che riguarda l'allevamento degli animali, ma non è quello il punto focale, non è quello il fulcro, non è quello l'obiettivo principale di questa nostra storia, perché Gesù era appena sceso dalla barca che subito gli corre incontro un indemoniato che veniva da un cimitero lì vicino, e questa persona viveva fra le tombe di notte, di giorno, ed era dotato di una tale forza che ogni volta che veniva incatenato o legato, e questo avveniva spesso, riusciva perfino a spezzare le catene e a scapparsene via. Nessuno era capace di immobilizzarlo, e appunto, come dicevamo, giorno e notte vagava fra i sepolcri e andava su per le colline selvagge in mezzo alla vegetazione dove non c'era nessuno, solo gli animali, e lì urlava, si tagliuzzava il corpo con delle pietre affilate quasi a torturarsi, tanto era la rabbia che manifestava, e tanto sentiva quest'uomo dentro di sé la possessione di questi spiriti maligni, da volersi liberare, da voler uscire da se stesso quasi, e non tanto spezzare soltanto le catene che eventualmente lo immobilizzavano. E già quando Gesù era ancora a largo, lontano dalla riva, su questa barca, l'uomo l'aveva già visto ed era subito sceso, cercava di avvicinarsi, era andato fin giù sulla riva di questo lago. E non appena Gesù smonta e scende giù dalla barca, l'indemoniato cade ai piedi del Signore. C'era sicuramente ancora un anelito nel cuore di quest'uomo, c'era sicuramente un rimasuglio di coscienza mescolato con la conoscenza che avevano gli spiriti maligni, che identificano già chi è Gesù. E Gesù allora parla al demonio che era dentro l'uomo, parla a questi spiriti che in realtà erano tanti, e Gesù gli dice: esci, esci fuori. E a queste parole segue un urlo lungo, terribile, e la voce che esce fuori da quest'uomo è: che cosa vuoi farmi, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Per amore di Dio, non torturarmi. E Gesù incalza, risponde e dice: come ti chiami? E il demonio risponde: legione, perché siamo in tanti. E allora cosa accade? Accade che i demoni lo pregano con insistenza di non mandarli troppo lontano da quel posto. E qui la situazione si complica, diventa sempre più incalzante, sempre più difficile. Ma la vedremo fra pochi minuti. Appuntamento con Dio, vai e raccontalo agli altri. Questo è il titolo. Abbiamo visto Gesù che attraversa il mare di Galilea, questo lago molto grande, tanto da venire chiamato giusto appunto lago, e arriva nell'altra sponda, scende giù dalla barca, quando già da lontano c'era stato un indemoniato in questo paese pagano, in questa porzione di Palestina in cui abitavano prevalentemente dei pagani. C'è questo indemoniato che scende giù fino a riva, guardando da lontano, identificando che su quella barca c'era Gesù, scende giù fino a riva, un indemoniato che nessuno poteva fermare, tanto era la sua forza, spezzava anche le catene, era uscito quasi completamente di senno. Ma dicevamo, c'è forse in quest'uomo un barlume ancora di coscienza mescolato alla conoscenza che avevano di Gesù i demoni che lo possedevano. E Gesù interpella gli spiriti maligni e gli dice: esci fuori, libera quest'uomo. Come ti chiami? Chiede Gesù, e il demonio risponde: legione, perché siamo in molti, siamo veramente tanti. E allora i demoni lo pregano con insistenza di non mandarli troppo lontano da quel posto. E lì vicino c'era un grosso branco di maiali che stava pascolando sulla collina sopra il lago. E qui dicevamo, è chiaro che chiunque avesse fatto parte del popolo ebraico non avrebbe certo mai allevato dei maiali, che erano degli animali impuri secondo la legge ebraica, secondo la legge di Mosè. E i demoni gli chiedono a Gesù appunto: mandaci in quei porci. Gesù lo permette e gli spiriti malvagi escono da quest'uomo per entrare nei maiali. E solo che succede più o meno all'istante che appena il branco viene, diciamo così, posseduto proprio dai demoni, gli animali si spaventano, insomma sarà successo qualcosa per far sì che i maiali, tutto il branco dei maiali, rotola addirittura per la china di questo monte e va a finire nel lago, e l'intero branco annega. Ed erano circa 2000 maiali, ci riporta qui Marco. I guardiani dei porci corrono nella città, corrono attraverso le campagne circostanti per raccontare il fatto, e perciò la gente viene a vedere con i propri occhi che cosa era accaduto. Immaginate 2000 maiali che galleggiano morti, che galleggiano nell'acqua del lago. E quando giungono dove c'è Gesù, vedono quello che ormai è l'ex indemoniato, che è seduto normalmente, i suoi tratti del viso sono distesi, i suoi muscoli non sono più tirati allo spasimo dall'adrenalina, da questa iperattività che continuamente l'uomo aveva notte e giorno all'interno del cimitero. Insomma, i cittadini lo sapevano bene, conoscevano bene quest'uomo. Non è più così, lui è rilassato, è seduto normalmente, è rivestito, è sano, sano di mente. I cittadini si spaventano più di questo fatto che dei 2000 maiali morti. Si spaventano di più del fatto che quell'uomo sia guarito, che non sia più indemoniato, non è più scontato il fatto che di tanto in tanto debbano legarlo con delle corde o con delle catene che lui puntualmente spezzerà con la sua forza. No, adesso è normale. È ritornato un uomo sereno, un uomo tranquillo, un uomo in pace con se stesso, e questo l'ha fatto Gesù solo con una parola: vai via, libera quest'uomo. E allora viene qui un'altra implorazione, prima quella degli spiriti maligni che avevano chiesto il permesso di poter andare nei porci, e adesso invece c'è la folla che implora Gesù e gli dice: senti, perché non vai via? Perché non ci lasci in pace? Perché non lasci qui le cose come stanno invece di rivoluzionare tutto come già stai facendo? E così Gesù risale in barca e l'uomo guarito voleva andare con lui, voleva anche lui salire sulla barca con Gesù, voleva seguirlo, voleva diventare un suo discepolo. Ma in questo caso Gesù non glielo permette. Gli dice: vai a casa dai tuoi. È da tanto tempo che manchi, è da tanto tempo che giri fra il cimitero, la collina, i boschi, è da tanto tempo che hai straziato il tuo corpo mentre la tua mente era già straziata da quello che ti è successo. E allora ritorna a casa dai tuoi e racconta ai tuoi parenti, ai tuoi amici, ai tuoi conoscenti, racconta a quelli che incontri tutto quello che Dio ha fatto per te e quanto è stato pietoso Dio nei tuoi confronti. E allora questo miracolo continua perché l'uomo se ne va e comincia ad annunciare non solo ai suoi parenti, ai suoi amici, ai suoi conoscenti, ma a tutto il territorio della Decapoli, così si chiamava questa zona perché c'erano 10 città appunto. Lui va in tutte queste città, in 10 città, nei territori circostanti e comincia ad annunciare, a raccontare, senza paura, senza vergogna, senza timore, senza timidezza, le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Racconta qual era la sua situazione di vita prima di incontrare Gesù, cosa ha fatto Gesù per lui e come è diventata adesso la sua vita, la sua nuova vita. E tutti quelli che lo ascoltavano ne erano meravigliati profondamente, ci dice Marco nel suo Vangelo. Beh, questo potrebbe rappresentare un esempio per noi. Non dobbiamo necessariamente provenire da esperienze di vita dure, così dure come quella di quell'uomo, così difficili come quella che aveva vissuto lui, ma siamo sicuramente stati cambiati da Gesù nel momento in cui lo abbiamo incontrato. Non l'abbiamo visto con i nostri occhi, non l'abbiamo ascoltato lui direttamente con le nostre orecchie, ma abbiamo visto qualcosa o qualcuno, abbiamo forse letto il Vangelo, abbiamo forse ricevuto un messaggio specifico, profondo nel nostro cuore attraverso quelle pagine oppure attraverso delle parole che abbiamo udito o delle immagini che abbiamo visto. Ci sono molte maniere oggi di incontrare Gesù, e se una di queste maniere è quella che abbiamo vissuto noi, se una di queste maniere è quella attraverso la quale abbiamo incontrato Gesù, allora anche oggi a voi, a me, a tutti noi, Gesù lo dice ancora: vai e raccontalo agli altri quello che Dio ha fatto per te.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Il tema che stiamo trattando questa settimana, e cioè come vive un cristiano, ci porta oggi alla lettura del Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 34, dove è scritto: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Otello Becchetti scrive: «Nel Vangelo di Marco, Gesù chiese ai discepoli: "Voi chi dite che io sia?" Pietro rispose: "Tu sei il Cristo". Poi Gesù fece una dichiarazione sconcertante: "Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua". Con le parole rinunciare e prendere la croce, Gesù stava dicendo che andava a morire per la salvezza degli uomini. La scelta di seguirlo poteva dunque avere come conseguenze il disprezzo e la mancanza di stima da parte di chi non dava valore all'opera di Gesù. Anche oggi queste parole sconcertano. Seguire Cristo non è compatibile con la sicurezza di sé, con l'egoismo, cose che hanno determinato la separazione da Dio. Il rimedio per il male non può convivere con il male stesso. Infatti, porre se stessi al centro e decidere di salvarsi da soli rappresenta il metodo sicuro per perdere la propria vita. Seguire Gesù, al contrario, è la scelta indicata per non perdere la vita. Così è chiamato

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi e benvenuti ad un diamante al giorno. Questa mattina leggiamo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 30, e dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. E ancora, Giacomo, capitolo 4, versetto 7. Sottomettetevi dunque a Dio. Un ordine di Dio, ravvedersi. Ci sono leggi che si possono ignorare sperando che non se ne segua danno, ma nel versetto di oggi c'è un comandamento particolarmente importante, perché viene da Dio. Dio comanda. Non si tratta di un consiglio, né di una raccomandazione. È un ordine. Potete disubbidire, ma non senza subirne le conseguenze. L'ordine è per il momento attuale. Dio ora comanda. Oggi è il tempo della grazia. Adesso è il giorno della salvezza. A chi si indirizza questo comandamento? A tutti gli uomini. Non c'è alcuna distinzione di razza o di luogo. In ogni luogo. Chiunque tu sia, quest'ordine divino, urgente e universale ti riguarda. Ma che cosa ordina Dio? Che gli uomini si ravvedano. Ravvedersi, termine sempre attuale, significa riconoscersi peccatori, perduti, colpevoli davanti a Dio, meritevoli del suo giusto giudizio. A chi si riconosce tale, Dio offre il suo perdono, secondo quanto egli stesso ha stabilito. Infatti è scritto in Giovanni 3:36, chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. L'ordine che Dio dà non deve lasciare nessuno indifferente, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, è scritto in Atti capitolo 17 versetto 31. Il giudice è già nominato, Gesù Cristo. O lo accettate come vostro salvatore oggi, o sarà il vostro giudice domani. Dategli la vostra risposta. Dategliela ora. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari, buongiorno e benvenuti. Ancora una volta siamo insieme per iniziare la nostra giornata ed è il 14 luglio. Leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 27, il verso 9. L'olio e il profumo rallegrano il cuore. Così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Io non so se fra voi c'è qualcuno che riesce a dare un valore all'amicizia autentica e profonda, perché una parte di noi trattiene sempre qualcosa per sé, nel senso che non ci si dona completamente all'amicizia. Partiamo quindi dal presupposto che l'unico vero amico che si è completamente donato per assicurarci la salvezza è Gesù. L'olio profumato, citato nel verso che abbiamo letto, è usato come metafora della sensazione di benessere che, ai tempi dell'Oriente antico, veniva versato sul capo degli ospiti oppure durante i riti religiosi. L'esito era comunque una sensazione di freschezza e di accoglienza che dava sollievo. L'amico è come questo tipo di olio, perché la presenza o le parole di un amico non sono solo utili, ma portano profumo e freschezza alla nostra vita, specialmente se stiamo attraversando un periodo pesante di problemi e aridità spirituale. L'amico non ti dà sempre ragione, ma ti dà conforto serio e profondo. Ti dà quel consiglio che ti spinge a ragionare, perché ti aiuta a vedere la verità anche quando è scomoda. E come lo fa? Lo fa con dolcezza, perché non ti distrugge con un giudizio feroce, ma ti dà suggerimenti che vengono dal cuore, perché ti ama. E se diamo un valore così alto ad un amico che oggi c'è e domani potrebbe non esserci più, quanto più dobbiamo dare valore e credito alle parole e ai consigli dell'unico vero amico che sempre e per sempre è al nostro fianco?
2: La riflessione di oggi ha per titolo I due amici. Due grandi amici decisero di attraversare insieme il deserto. Si fidavano ciecamente l'uno dell'altro. Quando erano ormai stanchi, però iniziarono ad avere opinioni discordanti. Dal disaccordo passarono alla discussione, dalla discussione ad una lite violenta, tanto che uno dei due colpì l'altro. L'amico si rese conto del suo errore e chiese scusa. Quello che era stato colpito scrisse sulla sabbia: «Il mio amico mi ha colpito con un pugno». Continuarono il cammino e più avanti incontrarono un'oasi dall'aspetto strano. In realtà erano sabbie mobili. L'amico che era stato colpito iniziò a sprofondare e l'altro lo salvò. L'amico colpito a quel punto scrisse su una pietra: «Il mio migliore amico mi ha salvato la vita» e aggiunse a voce alta: «Tra amici le offese si scrivono sulla sabbia finché se le porti via il vento, ma i gesti di amore si incidono sulla pietra per non dimenticarcene mai». Caro ascoltatore, molto spesso noi facciamo il contrario. Scriviamo sulla sabbia l'amore, il favore e l'affetto che riceviamo da un amico, e lo facciamo anche con Dio, dimenticando facilmente il suo sacrificio, la sua misericordia, il suo perdono, la sua infinita bontà e la salvezza che possiamo ricevere se lo riconosciamo come nostro Signore e Salvatore. Ricordati di onorare Dio, che è il nostro migliore amico, ma anche quelle persone al tuo fianco che si comportano come amici. Te lo dice un amico.
3: Stavo pensando a quanto siamo bravi a dimenticare il bene ricevuto o a sminuirne il valore o ancora a darlo per scontato. Ma in realtà per ogni più piccola cosa che riceviamo dovremmo essere grati. L'ingratitudine è un'inclinazione profondamente radicata nel nostro animo, come lo è l'incapacità di apprezzare i benefici che abbiamo ricevuto. Ma dopo aver ascoltato la riflessione di oggi, penso che dovremmo sentirci spinti ad esaminarci con franchezza e a lavorare su noi stessi se riconosciamo che qualcosa va cambiata. Io credo che sia importante riflettere e che in ogni cosa ognuno di noi abbia bisogno di imparare a rendere grazie, come diceva l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi, dice appunto questa lettera. E allora con questo buon proposito ci lasciamo anche per oggi, e che Dio possa aiutarci e benedirci nel nostro impegno. Un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Ed eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi pochi minuti in compagnia mia, di Matteo, ed il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Il titolo del programma di oggi è Il Padre Nostro. Stiamo avendo delle riflessioni sulla preghiera insegnata da Gesù e siamo arrivati alla riflessione numero 5. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 9, ma non leggiamo tutto il verso, leggiamo i versi invece, cioè le parole che ci interessano. Il Signore Gesù dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ieri abbiamo visto la prima fase, Padre nostro che sei nei cieli. Oggi vediamo la seconda fase, sia santificato il tuo nome. Questa espressione è la prima affermazione, diciamo, di questa preghiera che il Signore Gesù vuole insegnare ai discepoli, e lo fa appunto e parte proprio con l'adorazione a Dio, e vuole insegnare non solo ad adorare Dio soltanto, ma anche a lodarlo, a lodare Dio per quello che Egli è. Dio è santo per definizione, dice la parola di Dio, e lo dice anche il profeta Isaia al capitolo 6, il verso 3. La sua santità consiste nella perfetta ed eterna separazione dal male e dal peccato. Ma sapete, amici, nonostante noi siamo peccatori, Lui ci vuole rendere partecipi alla sua santità. Quale creatura può santificare il Creatore? Beh, nessuno. Infatti è Lui che santifica noi, come dice Gesù nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Allora, che significato hanno queste parole che Gesù insegna? Il Padre nostro mette in enfasi al primo posto delle esigenze di Dio il riconoscimento della sua santità. E nessun figlio di Dio si accosti a Lui senza questa profonda comprensione. Per questo mondo Dio non è altro che un concetto astratto, e lasciatemelo dire, Dio è un personaggio scomodo per la maggior parte. Altri si fanno i loro dei a propria immagine, oppure adorano idoli vani. Miei cari, nessuna religione presenta Dio come ce lo presenta il Signore Gesù. Perciò, prima ancora di chiedere qualcosa, dobbiamo riconoscere chi è Dio e chi siamo noi. Quindi, santificare il suo nome significa onorarlo, onorarlo profondamente. Dio gradisce chi distingue e separa le cose sacre dalle profane. Solo chi è stato salvato può proclamare la santità di Dio e può anche invitare altri a farlo. Sia santificato il tuo nome. Il nome di Dio, quindi.
Abbiamo già toccato questo argomento nella meditazione di ieri. Dio vuole essere chiamato Padre, in quanto chi è in Cristo è un suo figlio. E come dicevo, questa prima invocazione del Padre nostro non è di facile comprensione se non entriamo nel contesto dei tempi biblici. Per noi oggi un nome è solo un appellativo, un termine di riconoscimento, ma a quei tempi era qualcosa di più. Indicava l'identità di una persona, indicava il suo essere più profondo. Il nome di Dio indica Dio stesso, così come si è rivelato all'umanità nella storia della salvezza, affinché noi potessimo conoscerlo e potessimo invocarlo. Ci sono due momenti particolari, sapete, molto significativi all'inizio del popolo di Israele, nel momento in cui entra in scena Mosè. Infatti, quando Mosè chiede a Dio il nome, vi ricordate, sul monte Sinai, come è descritto nel libro dell'Esodo al capitolo 3, i versi 13 a 15, Dio risponde: io sono colui che sono. E poi va oltre Dio e risponde e aggiunge: il Signore Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Il termine in ebraico è Yahweh, una parola che un giudeo per rispetto non osava pronunciare. È tradotta nelle nostre Bibbie in italiano con Signore, ma assolutamente non rende affatto tutto il suo valore, tutto il suo significato. In questa rivelazione del nome Padre, appunto, scopriamo che Dio non è lontano, ma è un Dio personale e può diventare il tuo Padre. È un Dio personale ed è vicino al suo popolo, alle sue sofferenze, al suo grido di aiuto. Nello stesso tempo Dio è al di là della nostra comprensione, non è in nostro possesso, non è modellabile, anche se le religioni hanno tentato. Dio è santo, cioè separato, inaccessibile. E quando ci riferiamo al nome di Dio, ci riferiamo in realtà non all'espressione in sé, all'espressione con cui ci rivolgiamo a Lui, Padre, potremmo dire Signore, Altissimo, Onnipotente, Eterno e così via, ma ci rivolgiamo alla sua divina persona. Chi lo conosce bene sa che dietro quella espressione c'è Lui con tutte le sue qualità. E dietro al suo nome, amici, c'è la sua santità. Bene, siamo giunti al termine. Grazie per l'ascolto e a risentirci a domani e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, quarto capitolo, versetto 14 al 30. Spero che stiate tutti bene, me lo auguro, così potete seguire anche più attentamente. Ok. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'insegnante e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri occhi». Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano «Non è il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose «Di certo voi mi citerete il proverbio «Medico, cura te stesso». Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse «Nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato, se non Naam, il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Finalmente Gesù torna a casa a Nazareth. Questo è il luogo dove ha ricevuto anche il titolo di Nazareno. E come ha fatto in altre sinagoghe, si è alzato per leggere. E precedentemente abbiamo discusso che qualsiasi rabbino aveva il diritto di leggere e commentare le scritture nelle sinagoghe, a differenza del Tempio di Gerusalemme dove solo i preti potevano farlo. Questa volta però Gesù ha davvero spinto il limite. È stato opportuno che gli dessero il rotolo di Isaia. Così Gesù parla di se stesso, trovando il passaggio che annunciava la missione del Messia. Poi si è seduto, pronto ad insegnare. In quei giorni il maestro sedeva mentre la congregazione ascoltava in piedi. Il termine «occhi fissi» significa letteralmente guardare attentamente o fissare. E sono sicuro che tutti lì erano ansiosi di sentire da uno dei loro paesani che aveva affascinato altre parti della regione. Poi Gesù ha dichiarato chiaramente «Oggi questa scrittura si è adempiuta alle vostre orecchie». E questo è uno dei tanti passi in cui Gesù afferma con audacia e verità la sua identità di Messia. Quando Gesù dice a quelli della sua città che era il loro promesso liberatore, ha scelto di usare le scritture invece di compiere miracoli, perché voleva che lo vedessero attraverso gli occhi di Dio Padre. E puoi immaginare cosa avranno pensato quelli di Nazareth. Almeno all'inizio erano meravigliati, anche se probabilmente avevano difficoltà a conciliare il fatto che fosse il figlio di Giuseppe, il falegname. Poi Gesù elenca esempi nel passato di profeti che non erano venuti in aiuto degli ebrei, ma avevano invece benedetto o guarito chi? I pagani, che attraverso la fede si sono ravveduti. E Gesù ha usato questi episodi della storia di Israele per rivelare che la maggior parte di coloro che avrebbero creduto in lui sarebbero non israeliti. E questo non è stato affatto gradito ai suoi vicini di casa. Quindi la famosa frase: nessun profeta è accettato nella sua città natale. Forse ti senti allo stesso modo. Hai condiviso apertamente la tua fede con famiglia ed amici e hai trovato resistenza. Beh, è una buona notizia. Uno, perché almeno non stai tenendo la bocca chiusa. Due, perché dovresti considerarlo una benedizione essere perseguitato per amore del suo nome. Ricorda che non stanno respingendo il messaggero, ma il messaggio. Quindi non scoraggiarti. Continua a fare ciò che Dio ti ha chiamato a fare, anche quando non ricevi i risultati che speravi di ottenere. Riflessione. Non arrenderti quando incontri porte chiuse. Signore, vediamo che da questo momento in poi ti renderai sempre più esposto come Messia e avrai sempre più persecuzione. E anche noi come seguaci a volte veniamo perseguitati. Il più ci si espone, il più veniamo emarginati, il più veniamo pugnalati alle spalle. Però tu dici anche che è una benedizione essere perseguitati per il tuo nome. E pertanto lo riteniamo una benedizione, questo travaglio. Grazie, nel nome di Cristo. Amen. Cari amici, ci risentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Giusy M. Il brano che inizia è la narrazione di una storia bellissima. Inizia con chitarra elettrica e poi diviene un canto dolce. Il suo titolo è Non c'è rabbia, che bene esprime il tono pacifico e mite di una persona che testimonia la vittoria che Gesù ha nella propria vita. Ogni sogno frantumato, tu l'hai ricostruito. Queste le parole che tornano nel ritornello. Ecco, inizia Non c'è rabbia. Ce lo canta Giusy M.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 39 e successivi. Ma io vi dico, non contrastate al malvagio, anzi, se uno vi percuote sulla guancia destra, porgetegli anche la sinistra. Questi versetti mettono in evidenza l'umiliazione che il cristiano, in quanto tale, deve accettare. Dal punto di vista umano, chi non restituisce il colpo è un vigliacco. Dal punto di vista spirituale, chi non reagisce ai colpi che riceve manifesta che in lui vive il Figlio di Dio. Quando sei insultato, non solo non devi farti prendere dal risentimento e reagire, ma devi fare dell'offesa un'occasione per manifestare la presenza in te del Figlio di Dio. Il carattere di Gesù non lo si può imitare. O lo si ha o non lo si ha. Per il cristiano l'insulto personale diventa l'occasione per rivelare l'infinita dolcezza del Signore Gesù. Il sermone sul monte non insegna «fai il tuo dovere», ma «fa quello che non è il tuo dovere», «va oltre il tuo dovere». Non è tuo dovere percorrere il secondo miglio con chi ti costringe e porgere l'altra guancia a chi ti colpisce. Ma Gesù dice che se siamo suoi discepoli dobbiamo agire secondo quello spirito. Non c'è posto per discorsi quali «non posso far di più», «sono stato troppo incompreso», «troppo calunniato». Ogni volta che rivendico i miei diritti è il Figlio di Dio che viene ferito, mentre, accettando il colpo che mi è dato, impedisco che egli sia colpito. Ecco il significato di compiere quel che manca alle sofferenze di Cristo. Il discepolo vive in concreto il fatto che ad essere in gioco non è il suo onore, ma l'onore di Cristo nella sua vita. Non aspettarti giustizia dal prossimo, ma non cessare mai di essere giusto tu stesso. Noi siamo sempre in cerca della giustizia, ma l'insegnamento del Sermone sul Monte è questo: non cercare mai la giustizia per se stessa, ma non cessare mai di praticarla.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Giusy M. Bentrovati a Disco Highlight. Mi porterai in alto è il brano che stiamo per ascoltare. Anche questo riassuntivo di una condizione di vittoria su una situazione, ossia dal dolore per la perdita di una persona cara. È un canto che parla di fiducia incondizionata di un credente verso colui che ha vinto la morte e donato la vera vita, Gesù. Scelgo questo verso per condurvi alla canzone. Etendo quella mia mano verso di te, lasciando ogni dubbio e perplessità, arrendendomi a te, so che vincerò, fidandomi di te, camminerò. Parole preghiera significative. Inizia. Mi porterai in alto. Buon ascolto.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: 23 di Giusy M.
2: Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Gentilissimi amici all'ascolto, un ben ritrovati sulle nostre frequenze per questa nuova edizione del programma Buongiorno.

Come consuetudine, oggi affronteremo un tema di stretta attualità, confrontandoci con ciò che dice la parola di Dio affinché possiamo comprendere meglio quella che è la volontà di Dio per le nostre vite, in modo da riceverne anche le sue benedizioni all'inizio di questa nuova giornata.

Ritengo, carissimo amico all'ascolto, che conoscerai molto bene la grande differenza tra un fatto reale e una illusione. Un'illusione è un qualcosa, infatti, che la persona ritiene possa accadere, anche se in realtà non c'è, dal punto di vista del raziocinio, qualche cosa che ci possa indurre a vederla, questa realizzazione. Quindi rimane appunto un bel sogno nel cassetto, che va senza dubbio ad alternarsi a quella che invece è il concetto della realtà, perché ci sbattiamo il viso tutti i giorni, non è vero? Ci sono realtà che ci piacciono, ci sono realtà che non ci piacciono, ci sono realtà che siamo costretti ad affrontare anche se noi non lo vorremmo, ma in campo spirituale le cose sono uguali. Ci sono alcuni fatti reali e ci sono altri fatti invece che sono legati al concetto della fede, ma vedremo questa semplice distinzione riguardo a un aspetto della vita spirituale delle persone che è una realtà, nonostante Satana voglia ingannarci facendoci credere il contrario. Ma di questo ne verificheremo i contenuti dopo un piccolo brano musicale.

Dicevo poc'anzi che c'è un concetto spirituale che è concreto e che Satana, tra virgolette, ha influenzato, condizionato le menti dell'uomo a non ritenerlo più valido oppure di attualità. E mi sto riferendo alla realtà del peccato che esiste nella vita dell'uomo. Per esempio, se noi andiamo a fare riferimento al peccato originale dei nostri progenitori Adamo ed Eva, vedremo che, purtroppo, mentre l'uomo cercava di attenersi agli insegnamenti incantevoli di Dio, peccò perché si fece davanti a Satana illuminare, si fece illudere, forse meglio dire, riguardo a quella che poteva essere la sua condizione. In lui sorse la paura di Dio a causa del peccato che commise. Qui non c'è sicuramente bisogno di discutere sulla questione della realtà del peccato, perché la storia e la stessa coscienza umana testimoniano di questa realtà. Sono però state avanzate alcune teorie che o negano o fraintendono o minimizzano la natura del peccato. Il problema più grande è sicuramente dell'uomo, perché non vuole riconoscersi come peccatore. Il nostro peccato nascosto, che ci piaccia o meno, ci rende nervosi, ci rende inquieti, ci impedisce di trovare la nostra armonia interiore. Facciamo un esempio pratico. L'uomo che vive in adulterio si sforzerà di dissimulare la sua cattiva condotta alla moglie, ma inevitabilmente i due sposi rimarranno sempre più infelici. Una sposa infedele ha un bel da fare a far tacere la sua coscienza facendo carezze al marito, perché non potrà sentire le lacrime amare nel suo animo. Adamo ed Eva, dopo aver peccato, ebbero paura di Dio e si nascosero, perché compresero la gravità della realtà che stavano vivendo, quella del peccato.

La parola di Dio ci ricorda che non dobbiamo trascurare il peccato, perché dice: ognuno di noi è tale davanti a Dio, un peccatore, e solamente un atto di grazia di Dio può annullare la realtà di questa affermazione, perché la gravità del peccato ci coinvolge tutti, a meno che non abbiamo, grazie a Dio, la riconciliazione.

Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Ti ringraziamo, nostro Dio e Padre Celeste, perché hai voluto ricordarci che il peccato è una grave realtà e l'illusione dell'uomo di non essere un peccatore o di nascondere questo concetto alla propria esistenza naufraga nel mare. Signore, ti preghiamo che la tua parola possa sensibilizzare il cuore di ogni ascoltatore, iniziando ora, in questo 14 luglio, affinché possiamo intraprendere una giornata all'insegna della tua santità, della tua volontà per le nostre vite, una volontà che non ci vuole considerare come dei robot, ma come dei tuoi figlioli. E ti preghiamo che questi semplici concetti possano fare breccia nei cuori di ogni persona che si vuole avvicinare a te. Nel nome del tuo figliolo noi te ne preghiamo. Amen.

Siamo così giunti al termine della nostra edizione odierna del Buongiorno. Nel augurarti ancora una volta di trascorrere una buona giornata, ti invito a prendere contatto con noi. Al termine della sigla, per qualunque tua necessità, ti saranno dati i nostri recapiti. Non esitare, approfittane. Un grazie di essere rimasto in mia compagnia e l'appuntamento a domani.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare quale la scelta.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Notiziario del 14 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte. Colpiti in particolare i siti militari di Bushehr, Kabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dello Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump avrebbe posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona, non più Teheran, a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Intanto i prezzi del petrolio sono saliti del 2%, raggiungendo il massimo delle ultime 4 settimane, una reazione diretta al protrarsi degli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Wall Street chiude negativamente con le nuove tensioni in Iran e tutto il Medio Oriente. Il Dow Jones cede lo 0,26% e il Nasdaq lancia il 1,55%. Veniamo in Italia. Era talmente consistente la qualità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Iersi e Sara di Vita, mamma e figlia, 15enne, decedute a Pietracatella a Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. Il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione, Alberto Cirio, ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino-Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la regione Valle d'Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l'uso agricolo, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Sul posto sono accorsi nell'immediatezza alcuni passanti che hanno allertato il 118. Soccorsa dai sanitari, è stata trasferita nell'ospedale di Rossano. La bimba, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Si è aperta la Corte d'Assise di Milano la seconda udienza del processo sul femminicidio di Pamela Genini, la 28enne uccisa il 14 settembre 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. In aula sono stati proiettati filmati registrati dalle bodycam degli agenti della Polizia di Stato intervenuti nell'appartamento di via Iglesias per soccorrere la giovane. Le immagini mostrano gli ultimi istanti di vita della 28enne. Presente in aula anche Soncin, che durante la proiezione è apparso impassibile. Ha confessato, ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua, dice l'avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di un femminicidio. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone subtropicale sempre più forte, più nubi al nord ma con scarse precipitazioni, più probabili solo sui settori alpini centro-orientali, anche a carattere di temporale. Sole prevalente e caldo intenso e afoso al centro-sud, con picchi termici di 39 gradi nelle città e oltre 42 gradi nelle zone interne della Sardegna. Venti da direzioni variabili, i mari generalmente poco mossi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi. Auguriamo a tutti voi una buona giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ancora insieme col libro più letto e il libro di Ezechiele, precisamente. Se fosse la prima volta che sei con noi, impara insieme a noi a conoscere questo grande profeta di Dio. E oggi Enzo tratterà la gloria di Dio e la chiamata di questo grande profeta. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Un saluto ovviamente da parte del vostro Enzo. Ieri abbiamo iniziato a considerare il libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Ezechiele, seduto fra i deportati di Babilonia, ha una visione che al versetto 4 e 5 del primo capitolo descrive così. Io guardai, ed ecco venire dal settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola con un fuoco folgorante e uno splendore intorno a essa. Nel centro vi era come un bagliore di metallo in mezzo al fuoco. Nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi, e questo era l'aspetto loro. Avevano aspetto umano. Proseguiamo ora nella descrizione di questi quattro esseri viventi, leggendo i versetti dal 6 al 14. Ognuno di essi aveva quattro facce e quattro ali. I loro piedi erano diritti e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede di un vitello e brillavano come il bagliore del rame lucente. Avevano mani d'uomo sotto le ali, ai loro quattro lati. Tutti e quattro avevano le loro facce e le loro ali. Le loro ali si univano l'una all'altra. Camminando non si voltavano. Ognuno camminava diritto davanti a sé. Quanto all'aspetto delle loro facce, essi avevano tutti una faccia d'uomo, tutti e quattro una faccia di leone a destra, tutti e quattro una faccia di bue a sinistra e tutti e quattro una faccia d'aquila. Le loro facce e le loro ali erano separate nella parte superiore. Ognuno aveva due ali che si univano a quelle dell'altro e due che coprivano loro il corpo. Camminavano ognuno diritto davanti a sé, andavano dove lo spirito li faceva andare e camminando non si voltavano. L'aspetto di quegli esseri viventi era come di carboni incandescenti, come di fiaccole. Quel fuoco circolava in mezzo agli esseri viventi, era un fuoco scintillante e dal fuoco uscivano dei lampi. Le creature viventi correvano in tutte le direzioni, simili al fulmine. I versetti che ho appena letto, paragoniamoli a quelli di Apocalisse 4, versetti 6 sino all'8. Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono, quattro creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro. E non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, santo, santo è il Signore, il Dio Onnipotente, che era, che è e che viene. Questi versetti, insieme a quelli che abbiamo letto prima dal testo di Ezechiele, ci ricordano i quattro Vangeli in cui Cristo è rivelato in quattro aspetti: la sua sovranità, Matteo, simbolizzata dal leone, il suo essere un servo, Marco, simbolizzata dal bue, la sua perfetta umanità, Luca, simbolizzata dalla faccia di un uomo, e la sua divinità, Giovanni, simbolizzata dall'aquila volante. Queste quattro creature viventi rassomigliavano alla descrizione che abbiamo dei cherubini che erano nel giardino di Eden per controllare la via all'albero della vita. Non scacciarono fuori l'uomo da Dio, tennero aperta la strada. Che cosa videro Adamo ed Eva quando guardarono indietro mentre uscivano dal giardino di Eden? videro un animale ucciso, del quale indossavano la pelle, e videro i cherubini che tenevano aperta la via verso Dio, e il sangue che viene dato come pagamento per il peccato dell'uomo. Quando Mosè fece l'arca della misericordia, c'erano i cherubini sopra di essa che guardavano giù verso il sangue dei sacrifici, la stessa cosa che Adamo ed Eva avevano visto. Il sangue è l'unica strada attraverso la quale l'uomo può avvicinarsi a Dio. Il Signore Gesù disse: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Giovanni 14, versetto 6.

0: Passiamo ora a un altro aspetto della visione, versetti dal 15 al 20 di Ezechiele, capitolo 1. Mentre guardavo gli esseri viventi, ecco una ruota in terra, presso ciascuno di essi, verso le loro quattro facce. L'aspetto delle ruote era come il bagliore del crisolito. Tutte e quattro si somigliavano. Il loro aspetto e la loro struttura erano come se una ruota fosse in mezzo a un'altra ruota. Quando si muovevano, andavano tutte e quattro dal proprio lato e andando non si voltavano. I loro cerchi erano alti e imponenti, i cerchi di tutte e quattro erano pieni d'occhi tutto intorno. Quando gli esseri viventi camminavano, le ruote si muovevano accanto a loro. Quando gli esseri viventi si alzavano su da terra, si alzavano anche le ruote. Dovunque lo spirito voleva andare, andavano anch'esse. Le ruote si alzavano accanto a quelli perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. Di nuovo voglio enfatizzare che questa non è una profezia dell'era moderna meccanica o anche dell'invenzione della ruota. Abbiamo bisogno di leggere di più per capire queste ruote dentro le ruote. Il Signore è un Dio con un obiettivo intelligente. Tu e Dio non stiamo vivendo in un universo che si sta muovendo verso il futuro senza obiettivo, senza scopo. Dio ha uno scopo per ogni atomo che Lui ha creato e ha uno scopo per te, amico mio. Nel suo piano ha uno scopo, quindi, nel suo programma. Già solo il fatto che tu ed io siamo vivi oggi rivela che abbiamo un compito da assolvere per Dio. Dio sta portando avanti il suo scopo intelligentemente nel mondo. Possiamo vedere che queste ruote parlano dell'attività, della energia incessante di Dio. Il nostro Dio è onnipotente. Il Signore Gesù disse: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra». Matteo 28, versetto 18. Dio si sta portando avanti la sua opera e compirà i suoi scopi. In Apocalisse 4 leggiamo di nuovo di queste quattro creature viventi della visione di Ezechiele che stanno proteggendo il trono di Dio, facendo nello stesso tempo due cose. Proteggono il trono per evitare che l'uomo col suo peccato possa venire alla presenza di Dio e come seconda cosa indicano la strada che l'uomo deve prendere. Devo per forza prendere la strada della croce per tornare a casa, perché non c'è un'altra strada che questa, scrisse un poeta. Sì, amici, i cherubini ci mostrano la strada per incontrare Dio. Ciò nonostante, penso che il profeta Ezechiele vedesse qualcosa di infinitamente più grande. Vedeva i cherubini distribuire grazia su questo piccolo pezzo di polvere che vola attraverso lo spazio che è il nostro mondo. Ma Dio ha fatto del mondo intero, di ogni singolo uomo, per quanto minuscolo sia, l'oggetto della sua grazia quando Cristo morì qua giù. Dio sta in attesa anche oggi, pronto a ricevere ogni peccatore che vuole venire da Lui attraverso Cristo. La visione degli esseri viventi si conclude nei versetti dal 26 al 28 da Ezechiele, capitolo 1. Al di sopra della volta che era sopra le loro teste, c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono, e su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava seduto sopra, su in alto. Vidi pure come un bagliore di metallo, come del fuoco che lo circondava tutto intorno dalla sembianza dei suoi fianchi in su e dalla sembianza dei suoi fianchi in giù. Vidi come del fuoco, come uno splendore tutto attorno a lui. Qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia? Tal era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia e udii la voce di uno che parlava. Qui si vede un trono di colore metallico sul blu, azzurro. Un trono coperto di zaffiri, sfolgorante come un brillante, colorato come un arcobaleno. La luce è acceca e oscura. Esso si muove come un carro che non sta andando via dalla terra, ma vi sta arrivando. Vediamo quindi i cherubini sopra il mondo. Vediamo una croce, un agnello e il sangue che egli ha versato per la salvezza di tutta l'umanità che porrà in lui la fede. Vediamo in questo un luogo di grazia e di perdono. Sì, c'è grazia e perdono presso il Signore.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: In Romani 9 al versetto 15 l'apostolo Paolo scrisse: poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. C'è detto anche in Ezechiele 18 al versetto 20: la persona che pecca è quella che morirà. Dio sta dicendo non solo alla casa di Israele ma a tutto il mondo: tu, amico, amica, Chiunque tu sia, qualunque possa essere stata la tua vita, tu puoi ora, in questo momento, venire da me e ricevere per la fede in me il perdono e la vita eterna. Questa era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. Ezechiele vide più di Mosè, più di Davide, di Isaia o di Daniele. Vide una visione della gloria di Dio, non la sua persona, ma la sua gloria. La presenza di Dio era lì. Quando il Signore Gesù venne su questa terra e prese su di sé la nostra umanità, la sua gloria non fu vista. Ezechiele vide la gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia. Questa visione ebbe un effetto tremendo su Ezechiele e dovrebbe avere effetto su di noi. Oddio, sono rovinato, sono perduto e ho bisogno di te. Mi rivolgo a te e ti accetto come mio Salvatore. In tutto l'Antico Testamento troviamo che quando la gente si trovò alla presenza di Dio, caddero giù, sulla faccia. Questo era vero per Isaia che scrisse: «Guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure, e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Isaia 6, versetto 5. Nella presenza di Dio, quest'uomo si trovò in posizione orizzontale, con la faccia a terra. Anche Daniele prese questa posizione, come pure Giovanni nell'isola di Patmos, ove divise in Apocalisse 1, versetto 17. «Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto». Che immagine del nostro Dio, tre volte santo abbiamo qua. E devo dire che oggi ci troviamo solamente al margine, come nascosti nella fessura della roccia, ma un giorno vedremo la faccia del nostro Salvatore. Non so che aspetto abbia, ma non vedo l'ora di vivere quella giornata. Cristo è anche il tuo desiderio, amico? Sappi che oggi tu puoi trovarlo come Salvatore, ma domani, che tu lo voglia o no, lo incontrerai come tuo giudice. Quindi cosa aspetti a sistemare le cose con Lui per poter così vedere fino ad ora la sua gloria? Continuiamo ora a considerare il capitolo 2, dove troviamo la chiamata di Ezechiele, la sua preparazione al ministero come guardiano del popolo. Iniziamo per prima cosa dalla sua chiamata, leggendo i versetti 1 e 2 di Ezechiele, capitolo 2. «Mi disse: Figlio d'uomo, alzati in piedi, io ti parlerò. Mentre egli mi parlava, lo Spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi. Io udii colui che mi parlava». Abbiamo visto che dopo la visione che Ezechiele ebbe avuto, non stava in piedi, ma si trovava con la faccia per terra. Ora riceve una chiamata ed un incarico per il quale verrà dotato di potenza, mediante la quale realizzerà il ministero a cui Dio lo ha chiamato. Figlio d'uomo. Dio si riferisce a lui come figlio d'uomo. Ezechiele doveva capire la sua piccolezza. Questo titolo lo troviamo esattamente 100 volte nel libro di Ezechiele. Anche Daniele viene chiamato figlio d'uomo, e solo queste due persone nell'Antico Testamento vennero chiamati con questo appellativo. Questo è anche il nome che Gesù usa 86 volte nel Nuovo Testamento per indicare se stesso, e questo termine indica la sua umiliazione, il rifiuto subito da Israele, la sua esaltazione. Lui è il figlio dell'uomo per eccellenza, l'ultimo Adamo, colui che venne a prendere il posto del primo uomo perduto, Adamo. Ezechiele, per eseguire la sua missione, dovette passare attraverso molte sofferenze. Se qualcuno mi chiedesse quale posto non vorrei avere tra quello di Daniele, Geremia o Ezechiele, direi di non volere quello di Ezechiele. Certamente Daniele era in pericolo alla corte di Babilonia. Basta pensare ai leoni giù nella fossa, quando Daniele vi passò tutta la notte con loro. Se Dio non fosse intervenuto, Daniele sarebbe diventato il loro cibo. Ma preferirei il suo lavoro a quello di Ezechiele, perché alla fine visse nel lusso del palazzo reale di Babilonia. Anche Geremia a quel tempo si era già quasi ritirato, era stato in grande pericolo durante il suo ministero attivo fino alla deportazione del popolo. Però Ezechiele era stato mandato a fare un lavoro molto difficile. Aveva l'incarico di parlare a un popolo apostata, che si pensava di essere il popolo eletto di Dio, ma che in realtà ne era ribelle, peccatore contro Dio. Doveva spiegare che l'esilio e la distruzione del Tempio erano la prova che Dio li puniva. Erano puniti per le colpe dei loro padri? Geremia 31, versetto 29, ci dice: «In quei giorni non si dirà più: i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati». La risposta si trova nel capitolo 18, versetto 20, che dice: «La persona che pecca è quella che morirà, Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre, e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'empietà dell'empio sarà sull'empio.

0: Lo Spirito di Dio investe Ezechiele, lo prepara al suo incarico, dandogli la potenza necessaria. Io credo che quando il Signore ti chiama per fare un lavoro, per Lui ti darà anche la forza per fare quel lavoro. In effetti, l'opera di Dio può essere svolta soltanto con la forza di Dio. Ricordati, amico, che se Dio ti ha chiamato a fare una certa cosa, Lui ti darà la forza, la potenza per farla. La posizione migliore che puoi avere è di ammettere che con la tua forza non sei capace di fare il lavoro che Dio ti ha dato. Mosè, dopo 40 anni nel deserto, arrivò alla conclusione che non poteva liberare il popolo, ma Dio gli disse: «Io posso farlo tramite te». Dio lo chiamò a liberare il suo popolo ed era capace di farlo non perché c'era qualcosa in Mosè, ma perché c'era tanto in Dio. E questo funziona ancora oggi per noi. Funziona nel ministero, sul pulpito, per qualsiasi altro lavoro per Dio. Amico mio, dobbiamo riconoscere che se siamo stati chiamati da Dio, Lui ci darà la forza di compiere l'opera. La cosa importante è di essere sicuri che Dio ci abbia veramente chiamati a fare un certo lavoro. Ezechiele era stato chiamato a fare il lavoro più bello a cui qualunque uomo possa pensare, e cioè servire il re dei re, il signore dei signori. Penso che se oggi Dio dicesse a qualcuno qualcosa di simile, forse quella persona direbbe: «Signore, aspetta un momento, non posso dare le dimissioni proprio adesso che sto facendo carriera e avendo successo nel mio lavoro e comincio a guadagnare parecchio. Sai, è meglio che continui il mio lavoro da impiegato bancario e magari più in là farò qualcosa per te». Ammiro molto Ezechiele per la sua disponibilità e nota quello che Dio gli dice a proposito del suo lavoro. Nei versetti dal 3 al 6 di Ezechiele, capitolo 2. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a nazioni ribelli che si sono ribellate a me, essi e loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figli dalla faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando. Tu dirai loro: così parla il Signore, Dio. Sia che ti ascoltino e non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. E tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine, abiti fra gli scorpioni, non avere paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli». La dichiarazione di Dio è tremenda. Ti sto mandando a questa gente che è una nazione ribelle. La parola ribelle appare spesso nel libro di Ezechiele. È un popolo in ribellione contro Dio. La parola qui tradotta con nazione non è la parola che Dio usa normalmente per indicare il suo popolo eletto. La parola in ebraico è goi ed è la stessa parola che Israele usava per indicare i gentili, cioè i pagani. Ciò dimostra che Israele è caduto così in basso da essere paragonato al livello dei popoli pagani che vivevano attorno a loro. Dio dice anche che sono una nazione ribelle, perché si sono ribellati contro di Lui e che sono pure figli dalla faccia dura, cioè testardi. Dio dice a Ezechiele: «Io ti sto chiamando per andare a questa gente, e sia che ti ascoltino, sia che non ti ascoltino, sapranno che c'è un profeta di Dio tra di loro, puoi contarci». Apparentemente Ezechiele avrebbe corso dei pericoli, ma Dio gli dice non aver paura di loro, né delle loro parole, e il Signore rende molto chiaro quello che Ezechiele si doveva aspettare del suo lavoro dai versetti 7 sino al 10, in conclusione del capitolo 2 di Ezechiele, che ora leggiamo. «Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono ribelli. Tu, figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico, non essere ribelle come questa famiglia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai, ed ecco una mano stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro. Lo srotolò davanti a me, era scritto di dentro e di fuori, e conteneva lamentazioni, gemiti e guai». Questo era stato e sarà sempre la responsabilità di un vero servitore di Dio. Per prima cosa, nutrirsi, cioè leggere la sua parola. E secondo, riferirla nella sua integrità, cioè senza addolcirla, nell'avvisare le persone dei castighi che Dio eseguirà verso chi non crede in essa. E tu, amico che mi stai ascoltando, quale rapporto hai con la parola di Dio? La conosci? Le credi? Cioè la ritieni veramente la parola di Dio? O la rifiuti dicendo che è parola d'uomini? È una risposta molto importante che devi dare a queste domande, perché dalla risposta che darai potrai sapere qual è il tuo rapporto con Dio. O hai un rapporto confidenziale e fiducioso, se credi in Gesù, o è un rapporto conflittuale che un giorno ti farà giudicare colpevole davanti a Lui perché non gli avevi prestato fiducia quando eri ancora in tempo. Quindi, amico, chiunque tu sia, non rimandare, ma vai a Gesù in questo momento, accettalo nel tuo cuore come il tuo personale Salvatore. Se lo farai, sarai eternamente salvato, perché Lui stesso ti dice queste parole nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 25. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E possa essere questa, amico o amica, la tua esperienza con Gesù. E qui mi fermo. Termina il mio dire attorno alla parola di Dio. Intanto io vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Davide disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amore di Jonathan? Seconda Samuele 9:1. Qui vengono riportate storie terribili e sanguinose. Raccontano i giudizi di Dio e dimostrano che Dio non è così innocuo come la maggior parte delle persone pensa. Per anni il re apostata Saul ha perseguitato l'amico di Dio Davide. Ora lui e la sua famiglia sono morti nelle battaglie con i Filistei. Davide è salito al trono ed ecco che pronuncia questa parola, che improvvisamente ha un suono così diverso, un suono del dolce Vangelo. C'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amore di Jonathan? Jonathan, il figlio del rigettato Saul, era stato un fedele amico di Davide. Davide rimase scioccato quando seppe della morte di Jonathan. Per onorarlo, ora voleva mostrare misericordia. Per amore di Jonathan, il giudizio deve terminare. Questo è un dito teso verso il Nuovo Testamento dove sentiamo dire: per amore di Gesù, Dio vuole mostrare misericordia ai condannati, ai peccatori e agli apostati. Non pensiamo di poter cancellare un solo peccato. Nessun peccato può essere riparato. E se non viene perdonato, rimane su di noi e ci porta alla rovina. Ma per amore di Gesù, che ha portato la punizione per noi sulla croce, Dio vuole perdonare ed essere misericordioso. Non sfuggiamo al fuoco dell'ira e del giudizio di Dio negando, minimizzando, scusando o dimenticando i nostri peccati, ma solo accettando, credendo e facendo tesoro della grazia per amore di Gesù. Signore Gesù, grazie per essere morto per noi. Amen.

Fedeli amici all'ascolto, buongiorno come sempre da Carmelo. Oggi, 14 luglio, andiamo a leggere dal libro di Apocalisse, dal capitolo 3, il versetto 20, che dice: «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me».

passeggeri avevano già preso posto a bordo di un vecchio DC-3, pronto a decollare da una città dell'Afghanistan. Pioveva a dirotto, l'aereo aveva già un certo ritardo e il personale di bordo si affrettò a chiudere la porta. In quel momento si vide correre verso l'aereo un uomo semi nascosto dall'impermeabile. Il ritardatario bussò energicamente alla porta e il capo del personale gli fece segno che era ormai troppo tardi per salire. Ma l'uomo insistette talmente che si finì per aprirgli. Stupore generale, era il pilota. Permetteteci di approfittare di questa piccola autentica storia per chiedervi se forse anche voi, ascoltatori, avete dimenticato di prendere a bordo il pilota della vostra vita. Avete pensato di essere in grado di fare il viaggio senza l'aiuto di nessuno. Ritenevate di essere in grado di risolvere tutti i problemi che mano a mano si sarebbero presentati. E poi, a un certo momento, vi siete resi conto di essere fermi, come quell'aereo sulla pista. Ma il pilota che vuole condurvi è però presente. Lui non ha ritardo. Gesù bussa alla porta del vostro cuore. Quante volte ha già bussato? Per mezzo di una parola dettavi da un amico credente, in un'occasione particolare, con un versetto della Bibbia, parola di Dio, ma finora non avete aperto. Che cosa aspettate per farlo? Pensate che Dio continuerà all'infinito a bussare? Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non vi bada. Questo non vuol dire che egli bussi solo due volte, ma ciò significa che i suoi appelli sono contati. E quello trasmessovi da questo messaggio oggi potrebbe anche essere l'ultimo. Questo pensiero, anziché indurci a fare gli scongiuri, spero possa mettervi in condizione, ma con tutto il cuore, di fare la scelta giusta. Al più presto, cari all'ascolto. E con questo i miei saluti vi arrivano sulle note della sigla di chiusura e Carmelo, come sempre, a Dio piacendo, vi dà appuntamento. A domani!

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 14 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte. Colpiti in particolare i siti militari di Bushehr, Tabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi, che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dello Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti che, secondo quanto riportato dai Pars Daran, stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump avrebbe posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona, non più Teheran, a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Intanto i prezzi del petrolio sono saliti del 2%, raggiungendo il massimo delle ultime 4 settimane, una reazione diretta al protrarsi degli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Wall Street chiude negativamente con le nuove tensioni in Iran e tutto il Medio Oriente. Il Dow Jones cede lo 0,26% e il Nasdaq lancia il 1,55%. Veniamo in Italia. Era talmente consistente la qualità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Iersi e Sara di Vita, mamma e figlia, 15enne, decedute a Pietracatella a Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. Il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione, Alberto Cirio, ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la regione Valle d'Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l'uso agricolo, dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Sul posto sono accorsi nell'immediatezza alcuni passanti che hanno allertato il 118. Soccorsa dai sanitari, è stata trasferita nell'ospedale di Rossano. La bimba, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Si è aperta la Corte d'Assise di Milano la seconda udienza del processo sul femminicidio di Pamela Genini, la 28enne uccisa il 14 settembre 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. In aula sono stati proiettati filmati registrati dalle bodycam degli agenti della Polizia di Stato intervenuti nell'appartamento di via Iglesias per soccorrere la giovane. Le immagini mostrano gli ultimi istanti di vita della 28enne. Presente in aula anche Soncin, che durante la proiezione è apparso impassibile. Ha confessato, ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua, dice l'avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di un femminicidio. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone subtropicale sempre più forte, più nubi al nord ma con scarse precipitazioni, più probabili solo sui settori alpini centro-orientali, anche a carattere di temporale, sole prevalente e caldo intenso e afoso al centro-sud con picchi termici di 39 gradi nelle città e oltre 42 gradi nelle zone interne della Sardegna, venti da direzioni variabili, i mari generalmente poco mossi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Sono Maria Teresa, eccomi da voi a raccontarvi qualche cosa che è successa molti anni fa, quando i figli erano ancora a casa. Ce n'era uno che, quando tornava da scuola, mi faceva letteralmente rimbambire. Arrivava verso 1:30, mentre io stavo preparando il pranzo, perché anch'io ero arrivata a casa più o meno a quell'ora dall'ufficio, e si piantava in cucina per fare i compiti di latino o di francese. Grazie a Dio tutti sanno che di matematica non capisco niente, se no sarebbe venuto anche a fare quella. La mia cucina era molto piccola e io non sono la persona più ordinata della terra, e per preparare il pasto un po' di spazio ci voleva. Però lui era lì e avevo un bel dirgli che non era il momento migliore, ma lui, con un sorriso disarmante, mi diceva: «Mamma, è solo una frase, ma faccio da me, però voglio che tu sia vicina in caso di bisogno. Sai, tu sei un vocabolario ambulante», e giù burro. E poi aggiungeva, con altri argomenti molto più persuasivi: «Così, sai, se mi sbrigo adesso, poi mi concentro sul pianoforte, se mi sbrigo col latino, poi studio meglio la matematica», e così via. Ogni tanto poi in cucina arrivavano anche gli altri figli con richieste d'aiuto e mi sembrava di diventare una specie di mulino a vento. Però quel figlio non solo insisteva per i compiti, insisteva per tutto. Se volevo ottenere una certa tuta da ginnastica, come quella della nazionale, mi diceva che se la poteva procurare lui da un amico, di un altro amico che abitava nel palazzo di un certo cugino, di un amico di un campione che giocava in nazionale, e insisteva finché un giorno non arrivava tutto bello vestito come un giocatore della nazionale. Se voleva riuscire a fare tennis, risparmiava e si comprava la racchetta. Se voleva fare pallanuoto, a costo di tornare a casa con l'ultimo autobus della sera, riusciva ad entrare nella squadra. Era diventato lo scherzo della famiglia e i fratelli lo chiamavano fratello Perseveranza. E la qualità gli è rimasta. Ultimamente ho pensato parecchio alla perseveranza, che è una delle virtù cristiane che la Bibbia nomina e che è molto importante, perché ti aiuta ad avanzare, sia che piova o tiri vento, sia nella ricchezza, nella miseria, nella salute, la malattia, e ti aiuta a guardare avanti senza distrarti, sapendo di essere sulla strada giusta. È un segreto che ti fa riuscire anche nella vita cristiana. Attraverso gli anni, nel seguire, nel cercare di aiutare delle persone a seguire il Vangelo e a fare quello che il Signore vuole, ho visto che chi va avanti e tiene nelle difficoltà della vita non è tanto chi ha un entusiasmo travolgente, neppure chi è particolarmente geniale o dotato, ottimista o simpatico. Chi regge e chi si prende l'abitudine di leggere ogni giorno la parola di Dio, di assimilarla, di pregare regolarmente e di ubbidire a quello che capisce, e continua a farlo ogni giorno disciplinatamente. È vero, sembra poco romantico, ma è la sola cosa che funziona.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Oggi considereremo i primi 8 versetti del capitolo 6. Dalla scena dell'adorazione celeste, la nostra guida, cioè l'Apostolo Giovanni, si sposta ora dal cielo alla terra. Quindi, che cosa accade sulla terra dopo che la Chiesa viene portata via? Questo è il tema dei capitoli 6 fino a 18 dell'Apocalisse. Il libro dei sette sigilli viene aperto, Apocalisse capitoli 6, 7, 8. Viene aperto da Gesù, che è l'unico degno, l'unico che ha l'autorità di aprirlo. Egli rompe i sigilli. I quattro cavalli escono e inizia la tribolazione. Dobbiamo avere un quadro generale dell'intera tribolazione prima di addentrarci nei dettagli. I sette sigilli del libro sono come un ombrello sull'intero periodo. I primi sei sigilli saranno aperti uno alla volta e verranno fuori i giudizi. Tra il sesto e il settimo sigillo c'è una pausa e Giovanni spiega qualcosa o risponde a domande specifiche. Poi, con l'apertura del settimo sigillo, il giudizio viene annunciato con sette trombe. Segue lo stesso schema. Vengono suonate sei trombe, c'è una pausa e poi con il suono della settima tromba vengono introdotte sette coppe piene d'ira. L'intero processo si inserisce all'interno dei sigilli. A volte vedremo la scena dal cielo, ma la maggior parte di ciò avviene sulla terra. Alcuni fattori aumentano l'intensità e la ferocia della grande tribolazione. In primo luogo, teniamo a mente che lo Spirito Santo non frenerà il male. Egli sarà ancora nel mondo, ma il suo ruolo cambierà. L'umanità avrà ora il suo momento, insieme a Satana. Satana sa che Dio gli sta dando libero corso solo per un breve periodo, ma durante questo periodo l'Anticristo sarà in grado di prendere il controllo della terra. Su questa scena Dio eseguirà un giudizio diretto. Il suo giorno dell'ira è arrivato. Chi è in grado di affrontare Dio e di stare davanti all'ira dell'agnello? La grande tribolazione non si scatenerà all'improvviso come un grande tornado, ma l'apertura dei sette sigilli avverrà gradualmente, uno alla volta, in un ordine logico e cronologico, che darà un'immagine complessiva di quel periodo di 7 anni. Il Signore Gesù Cristo è al controllo e ogni creatura nei cieli si muove al suo comando. Egli prende il libro dei sette sigilli, rompe il primo sigillo e, in ordine, i quattro cavalieri vengono fuori, dando inizio alla grande tribolazione. I primi sei sigilli descrivono gli avvenimenti dei primi 3 anni e mezzo, mentre l'ultimo sigillo, il settimo, espone i dettagli della seconda metà. Apertura del primo sigillo. Un cavaliere su un cavallo bianco. Questo dicono i versetti 1 e 2. Viene fuori da vincitore, per vincere. Questo è l'Anticristo, colui che finge di essere il Signore. Non appare come un cattivo, non avrà un aspetto buio, scuro, né corna o occhi rossi. Sarà l'uomo più attraente in circolazione e prometterà l'unità mondiale. A nessuno importerà se viene dal cielo o dall'inferno. Il mondo vuole la pace a qualsiasi costo. Lo eleggeranno per acclamazione e penseranno di entrare nel millennio, ma in realtà si tratta del periodo della grande tribolazione. Apertura del secondo sigillo. Un cavaliere su un cavallo rosso. Questo lo dicono i versetti 3 e 4. A questo cavaliere fu dato il compito di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri e gli fu data una grande spada che rappresenta lo spargimento di sangue. Questo cavaliere copre la terra con guerra e violenza. La pace contraffatta dell'anticristo quindi ha vita breve. Egli si rivelerà un impostore e avrà inizio una vera guerra mondiale. Apertura del terzo sigillo. Un cavaliere su un cavallo nero. Questo dicono i versetti 5 e 6. Raffigura la morte stessa e coprirà la terra con una carestia mondiale. L'uomo che lavora non sarà in grado di mantenere la propria famiglia, ma i lussi dei ricchi continueranno a scorrere. Apertura del quarto sigillo. Un cavaliere su un cavallo giallastro. Questo quarto cavallo, di colore malaticcio, diciamo, sarà cavalcato dalla morte. La spada, la carestia, una pandemia, bestie feroci decimeranno la popolazione terrestre del 25%. Nulla potrà fermare questo cavallo pallido, la morte. Gesù ci dice che quei giorni dovevano essere abbreviati, altrimenti nessuno sarebbe sopravvissuto. Questi quattro cavalieri adempiono ciò che Gesù ci ha già detto al riguardo nel suo sermone sul Monte degli Ulivi, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24. L'Apostolo Giovanni si limita ad ampliarlo con qualche ulteriore informazione. Questo è l'inizio della grande tribolazione. La prossima volta, le note del dottor Vernon McGee ci faranno chiedere: ma perché Dio fa questo? Nel frattempo, però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Parola per oggi.
3: Il tema che stiamo trattando questa settimana, e cioè come vive un cristiano, ci porta oggi alla lettura del Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 34, dove è scritto: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Otello Becchetti scrive: nel Vangelo di Marco Gesù chiese ai discepoli: voi chi dite che io sia? Pietro rispose: tu sei il Cristo. Poi Gesù fece una dichiarazione sconcertante: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Con le parole rinunciare e prendere la croce, Gesù stava dicendo che andava a morire per la salvezza degli uomini. La scelta di seguirlo poteva dunque avere come conseguenze il disprezzo e la mancanza di stima da parte di chi non dava valore all'opera di Gesù. Anche oggi queste parole sconcertano. Seguire Cristo non è compatibile con la sicurezza di sé, con l'egoismo, cose che hanno determinato la separazione da Dio. Il rimedio per il male non può convivere con il male stesso. Infatti, porre se stessi al centro e decidere di salvarsi da soli rappresenta il metodo sicuro per perdere la propria vita. Seguire Gesù, al contrario, è la scelta indicata per non perdere la vita. Così è chiamato.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno a tutti voi e benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Questa mattina leggiamo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 30, e dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. E ancora, Giacomo, capitolo 4, versetto 7. Sottomettetevi dunque a Dio. Un ordine di Dio: ravvedersi. Ci sono leggi che si possono ignorare sperando che non se ne segua danno. Ma nel versetto di oggi c'è un comandamento particolarmente importante, perché viene da Dio. Dio comanda. Non si tratta di un consiglio, né di una raccomandazione. È un ordine. Potete disubbidire, ma non senza subirne le conseguenze. L'ordine è per il momento attuale. Dio ora comanda. Oggi è il tempo della grazia, adesso è il giorno della salvezza. A chi si indirizza questo comandamento? A tutti gli uomini. Non c'è alcuna distinzione di razza o di luogo. In ogni luogo. Chiunque tu sia, quest'ordine divino, urgente e universale ti riguarda. Ma che cosa ordina Dio? Che gli uomini si ravvedano. Ravvedersi, si indirizza a questo comandamento. A tutti gli uomini. Non c'è alcuna distinzione di razza o di luogo. In ogni luogo. Chiunque tu sia, quest'ordine divino, urgente e universale ti riguarda. Ma che cosa ordina?

Infatti è scritto in Giovanni 3:36, chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. L'ordine che Dio dà non deve lasciare nessuno indifferente, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, è scritto in Atti capitolo 17, versetto 31. Il giudice è già nominato, Gesù Cristo. O lo accettate come vostro Salvatore oggi, o sarà il vostro giudice domani. Dategli la vostra risposta. Dategliela ora. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari, buongiorno e benvenuti. Ancora una volta siamo insieme per iniziare la nostra giornata ed è il 14 luglio. Leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 27, il verso 9. L'olio e il profumo rallegrano il cuore. Così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Io non so se fra voi c'è qualcuno che riesce a dare un valore all'amicizia autentica e profonda, perché una parte di noi trattiene sempre qualcosa per sé, nel senso che non ci si dona completamente all'amicizia. Partiamo quindi dal presupposto che l'unico vero amico che si è completamente donato per assicurarci la salvezza è Gesù. L'olio profumato, citato nel verso che abbiamo letto, è usato come metafora della sensazione di benessere che, ai tempi dell'Oriente antico, veniva versato sul capo degli ospiti oppure durante i riti religiosi. L'esito era comunque una sensazione di freschezza e di accoglienza che dava sollievo. L'amico è come questo tipo di olio, perché la presenza o le parole di un amico non sono solo utili, ma portano profumo e freschezza alla nostra vita, specialmente se stiamo attraversando un periodo pesante di problemi e aridità spirituale. L'amico non ti dà sempre ragione, ma ti dà conforto serio e profondo. Ti dà quel consiglio che ti spinge a ragionare, perché ti aiuta a vedere la verità anche quando è scomoda. E come lo fa? Lo fa con dolcezza, perché non ti distrugge con un giudizio feroce, ma ti dà suggerimenti che vengono dal cuore, perché ti ama. E se diamo un valore così alto ad un amico che oggi c'è e domani potrebbe non esserci più, quanto più dobbiamo dare valore e credito alle parole e ai consigli dell'unico vero amico che sempre e per sempre è al nostro fianco?
2: La riflessione di oggi ha per titolo I due amici. Due grandi amici decisero di attraversare insieme il deserto. Si fidavano ciecamente l'uno dell'altro. Quando erano ormai stanchi, però iniziarono ad avere opinioni discordanti. Dal disaccordo passarono alla discussione, dalla discussione ad una lite violenta, tanto che uno dei due colpì l'altro. L'amico si rese conto del suo errore e chiese scusa. Quello che era stato colpito scrisse sulla sabbia: «Il mio amico mi ha colpito con un pugno». Continuarono il cammino e più avanti incontrarono un'oasi dall'aspetto strano. In realtà erano sabbie mobili. L'amico che era stato colpito iniziò a sprofondare e l'altro lo salvò. L'amico colpito a quel punto scrisse su una pietra: «Il mio migliore amico mi ha salvato la vita». E aggiunse a voce alta: «Tra amici le offese si scrivono sulla sabbia finché se le porti via il vento, ma i gesti di amore si incidono sulla pietra per non dimenticarcene mai». Caro ascoltatore, molto spesso noi facciamo il contrario. Scriviamo sulla sabbia l'amore, il favore e l'affetto che riceviamo da un amico, e lo facciamo anche con Dio, dimenticando facilmente il suo sacrificio, la sua misericordia, il suo perdono, la sua infinita bontà e la salvezza che possiamo ricevere se lo riconosciamo come nostro Signore e Salvatore. Ricordati di onorare Dio, che è il nostro migliore amico, ma anche quello

0: le persone al tuo fianco che si comportano come amici. Te lo dice un amico.
1: Stavo pensando a quanto siamo bravi a dimenticare il bene ricevuto o a sminuirne il valore o ancora a darlo per scontato. Ma in realtà per ogni più piccola cosa che riceviamo dovremmo essere grati. L'ingratitudine è un'inclinazione profondamente radicata nel nostro animo, come lo è l'incapacità di apprezzare i benefici che abbiamo ricevuto. Ma dopo aver ascoltato la riflessione di oggi, penso che dovremmo sentirci spinti ad esaminarci con franchezza e a lavorare su noi stessi se riconosciamo che qualcosa va cambiata. Io credo che sia importante riflettere e che in ogni cosa ognuno di noi abbia bisogno di imparare a rendere grazie, come diceva l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi, dice appunto questa lettera. E allora con questo buon proposito ci lasciamo anche per oggi e che Dio possa aiutarci e benedirci nel nostro impegno. Un abbraccio a tutti.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Facciamo un po' d'almanacco. Il 18 maggio del 1876, 150 anni fa, il valdese Giuseppe Comandi fonda a Firenze l'omonimo istituto per l'infanzia abbandonata. Rimarrà attivo fino al 1977, avviando centinaia di giovani alla vita lavorativa. Il 19 maggio del 1931 nasce nell'Indiana David Wilkerson, nato nel 1931 e morto nel 2011, predicatore evangelico americano, autore del bestseller La croce e il pugnale. Stessa data, nel 2023, muore a New York il pastore e teologo evangelico Timothy Keller. Il 20 maggio del 325 si apre il concilio di Nicea. Il 21 maggio 2020 muore l'autore evangelico David Paulson. Sul versante civile, il 17 maggio del 1872 veniva assassinato il commissario Luigi Calabresi.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: 23 di Giusy M. Giusy M è Giuseppa Maugeri, cantante siciliana classe 1999, nata a Niscemi, finalista della 15ª edizione del contest Canoro J Factor, a seguito del quale è iniziata la collaborazione con Angelo Maugeri e Marco Canigiula. Il suo album 23 è prodotto da Angelo Maugeri per Opium Music e ora stiamo per ascoltare Una nuova me, che racchiude il risorgere a una nuova consapevolezza e dono di saggezza che viene dal cielo. Desidero che sia direttamente Giusy M a parlarcene. Una nuova me. Sembra

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 14 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte. Colpiti in particolare i siti militari di Bushehr, Qabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi, che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dello Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump avrebbe posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona, non più Teheran, a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Intanto i prezzi del petrolio sono saliti del 2%, raggiungendo il massimo delle ultime 4 settimane, una reazione diretta al protrarsi degli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Wall Street chiude negativamente con le nuove tensioni in Iran e tutto il Medio Oriente. Il Dow Jones cede lo 0,26% e il Nasdaq lancia il 1,55%. Veniamo in Italia. Era talmente consistente la qualità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Iersi e Sara di Vita, mamma e figlia, 15enne, decedute a Pietracatella a Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. Il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la regione Valle d'Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l'uso agricolo, dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Sul posto sono accorsi nell'immediatezza alcuni passanti che hanno allertato il 118. Soccorsa dai sanitari, è stata trasferita nell'ospedale di Rossano. La bimba, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Si è aperta la Corte d'Assise di Milano alla seconda udienza del processo sul femminicidio di Pamela Genini, la 28enne uccisa il 14 settembre 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. In aula sono stati proiettati filmati registrati dalle body cam degli agenti della Polizia di Stato intervenuti nell'appartamento di via Iglesias per soccorrere la giovane. Le immagini mostrano gli ultimi istanti di vita della 28enne. Presente in aula anche Soncin, che durante la proiezione è apparso impassibile. Ha confessato, ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua, dice l'avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di un femminicidio. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone subtropicale sempre più forte, più nubi al nord ma con scarse precipitazioni, più probabili solo sui settori alpini centro-orientali, anche a carattere di temporale, sole prevalente e caldo intenso e afoso al centro-sud con picchi termici di 39 gradi nelle città e oltre 42 gradi nelle zone interne della Sardegna, venti da direzioni variabili, i mari generalmente poco mossi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi una buona giornata.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

Un altro programma della serie Punto d'Incontro è ancora qui con te. E tu spero che sia all'ascolto di questa emittente, quindi sicuramente stai ascoltando Punto d'Incontro perché stai ascoltando questa emittente. E noi ti ringraziamo per questo, per la tua fedeltà, che anche dimostri con le telefonate che spesso arrivano da parte, non dico proprio tua che ci stai ascoltando, ma magari di altri ascoltatori, e che con questo appunto dimostrano il loro attaccamento. Questa emittente. Bene, allora, detto questo preambolo, spesso bisogna trovare le parole dopo tante puntate per poter iniziare il programma, e nel più modo naturale possibile ti dico grazie, grazie perché sei ancora all'ascolto anche quest'oggi di questo programma che dura mezz'ora e che andiamo ad iniziare subito con il primo motivo musicale, Richard Clayderman. Arriva Richard Clayderman lentamente in sottofondo, un motivo che in effetti, come tutti i motivi classici, inizia lentamente, dolcemente, silenziosamente, e poi man mano va aumentando il tono.

Non è naturalmente un motivo classico, perché Richard Kleiderman non è autore di motivi classici, ma è un motivo tutto suo al pianoforte, tratto da un non tanto recente LP, Dreams and the Night, Richard Kleiderman.

Carla ha solo 8 anni, ma a vederla ne dimostra sicuramente di più. Alta quasi 1,50 m contro il 1,30 m delle sue compagne di scuola, ha un fisico sviluppato per la sua età. Nonostante questo, è ancora una bambina e durante una normale visita di routine è il pediatra ad accertare che questa improvvisa e anticipata trasformazione fisica non è poi così normale. L'evidenza non lascia spazio a dubbi, si tratta di pubertà precoce ed è necessario intervenire subito per frenare questa crescita incalzante e l'ulteriore sviluppo puberale. La storia di Carla non è certo un caso a sé, tutt'altro, negli ultimi anni in molti paesi europei, tra cui l'Italia, l'età media dell'inizio puberale del menarca, cioè della prima mestruazione, si sta continuamente abbassando. Lo sviluppo puberale avviene normalmente intorno ai 12 anni e 7 mesi, ma da qualche anno sta salendo il numero di ragazzine con pubertà precoce. Più precisamente si parla di sviluppo prematuro quando i caratteri sessuali secondari compaiono prima degli 8 anni, cioè con un anticipo di circa 3 anni rispetto alla norma, con importanti conseguenze non solo sul piano psicologico ma anche sullo sviluppo fisico successivo. Ma da che cosa è provocata la pubertà precoce? La maturazione puberale e tutti i cambiamenti del corpo che avvengono in questo periodo sono sotto il controllo di alcuni ormoni, cioè messaggeri chimici, che inviano informazioni a differenti parti del corpo. Sono proprio alcuni ormoni secreti da ipotalamo e ipofisi, cioè le strutture situate nella testa che controllano le funzioni delle ovaie, e quelli prodotti dalle ovaie i responsabili della pubertà. L'aumentata secrezione di estrogeni determina crescita improvvisa, ingrossamento mammario, maturazione fisica avanzata. La prima fase di questo sviluppo prematuro coinvolge la ghiandola mammaria ed è detta telarca. Compare cioè il tubercolo retromammario, una specie di ingrossamento e indurimento dietro l'aureola. Allo stesso tempo si può notare una iperemia vulvare e vaginale, ovvero un arrossamento della vagina e la mucosa diventa più umida. Dopodiché subentra il pubarca, ovvero la crescita di peli sul pube. La bambina diventa più alta e più robusta rispetto alle coetanee, presenta inoltre un processo maturativo osseo avanzato e la previsione della statura finale è compromessa. Benché la bambina in quel momento sembri più alta, se il problema non viene affrontato, potrà raggiungere una statura più bassa di quella attesa perché si interrompe la crescita delle ossa. Quindi, se una ragazzina ha il primo flusso mestruale a 12 anni, l'impennata della crescita, la comparsa di peli alle ascelle e l'ingrossamento delle mammelle cominciano a evidenziarsi già intorno ai 10-11 anni. E se si tratta di una bambina che intorno agli 8-9 anni ha già la prima mestruazione, tali segnali possono comparire anche a 5-6 anni o addirittura prima. Tutto dipende dalle cause. Nel 90% circa dei casi la pubertà precoce è da ricondurre a cause genetico-costituzionali. Quindi, se la mamma o la nonna si è sviluppata precocemente, è molto probabile che anche alla figlia succeda la stessa cosa. Questo tipo di precocità nello sviluppo viene anche definita idiopatica, per indicare che in realtà non c'è ancora una spiegazione del perché avvenga. Più raramente il problema può essere la conseguenza di disfunzioni ormonali provocate da tumori o malformazioni del sistema nervoso centrale o a carico delle ovaie. Queste cause, dette organiche, vanno sempre escluse prima di definire il problema di natura idiopatica. Paradossalmente, insieme all'aumento dei casi di precocità puberale, si sta incrementando anche la percentuale di ragazze con problemi di ritardo nello sviluppo sessuale, ma le cause sono molto diverse. Mentre nei casi di precocità entrano in gioco fattori costituzionali ed ereditari, nella pubertà ritardata ha un ruolo fondamentale l'alimentazione. Per avere uno sviluppo regolare non è importante tanto la quantità quanto la qualità dei cibi. In particolare è necessario un corretto apporto di nutrienti indispensabili come aminoacidi e proteine, e in particolare di oli vegetali ricchi di acidi grassi essenziali, sostanze definite
i mattoni con cui l'organismo costruisce gli ormoni. Gli acidi grassi essenziali sono fondamentali perché l'organismo non è in grado di sintetizzarli da solo e bisogna ricavarli dal cibo, e una carenza può causare un ritardo nello sviluppo perché viene a mancare il precursore dell'ormone responsabile dello sviluppo. Bene, allora ci fermiamo qui con l'inchiesta sulla precocità delle bambine, diciamo a 8 anni si intitolava questo articolo, sono già donne. Riprenderemo questo articolo domani e non so se riusciremo a terminarlo. Comunque è un argomento molto interessante per la famiglia, che magari ha appunto dei figli ragazzine. Ed ora la musica gospel, quella internazionale.

Abbiamo ascoltato un bel motivo dalla voce di Sandy Patty. Come posso essere sicuro che i miei peccati sono stati perdonati e che Dio mi ha accettato? Vediamo di rispondere a questo dubbio. Con i nostri sforzi non saremmo mai riusciti a guadagnarci la salvezza, ma attraverso la croce siamo stati accettati da Dio non per quello che siamo stati capaci di fare, ma solo attraverso quello che il Signore Gesù ha fatto per noi. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, dice la Bibbia in 1 Pietro capitolo 3 versetto 18. La croce ci dice che quando abbiamo posto la nostra fede in Gesù per la nostra salvezza, Dio ha perdonato tutti i nostri peccati e ci ha accettati nella sua famiglia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quelli cioè che credono nel suo nome, dice la Bibbia in Giovanni capitolo 1 versetto 12. Sulla croce Gesù ha compiuto l'opera della salvezza, Giovanni capitolo 19 versetto 30. Per fede noi abbiamo accettato il suo sacrificio.

qualche notizia dell'anno 1940 prima di concludere questo programma. Parliamo della metropolitana a Roma. Un viaggio fatto oggi lungo la metropolitana, scrive il giornalista di questo articolo, destinata a collegare sottoterra, e la prima ferrovia del genere che sia costruita in Italia, dicevo, a collegare la stazione di Roma Termini e la città con l'esposizione del 42, sebbene sia in corso di lavorazione, è senza dubbio più interessante di quello che vi si potrà fare da tutti ad esercizio iniziato. Allo stato attuale dei lavori questo viaggio non si può compiere se non, come ha fatto il sottoscritto, seguendo sopra terra il percorso della linea con alcune discese nel seno della terra stessa, in quei punti preclusi al pubblico da appositi steccati che mediante pozzi più o meno profondi mettono in comunicazione l'esterno con le viscere della terra, dove al di sotto della vita che si svolge normale o ferve tumultuosa e inconsapevole, l'uomo simile a grossa talpa dalle gigantesche unghie rappresentate dalle sue possenti macchine, sta scavando una galleria capace di far passare una coppia di treni con la possibilità di trasportare 32.000 viaggiatori ora, tanto in un senso che nell'altro.

e il tempo non ci permette di continuare. Continueremo nel programma di domani, in questo angolino curiosità e notizie dell'anno 1940. Parleremo ancora della metropolitana a Roma.

Sei mai stato accusato falsamente? È un'esperienza molto dolorosa, specialmente se l'accusatore è un amico. Quanto è pericoloso spargere voci insidiose e sospetti infondati. Non siamo capaci di leggere nei cuori degli altri, ma spesso nella nostra arroganza giudichiamo e induciamo altri a farlo come se fossimo Dio. Dio, il giusto, accusa giustamente, accusa gli uomini di peccato, ma offre la via del perdono e della salvezza. Lasciamo a Lui il diritto di giudizio e di perdono. E sì, anche oggi è giunta la sigla finale di questo programma, perché è quasi trascorsa la mezz'ora a nostra disposizione. Oggi abbiamo lasciato in sospeso un po' tutti gli articoli che vi ho letto, quello delle donne bambine, ovvero bambine e donne, e quello della metropolitana tra gli argomenti dell'anno 1940. Li riprenderemo nel programma di domani. Vi ringrazio allora per l'ascolto che avete prestato a questo programma e ci risentiamo a più presto con Punto d'incontro. Ciao da Eliseo.

abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 31 minuti.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: «Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?»

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 14 luglio 2026. Benvenuti all'ascolto. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte. Colpiti in particolare i siti militari di Bushehr, Kabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi, che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dello Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pars Daran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump avrebbe posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona, non più Teheran, a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Intanto i prezzi del petrolio sono saliti del 2%, raggiungendo il massimo delle ultime 4 settimane, una reazione diretta al protrarsi degli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Wall Street chiude negativamente con le nuove tensioni in Iran e tutto il Medio Oriente. Il Dow Jones cede lo 0,26% e il Nasdaq lancia il 1,55%. Veniamo in Italia. Era talmente consistente la qualità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Iersi e Sara di Vita, mamma e figlia, 15enne, decedute a Pietracatella a Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. Il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione, Alberto Cirio, ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la regione Valle d'Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l'uso agricolo, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Sul posto sono accorsi nell'immediatezza alcuni passanti che hanno allertato il 118. Soccorsa dai sanitari, è stata trasferita nell'ospedale di Rossano. La bimba, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Si è aperta la Corte d'Assise di Milano la seconda udienza del processo sul femminicidio di Pamela Genini, la 28enne uccisa il 14 settembre 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. In aula sono stati proiettati filmati registrati dalle bodycam degli agenti della Polizia di Stato intervenuti nell'appartamento di via Iglesias per soccorrere la giovane. Le immagini mostrano gli ultimi istanti di vita della 28enne. Presente in aula anche Soncin, che durante la proiezione è apparso impassibile. Ha confessato, ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua, dice l'avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di un femminicidio. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: anticiclone subtropicale sempre più forte, più nubi al nord ma con scarse precipitazioni, più probabili solo sui settori alpini centro-orientali, anche a carattere di temporale, sole prevalente e caldo intenso e afoso al centro-sud con picchi termici di 39 gradi nelle città e oltre 42 gradi nelle zone interne della Sardegna, venti da direzioni variabili, i mari generalmente poco mossi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: Trasmettiamo Filo Diretto con il Medico Amico. Un programma al servizio dei nostri radioascoltatori.
1: Ma andiamo subito ai nostri ospiti, quindi all'argomento di questa mattina. Per quanti, diciamo, fosse la prima volta magari che si fossero sintonizzati sulle nostre frequenze, diciamo, quindi presentiamo il dottor Giuseppe Fucio Sanzà, che è specializzato in oftalmologia, ma non è qui per questo, cioè non parleremo di occhi, comunque non parleremo di problemi legati alla vista, ma perché il dottor Sanzà è da diverso tempo, dal 95, che si dedica alla medicina naturale integrata, quindi a seguito diversi diplomi, iridologia, omeopatia, omotossicologia e anche degli attestati appunto di competenze su alcune su altre medicine alternative a quella che è ufficiale, come ad esempio la fitoterapia energetica, la floriterapia di Bach, oligoelementi, intolleranze alimentari e altro. Però lui ci tiene che io dica, giustamente lo voglio ribadire per quanti non lo sapessero, che lui è un medico credente che da 30 anni, diciamo, ha conosciuto il Signore ed è quindi anche uno studioso della parola di Dio e ha avuto modo di approfondirla bene, come in genere una persona che studia medicina approfondisce i libri di testo. Quindi anche per quanto riguarda la Bibbia hai approfondito quelli che sono un po' le tematiche, no? Che sono proposte nella parola di Dio.
2: Sì, diciamo che le due passioni della mia vita sono appunto la fede e Cristo Gesù e la medicina, come studio fin dalla giovinezza ho avuto queste due attenzioni, parte integrante della mia vita. Cioè, quindi è nel libro è ribadito che spesso c'è un intreccio fra ciò che è scritto nella parolaccia di Dio e certi atteggiamenti medici, certe terapie sia farmacologiche sia anche il rivolgersi a, per esempio, a certi rimedi naturali, e anche per quanto riguarda lo stile di vita, la scelta dei cibi, l'alimentazione. E quindi non a caso Dio amava il suo popolo e quindi dava senz'altro dei consigli che spaziavano dai consigli spirituali anche a dei consigli di vita pratica.
1: Allora, abbiamo parlato la scorsa volta, abbiamo ribadito che ci sono quattro parametri fondamentali perché si possa conseguire un elisir di lunga vita. La prima è qualcosa che non dipende molto da noi, ma quello che ci viene tramandato dai genitori, quindi il nostro patrimonio genetico e quindi anche l'ereditarietà riguardo ad alcune malattie o comunque ad alcune cose positive, perché appunto a volte se i nostri genitori hanno un sistema immunitario forte, anche questo può essere tramandato, quindi è una cosa positiva. A volte possono essere delle cose negative. Una sana alimentazione, abbiamo visto che è molto importante, credo che questo sia fondamentale soprattutto ai nostri giorni, il controllo dello stress, e la fede può portare sicuramente un aiuto a questo controllo, e poi anche un indirizzo terapeutico basato dove è possibile sulle cure naturali, quindi non su dei farmaci. L'altra volta ci siamo soffermati a parlare di alimentazione, vorrei un pochino ribadire alcuni concetti per quanto riguarda l'associazione dei cibi. Perché è importante saper associare bene i cibi? Quali possono essere le conseguenze, comunque i malesseri dovuti a un'associazione sbagliata? E come facciamo a capire quello che possiamo associare e quello che non possiamo associare? Se possiamo dare delle linee guida?
2: Beh, allora, quello che ha detto Daniela, cioè sicuramente i quattro parametri per conseguire l'elisir di lunga vita sono il perno centrale del mio libro che ho scritto, che ruota su questi quattro parametri che poi vengono sviluppati ognuno per il suo verso. Quindi uno di questi quattro parametri è quindi l'alimentazione. L'alimentazione viene guidata sicuramente da delle direttive che in parte sono sicuramente quelle anche scritte nella parola di Dio nel libro del Levitico, dove ci dice di distinguere fra alcuni alimenti ed altri alimenti. Però assieme a questo ci sono anche dei parametri scientifici che nel corso degli anni poi abbiamo sviluppato, per cui come fulcro c'è il test delle intolleranze alimentari, un test molto moderno. Ribadisco che intolleranza non vuol dire allergia, perché spesso si
1: fa un po' di confusione
2: questi due termini. E attraverso questo test, che può essere sia eseguito tramite un prelievo di sangue in laboratorio, sia tramite il meccanismo dell'elettroacupuntura nei punti di acupuntura con delle fiale test, o tramite anche la kinesiologia applicata, sono tre i parametri per cui può essere evidenziato, già si escludono a priori degli alimenti che possono dare delle intolleranze, che quindi alterano l'equilibrio del sistema immunitario dell'organismo, con tutte le conseguenze ovvie. Oltre a questo, c'è una distinzione fra i cibi secondo il loro pH. Il pH vuol dire che ci sono alcuni alimenti che acidificano il sangue e le urine, altri alimenti che rendono alcalino, più alcalino, quindi il contrario di acido, il sangue e le urine, altri alimenti che sono neutri, cioè dire che hanno un comportamento neutro. Le grosse categorie di questi alimenti sono tutti gli alimenti di derivazione animale, quindi quelli che noi chiamiamo il secondo piatto, quindi carne, pesce, uova, latte, eccetera, eccetera, sono alimenti acidi che acidificano il sangue e le urine. Tutti gli alimenti di origine, diciamo, vegetale, il primo piatto, cereali integrali, riso, pasta integrale, pane integrale, patate, legumi, sono alimenti alcalini che rendono quindi sia il sangue che l'urina tendenzialmente verso un pH alcalino. Gli alimenti neutri invece sono le verdure crude e cotte e la frutta. Anche se esiste una frutta acida e una frutta alcalina, però in genere questi alimenti hanno una tendenza neutra sull'acidificazione ematica. L'equilibrio acido-base dell'organismo è importantissimo, perché se il pH del sangue e dell'urina non si mantiene ai livelli ottimali, ma vira verso, per esempio, l'uno dei due parametri, si hanno delle conseguenze sulla salute, sulle patologie croniche. Le peggiori conseguenze sono quando il pH vira verso l'acidità, perché se noi abbiamo un'urina abbastanza acida, con valori intorno a 5-5,5, che si mantiene così anche il pomeriggio, perché poi dovrebbe virare verso l'alcalinità, quindi basica, il pomeriggio, e allora quindi abbiamo un'alimentazione troppo ricca di derivati animali, c'è un pericolo maggiore verso lo sviluppo di malattie croniche, degenerative e tumorali. Infatti anche Dio diede il consiglio all'uomo, e creò l'uomo prima del peccato, per avere una alimentazione vegetariana. Dopo il peccato disse: ora ammazza e mangia, poi e introdusse l'alimentazione anche animale. Però e quella è stata una, diciamo, una conseguenza del peccato, e quindi come tale dobbiamo vederla noi come una cosa che anche dal punto di vista scientifico va presa sempre con le pinze, cioè dire, io dico sempre e consiglio un'alimentazione prevalentemente vegetariana, facendo sempre molta attenzione quando si usano dei cibi di derivazione animale, e quando si usano non usarli mai con cioè usarli sempre con moderazione, mai con eccesso.
1: Poi credo una cosa, che per quanto riguarda le persone vegetariane è necessario comunque che facciano bene attenzione di avere cioè quindi di fare un'alimentazione completa, perché si potrebbe correre il rischio di avere delle carenze, quindi sì. Diciamo che un'alimentazione più curata, ecco, essere vegetariani bisogna essere più curati nella scelta degli alimenti, perché magari per chi mangia tutto, mangiando anche la carne, le uova, il formaggio, perché poi sono i vegetariani che non mangiano né uova né formaggio, quindi possono avere delle carenze se non vanno a integrare con soia o d'altro, che può diciamo essere può dare quei nutrimenti che invece verrebbero a mancare.
2: Sì, questo sì, ma bisogna, l'altra volta anche è stato detto che alcuni amminoacidi essenziali sono presenti solo nelle proteine animali, e poi anche la vitamina B12 in una dieta solo vegetariana è carente, quindi, o anche ha degli oligoelementi. Ci sono una serie di cose per cui il vegetariano stretto rischia degli squilibri se non sta attento ad alimentarsi, cioè dire, tutti gli eccessi sono degli errori, cioè quindi bisogna un po' avere un equilibrio in ogni cosa, specialmente nell'alimentazione e soprattutto anche farla con grano salis, anche perché, come dicevo, la combinazione fra i vari cibi è anche un altro parametro importante, perché se si combina i cibi di origine vegetale con quelli di origine animale, come siamo soliti fare, e poi anche ci aggiungiamo anche la frutta mangiata subito dopo, creiamo degli squilibri a livello degli enzimi digestivi, perché le proteine hanno dei tempi di digestione diversi da quelli dei carboidrati, e quindi già lì si creano degli squilibri nei tempi di digestione
1: tipo carne e pane, ad
2: con
1: esempio.
2: delle putrefazioni intestinali che poi sviluppano un'alterazione della flora batteriche intestinale, che a sua volta abbassa le difese immunitarie, perché le difese immunitarie dell'intestino con le placche del Peyer sono per il 90% rappresentano la nostra barriera difensiva contro le malattie e gli eventi esterni. Quindi la nostra immunità risiede al 90% nell'intestino, quindi bisogna tenerlo bene equilibrato e bene in salute, e questo è un motivo di squilibrio. L'altro è quello di, anche la stessa cosa, mangiando la frutta subito dopo i pasti si creano anche delle putrefazioni intestinali con sviluppo di flora batterica anomala, di funghi, e quindi come conseguenza finale un calo delle difese immunitarie.
1: Questo per tutta la frutta, oppure c'è un tipo di frutta, ad esempio, che sono le arance, che sono un po'
2: No, è
1: aspre?
2: tutta
1: Quindi
2: la
1: tutta la
2: frutta,
1: frutta bisogna
2: tutta la
1: evitarla
2: frutta.
1: dopo il
2: Sì,
1: pasto.
2: esatto. Quindi è chiaro che l'ecologia intestinale, la salute intestinale è fondamentale per una buona salute. Quindi, e quella parte dall'alimentazione.
3: Avrei una domanda da fare al dottor Sanza, nel senso che io ho seguito un po' le combinazioni alimentari da diversi anni. Ci sono diverse scuole, alcune permettono certe combinazioni, altre invece assolutamente le escludono, quindi è logico che sia così. Ma ultimamente, appunto, ho chiesto ad uno specialista. Se veramente tutte le combinazioni alimentari sbagliate, ecco, fossero da seguire in maniera così precisa, ecco, perché a volte poi, ecco, si diventa un po' schiavi, no, di certi schemi. E questa persona che segue le combinazioni alimentari da molti anni mi diceva che sono veramente nocive le combinazioni sbagliate, quindi come ad esempio carboidrati e
1: E proteine.
3: proteine. Quando si tratta soprattutto di alimenti raffinati, perché più gli alimenti si avvicinano, ecco, al loro stato originario, e meno c'è questa conflittualità fra i diversi settori, ecco, delle combinazioni alimentari. Non so cosa ne
2: Allora,
3: pensi.
2: questo è sicuramente vero, quello che dice Daniele. Anche se io voglio aggiungere, è chiaro che oggi la maggior parte di noi è abituato a mangiare cibi raffinati, pane, pasta, lo stesso riso brillato, eccetera. Questo è anche un errore, perché bisogna andare verso l'integrale quanto più è possibile. Però dico anch'io che non bisogna complicarsi la vita. Allora, spesso mi viene detto: ma allora come, io non posso condire neanche la pasta col ragù oppure col pesce? No, parliamoci chiaro, ogni estremismo è sbagliato. Intanto cerchiamo di non combinare grossi quantitativi di alimenti basici con alcalini, quindi non molti carboidrati con molte proteine. I condimenti sono permessi, come anche sono permessi le eccezioni, voglio dire, perché non si può vivere con degli schemi predefiniti come delle persone o come degli automi, assolutamente. Allora io direi che questa è una regola, però le eccezioni devono esserci e sono permesse, che se no non si campa più, voglio
1: Diciamo
2: dire.
1: una tantum
2: Ma certo,
1: si può sgarrare, così
2: se
1: come
2: io
1: siamo
2: sono
1: io.
2: invitato a una festa, cosa, io mangio di tutto e me ne frego delle combinazioni alimentari, perché però quando sto a casa, insomma, che mi alimento nella mia casa, allora se faccio questo tutti i giorni, che me ne frego tutti i giorni, non va bene. Se lo faccio una volta alla settimana, tutto sommato non succede niente, ecco, c'è questo un po'. Allora, in ogni cosa ci vuole, come dico sempre io, l'equilibrio.
1: Una temperanza
2: E
1: anche.
2: certo.
3: Sì.
1: Poi credo che sia anche importante nell'alimentazione, quindi oltre le combinazioni, a volte si fanno tanti miscugli e tanti cibi elaborati, no? Il fatto di elaborare, cioè mettere questo besciamella, cose che poi vanno burro, quindi
2: Sì,
1: mettere tante cose
2: sicuramente.
1: insieme, quindi ma il primo è elaborato, poi il secondo è elaborato, poi il dolce e la frutta, credo che il nostro stomaco dica non ce la faccio più perché è troppo, quindi cercare di andare sempre non solo all'integrale ma anche a delle ricette meno più semplici.
2: Sì. Due killer delle elaborazioni sono sicuramente la panna e i derivati del maiale, quindi il prosciutto, tutte quelle cose che si mettono per lo speck, per condire, cioè i sughi in modo più prelibato, cioè, però questi sono degli scotti che si pagano perché tutto sommato sono buoni di sapore, cioè, però alla fine esatto, se si esagera c'è le conseguenze e poi i nodi vengono al pettine negli anni e nel tempo.
1: Vi ho parlato dell'equilibrio acido base, no? Quindi che è importante perché questo noi lo possiamo rilevare dal sangue e dalle urine. Quali sono le conseguenze dovute a uno squilibrio del, sì, perché già. Credo che poi se ci facciamo un po' se ci controlliamo, credo che un po' tutti abbiamo questo equilibrio squilibrato, ecco, non abbiamo
2: un
1: equilibrio.
2: In parte l'ho detto che il rischio che si corre maggiormente è quello di andare incontro a malattie degenerative e tumorali, però anche c'è un altro rischio molto comune, per esempio, che di cui tanta gente oggi soffre perché a causa di una scorretta alimentazione, che è l'osteoporosi, perché mangiando degli, poi un'altra cosa che dimenticavo a dire, spesso i cibi raffinati, anche se sono di origine alcalina, tendono a diventare acida. Per esempio, se uno mangia una pasta integrale, la pasta integrale è il frumento, è un cereale, quindi è alcalino, ma se la pasta è raffinata diventa acido, è la stessa cosa il pane, cioè, quindi è chiaro che il trattare l'alimento che Dio ha fatto secondo un certo criterio, un certo equilibrio nei suoi componenti da parte dell'uomo, significa alterare delle componenti di quell'alimento che spesso portano quell'alimento verso l'acidità, e quindi quando c'è un pH alterato del sangue e delle urine, oltre ad avere un maggiore rischio di malattie degenerative e tumorali, si ha anche, come dicevo, il rischio dell'osteoporosi, perché l'organismo, per mantenere questo equilibrio acido-base che è essenziale per la vita, preleva il calcio, che è uno ione positivo, dalle ossa, e quindi questo prelevo del calcio per riequilibrare questo equilibrio acido-basico spostato verso l'acidità, il calcio prelevato dalle ossa rende il sangue e l'urina meno acidi, e quindi se si mangiano troppe proteine animali o si ha un sangue e un'urina troppo acidi, la conseguenza sicuramente non immediata ma negli anni è quella dell'osteoporosi. Certo, l'osteoporosi ha anche altre cause, oltre questa è la causa primaria, anche una causa specie nella donna dovuta a una caduta degli equilibri ormonali, cioè dire, perché una caduta degli estrogeni e degli ormoni estrogeni progestinici facilita l'osteoporosi anche. Però è chiaro che se noi quello che possiamo fare noi è non evitare l'invecchiamento, che quello è un processo fisiologico, però arrivare all'invecchiamento più equilibrati possibile, e l'alimentazione è un punto fondamentale a questo avviso. Ed è sbagliato quando tanti medici consigliano di mangiare per l'osteoporosi il latte e il formaggio perché sono ricchi di calcio. Questo è un luogo comune, perché il latte e i formaggi sono degli alimenti acidi che acidificano, e il calcio di cui sono ricchi il latte e i formaggi viene tutto eliminato, perché ricordiamoci che nell'osteoporosi la calcemia, cioè il livello di calcio nel sangue, è normale, quindi non è che c'è una carenza di calcio come si pensa. C'è un calcio distribuito male a causa dell'acidità. Ecco, quindi non bisogna mangiare latte e formaggi nell'osteoporosi. Bisogna invece andare a quegli alimenti che sono ricchi di calcio, come i cereali integrali, ma sono basici, non sono acidi, quindi quelli fanno bene veramente. E poi anche risanare le mucose intestinali, perché se si hanno delle mucose alterate uno può assumere tutto il calcio che vuole e lo perde tranquillamente dall'intestino, anche se, voglio dire, ogni eccesso o di minerali o di vitamine all'organismo non fa bene. E sicuramente noi viviamo in una società dove non ci sono delle carenze alimentari, quindi non ci sono né delle carenze vitaminiche né neanche delle carenze,
1: cioè,
2: di calcio.
1: Non si muore perché, esatto, non si mangia, brava, forse è il contrario, perché c'è un eccesso di cibo. Daniele, volevi dire qualcosa?
3: Tempo fa ho analizzato uno studio in cui venivano presentate delle tabelle sul consumo dei grassi animali in alcuni paesi. Ad esempio, in India si consumano pochi grassi animali, in Italia se ne consuma di più rispetto all'India, in Danimarca di più, in Norvegia di più, no? Quindi sembra che ecco, andando verso
1: il freddo,
3: ma stranamente in rapporto a questo aumento di consumo di grassi animali c'era un aumento di tumori alla prostata. La cosa quindi mi ha preoccupato, che c'è un rapporto fra questi due parametri,
2: perché
3: Giuseppe.
2: In particolare c'è la prostata, in quanto secerne il liquido seminale dell'uomo, è un organo che elabora in modo particolare delle sostanze di origine lipidica, perché ricordiamoci che sia gli spermatozoi che il liquido seminale è un liquido molto ricco di lipidi, quindi è chiaro che è uno degli organi che risente di più di un'alterazione dell'acidità e anche di un eccesso di lipidi e di grassi animali. Ma non è solo la prostata, anche l'intestino, anche i tumori intestinali sono dovuti, c'è un aumento quando c'è un eccesso anche di alimentazione di derivati animali e di, per esempio, c'è di carne oppure anche di grassi e animali, cioè, quindi non è solo per la prostata, anche per altri tipi di tumori, cioè, quindi in genere i tumori tutti sono facilitati da un eccesso di acidificazione ematica e quindi è chiaro. Poi esistono anche sia in omeopatia che in fitoterapia dei farmaci che servono per l'equilibrio acido basico, che sono anche importanti e fondamentali. Infatti io spesso chiedo l'esame dell'urina, ma non tanto perché mi interessa il pH e quindi mi interessa il pH non solo dell'urina della mattina, come in genere viene fatta in tutti i laboratori che si porta al mattino, ma quella del pomeriggio anche, e quello e spesso i laboratori non sono attrezzati perché non sono aperti il pomeriggio, e allora è un errore fare la misurazione dell'urina del pomeriggio l'indomani mattina, perché poi l'urina lasciata, certo, l'acidità che c'è nell'urina si volatizza e quindi andrebbe fatto l'esame nell'immediato, quindi si dovrebbe trovare un laboratorio aperto il pomeriggio che ti faccia l'esame dell'urina il pomeriggio. Quando viene fatta solo quella del mattino è un parametro non completo, perché in genere quella tende verso l'acidità, però alle 15 del pomeriggio nell'organismo c'è un viraggio per cui c'è l'urina vira verso il basico. Cioè, e quindi se invece in un soggetto resta acida anche il pomeriggio, allora quello è un rischio, e quindi va considerata sia quella della mattina che quella del pomeriggio. Cioè, una cosa che non viene quasi mai chiesta dai medici né fatta dagli utenti o dai pazienti o dai laboratori.
1: Facciamo una pausa musicale, nel frattempo Melissa vogliamo ricordare i nostri recapiti.
4: Sì, per le vostre dirette 095 21 19 97, mentre per i messaggi 349 10 71 701.

0: Rientriamo perché c'è una, abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Sono Antonia.
0: Antonia,
1: sono di origine siciliana, ma abito da 40 anni a Bologna.
0: Benvenuta.
1: Io vi ringrazio per i due libri che mi avete mandato.
0: Non
1: appena
0: è...
1: potrò cercherò di fare un vaglio, mi vergogno, non ho mai tempo di andare in posta avendo una ragazza disabile presa da mille impegni.
0: Non ti preoccupare Antonia, noi lo facciamo.
1: Niente, io volevo
0: sapere
1: una cosa, siccome il dottore parla che carne e pasta non va bene, io lo sapevo questi alimenti che bisogna separarli, e quando si mangia la pizza come si fa?
2: Quella fa parte delle eccezioni della vita,
1: ah,
2: e delle golosità che non devono essere, cioè diciamo, nella vita si campa anche delle cose che piacciono, quindi una volta alla settimana se si mangia la pizza non fa niente con la mozzarella sopra e col pomodoro, basta che non lo si mangi tutti i giorni.
1: Anche ecco. Io sono un tipo che sono intollerante a formaggi, al cacao, e non riuscivo a calare, eliminando, andando da...
2: Sì, da qualche collega che fa l'intolleranza, sì.
1: Sì, l'intolleranza, certo. Latticine derivate, cacao, sono calata di 16 kg.
2: Ma certo, perché guarda, la prima cosa che oltre che le intolleranze fanno bene per un sacco di malattie, eccetera, ma c'è anche un fatto estetico, cioè dire la prima cosa che
1: esatto.
2: fanno è quello, perché se tu sei intollerante a un cibo, la prima cosa che succede, hai ritenzione idrica. Quindi anche che mangi poco, non sai quello che devi mangiare, mangi quel cibo che sei intollerante, non riesci mai a dimagrire. Invece,
1: a parte quello, no, avevo meno energia, avevo
2: certo,
1: la bocca amara.
2: Perché dà anche...
1: Psicologicamente mi sentivo peggio.
2: Certo, tu stai dando un elenco di tanti sintomi che danno le intolleranze alimentari, che danno astenia, danno ansia, depressione, danno stanchezza,
0: mal di testa e danno
2: ritenzione idrica. Quindi
1: sì,
2: tu
1: infatti adesso io non ho queste problemi, la circolazione, prima avevo dei problemi di circolazione, adesso non ce n'ho.
2: Ma guarda, è importantissimo.
1: Anche perché vado in palestra, poi mi è diminuita la pressione.
2: Bravissima, ma tu già fai delle cose importanti, perché intanto sapere a che cosa si è intolleranti è importantissimo, sia per la salute.
1: Perché sono andato da un omeopata, un dottore che si interessa
2: Benissimo.
1: Di queste cose, ma aveva
2: certo.
1: messo delle fiale sulle mani
2: Benissimo,
1: del contenuto
2: sì.
1: della sostanza. Allora io ho tirato sul braccio, quando ero intollerante il braccio paff.
2: Benissimo, quella che hai fatto tu è la kinesiologia applicata, una delle tre cose che si fa per scoprire le intolleranze alimentari.
1: E quelle solo a pagamento, però ne vale
2: sì,
1: la pena.
2: Quelli non si fanno nelle strutture pubbliche, anche il test che faccio quello dell'elettroacupuntura, io ho dovuto comprarmi un apparecchio, attrezzarmi io, perché in nessun posto pubblico si fa, cioè sono dei soli medici che hanno studiato questa metodica e che se ne occupano. Però è importantissimo, perché vedi, la prevenzione e la salute parte dalla corretta alimentazione e dalla scoperta delle intolleranze alimentari, poi si spazia, perché poi si va anche attraverso attraverso la ricerca anche degli anticorpi, le IgG seriche che vanno fatte attraverso un test del sangue e che poi vanno sistemate tramite rimedi omeopatici. Allora questi due sono i cardini per stare bene e per togliere alcune patologie croniche che nessuna medicina riesce a togliere, cioè allora la corretta alimentazione secondo
1: esatto.
2: le intolleranze alimentari e la sistemazione del sistema immunitario tramite la scoperta di questi anticorpi alterati e i rimedi omeopatici che li vanno a sistemare. Questa si chiama...
1: dottore, come diceva lei, il latte a una certa età non serve a niente, anche il formaggio, perché
2: sì,
1: è calcio
2: sì,
1: che
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: va via.
2: Sì, sì,
1: io, siccome la mia mamma è morta 3 anni fa, lei soffriva di polmoni, bronchi e polmoni, mangiando il latte tutte le mattine è stato sbagliatissimo.
2: Ora ti dico un'altra cosa,
1: produce più muco anche il latte.
2: Brava, infatti questo è un'altra cosa che tu hai detto e che io stavo per dire. Il latte e i latticini non solo fanno sì che aumenta la produzione cetimuco, ma bloccano anche il sistema linfatico, cioè quindi fanno sì che si ingorghi il sistema linfatico.
1: Una volta non era facile parlare.
2: E lo so, però quello che viene detto è vero, cioè dire, perché in effetti se uno vuole ridurre la produzione di muco e vuole anche migliorare la circolazione della linfa e quindi la circolazione anche, cioè diciamo, anche sanguigna oltre che linfatica, bisogna ridurre il consumo di latte e latticini. Infatti io nella dieta che do io consiglio di astenersi dal latte e di mangiare i formaggi solo una, massimo due volte alla settimana.
0: Ok Antonia, ti ringraziamo veramente.
1: Grazie,
0: perché...
1: mi
0: invece salutate permesso di approfondire.
1: Che l'amo tanto. Arrivederci a tutti, arrivederci. Vi benedica a tutti.
0: Grazie anche a te, buona giornata. Melissa, vogliamo ribadire le nostre coordinate?
3: Sì, 095 21 19 97, mentre per i messaggi 349 10 71 701.
0: Perfetto, quindi abbiamo avuto modo, grazie ad Antonia, di approfondire in questo discorso delle intolleranze alimentari. Melissa, volevi
3: dire una cosa? Diceva il dottore che uno o due volte è permesso mangiare i latticini, latte e formaggi, ma se si è intollerante no.
2: Allora, se si è intollerante, intanto bisogna sospendere per un mese l'alimento completamente. Quando passa l'intolleranza si può reintrodurre, però sempre con delle, non esagerandone, perché sennò poi torna l'intolleranza, perché l'intolleranza non è una cosa statica, è una cosa dinamica. Cioè, allora, se si è intollerante oggi a un alimento, se si astiene dal mangiarlo per uno o due mesi, passa l'intolleranza. Però se si mangia qualche altro alimento tutti i giorni o spesso, passa un'intolleranza e ne viene un'altra, cioè, quindi quello, per evitare le intolleranze bisogna ruotare sempre i cibi e non esagerare con degli alimenti, con gli stessi alimenti tutti i giorni. Se per esempio uno beve il caffè tutte le mattine, è facile che abbia l'intolleranza al caffè. Se uno mangia il latte tutte le mattine, è facile che abbia l'intolleranza al latte. Se uno mangia la pasta tutti i giorni, è facile che abbia l'intolleranza al glutine.
0: Quindi quello che noi consumiamo di più, ad esempio un'esperienza che ho potuto fare con la mia bimba che ha 2 anni, lei, io ho dato fino a 15 mesi lo ha lattata, quindi non ho dato altro latte, solo il mio latte. Quando poi ho dato l'altro latte, lei a poco si è abituata e ne beveva tanto. Perfetto. E questo le ha procurato una bronchite asmatica.
2: Perfetto.
0: Al momento in cui io ho ridotto il latte dandolo solo la mattina e poi dando frutta, altre cose durante la giornata, la bambina mi sta molto meglio.
2: Benissimo,
0: perché il muco
2: benissimo.
0: Aumentava i bronchi, aveva degli spasmi.
2: Ma non
0: eccetera,
2: è solo
0: eccetera.
2: Per il muco, perché anche per il meccanismo dell'acidificazione crea delle, anche a livello respiratorio, degli. E poi il latte è l'alimento allergizzante per eccellenza, cioè, quindi, perché il latte vaccino ha delle caratteristiche opposte al latte materno. Il latte che si avvicina a quello materno è quello di asina, il latte vaccino è ricco di calcio,
0: che è difficile quello, per trovare,
2: certo,
0: latte
2: quello materno è ricco di fosforo, il latte vaccino è acido, quello materno è alcalino. Guardate che differenze grossissime. Quindi è chiaro che è un alimento che non è fatto per l'uomo il latte, ma è vaccino, ma è fatto per il vitello e quindi è molto allergico e soprattutto nelle mucosità respiratorie, negli spasmi respiratori e nelle allergie in generale, è il primo alimento che deve saltare via. Io spesso ho dei risultati solo con l'alimentazione, senza usare neanche dei farmaci, cioè dire, invece per le allergie più inveterate bisogna associare a una corretta alimentazione e alla eliminazione di alcuni cibi anche c'è, diciamo, una terapia guidata da quello che è il test delle IgG seriche, quindi questo test, questa analisi del sangue che viene fatto attraverso la immunologia omeopatica e poi i rimedi omeopatici che servono a sistemare questi anticorpi che riequilibrano il sistema immunitario e che sono essenziali per la guarigione di tutti i tipi di allergie.
0: Ma nel caso dei bambini, sono abituati, no, a mangiare il latte quando sono piccoli, quindi nel caso in cui, appunto, per evitare questa intolleranza o l'allergia, cosa si può dare in alternativa?
2: Bisogna svezzarli presto. L'uomo è l'unico animale in natura che beve il latte dopo lo svezzamento, non esistono altri animali che bevono il latte dopo lo svezzamento in natura. L'uomo è l'unico animale che si nutre di latte in modo esagerato, cioè, quindi è chiaro che lo svezzamento è fondamentale. Intanto è fondamentale allattare al seno materno i figli, perché uno previene un sacco,
0: sì, infatti,
2: di malattie, previene anche le allergie soprattutto. E poi anche lo svezzamento deve essere precoce e sicuramente chi esagera dando troppo latte ai bambini fa un errore, perché cioè, i bambini che sono iperalimentati con latte vanno spesso incontro a parecchi problemi.
0: Quindi bisogna moderare, comunque cercare, sì, di toglierlo il prima possibile.
2: Moderarlo, ci diciamo che magari
0: la mattina,
2: gradualmente, sì, bisogna allontanarlo e moderarlo, anche perché poi se uno non dà il latte ma dà i latticini, oppure è la stessa cosa, cioè cambia poco. E poi il latte oggi purtroppo se i vitelli vengono trattati con antibiotici, estrogeni, farine di carne, tutto va a finire anche nel latte, quindi anche un latte purtroppo spesso poco salutare.
0: Per quanto riguarda lo yogurt invece?
2: che è un po' la stessa cosa.
0: È derivazione, diciamo, animale, però i fermenti lattici.
2: Sì, ma è un po' la stessa cosa. E spesso ha dei fermenti che non è che sono molto. Non è che ha solo i lattobacilli che sono dei fermenti buoni. Spesso ha dei derivati anche dello streptococco che non sono fermenti buoni. Cioè, quindi, nello yogurt, assieme ai buoni fermenti, ci sono anche dei cattivi fermenti. Quindi è chiaro che anche quello è un luogo comune. Dice mangiare lo yogurt per la flora batterica intestinale. Non è vero, per la flora batterica intestinale bisogna fare una corretta alimentazione, una corretta ecologia, e poi ci sono dei fermenti di delle ditte che veramente
0: ci sono alcuni yogurt che contengono alcuni fermenti che sono proprio citati, mentre altri mettono solamente fermenti lattici, sì, vivi, non si sa cosa hanno messo.
2: Ma anche quelli citati, cioè, ripeto, è sempre un, io preferisco usare dei fermenti fatti da delle ditte specializzate, perché tutte le case farmaceutiche oggi fanno fermenti, però sono poche le ditte che le fanno veramente bene. E quindi perché non è vero che solo per sistemare la flora batterica intestinale basta mangiare yogurt, non è così semplice.
0: Andiamo a un argomento che ritengo molto interessante, anche perché per me è la prima volta che ne sento parlare. C'è una relazione fra la dieta e il gruppo sanguigno. Quindi ognuno di noi ha un gruppo sanguigno diverso. Io, ad esempio, sono 0 RH positivo. Allora, cosa vuol dire? Che il mio gruppo sanguigno c'è una relazione anche col tipo di alimentazione che poi vado a fare?
2: Sì, nel libro c'è un breve capitolo che parla di questo aspetto, che è stato scoperto negli anni 50 da dei colleghi americani. E io ho letto qualche testo in proposito e anche ho potuto sperimentare con qualche mio paziente se in effetti questo che era scritto corrispondeva alla realtà. Il meccanismo è questo, cioè in pratica che vi sono delle proteine negli alimenti che si chiamano le lectine, che hanno una analogia immunologica con gli anticorpi dei gruppi sanguigni. Se c'è questa analogia, in pratica non avviene l'agglutinazione, che è la distruzione, cioè, diciamo, precoce dei globuli rossi, che invece avviene quando c'è una discrepanza fra le lectine delle proteine alimentari di alcuni alimenti, logicamente ben specifici, e i gruppi sanguigni. Perché? Perché, per esempio, i quattro gruppi sanguigni hanno una derivazione, diciamo, in base a come si sono sviluppati i ceppi nelle varie parti della terra da cui derivano poi i vari gruppi. Cioè, ad esempio, il gruppo 0 deriva da, cioè, diciamo, nel ceppo originario da popolazioni in cui prevalevano i cacciatori, il gruppo A da popolazioni in cui prevalevano gli agricoltori, il gruppo B dagli abitanti della steppa o delle steppe, e il gruppo AB dal ceppo caucasico. Questo che significa? Cioè, significa che, per esempio, nel gruppo 0, che derivano da un ceppo di cacciatori, sopportano meglio i derivati di origine animale, cioè quindi la carne e i derivati animali sono sopportati meglio perché c'è un'affinità, come dicevo, immunologica con le lectine delle proteine animali, con tutti coloro hanno il gruppo 0, mentre per il gruppo A è l'opposto, cioè dire sopportano molto poco le proteine animali e sopportano molto meglio le proteine vegetali, in quanto derivano da ceppi di agricoltori, perché c'è un'affinità, come dicevo, immunologica con le lectine delle proteine animali, con tutti coloro hanno il gruppo 0. Mentre per il gruppo A è l'opposto, cioè dire sopportano molto poco le proteine.

0: derivati vegetali che animali. C'è più un equilibrio, cioè, diciamo.
1: Il fattore
0: No,
1: RH
0: no, il
1: quindi
0: fattore
1: non ha nessuna
0: RH no, no,
1: rilevanza.
0: su questo no. Però è chiaro che sicuramente è una predisposizione. Non è che se uno del gruppo zero, che so, cioè mangia la verdura gli fa male. Cioè, più che altro c'è una maggiore digeribilità, una incompatibilità minore, ecco, fra, per esempio, la carne fa più male, fa male a tutti quando si esagera, va bene, partiamo da questo presupposto, però fa più male ai soggetti del gruppo A rispetto a quelli del gruppo 0, ecco, cioè, diciamo che si tratta più di questo, non va, ecco, non è un discorso molto importante, è diciamo una curiosità, cioè, diciamo,
1: Sì, magari sapere che a
0: che
1: seconda
0: io
1: del
0: ho
1: gruppo, magari
0: voluto inserire nel
1: si è
0: libro
1: più.
0: perché ce l'ho letta. Io prima di scrivere questo libro avrò letto una cinquantina di testi diversi che parlavano di vari tipi di medicine naturali, di varie metodiche, alimentazione. Poi, giustamente, anche nel mio percorso di studi, nel corso di questi 15 anni, ho fatto un percorso che si occupava un po' di tutte queste metodiche, che poi ho racchiuso nel libro, sia come bagaglio culturale che come esperienza diretta con i pazienti.
1: Mi ho ricevuto due SMS. Uno diceva: ma se nella Bibbia il Signore dice che conduceva il popolo di Israele nella terra dove scorreva il latte e il miele, come mai il latte fa poi male? Visto che il Signore diceva questa frase: no, vi porterò nella terra dove scorre il latte e il miele, quindi vuol dire che ce n'è in abbondanza. Quindi
0: Beh, ma il latte che fa bene è quello materno, quindi il latte che sicuramente veniva inteso per il latte, cioè dire come alimento, cioè sicuramente il latte quando il neonato o l'animale nasce è l'alimento fondamentale, ma il latte della specie. E allora se noi avessimo a disposizione del latte materno come il latte vaccino, cioè sicuramente non avrebbe gli effetti collaterali del latte vaccino. Come la stessa cosa, cioè ogni specie ha il suo latte, questo c'è il discorso. Allora, la metafora del latte era quella, cioè dire, come alimento primario necessario alla vita, ma il latte della specie. Allora, infatti ho detto che il latte materno è fondamentale per il bambino, cioè dire, il bambino quando nasce va allattato, ed è sbagliato non allattare i figli, perché se va allattato nel latte materno ci sono un sacco di cose positive, ci sono gli anticorpi, ci sono le difese immunitarie che vengono trasferite dalla madre al figlio, ci sono un sacco anche di sostanze anche a noi sconosciute che però fanno bene alla crescita del bambino, cioè quindi il latte materno è senz'altro miracoloso per la crescita e per la salute del bambino. Non lo è così il latte vaccino.
1: Bisogna quindi prolungare l'allattamento quanto più possibile, perché
0: Certo,
1: alcuni
0: quello
1: lo
0: sì.
1: fanno solamente
0: No, no,
1: per
0: no, no,
1: 2 o 3 mesi, ma
0: senz'altro.
1: invece al poter.
0: Prolungare l'allattamento fino alla fine, fino a quando c'è dire, è possibile farlo.
1: Abbiamo un altro SMS, dice: sono una signora della Sicilia, vorrei sapere se una persona che ha avuto l'infarto al miocardio e ha la dieta con pane integrale, pesce di acqua dolce e formaggio, non piccanti, se questo può far male. Questa era, diciamo, avendo
0: Beh, ma
1: avuto
0: le
1: questo
0: di...
1: infarto, quindi mangia pane integrale, pesce d'acqua dolce e formaggio, non piccanti, formaggi non
0: Sì,
1: piccanti.
0: intanto consideriamo che mangiare solo degli alimenti è sbagliato, bisogna sempre spaziare. Spaziare considerando sempre il discorso di avere una dieta, ripeto, prevalentemente vegetariana, ricca di alimenti integrali, è fondamentale questo. E in cui sono presenti anche le proteine animali, ma con moderazione, preferendo fra le varie proteine animali possibilmente il pesce e quello spinato, come è scritto in Levitico, che bisogna mangiare il pesce con le spine e con le scaglie. Cioè, quindi il pesce fra i derivati animali è quello che fa meno male, però non bisogna mangiare sempre pasta. Ecco, quindi com'è che. Intanto meglio integrale, poi ruotare una volta riso integrale, una volta i cereali integrali a chicco, orzo perlato, avena, farro, miglio, associati con i vari tipi di legumi. Quindi bisogna spaziare nell'alimentazione, e non settorializzarlo. E poi perché pesce di acqua dolce, cioè non, e non di acqua salata? Cioè questa è anche un'altra cosa che secondo me,
1: forse perché si pensa che l'acqua del mare è più inquinata,
0: e non
1: magari,
0: è vero,
1: forse
0: non è vero, perché anzi l'acqua dei fiumi c'è sicuramente, o dei laghi, è più inquinata di quella marina, perché è un'acqua

0: stretta e quindi oggi sia i fiumi che i laghi sono inquinati tanto quanto il mare, solo che il mare è enorme e i laghi e i fiumi sono degli ambienti ristretti, quindi è al contrario, cioè secondo me sono meno inquinati i pesci marini rispetto a quelli di acqua dolce.
1: Sono state delle
2: Sì, delle
1: telefonate,
2: varie
1: sì.
2: telefonate. Una nostra amica chiama da Palermo e chiedeva al dottore se una colazione a base di latte di riso e cereali andesse bene, va bene o no?
0: Sì, la colazione, però non sempre latte di riso, anche quello, anche che un latte vegetale va bene, però se si mangia sempre il latte di riso si
1: Si viene
0: diventa intollerante al
1: intolleranti, quindi
0: riso,
1: bisogna sempre
0: bisogna sempre
1: variare.
0: variare. Comunque in linea di massima va bene, anche se io consiglio spesso a colazione di mangiare la frutta, perché la frutta va mangiata lontano dai pasti, quindi siccome va consumata, perché è importantissima la frutta, quindi non va non consumata, cioè la frutta va consumata e va consumata lontano dai pasti, quindi a colazione e a merenda. Quindi è chiaro che siccome va mangiata, e allora quando si mangia questa benedetta frutta? Se a colazione ci si mangia solo latte di riso e cereali, non si mangia mai la frutta. Quindi io direi
2: Si potrebbe mangiare
0: ruotare,
2: nel pomeriggio
0: esatto.
2: la frutta,
0: Se,
2: oppure verso le
0: senz'altro,
2: 11,
0: senz'altro.
1: un po' fare
0: Quello sì,
1: merendina.
0: quello
1: Comunque,
0: sì.
1: quindi l'ideale è quello che la mattina appena alzati si beva abbastanza acqua, quindi abbondante
0: Sì,
1: acqua, quindi a
0: io consiglio
1: digiuno.
0: almeno 1 litro di acqua oligominerale durante la mattinata, che serve a depurare, cioè quindi se serve, cioè diciamo cioè infatti se si fa caso, quando si beve un certo quantitativo di acqua al mattino, la seconda urina esce più bianca e meno gialla rispetto a quella della notte, che è più concentrata, perché l'acqua ha un effetto depurativo sui reni. Io ci ripeto, acqua oligominerale, quindi poca ricca di sale, oppure acqua di sorgente, che senz'altro ha un'azione depurativa.
1: Daniele?
3: Stavo pensando a quanto è interessante ascoltare i radioascoltatori, no? Le domande che hanno da porci, come quella sul latte e il miele. E immediatamente ho stabilito una connessione. Il popolo di Israele era un popolo pastore, d'accordo? Quindi la benedizione significava abbondanza di latte. E il popolo Masai dell'Africa, fra l'altro, ha abitudini alimentari molto particolari, oltre a essere un popolo nomade, però si nutre di latte del gregge, delle pecore, delle mucche del gregge, e insieme al sangue, no? Aprono, sembra una piccola
1: Sì,
3: arteria
1: l'ho visto
3: giugulare e
1: questa
3: così
1: cosa un
3: via,
1: po'.
3: no? E la mescolano al sangue. Però, sono stati fatti analisi, non hanno un eccesso di colesterolo. Quindi, probabilmente quello che dicevi tu sui gruppi sanguigni,
0: Beh,
3: quindi le abitudini
0: sì.
3: alimentari ancestrali che quindi si perpetuano, no? E potrebbe essere interessante. Quindi per il popolo di Israele è chiaro, la benedizione era il latte, mo molto latte e miele
1: Comunque, il
3: che era.
1: latte di una volta non è il latte di oggi,
0: Non
1: cioè,
0: era,
1: il
0: non
1: latte
0: solo
1: della terra di
0: quello,
1: Canaan non era il latte di
0: non
1: oggi.
0: solo non era il latte di oggi, ma poi il latte di capra è diverso dal latte vaccino. Già il latte di capra è migliore, cioè rispetto al latte vaccino, e si avvicina di più alle caratteristiche del latte umano. Non è come quello di asina, che è ancora più vicino alle caratteristiche del latte umano. Però il latte di capra è sicuramente migliore del latte vaccino. E il popolo ebreo era un popolo dove sicuramente erano più le capre e le pecore rispetto alle mucche. E poi anche c'è da dire che il discorso del colesterolo non dipende solo dagli alimenti. Sì, dipende anche dagli alimenti, però dipende anche da un fatto genetico e da un cattivo funzionamento del fegato, perché il colesterolo viene metabolizzato dal fegato, quindi se c'è un fegato che non funziona bene, spesso per questo il colesterolo è alto, oltre che per fattori genetici, quindi non è solo un fatto alimentare. E poi c'è anche un fatto infettivo, spesso un contatto con lo streptococco, che si evidenzia con l'esame dell'antistreptochinasi, è uno dei parametri che fa aumentare il colesterolo, ed è una cosa che diciamo che non ci insegnano all'università attraverso gli studi di medicina ufficiale, è una cosa che bisogna imparare facendo degli studi a parte.
1: Abbiamo 5 minuti, non so se potremmo dire qualche altra cosa. Io volevo farti una domanda per quanto riguarda il digiuno. Quindi, qual è, tu diverse volte comunque hai detto che digiunare di tanto in tanto fa bene. Qual è il ruolo del digiuno per avere quindi un equilibrio, no? Per mantenere un equilibrio mentale e anche fisico? Perché poi il digiuno ha anche un effetto spirituale, visto che spesso, diciamo, nella Bibbia se ne parla, Gesù stesso, no? Ne parla del digiuno.
0: Il digiuno ha come si parla nella Bibbia, un doppio aspetto, ha un significato spirituale e un significato anche, cioè diciamo, medico, di salute, pratico. Il significato spirituale tutti lo conosciamo, è un significato di rispetto a Dio tramite questa pratica del digiuno, che assieme alla preghiera era una pratica di rafforzamento spirituale nell'avvicinamento del proprio cuore a Dio. L'aspetto non è solo questo, è abbastanza lungo, lì c'è, ma io mi limito a dirlo in due parole per motivi di tempo. L'aspetto invece medico è quello che sicuramente digiunando si ha una disintossicazione dell'organismo. Esistono due tipi di digiuni: un digiuno breve, che può essere un giorno o due alla settimana, e un digiuno anche lungo, che però va seguito da degli esperti, da personale medico, eccetera. Il digiuno lungo può anche essere di una settimana o anche due settimane, però va seguito perché giustamente non è che quando
1: è
0: si digiuna
1: di acqua, giusto?
0: Ecco, brava, bisogna anche bere, eccetera, bisogna idratare, eccetera. Comunque, fondamentalmente il digiuno serve, in poche parole, a disintossicare l'organismo, perché si mettono a riposo gli organi digestivi e depurativi, e tante cellule, cioè diciamo che hanno una vita non eccezionale, cioè dire, quindi tante cellule malate vengono eliminate, si ha un processo di disintossicazione, di depurazione dell'organismo e anche dell'intestino, e vengono eliminate tante sostanze tossiche, tanti radicali liberi, e quindi un processo, cioè diciamo, di depurazione dell'organismo. Infatti, se io, che personalmente ho fatto dei digiuni anche qui, anche con Daniele, quando si digiuna, dopo due giorni o tre giorni che si digiuna, la lingua diventa bianca, la bocca diventa amara. Perché? Perché c'è una delle tossine che vengono buttate fuori attraverso i vari emuntori, che sono giustamente le urine, le feci, il sudore e anche il muco, e anche attraverso, cioè, diciamo, il colore della lingua, che testimonia quando c'è una intossicazione. Noi tutti sappiamo che la lingua ci diventa bianca, no? Oppure quando non ti sta bene con lo stomaco, con l'intestino, c'è uno dei parametri, è il colore della lingua. Quindi anche se si ha una lingua rosea e perfetta, e anche se apparentemente si è in buona salute, quando si digiuna automaticamente si hanno questi accorgimenti, che la lingua ci diventa bianca, la bocca diventa amara. Perché? Perché l'organismo è sotto un processo di disintossicazione, che testimonia anche con dei segni tangibili. Uno dei segni è questo qua.
1: Quindi di tanto in tanto fare il digiuno, diciamo, può essere positivo, quindi, sì, per il nostro, sì, organismo. Quindi bere molta acqua, magari astenersi, esatto, dal cibo,
0: magari un digiuno breve, cioè non lo so, bere molta acqua e digiunare per esempio un giorno e mezzo, cioè così, per esempio, se si vuole digiunare anche un fine settimana, per non sempre uscire il sabato e la domenica con gli amici per andare al ristorante. È bello fare questo, però ogni tanto è bello magari anche restare a casa e pensare di digiunare, magari o con degli scopi solo di salute, o anche con degli scopi misti, sia di salute che anche spirituali.
1: Che siamo proprio arrivati alla fine, quindi dobbiamo proprio salutarci. Quindi grazie Giuseppe per quanto tu ci hai detto, sicuramente tante cose abbiamo appreso. Grazie Daniele, ti salutiamo.
0: Grazie anche a voi.
4: Abbiamo trasmesso Filo Diretto con il Medico Amico.
5: Sono le ore 12:58 minuti.

0: A Radio Logos. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 14 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bushehr, Kabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dello Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump avrebbe posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona, non più Teheran, a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Intanto i prezzi del petrolio sono saliti del 2%, raggiungendo il massimo delle ultime 4 settimane, una reazione diretta al protrarsi degli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Wall Street chiude negativamente con le nuove tensioni in Iran e tutto il Medio Oriente. Il Dow Jones cede lo 0,26% e il Nasdaq lancia il 1,55%. Veniamo in Italia. Era talmente consistente la qualità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Iersi e Sara di Vita, mamma e figlia, 15enne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale, e una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. Il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione, Alberto Cirio, ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la regione Valle d'Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l'uso agricolo, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Sul posto sono accorsi nell'immediatezza alcuni passanti che hanno allertato il 118. Soccorsa dai sanitari, è stata trasferita nell'ospedale di Rossano. La bimba, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Si è aperta la Corte d'Assise di Milano la seconda udienza del processo sul femminicidio di Pamela Genini, la 28enne uccisa il 14 settembre 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. In aula sono stati proiettati filmati registrati dalle bodycam degli agenti della Polizia di Stato intervenuti nell'appartamento di via Iglesias per soccorrere la giovane. Le immagini mostrano gli ultimi istanti di vita della 28enne. Presente in aula anche Soncin, che durante la proiezione è apparso impassibile. Ha confessato, ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Al processo di appello l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado che ha stabilito una pena congrua, dice l'avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di un femminicidio. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone subtropicale sempre più forte, più nubi al nord ma con scarse precipitazioni, più probabili solo sui settori alpini centro-orientali, anche a carattere di temporale. Sole prevalente e caldo intenso e afoso al centro-sud, con picchi termici di 39 gradi nelle città e oltre 42 gradi nelle zone interne della Sardegna. Venti da direzioni variabili, i mari generalmente poco mossi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi. Auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Anche in questa giornata di luglio, esattamente il 14 di luglio, noi entriamo direttamente là in casa vostra o comunque da dove ci state seguendo per un nuovo numero del nostro programma, dove a tutti rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 14 luglio 1099, quando terminava la prima crociata con la conquista di Gerusalemme. 1223. In Francia Luigi VIII diventa re di Francia in seguito alla morte del padre. 1789. La popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia, simbolo del potere assolutista del re. Da questa data si fa cominciare la Rivoluzione francese. 1902. Venezia. Il campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente. Verrà ricostruito com'era, dov'era, e il restauro si concluderà nel 1912. 1916. Prima serata pubblica del locale Cabaret Voltaire, dove Hugo Ball recita il primo manifesto del movimento dadaista, la cui concezione e nascita avvenne proprio qui. 1933. In Germania tutti i partiti politici vengono messi fuori legge ad eccezione del partito nazista. 1938. Viene pubblicato il manifesto degli scienziati italiani razzisti, con il documento dal titolo Il fascismo e i problemi della razza. Il regime si propone di fornire una base scientifica per le teorie razziste. Lo stesso giorno, re Giorgio VI dal Regno Unito e sua figlia Elisabetta si recano a Reims in Francia per la parata in onore del restauro appena terminato della cattedrale di Reims, completato il 10 di luglio. L'evento viene accolto dalla stampa come un segno di appoggio dell'Inghilterra alla Francia contro le mire espansionistiche della Germania hitleriana. 1940, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, Andrew George Latta prende il comando del VII Corpo d'Armata, composto da truppe britanniche, canadesi e neozelandesi. 1948, Roma, Antonio Pallante, studente universitario, spara 4 colpi di pistola a Palmiro Togliatti, di cui 3 lo colpiscono. L'attentato a Togliatti causa gravi disordini che, secondo i giornali dell'epoca, sfiorano la guerra civile. 1965. La sonda americana Mariner 4 raggiunge per la prima volta Marte. Invierà alla Terra un totale di 21 foto. 1969. L'esercito del Salvador invade l'Honduras. 2002, durante le celebrazioni della festa nazionale, Jacques Chirac esce incolume da un tentativo di assassinio.

0: Le citazioni celebri.
1: Oggi torniamo a parlare di allegria attraverso le nostre citazioni, la prima delle quali di Jean-Paul Richter dice: l'allegria, come la primavera, apre tutti i boccioli dell'uomo introverso. William Shakespeare addirittura aggiunse al riguardo: un cuore allegro vive a lungo. E Walter Scott: la vita senza allegria è una lampada senza olio.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Il termine di riferimento sul quale ci soffermiamo adesso è bestemmia. Secondo la legge ebraica consisteva nel maledire o disprezzare Dio o il re. La bestemmia contro Dio era punita con la lapidazione e furono falsamente accusati di bestemmia anche alcuni fra i discepoli come Stefano, ma lo stesso Gesù, come il Vangelo di Matteo ci racconta nel 9° capitolo.

0: nomi.
1: Eleonora è il nome sul quale puntiamo la nostra attenzione, un nome di etimologia incerta, composto in parte da Ali, verbo di origine germanica che significa crescere. In lingua provenzale fu Alionor o Elionor, da cui derivarono lo spagnolo Leonor e l'italiano Eleonora. Eleonora d'Arborea, detta la giudicessa, è ricordata per aver emesso nel 1395 la Carta de Logu, il primo sistema di garanzia per gli imputati messo per iscritto. Furono numerose le nobildonne, le donne famose e le eroine dei romanzi che portarono questo nome. Eleonora di Aquitania, regina di Francia e di Inghilterra, madre di Riccardo Cuor di Leone. Eleonora, la protagonista de Il Trovatore di Giuseppe Verdi. E Nora in Casa di Bambola di Ibsen. Eleonora Duse, grande attrice teatrale. Il nome è diffuso anche nelle versioni Lenora e Norina.
2: Avete ascoltato? Come almanacco.
1: Ancora una volta questa trasmissione volge al termine. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto e vi rimando al numero di domani, sempre qui, sempre alla stessa ora. Ciao.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Siamo in compagnia del pastore evangelico Luca Baratto, segretario esecutivo della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Buongiorno Luca, ben trovato, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto.
1: Allora, questa è una fascia oraria che dedichiamo all'attualità, prendendo spunto dai giornali. Ci sono delle notizie che in realtà hanno un grande spazio, ma che è bene ritornarci nei prossimi giorni. Alludo al fatto del vertice di Ankara che comincia, in ballo c'è il futuro della NATO, le relazioni tra i paesi, gli impegni anche finanziari, insomma, e poi le relazioni anche personali. Insomma. Sei ottimista o pessimista su quello che è la tenuta delle alleanze tradizionali, ecco, che hanno contraddistinto il dopoguerra, per intenderci?
2: Beh, diciamo che personalmente forse un po' più ottimista, perché è molto difficile infrangere un'alleanza. Certo, Trump è un tipo che può farlo a cuor leggero, ma rompere un'alleanza è sempre un brivido, diciamo, in qualche modo, sia che si tratti di questioni personali, per esempio un matrimonio, oppure invece appunto di questioni di geopolitica. Quindi tendo più ad essere ottimista per il fatto che è molto più difficile infrangere un'alleanza che non trovarne una nuova.
1: Quindi, ecco, nonostante tutto, però, ecco, di Trump si parla ampiamente anche sul Corriere della Sera, che insomma è un giornale assolutamente mainstream, dal titolo, il titolo che trovate a pagina 4: Trump, il bullo sui social. Fa l'elenco di tutte le litigate che ha fatto contro Macron, sbaglia sempre, Zelensky diventa un dittatore, Starmer dice non è Churchill, Papa Prevost debole e terribile, poi l'agguato nei confronti del presidente sudafricano, no? Accusato di razzismo contro i bianchi, vabbè, c'è tutta una lista, vabbè. E poi ecco il sottotitolo: la personalità narcisista del leader americano ormai non ha argini, le sue minacce e vendette toccano gli alleati, da Macron a Starmer fino a Rubio, più dei nemici. Il problema più grande? La sua totale assenza di valori. Massimo Gaggi, cioè legge una roba del genere sul Corriere, mi ha colpito, ecco, totale assenza di valori. Ha ragione o esagera, insomma, il giornalista?
2: Ma diciamo che il valore più grande per Trump appunto è se stesso, quindi da questo punto di vista lo ha ampiamente dimostrato, nel senso che non so, anche le vignette in cui si ritrae, come quello, come Atlante che tiene sulle spalle il mondo, quello la statua d'oro, poi ce ne sono altre piuttosto volgari che lasciamo da parte, ma insomma ha una centralità la sua persona. Per cui sì, sono d'accordo nell'analisi che è una egolatria la sua, insomma un narcisismo che in una persona potente è assolutamente pericoloso.
1: Com'è possibile che però goda di questi consensi soprattutto tra i cristiani conservatori in America?
2: Ma sai, i cristiani sono gente strana,
1: ecco, per dirlo te che sei strana. Segretario, sì, esecutivo della Federazione di Chiese Evangeliche, vabbè, scusami.
2: Sono gente strana, nel senso che se un politico se un politico garantisce da un punto di vista della legge, insomma, delle proprie appunto politiche, la difesa di alcuni elementi che una chiesa, un gruppo, insomma, cristiano di un certo spessore numerico, insomma, se ti garantisce quello, può fare qualunque cosa, perché sarà sempre una persona da non solo da frequentare, ma diciamo anche da adulare. E questo se appunto quando il cristianesimo intende la difesa della propria fede attraverso non il dialogo, ma diciamo l'alleanza con la politica e con il potere.
1: È chiaro.
2: Ecco, se mi posso permettere, questo è successo anche ad un livello molto più piccolo, anche in Italia, insomma, perché ad un certo punto la Chiesa Cattolica e Berlusconi sembravano molto molto legati, se non altro la CEI, no? Una certa direzione della CEI è che se tu mi garantisci alcune questioni, non so, sulla procreazione assistita, sul concetto di laicità, sul fatto che non essere uguali non significa essere trattati tutti allo stesso modo, se tu mi garantisci che su queste cose, insomma, mi dai ragione, poi puoi fare tutto quello che vuoi, puoi fare tutte le cene che vuoi, eleganti o meno, e va benissimo, sei mio amico, ecco.
1: Eh beh, una
2: quindi
1: cosa
2: i cristiani sono strani.
1: Allora Claudio voleva aggiungere qualcosa?
3: Ma io penso una cosa, no? Molto, che essere strani può essere anche un lato, ci può essere anche il lato positivo. Sicuramente un cristiano non può essere estraneo, e non può essere estraneo in particolare al Vangelo, perché è questo che a volte noi parliamo di cristiani come se fossero tutti uguali, ma
1: c'è una categoria sociologica,
3: c'è un'etichetta, ma ci sono dei cristiani che sposano il cristianesimo o come legge di Stato o come religione di Stato, sì, o come religione che gli confà.
1: Però Claudio, la questione si complica quando parli con, e sicuramente Luca sa di quello, quando parli con alcuni di questi cristiani conservatori, tu senti che veramente, cioè non è semplicemente tatticismo, cioè loro ci credono davvero. Luca, non so se ti è mai capitato.
2: Sì. Sì, infatti ci credono, perché appunto hanno però un legame, diciamo che il modo del cristianesimo di stare nello spazio pubblico per questi cristiani è appunto la ricerca di un consenso attraverso il potere, insomma, è questo, si sentono forti di questo, ecco.
1: Sì, però mi pare di capire, poi Claudio mi corregge. Claudio, sì, dice: ma stiamo parlando ancora di cristiani? Ecco, questo forse è un poco.
2: Diciamo, è molto facile e anche comodo dire che i cristiani sono solo il meglio di quello che della definizione che si può dare, purtroppo invece lo sono tutti, anche se non lo sono con convinzione. C'è chi lo è più come l'inquisitore di Dostoevskij, che incontra Gesù e lo arresta, però è un cristiano nonostante tutto, e c'è chi invece è cristiano perché segue le parole di Gesù, ecco, sono.
1: Allora,
2: è chiaro che sì, c'è una differenza fondamentale, però è troppo facile dire che gli altri non sono chiaro cristiani, perché comunque tu, il cristianesimo ha la responsabilità di essere anche l'origine di un potere che non è positivo, ecco, in molti casi non lo è stato.
1: Allora dobbiamo ascoltare una canzone, proprio Claudio, una battuta proprio fulmine.
3: No, no, io non dico che non sono, però dico che un cristiano non può essere estraneo agli aspetti sociali, certo, e di giustizia del mondo. Se
1: sì,
3: è estraneo,
1: sì,
3: a questo,
1: se è estraneo,
3: a questo, secondo me è peggio, molto peggio della stranezza.
1: Per fortuna ci sono anche delle notizie belle, comunque che fanno riflettere. Io ne vedo una nella sezione Buone Notizie del Corriere della Sera di oggi. Massimo Ambrosini, che forse in molti ricorderanno, un grande calciatore del Milan, il titolo è: con la malattia di mio figlio ho capito il valore dell'amicizia. Date un'occhiata a questo articolo, ecco, noi prendiamo solamente spunto per forse ribadire una cosa ben nota, e cioè che in certi momenti della propria esistenza, quando le cose si mettono in maniera a volte complicata, fa tutta la differenza di questo mondo avere qualcuno accanto o non avere nessuno. Che è una gran banalità, se volete, però
3: non è che è una cosa che come un flash di luce arriva. L'amicizia va coltivata.
1: Qualcosa che si costruisce,
3: certo. Si costruisce giorno per giorno, direi a volte minuto per minuto, perché devi dare il tuo tempo.
1: Perché poi ci sono le persone che si lamentano, diciamo, non ho amici, tutto il mondo è contro
3: ma
1: di me.
3: Non perché ti debba ritornare qualcosa, ma è uno stato d'animo di generosità.
1: Dai, sentiamo cosa ne pensa Luca Baratto. Quanti amici hai, Luca? L'ambiente religioso è un ambiente strano, come abbiamo detto.
2: Sì, come abbiamo detto.
1: Va bene.
2: No, va bene, diciamo che l'amicizia è una cosa profonda e certamente in qualche modo un po' a metà, nel senso, perché se guardiamo ai modi di dire, c'è chi dice chi trova un amico trova un tesoro, no? Quindi per parlare di banalità, insomma. Ma c'è anche l'altra espressione, no? Che dice quei due si frequentano, dice non è niente di che, sono solo amici, come se l'amicizia invece non fosse una cosa profonda, come una forma profonda di amore che esiste tra esseri umani. No, credo che senza amicizia, senza vicinanza, ecco, senza il senso della cura che si ha per gli altri, di solidarietà, non,
1: la vita sarebbe molto più povera, certo.
2: Non solo povera, ma sarebbe quasi impossibile, ecco. Diciamo che quello che mi sembra importante mettere in evidenza è che nell'amicizia sia una dimensione di cura dell'altro, dell'altra. Una cura che è disinteressata effettivamente, e questo è qualcosa che è capace di dare molta forza, molto coraggio, perché anche indipendentemente da quanto un amico riesce a fare per te, il semplice fatto che ci sia, questo ha un valore di cura altissimo. Ecco.
1: Senti, sì. Passiamo all'ultimo argomento che volevamo riservarci per oggi, e cioè una firma posta da tanti credenti di varie fedi, una via al dialogo all'italiana. Sì. Magari ci spieghi meglio di che si tratta e qual è il senso dell'impegno anche che si è preso la Federazione delle Chiese Evangeliche su questi temi.
2: Sì, una via italiana all'italiana, detto così,
1: no, sembra un po'
2: spregiativo,
1: sì, perché,
2: no, si chiama la via italiana del dialogo, okay. Questo è il termine giusto in questo modo. Una decina di giorni fa, il 25 di giugno, è stato firmato a Roma, all'Ara Pacis, il patto tra le religioni che sono in Italia. È un testo firmato da una quindicina di comunità di fede diverse, comunità cristiane, quindi è stato firmato dal presidente della CEI Zuppi, quindi diciamo a livello più alto, da parte dagli ortodossi, e per il mondo protestante dalla Federazione delle Chiese Evangeliche, nella persona del presidente, il professor Daniele Garrone, ma poi c'erano appunto le comunità Baha'i, diverse comunità e associazioni musulmane, buddisti, induisti, sikhi, e per il mondo protestante dalla Federazione delle Chiese Evangeliche, nella persona del presidente, il professor Daniele Garrone, ma poi c'erano appunto le comunità Baha'i, diverse comunità e associazioni.

0: rispetto per la presenza nello spazio pubblico, per la coesione sociale. Quindi è un'idea che il dialogo tra queste diverse religioni ha come orizzonte la società italiana. È un valore aggiunto che queste religioni possono dare al bene comune, all'idea di bene comune. A me ha particolarmente colpito un termine, perché prima ho detto il patto tra le comunità religiose che sono in Italia, no, invece è scritto che abitano in Italia, e questo mi ha colpito perché la parola abitare, il concetto di abitare è molto profondo. Prima di tutto vuol dire che queste comunità sono qui in pianta stabile, cioè abitano l'Italia, non sono qua induisti o i musulmani semplicemente di passaggio e domani non ci saranno, e qui sono qui in pianta stabile. Poi abitare l'Italia significa progettare, appunto, pensare al bene comune, avere un dialogo che progetta il bene del paese e che mette a confronto anche le diverse
1: un impegno
0: religioni.
1: che hanno preso le leadership,
0: sì,
1: no, di queste confessioni. Poi
0: sì,
1: si tratta di capire
0: sì, sì.
1: quanto di questi impegni arrivano poi ai credenti, diciamo,
0: sì, sì,
1: comuni,
0: questo sì,
1: ecco.
0: anche se abitare in Italia ha un'altra valenza, cioè il fatto che, sebbene molti di noi in altre parti del mondo siano, adesso lo dico così, dei pazzi, e no, non parlo soltanto di altre regioni, basti pensare a Donald Trump, di cui parlavamo prima, insomma, in questa stranissima cosa per cui una persona che adora se stesso e che al centro se stesso è l'idolo dei cristiani, insomma, in qualche modo di alcuni cristiani. Ecco, mentre in altre parti del mondo le religioni lì presenti si combattono, la via italiana del dialogo prevede che qua questo non avvenga
1: Bene.
0: e che ci sia invece l'idea di un dialogo costruttivo.
1: Allora, chi volesse leggere un po' questo patto firmato, il sito quale potrebbe essere? C'è nel sito della FCEI,
0: Sì,
1: quindi
0: allora si può,
1: fcei.it, eh? Prego.
0: sì, lo si trova lì, oppure lo si trova sul sito dell'UNEDI, che è l'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI, che ha una sezione dedicata sia al patto tra le chiese sia al patto tra le religioni. Sì.
1: Bene, allora grazie davvero a Luca Baratto, pastore evangelico e segretario esecutivo della Federazione Chiese Evangeliche in Italia.
2: Posso, a me mi è piaciuto tanto abitare, no? E l'ho
0: Sì.
2: collegato all'amicizia, quindi è un pensiero conclusivo di una poesia. Ci sono amici che sono più di fratelli, preservali in ogni tempo e ospiterai degli angeli nella tua casa. Quindi abitare è
0: Ecco.
2: un verbo che dobbiamo usare da stamattina, grazie a
1: Grazie
2: Luca.
1: davvero, pastore Luca Baratto, a risentirci.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 54 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Il tema che stiamo trattando questa settimana, e cioè come vive un cristiano, ci porta oggi alla lettura del Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 34, dove è scritto: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Otello Becchetti scrive: «Nel Vangelo di Marco, Gesù chiese ai discepoli: "Voi chi dite che io sia?" Pietro rispose: "Tu sei il Cristo". Poi Gesù fece una dichiarazione sconcertante: "Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua". Con le parole rinunciare e prendere la croce, Gesù stava dicendo che andava a morire per la salvezza degli uomini. La scelta di seguirlo poteva dunque avere come conseguenze il disprezzo e la mancanza di stima da parte di chi non dava valore all'opera di Gesù. Anche oggi queste parole sconcertano. Seguire Cristo non è compatibile con la sicurezza di sé, con l'egoismo, cose che hanno determinato la separazione da Dio. Il rimedio per il male non può convivere con il male stesso. Infatti, porre se stessi al centro e decidere di salvarsi da soli rappresenta il metodo sicuro per perdere la propria vita. Seguire Gesù, al contrario, è la scelta indicata per non perdere la vita. Così è chiamato.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi e benvenuti ad un diamante al giorno. Questa mattina leggiamo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 30, e dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. E ancora, Giacomo, capitolo 4, versetto 7. Sottomettetevi dunque a Dio. Un ordine di Dio: ravvedersi. Ci sono leggi che si possono ignorare sperando che non se ne segua danno, ma nel versetto di oggi c'è un comandamento particolarmente importante, perché viene da Dio. Dio comanda. Non si tratta di un consiglio né di una raccomandazione, è un ordine. Potete disubbidire, ma non senza subirne le conseguenze. L'ordine è per il momento attuale. Dio ora comanda. Oggi è il tempo della grazia, adesso è il giorno della salvezza. A chi si indirizza questo comandamento? A tutti gli uomini. Non c'è alcuna distinzione di razza o di luogo. In ogni luogo. Chiunque tu sia, quest'ordine divino, urgente e universale ti riguarda. Ma che cosa ordina a Dio? Che gli uomini si ravvedano. Ravvedersi, termine sempre attuale, significa riconoscersi peccatori, perduti, colpevoli davanti a Dio, meritevoli del suo giusto giudizio. A chi si riconosce tale, Dio offre il suo perdono, secondo quanto egli stesso ha stabilito. Infatti è scritto in Giovanni 3:36, chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. L'ordine che Dio dà non deve lasciare nessuno indifferente, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, è scritto in Atti capitolo 17 versetto 31. Il giudice è già nominato, Gesù Cristo. O lo accettate come vostro salvatore oggi, o sarà il vostro giudice domani. Dategli la vostra risposta. Dategliela ora. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari, buongiorno e benvenuti. Ancora una volta siamo insieme per iniziare la nostra giornata ed è il 14 luglio. Leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 27, il verso 9. L'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Io non so se fra voi c'è qualcuno che riesce a dare un valore all'amicizia autentica e profonda, perché una parte di noi trattiene sempre qualcosa per sé, nel senso che non ci si dona completamente all'amicizia. Partiamo quindi dal presupposto che l'unico vero amico che si è completamente donato per assicurarci la salvezza è Gesù. L'olio profumato, citato nel verso che abbiamo letto, è usato come metafora della sensazione di benessere che, ai tempi dell'Oriente antico, veniva versato sul capo degli ospiti oppure durante i riti religiosi. L'esito era comunque una sensazione di freschezza e di accoglienza che dava sollievo. L'amico è come questo tipo di olio, perché la presenza o le parole di un amico non sono solo utili, ma portano profumo e freschezza alla nostra vita, specialmente se stiamo attraversando un periodo pesante di problemi e aridità spirituale. L'amico non ti dà sempre ragione, ma ti dà conforto serio e profondo. Ti dà quel consiglio che ti spinge a ragionare, perché ti aiuta a vedere la verità anche quando è scomoda. E come lo fa? Lo fa con dolcezza, perché non ti distrugge con un giudizio feroce, ma ti dà suggerimenti che vengono dal cuore, perché ti ama. E se diamo un valore così alto ad un amico che oggi c'è e domani potrebbe non esserci più, quanto più dobbiamo dare valore e credito alle parole e ai consigli dell'unico vero amico che sempre e per sempre è al nostro fianco?
2: La riflessione di oggi ha per titolo I due amici. Due grandi amici decisero di attraversare insieme il deserto. Si fidavano ciecamente l'uno dell'altro. Quando erano ormai stanchi, però, iniziarono ad avere opinioni discordanti. Dal disaccordo passarono alla discussione, dalla discussione ad una lite violenta, tanto che uno dei due colpì l'altro. L'amico si rese conto del suo errore e chiese scusa. Quello che era stato colpito scrisse sulla sabbia: «Il mio amico mi ha colpito con un pugno». Continuarono il cammino e più avanti incontrarono un'oasi dall'aspetto strano. In realtà erano sabbie mobili. L'amico che era stato colpito iniziò a sprofondare e l'altro lo salvò. L'amico colpito a quel punto scrisse su una pietra: «Il mio migliore amico mi ha salvato la vita». E aggiunse a voce alta: «Tra amici le offese si scrivono sulla sabbia finché se le porti via il vento, ma i gesti di amore si incidono sulla pietra per non dimenticarcene mai». Caro ascoltatore, molto spesso noi facciamo il contrario. Scriviamo sulla sabbia l'amore, il favore e l'affetto che riceviamo da un amico, e lo facciamo anche con Dio, dimenticando facilmente il suo sacrificio, la sua misericordia, il suo perdono, la sua infinita bontà e la salvezza che possiamo ricevere se lo riconosciamo come nostro Signore e Salvatore. Ricordati di onorare Dio, che è il nostro migliore amico, ma anche quelle persone al tuo fianco che si comportano come amici. Te lo dice un amico.
3: Stavo pensando a quanto siamo bravi a dimenticare il bene ricevuto o a sminuirne il valore o ancora a darlo per scontato. Ma in realtà per ogni più piccola cosa che riceviamo dovremmo essere grati. L'ingratitudine è un'inclinazione profondamente radicata nel nostro animo, come lo è l'incapacità di apprezzare i benefici che abbiamo ricevuto. Ma dopo aver ascoltato la riflessione di oggi, penso che dovremmo sentirci spinti ad esaminarci con franchezza e a lavorare su noi stessi se riconosciamo che qualcosa va cambiata. Io credo che sia importante riflettere e che in ogni cosa ognuno di noi abbia bisogno di imparare a rendere grazie, come diceva l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi, dice appunto questa lettera. E allora con questo buon proposito ci lasciamo anche per oggi, e che Dio possa aiutarci e benedirci nel nostro impegno. Un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' d'almanacco. Il 18 maggio del 1876, 150 anni fa, il valdese Giuseppe Comandi fonda a Firenze l'omonimo istituto per l'infanzia abbandonata. Rimarrà attivo fino al 1977, avviando centinaia di giovani alla vita lavorativa. Il 19 maggio del 1931 nasce nell'Indiana David Wilkerson, nato nel 1931 e morto nel 2011, predicatore evangelico americano, autore del bestseller La croce e il pugnale. Stessa data, nel 2023, muore a New York il pastore e teologo evangelico Timothy Keller. Il 20 maggio del 325 si apre il concilio di Nicea. Il 21 maggio 2020 muore l'autore evangelico David Paulson. Sul versante civile, il 17 maggio del 1872 veniva assassinato il commissario Luigi Calabresi.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 14 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Vai e raccontalo agli altri, questo il titolo. Sì, è un incontro molto particolare quello che fa Gesù in questo frangente narrato al capitolo 5 del Vangelo di Marco, nei primi 20 versetti. Abbiamo lasciato Gesù nella scorsa puntata di appuntamento con Dio, che aveva appena sedato una tempesta, appena calmata una tempesta sul lago, il cosiddetto mare di Galilea. Era con i suoi apostoli sopra la barca e mentre Gesù dormiva, mentre si riposava attraversando il lago per andare all'altra riva, si scatenò appunto questa tempesta e gli apostoli impauriti cominciarono a urlare e Gesù, ecco lì, si sveglia. Calma la tempesta, calma il vento, dice taci, basta adesso, e lo stesso ferma lo spumeggiare delle onde del lago, tutto si calma, tutto si ferma. Gli apostoli erano ancora alle loro prime esperienze con Gesù, si chiedono chi fosse mai quest'uomo capace di calmare perfino una tempesta. E loro sì, almeno quelli fra di loro che erano pescatori, ne avevano avute delle esperienze con le tempeste sul lago, sul mare di Galilea, ma stavano certo non su una barchetta sballottata di qua e di là, ma perlomeno su una piccola nave che potevano governare certamente in maniera migliore, ma non certo potevano fermare gli elementi naturali, cosa che invece Gesù aveva appena fatto, e loro di conseguenza, come dicevamo, si chiedono chi è mai costui e cominciano forse a farsi strada nella loro mente delle risposte possibili, fino a quando vedremo certamente più avanti la risposta migliore, la risposta più importante fra tutte, la risposta vera. Beh, ma ritorniamo al nostro episodio qui all'inizio del capitolo 5 del Vangelo di Marco. Arrivano quindi all'altra riva del lago e non sono più nel territorio in cui la maggioranza degli abitanti è di nazionalità ebraica, ma arrivano nel paese dei Geraseni. Gli abitanti erano per lo più pagani, stranieri ma pagani, questo è importante sottolinearlo, perché vedremo fra poco qualcosa di particolare che riguarda l'allevamento degli animali, ma non è quello il punto focale, non è quello il fulcro, non è quello l'obiettivo principale di questa nostra storia, perché Gesù era appena sceso dalla barca che subito gli corre incontro un indemoniato che veniva da un cimitero lì vicino, e questa persona viveva fra le tombe di notte, di giorno, ed era dotato di una tale forza che ogni volta che veniva incatenato o legato, e questo avveniva spesso, riusciva perfino a spezzare le catene e a scapparsene via. Nessuno era capace di immobilizzarlo, e appunto, come dicevamo, giorno e notte vagava fra i sepolcri e andava su per le colline selvagge in mezzo alla vegetazione dove non c'era nessuno, solo gli animali, e lì urlava, si tagliuzzava il corpo con delle pietre affilate quasi a torturarsi, tanto era la rabbia che manifestava, e tanto sentiva quest'uomo dentro di sé la possessione di questi spiriti maligni, da volersi liberare, da voler uscire da se stesso quasi, non tanto spezzare soltanto le catene che eventualmente lo immobilizzavano. E già quando Gesù era ancora a largo, lontano dalla riva, su questa barca, l'uomo l'aveva già visto ed era subito sceso, cercava di avvicinarsi, era andato fin giù sulla riva di questo lago. E non appena Gesù smonta e scende giù dalla barca, l'indemoniato cade ai piedi del Signore. C'era sicuramente ancora un anelito nel cuore di quest'uomo, c'era sicuramente un rimasuglio di coscienza mescolato con la conoscenza che avevano gli spiriti maligni, che identificano già chi è Gesù. E Gesù allora parla al demonio che era dentro l'uomo, parla a questi spiriti che in realtà erano tanti, e Gesù gli dice: esci, esci fuori. E a queste parole segue un urlo lungo, terribile, e la voce che esce fuori da quest'uomo è: che cosa vuoi farmi, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Per amore di Dio, non torturarmi. E Gesù incalza, risponde e dice: come ti chiami? E il demonio risponde: legione, perché siamo in tanti. E allora cosa accade? Accade che i demoni lo pregano con insistenza di non mandarli troppo lontano da quel posto. E qui la situazione si complica, diventa sempre più incalzante, sempre più difficile. Ma la vedremo fra pochi minuti. Appuntamento con Dio. Vai e raccontalo agli altri. Questo è il titolo. Abbiamo visto Gesù che attraversa il mare di Galilea, questo lago molto grande, tanto da venire chiamato giusto appunto lago, e arriva nell'altra sponda, scende giù dalla barca quando già da lontano c'era stato un indemoniato in questo paese pagano, in questa porzione di Palestina in cui abitavano prevalentemente dei pagani. C'è questo indemoniato che scende giù fino a riva, guardando da lontano, identificando che su quella barca c'era Gesù, scende giù fino a riva, un indemoniato che nessuno poteva fermare, tanto era la sua forza, spezzava anche le catene, era uscito quasi completamente di senno. Ma dicevamo, c'è forse in quest'uomo un barlume ancora di coscienza mescolato alla conoscenza che avevano di Gesù i demoni che lo possedevano. E Gesù interpella gli spiriti maligni e gli dice: esci fuori, libera quest'uomo. Come ti chiami? Chiede Gesù, e il demonio risponde: legione, perché siamo in molti, siamo veramente tanti. E allora i demoni lo pregano con insistenza di non mandarli troppo lontano da quel posto. E lì vicino c'era un grosso branco di maiali che stava pascolando sulla collina sopra il lago. E qui dicevamo, è chiaro che chiunque avesse fatto parte del popolo ebraico non avrebbe certo mai allevato dei maiali, che erano degli animali impuri secondo la legge ebraica, secondo la legge di Mosè. E i demoni gli chiedono a Gesù appunto: mandaci in quei porci. Gesù lo permette e gli spiriti malvagi escono da quest'uomo per entrare nei maiali. E solo che succede più o meno all'istante che appena il branco viene, diciamo così, posseduto proprio dai demoni, gli animali si spaventano, insomma sarà successo qualcosa per far sì che i maiali, tutto il branco dei maiali, rotola addirittura per la china di questo monte e va a finire nel lago, e l'intero branco annega. Ed erano circa 2000 maiali, ci riporta qui Marco. I guardiani dei porci corrono nella città, corrono attraverso le campagne circostanti per raccontare il fatto, e perciò la gente viene a vedere con i propri occhi che cosa era accaduto. Immaginate 2000 maiali che galleggiano morti, che galleggiano nell'acqua del lago. E quando giungono dove c'è Gesù, vedono quello che ormai è l'ex indemoniato, che è seduto normalmente, i suoi tratti del viso sono distesi, i suoi muscoli non sono più tirati allo spasimo dall'adrenalina, da questa iperattività che continuamente l'uomo aveva notte e giorno all'interno del cimitero. Insomma, i cittadini lo sapevano bene, conoscevano bene quest'uomo. Non è più così, lui è rilassato, è seduto normalmente, è rivestito, è sano, sano di mente. I cittadini si spaventano più di questo fatto che dei 2000 maiali morti. Si spaventano di più del fatto che quell'uomo sia guarito, che non sia più indemoniato, non è più scontato il fatto che di tanto in tanto debbano legarlo con delle corde o con delle catene che lui puntualmente spezzerà con la sua forza. No, adesso è normale. È ritornato un uomo sereno, un uomo tranquillo, un uomo in pace con se stesso, e questo l'ha fatto Gesù solo con una parola: vai via, libera quest'uomo. E allora viene qui un'altra implorazione, prima quella degli spiriti maligni che avevano chiesto il permesso di poter andare nei porci, e adesso invece c'è la folla che implora Gesù e gli dice: senti, perché non vai via? Perché non ci lasci in pace? Perché non lasci qui le cose come stanno invece di rivoluzionare tutto come già stai facendo? E così Gesù risale in barca e l'uomo guarito voleva andare con lui, voleva anche lui salire sulla barca con Gesù, voleva seguirlo, voleva diventare un suo discepolo. Ma in questo caso Gesù non glielo permette. Gli dice: vai a casa dai tuoi. È da tanto tempo che manchi, è da tanto tempo che giri fra il cimitero, la collina, i boschi, è da tanto tempo che hai straziato il tuo corpo mentre la tua mente era già straziata da quello che ti è successo. E allora ritorna a casa dai tuoi e racconta ai tuoi parenti, ai tuoi amici, ai tuoi conoscenti, racconta a quelli che incontri tutto quello che Dio ha fatto per te e quanto è stato pietoso Dio nei tuoi confronti. E allora questo miracolo continua, perché l'uomo se ne va e comincia ad annunciare non solo ai suoi parenti, ai suoi amici, ai suoi conoscenti, ma a tutto il territorio della Decapoli, così si chiamava questa zona perché c'erano 10 città appunto. Lui va in tutte queste città, in 10 città, nei territori circostanti, e comincia ad annunciare, a raccontare, senza paura, senza vergogna, senza timore, senza timidezza, le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Racconta qual era la sua situazione di vita prima di incontrare Gesù, cosa ha fatto Gesù per lui e come è diventata adesso la sua vita, la sua nuova vita. E tutti quelli che lo ascoltavano ne erano meravigliati profondamente, ci dice Marco nel suo Vangelo. Beh, questo potrebbe rappresentare un esempio per noi. Non dobbiamo necessariamente provenire da esperienze di vita dure, così dure come quella di quell'uomo, così difficili come quella che aveva vissuto lui, ma siamo sicuramente stati cambiati da Gesù nel momento in cui lo abbiamo incontrato. Non l'abbiamo visto con i nostri occhi, non l'abbiamo ascoltato lui direttamente con le nostre orecchie, ma abbiamo visto qualcosa o qualcuno, abbiamo forse letto il Vangelo, abbiamo forse ricevuto un messaggio specifico, profondo nel nostro cuore attraverso quelle pagine oppure attraverso delle parole che abbiamo udito o delle immagini che abbiamo visto. Ci sono molte maniere oggi di incontrare Gesù, e se una di queste maniere è quella che abbiamo vissuto noi, se una di queste maniere è quella attraverso la quale abbiamo incontrato Gesù, allora anche oggi a voi, a me, a tutti noi, Gesù lo dice ancora: vai e raccontalo agli altri quello che Dio ha fatto per te.
2: Disco. Sacco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: 23 di Giusy M.
4: Ciao a tutti e ben ritrovati qui al Disco Highlight. Ascoltiamo in questi giorni l'EP di Giusy M, dal titolo 23, album uscito nel 2024, quindi il suo titolo evocativo mi porta al versetto scritto nel libretto dell'album, Salmo 23, versetto 4, di cui vi rimando la lettura. La canzone che stiamo per ascoltare va al centro del messaggio cristiano. Dalle sue parole si assaporano vividamente i gusti di quanto sia buono, oltre che bello, vivere nella grazia, nella pace, nella sicurezza. Questo stato di fatto è dato a quanti hanno desiderato così tanto comprendere il significato della vita da porsi questa domanda e hanno trovato la risposta ai loro interrogativi nell'opera di Gesù alla croce. Inizia il sacrificio, canta Giusy M.
5: Gesù, tu mi hai salvata ed io te ne sarò grata per sempre. Sono risorta con te, rinata, e ora vivo l'eternità e non un tempo su questa terra, ma all'infinito con te.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato.

dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Benvenuti a un'altra puntata della Medicina Naturale, elisir di lunga vita e integrazione tra fede e scienza, col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Benvenuto Giuseppe.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, tu sei uno stimato medico oculista, esperto in medicina naturale, omeopatia e iridologia, e oggi parleremo delle costituzioni umane. Quindi non intendiamo per costituzioni solo quello che è l'aspetto fisico, quindi la forma del corpo, ma anche come funziona il metabolismo, anche poi quali possono essere le implicazioni che ogni persona, quindi quella sua caratteristica, quella sua individualità e anche unicità, perché nessuno è uguale all'altro. Per questo la medicina, se vuole essere praticata al meglio, deve tenere conto che ogni individuo è diverso dall'altro e quindi capire un po' come aiutarlo. Allora Giuseppe, parliamo di costituzioni. Quando questo chi si è interessato per primo, no, alle costituzioni umane?
2: Beh, il primo fu Ippocrate, cioè dire nel V secolo avanti Cristo, quindi è un discorso molto antico.
1: Vero.
2: Che addirittura Ippocrate poi fu quello che fece anche il giuramento che oggi viene ancora letto quando ci si laurea in medicina e chirurgia, il famoso giuramento di Ippocrate.
1: Sì.
2: Quindi, perché i concetti di costituzione e di atesi, infatti, sono sempre esistiti fin dall'antichità e sono stati usati per capire anche la diversità di essere degli individui, anche soprattutto anche di ammalarsi, perché è importante, perché essi sono dati intanto dalla integrazione fra la genetica, quindi fra il genotipo, quindi che sono l'insieme dei caratteri ereditati e trasmessi dai genitori tramite il DNA, quindi il corredo cromosomico al momento del concepimento, e il fenotipo, oggi chiamato anche epigenetica, che è biotipo, che è l'insieme dei caratteri che viene acquisiti, sia fisici che psichici, nel corso della vita, dovuti agli influssi dell'ambiente e un poco del modo in cui si vive. Dall'unione di questi due fattori vengono fuori i biotipi, cioè dire quelle costituzioni che caratterizzano i vari individui, che tendono appunto ad avere delle caratteristiche sia fisiologiche che patologiche, e acquisiscono o meno delle determinate malattie più facilmente a seconda della costituzione.
1: Quindi questa sarebbe la diatesi, cioè questa predisposizione innata, sì, genetica ed ereditaria di un individuo, di poter magari ammalarsi di una malattia e invece un altro no.
2: Quindi, sì, certo, la diatesi, cioè la predisposizione, okay, esatto, brava, la tendenza o la predisposizione più o meno a una determinata patologia. Quindi, come dicevi tu, Ippocrate è stato il primo a parlare di costituzione umana e venne distinta in quattro temperamenti che lui chiamò linfatico, sanguigno, bilioso e atrabilioso o atrabiliare. E questa c'è a secondo del prevalere di uno di questi quattro umori umani sugli altri, prevaleva a secondo la linfa, il sangue, la bile gialla o la bile nera, che era anche collegata ai quattro temperamenti, con gli elementi del cosmo, della natura, quindi con la terra, con l'acqua, con l'aria e col fuoco, quindi con i quattro elementi, quindi ogni elemento corrispondeva a una data costruzione. Più recentemente, nel Novecento, Sigol, gastroenterologo francese, fece una costituzione morfologica un po' più distintiva, perché distingueva a seconda della forma del viso il tipo digestivo, che aveva una prevalenza del piano inferiore del viso, quindi della bocca e del mento, della zona inferiore, e che aveva un addome prominente, il tipo respiratorio con prevalenza degli organi del tratto medio e anche del viso, che aveva spalle e tronco largo per la maggiore grandezza dei polmoni, e in cui prevalevano gli zigomi del tratto medio del volto. Il tipo muscolare con i tre piani del volto e del tronco armonici ed equilibrati, cioè che è il tipo più fortunato, fra virgolette, e il tipo cerebrale in cui prevale il segmento superiore del volto con un tronco ristretto. E questo se nel libro sono disegnati in modo tale da capire i tipi digestivi, respiratorio, muscolare e cerebrale a seconda della forma del viso. Per esempio, il tipo cerebrale ha una forma del viso triangolare, quello muscolare quadrato, quello digestivo con prevalenza della parte inferiore e quello respiratorio con prevalenza della parte degli zigomi. E quindi questo qui collegato anche a quello che disse il Pende, che è un endocrinologo nato a Bari alla fine del 1800, in cui abbinò a questa forma del viso anche la forma di tutto il corpo e parlò di tipo longilineo stenico, longilineo astenico, brevilineo stenico e brevilineo astenico a seconda dell'altezza, del peso e del temperamento, perché logicamente un longilineo stenico è differente da un longilineo astenico, perché il tipo stenico è un tipo molto più che si muove di più, molto più energico. L'astenico invece è un tipo che è sicuramente molto più calmo, molto più, cioè diciamo, che si muove con movimenti più lenti. E è la stessa cosa il brevilineo, cioè, che può essere stenico o astenico, quindi a seconda dell'altezza, del peso e del temperamento. Quindi logicamente già basta guardare un individuo, guardargli il viso, guardargli come è fatto a livello corporeo, per capire a quali dei quattro biotipi appartiene. Quindi già questi due, già fra il Pende e il Sigod già si capisce molto. Poi assieme a questo, cioè, diciamo, ci sono degli altri un po' più complessi costituzioni, quella dell'Andi e del Castellino, che poi si rifanno anche alla prevalenza degli apparati a secondo del tipo, della tipologia. Per esempio, giustamente l'Andi parla di tipo atonico plastico, che è simile al digestivo di Sigò e al linfatico di Ippocrate, in cui prevale l'anabolismo delle mucose, della cute, aria di tensione idrica, movimenti lenti, poca reattività, e che bene o male corrisponde all'endoblasta del Castellino, che prevale qui l'apparato digerente sul respiratorio, la ghiandola tiroide e la paratiroide. Poi giustamente abbiamo il tonico plastico dell'Allendì, che si può paragonare al mesoblasta di Castellino, con prevalenza dell'apparato muscolo scheletrico, cardiovascolare, cutaneo, urinario, e come ghiandole endocrine, le cortico surrenali, le gonadi e l'ipofisi. Questo è un po' più complesso, perché sono, cioè, diciamo, dei termini molto medici, quindi non tutti magari riescono a seguirli, questi altri.
1: Scusa Giuseppe, ci fermiamo qui per un brano musicale e poi torniamo anche per capire un pochino di più con qualche esempio pratico.
2: Sì, ben chiaro.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con il dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Stiamo parlando di un argomento un po' più complesso rispetto alle altre volte, no? Le costituzioni umane. Già ne parlava Ippocrate e poi tutti gli altri nei secoli hanno ripreso, hanno aggiunto, hanno cercato di dare più informazioni, perché secondo la forma del corpo, secondo come funziona il metabolismo e tutto il resto, questo ci dà delle importanti informazioni anche su quella che può essere la nostra predisposizione innata ad alcuni malattie e quindi durante la propria vita, no, ad ammalarsi. Quindi Giuseppe, abbiamo parlato delle costituzioni, quelle più semplici, quindi quelle che hanno a che fare con la forma del fisico, con la forma del viso. Poi altri sono stati un po' più specifici e sono andati un po' a vedere cose più complesse.
2: Allora sì, infatti non le citerò tutte, magari andiamo avanti con questa qui, oltre a quelle che hai detto tu, che sulla forma del viso e sulla forma anche del corpo, che poi ognuna ha, diciamo, una sua caratteristica, nel senso che ha delle debolezze organiche a seconda della costituzione. Infatti ci sono, Castellino ci diceva, che c'è una prevalenza a seconda anche dei foglietti embrionali, endoblasta, mesoblasta, ectoblasta e cordoblasta, che sono i quattro foglietti embrionali, e a seconda di quale prevale sia una prevalenza o dell'apparato digerente o dell'apparato muscoloscheletrico o del sistema nervoso centrale.
1: Cosa si intende, scusami Giuseppe, per foglietti embrionali?
2: Sono praticamente i fogli che sono chiamati così, da dove si sviluppano gli organi nell'embrione.
1: Ok, quindi quando c'è il concepimento, quindi sono quei quattro foglietti,
2: esatto,
1: quindi quando c'è il concepimento.
2: Esatto, sono i vari foglietti che quando si formano, si moltiplica la cellula che poi si viene a formare l'embrione, da ogni foglietto si sviluppano determinati organi. Mm-hmm. È chiaro che è molto complessa e non si può semplificare con poche parole, però è chiaro che per esempio se noi abbiamo un tipo più che altro digestivo o che di ipocrite o che corrisponde anche al tipo brevilineo, dipende, questo qui sarà più soggetto, il tipico soggetto un po' più obeso con la pancia, quello ha prevalentemente, può andare incontro più facilmente al diabete, all'ipertensione, cioè, quindi è chiaro che se invece un tipo longilineo che è molto magro cerebrale avrà più, un problema emozionale, un problema cerebrale, un problema che può riguardare anche il suo aspetto nervoso. E, per esempio, Hahnemann parlò delle costituzioni in base ai tre sali dell'organismo, che ai tre sali di calcio, definendole carbonica, fosforica e fluorica, a cui Barnier e Bernard aggiunsero poi la muriatica e la sulfurica, cioè quindi questa in omeopatia, che poi va a collegarsi con quelli del Pende e anche di Ippocrate, perché è chiaro che ogni per esempio la costituzione carbonica corrisponde al soggetto brevilineo, al soggetto basso, al soggetto obeso, cioè quindi a secondo del tipo, anche della tipologia, si ha una associazione anche di queste costituzioni con quelle passate.
1: Quindi c'è stato un continuo, nel senso che non si negano le cose passate, ma si va ad ampliare.
2: Esatto. Per esempio anche nella medicina tradizionale cinese, perché loro distinguono, hanno cinque stagioni, perché ogni stagione è fatta di 73 giorni, quindi loro hanno cinque stagioni che sono inverno, estate, primavera, autunno, e hanno anche la tarda estate. E questa viene perché ogni costituzione viene associata nella medicina tradizionale cinese, per esempio l'inverno viene associato all'acqua, per la copiosa presenza dell'acqua in questa stagione, l'estate viene associata al fuoco, essendo una stagione del calore e del fuoco, la primavera viene associata al legno perché la natura si risveglia, il verde e il legno nascono rigogliosi, l'autunno viene associata al metallo perché è il momento in cui la natura sembra morire e si lavora anche con strumenti metallici come asce, aratro, eccetera, e la tarda estate viene associata alla terra, che rappresenta l'equilibrio, l'umidità come energia cosmica, perché trattiene l'acqua trasformandola in rugiada. Questo perché poi anche questo viene abbinato a ogni colore, perché questo è importante poi per quando parleremo delle costituzioni di idee. Perché al legno corrisponde il verde, che è il colore della primavera, al rosso corrisponde il fuoco, che è il colore dell'estate, al giallo il colore della terra e dei vegetali e dei cereali che giungono a maturazione, al bianco il colore del metallo quando fonde, al nero, che esprime assenza di colore, viene associata all'acqua perché anch'essa è incolore, e il blu, che è il colore del mare. Perché questo? Perché le costituzioni proposte nel corso della storia possono avere anche delle associazioni tra di loro e fra le varie tipologie umane. Perché? Perché esistono anche delle costituzioni intermedie, queste sono quelle tra virgolette pure, quelle di cui abbiamo parlato, quelle intermedie.
1: E come poi i colori, che poi ci sono poi tutte le varie sfumature. Ma volevo chiederti, perché siamo in chiusura, quanto la conoscenza delle costituzioni, secondo i vari medici, i vari ricercatori, ha influito in quella che è un po' la tua pratica clinica? Quindi ti sono servite queste informazioni, queste nozioni?
2: Perché quando entra una persona in studio per essere visitato, già tu lo osservi e già dalla sua forma, del viso, del corpo, se magro, alto, obeso o meno, e poi anche risalire alle sue potenziali patologie, perché poi è chiaro che sicuramente poi io anche ho un'arma in più, che è quella dell'osservazione dell'iride, dove poi vedremo che si vedono le costituzioni umane, una delle cose in base al colore, alla forma, eccetera, poi vi spiegherò come, perché infatti da questo punto di vista tu lo puoi già, ti aiuta bene o male a capire quelle che possono essere le tendenze patologiche dell'individuo.
1: E quindi anche poi richiede degli esami specifici, capendo quali potrebbero essere gli organi che sono poi implicati.
2: È chiaro che c'è anche poi l'anamnesi che ti aiuta, cioè quello che ti dice il paziente, la sua storia clinica, però assieme a questo tu hai una visione che è quella della sua forma, della sua costituzione, che è quella che ti può indirizzare, anche se non sono presenti attualmente quando lui ti parla delle determinate patologie, quelle a cui può andare incontro. Quindi è importante anche per la prevenzione, perché è chiaro che un soggetto, tu sai che può avere più facilmente certe patologie,
1: delle predisposizioni.
2: Esatto, sì.
1: Grazie. Quindi, allora, Giuseppe, l'argomento è intenso, grazie. Quindi invitiamo magari chi ci segue andare a fare una ricerca sulle costituzioni umane e quali sono state poi da Ippocrate in poi gli aggiornamenti e gli approfondimenti. Alla prossima.
2: Sì. Alla prossima, tanti saluti a tutti.
1: Partiamo dalla storia di Abramo per arrivare alla nostra storia, quindi vi voglio leggere quindi 18 versetti, primi 18 versetti del capitolo 22 della Genesi, dove ci presenta un po' la storia principale di Abramo, Abramo e il sacrificio di Isacco, per poi trovare degli spunti per comprendere quanto questa storia possa essere illuminante, ispirante per noi. Quindi inizio subito la lettura, se potete seguirmi o magari potete farlo più tardi, di leggerlo voi personalmente. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo? Egli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei servi, Isacco suo figlio, e spaccò della legna per l'olocausto. Poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Così Abramo prese la legna per l'olocausto e la caricò su Isacco, suo figlio. Poi prese in mano suo il fuoco e il coltello e si incamminarono tutti e due insieme. Isacco parlò a suo padre Abramo e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi, figlio mio. Isacco disse: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Così giunse al luogo che Dio gli aveva indicato, e là Abramo edificò un altare, vi accomodò la legna, poi legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare sopra la legna. Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. Ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: Eccomi. L'angelo disse: Non stende la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Yahweh Jireh. Per questo si dice fino ad oggi: Al monte dell'Eterno sarà provveduto. E l'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: Io giuro per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio, io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici. e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Penso che un po' tutti conosciamo questa storia, l'abbiamo letto tante volte, abbiamo visto anche dei film su questa storia. Ci sono dei particolari che fanno riflettere. Allora, intanto in questo brano ci sono delle parole che compaiono per la prima volta, quindi significa che fin da quel momento ci sono alcune parole, alcuni verbi che non erano stati usati. Ad esempio, adorare. È la prima volta che compare, quindi nel capitolo 22 della Genesi, questo verbo adorare, o diciamo il nome che riguarda appunto l'adorazione. E poi anche la prima volta che compare la parola prova, perché dice Dio mise la prova a Abramo. Cosa vogliono dire queste due parole? Perché è importante capire che è la prima volta che vengono usate? Perché in genere quando si usa una parola per la prima volta rispetto a tutto un racconto, vuol dire che a quella parola si vuole dare un certo significato, e solo in quell'ambito in cui noi raccontiamo un episodio quella parola prende il massimo significato. Non so se vi capita di a volte parlare con qualcuno, allora per far capire un concetto utilizzate una parola specifica che in quel contesto dà l'idea perfettamente. Quindi questa parola, quindi questo verbo adorare o adorazione, la parola dà il suo massimo significato proprio in questa esperienza di Abramo. E poi abbiamo la prima volta la parola prova. Quella parola prova è un po' diversa rispetto a come noi possiamo interpretarla, quindi non indica quando tu devi testare per vedere se la cosa va bene o va male, come si testa ad esempio l'oro, viene testato l'oro per vedere se è autentico, se c'è qualcosa che magari è stata aggiunta. Invece il termine qui prova, dall'ebraico nissa, dà l'idea ha un'assonanza, quindi una similitudine con l'idea di vessillo, bandiera, qualcosa che si innalza. Quindi la prova qui, e poi lo vediamo in tutto il contesto, la prova è un processo di innalzamento, cioè è far uscire ciò che è nascosto. Cioè la prova cosa ha prodotto? Ha fatto uscire attraverso quell'esperienza da Abramo quello che era veramente lui, quella che era la sua fede. Quindi la prova non è qualcosa che serve a Dio perché deve vedere, perché Dio sa quello che siamo, ma fa uscire da noi, quindi dà a noi la consapevolezza di ciò che c'è dentro di noi, di ciò che il Signore vuole far uscire dentro di noi e che ci caratterizza. Quindi noi conosciamo Abramo come l'uomo della grande fede. Questa fede è venuta fuori grazie attraverso questa esperienza. Quindi la prova non è lo proviamo così vediamo se cade, no, questo non è il metodo di Dio. Il metodo di Dio è facciamo in maniera che Abramo viva questa esperienza perché possa venire fuori il meglio di Abramo e possa anche lui rendersi conto di quanto lui si fidi di me. Perché abbiamo visto che Abramo nell'arco della sua vita ha avuto dei momenti in cui la sua fede è stata un po' barcollante, in cui ha avuto paura, ha cercato di fare da sé. Quindi Abramo sperimenta quanto lui si fidi di Dio e quanto lui ami Dio proprio in questa circostanza. La parola, diciamo, il verbo, no, adorare, infatti troviamo che al verso 4 Abramo parlando ai suoi servi dice voi restate qui, quindi la montagna era una montagna molto alta e sono fermate ad un certo punto della montagna, noi proseguiremo, voi restate qui, noi andremo fin là, adoreremo io e il ragazzo e poi ritorneremo da voi. Interessante che lui dice adoreremo e ritorneremo. Quindi in Abramo troviamo una certezza, la certezza che lui sarebbe tornato col figlio, pur sapendo e pur avendo accettato in maniera molto tempestiva quando Dio lo chiama. Abramo non dice un attimo aspetta, allora fra qualche giorno mi metterò in cammino, oppure un attimo perché devo prima riprendermi da questa richiesta molto, molto intensa. No, dice che Abramo, dopo che Dio parlò, al mattino presto, subito si attiva, prepara tutto quello che serve per ubbidire e adorare Dio sul monte che Dio aveva stabilito. Adorando, cercando, avvicinandoci. Quindi Abramo dopo essere stato chiamato da Dio, è interessante anche la risposta di di Abramo. Quando Dio lo chiama per nome, Dio chiama per nome Abramo, lui risponde: eccomi. Non so, Elena, quando ti chiamano come rispondi? Elena,
3: Elena.
1: Che io ti chiamo Elena, tu come rispondi? Cosa mi dici?
3: Eccomi, sono qui. Dimmi
1: in genere,
3: tutto, Daniela.
1: In genere, qual è la parola che ti viene, la prima parola che dici quando qualcuno ti chiama?
3: Sì, sì, dimmi, eccomi, sono qui, presente. C'è
1: Abramo,
3: una risposta comunque.
1: Abramo, diciamo, usa questa, diciamo, questo modo di rispondere, non sì. Dimmi, ma infatti, eccomi racchiude in sé qualcosa di molto più profondo, di dire ci sono sì, presente, sì, sì, significa sì, sono interamente presente, sono interamente al tuo servizio, eccomi, ci sono ti ascolto perché posso servirti, eccomi, quindi mi avvicino a te e sono pronta ad ascoltare quello che tu mi dici pienamente, intensamente. Quindi Abramo dice eccomi, Abramo subito il mattino presto prepara tutto, non temporeggia. E poi ha il terzo giorno, interessante che dice il terzo giorno, se vi ricordate un giorno Gesù disse Abramo vide il mio giorno e se ne rallegrò. Dio attraverso l'esperienza di Abramo fece vivere ad Abramo come una profezia quello che lui avrebbe vissuto molti secoli dopo. Ecco, Abramo lo stava sperimentando. Lui padre offre il figlio, quell'amato, il suo unico figlio, perché Dio gli ha fatto una richiesta. Dio padre offre Gesù perché questo possa salvare l'umanità. Quindi il terzo giorno ci ricorda che Gesù il terzo giorno risuscitò. E questo brano ci fa capire che per tre giorni Abramo con i servi e con suo figlio hanno camminato, e lungo questo percorso di tre giorni Abramo chissà quali pensieri ha avuto, comunque sapeva che Dio ha fatto una richiesta, che doveva sacrificare Isacco, quindi lui sapeva che doveva fare quella cosa per certo. Quindi avrà avuto anche un po' di dolore nel cuore, immagino, per tutta la fede che lui potesse avere. Comunque lui doveva fare una cosa che umanamente, almeno in genere, queste non sono cose che si fanno, uccidere il proprio figlio. Quindi possiamo dire che Abramo aveva un po' il lutto nel cuore fino al terzo giorno, perché il terzo giorno, quando arrivano nel luogo poi dove a breve avrebbe poi costituito un altare, le cose si ribaltano. Quindi Abramo è come, lo dice questo l'Epistola agli Ebrei, Abramo è come se avesse riavuto Isacco come attraverso la risurrezione. Quindi dopo tre giorni Abramo lascia i due servi e va insieme a suo figlio ed ha una certezza assoluta, quella certezza che ha permesso ad Abramo di accettare la richiesta di Dio. Noi andremo lì col ragazzo, adoreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo aveva questa certezza che sarebbe tornato con Isacco. Non stava dicendo una cosa tanto per dirla o per assicurare i suoi servi, sta dicendo qualcosa in cui crede, qui la fede di Abramo. Abramo crede in Dio. Dio ha fatto una promessa ad Abramo, una promessa che si è realizzata nella prima parte quando Abramo ha avuto da Sara suo figlio, una promessa che si è realizzata dopo 25 anni da quando Dio aveva fatto questa promessa. Quindi dopo 25 anni Abramo può abbracciare Isacco perché Sara partorisce questo figlio, e tutto l'amore di Abramo e di Sara sono per questo bambino tanto desiderato, perché erano nonni, quindi avevano perso ogni speranza, e invece Dio rallega il loro cuore con questo miracolo. Quindi Abramo riceve questa promessa che avrebbe avuto il figlio. Quella promessa si è realizzata, e lui ha visto anche che quando l'uomo cerca di agevolare Dio nelle sue promesse commette tanti pasticci, perché Sara dopo 10 anni dalla promessa dice ad Abramo: forse non abbiamo capito bene, nel senso dobbiamo metterci anche noi qualcosa, e quindi chiede ad Abramo di andare con Agar per ricevere, quindi per poter avere un figlio da Agar. Ma Dio aveva fatto una promessa, non era quella che avrebbe avuto un figlio da Agar. Quindi Abramo, guardando indietro, sa come Dio agisce, sa che quando Dio promette una cosa, Dio la esaudisce. Quindi quando Dio fa la promessa ad Abramo dicendo che avrebbe avuto Isacco, dirà ancora: in Isacco tu avrai una grande discendenza. Questa frase, questa promessa di Dio è ben scritta nella mente di Abramo. Quindi se Dio mi ha detto che in Isacco io avrò una grande discendenza, se lui muore questa discendenza non potrà esserci, quindi Dio allora lo risusciterà, farà qualcosa, perché se Dio promette e mantiene, Dio mi ha detto che in lui, non con altri figli, in lui avrò una grande discendenza. Ancora Isacco era un giovinetto, quindi non aveva figli, non poteva lasciare nessun figlio, nessuna discendenza. Quindi Abramo, avendo chiara questa promessa, queste parole, sicuramente lui se le ripeteva per tutto il cammino, sapeva che lui sarebbe ritornato, perché Dio aveva detto che in Isacco avrebbe avuto una grande discendenza. Quindi carica sulle spalle di Isacco la legna, poi ci fa pensare a Gesù che si è caricato, no, il legno della croce, e si incamminano. E a quel punto, quando Isacco poi chiede: padre mio, abbiamo tutto ma manca l'agnello, quindi ad un certo punto Abramo avrà dovuto spiegare nel corso del cammino. Perché? Perché quando dice che poi lui costruisce quell'altare, dice che poi viene messo, mette il figlio Isacco sulla legna, lo lega. Isacco non era piccolissimo, quindi era un giovinetto. Se lui non fosse stato consapevole, consenziente, Abramo aveva la sua età, non sarebbe stato capace di mantenere Isacco lì. Quindi Isacco ha ascoltato quello che Abramo ha detto suo papà, ha creduto alle parole del padre, alla promessa per cui aveva fatto proprio sì che lui venisse al mondo, e quindi lui, come Gesù, si sottomette al padre e accetta, perché sa che c'è qualcosa dopo. Dio aveva detto ad Abramo: in Isacco avrai una discendenza. Quindi Isacco, con mansuetudine e umiltà, accetta, ubbidisce. E a quel punto, quando lui sta quasi per, diciamo, uccidere il figlio, c'è questo angelo, l'angelo dell'Eterno, che lo ferma e dice: guarda cosa c'è nel cespuglio, un montone. Quindi Dio dice ad Abramo: visto che tu sei riuscito a dare la cosa più preziosa per te, e quindi ti sei avvicinato a me con la cosa più preziosa, con l'offerta più preziosa, allora sono io che ti faccio uno scambio, sono io che ti faccio un regalo. Quindi non solo ti ritorno Isacco, ma ti do anche l'agnello che dovrà essere usato per questo sacrificio. Quindi noi andiamo al Signore con la nostra offerta, e quando noi andiamo a Lui con tutto il nostro cuore, Lui dice: l'offerta io te la purifico, te la rendo migliore, ma sono io che faccio questa offerta e ti do anche delle benedizioni che non sono solo per te, ma per tutte le persone che tu incontrerai, per tutte le persone che studieranno, sentiranno la tua storia. Quindi questa è in breve una parte della storia di Abramo su cui possiamo riflettere.
4: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Daniele Calosi, segretario FIOM CGL della Toscana. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, a tutte voi.
4: Come di consueto, prendiamo spunto da alcuni articoli, dei temi insomma che troviamo sui giornali di oggi, e in grande evidenza io vedo sul Corriere: sparata di Trump su Meloni. Insomma, questa vicenda, che ha i contorni anche molto personali, sta mettendo in imbarazzo le relazioni internazionali tra gli Stati Uniti e l'Italia. Claudio,
6: non riesco effettivamente, vorrei anche uscire da questo meccanismo, perché insomma sembrava addirittura una storia quasi d'amore, ora sta diventando come non so nemmeno come dire.
4: C'è un elemento di irrazionalità? Sentiamo un poco cosa ne pensa.
6: Anche di morbosità.
4: Appunto, è più che irrazionale di quello. Daniele Calosi.
5: Io credo che ci sia un elemento di forte imbarazzo per il nostro paese nei rapporti con gli Stati Uniti. Chi è Trump lo sappiamo, però è anche vero che insomma questo governo, a partire dalla Presidente del Consiglio, ha avuto comunque nei confronti dell'amministrazione Trump un elemento di totale sudditanza politica, economica. Io mi ricordo le dichiarazioni sui dazi che potevano altro che far bene, sul Nobel per la pace da dare a Trump. Trump segue il suo interesse, un interesse suo, privato, il paese, tra virgolette, soprattutto il suo privato, perché ho fatto una dichiarazione dove criticare questa amministrazione è la più forte, anche quella che ha guadagnato di più, grazie all'atteggiamento di palese aggiotaggio che ha fatto su tutte le politiche internazionali, nei rapporti con il mondo finanziario. E con molti.
4: Ma cos'è che si è guastato in questo rapporto che sembrava idilliaco, diciamo? No?
5: Si è guastato il fatto che non è che non viene accettata una visione di mondo di Trump da parte della Meloni, si è guastato il fatto che secondo me questo governo dimostra la totale non mi viene nemmeno la parola inadeguatezza rispetto alle politiche e agli scenari internazionali. Non ha mai assunto una posizione, cioè gli altri alleati europei, che comunque hanno sempre tenuto una posizione anche più autonoma rispetto a Trump, non hanno avuto quegli attacchi.
4: Appunto.
5: Basta pensare
4: appunto
5: a Macron, a Sanchez,
4: ma c'è un elemento di sessismo nelle dichiarazioni di Trump, cioè, perché effettivamente
5: quello è fuori dubbio, il fatto che Giorgia Meloni sia una donna viene fuori la misoginia tipica del personaggio, e purtroppo però è proprio da una donna e non è venuto nessuna condanna. In quel caso la nostra Presidente del Consiglio non l'ho mai sentito condannare, anche rispetto a quello che si dice negli Stati Uniti, è che lo stesso mondo MAGA sta mettendo fortemente in discussione l'attività politica di Trump rispetto ai file di Epstein. E purtroppo però che lui sia un misogeno, un egocentrico e una persona molto pericolosa, che a tratti ricorderebbe il dottor Stranamore, purtroppo siamo nella realtà e non un film. Ecco, io credo che si è spinta troppo avanti Giorgia Meloni nel tessere le lodi di un pazzo, sostanzialmente, o una persona che è palesemente misogina.
4: Ecco, per concludere la nostra riflessione su Trump, nel discorso importante che segnava i 250 anni della indipendenza americana, è veramente suonato strano questo continuo riferimento al comunismo. Noi non saremo mai un paese comunista, abbiamo il comunismo in casa, insomma, sono visioni del mondo radicalmente diversi. Perché questa cosa che sembra un po' anacronistica, ecco, come si spiega? D'altra parte invece lui lavora molto bene con ex comunisti come Putin, ha avuto anche parole persino di elogio con il presidente della Corea del Nord, quindi anche qui qualcosa di strano, vediamo un po' come la spiega Daniele Calosi.
5: Beh, intanto la paura del comunismo è quella che in genere mette insieme tutte le forze di destra,
4: Sì, ma ormai cioè, mi sembra.
5: In Italia fece la sua fortuna,
4: sì,
5: perché il comunismo non ci fosse più. Ma detto questo, io credo che la paura di Trump stia nelle elezioni di medio termine, perché nelle elezioni di medio termine il mondo democratico, dentro il mondo democratico, sono in vantaggio le posizioni più di sinistra dentro il mondo democratico, fanno capo alla Fondazione Socialista, a movimenti radicali. Si suppone che potrebbero esprimere per il congresso almeno 4 deputati vicino al sindaco di New York. Molti giovani americani oggi hanno posizioni che ricordano molto anche le posizioni più di sinistra, più progressiste. Quello fa paura a un certo tipo di politica americana. Dall'altro, io sono rimasto molto colpito della parata negli Stati Uniti dell'Associazione dei Suprematisti Bianchi, che hanno marciato inquadrati, bendati e con un atteggiamento tipicamente nazista. Questo ci deve far riflettere su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. C'è una forte contrapposizione ideologica che si gioverà tutto nelle elezioni di novembre.
4: Torniamo a parlare con Daniele Calosi, lo ricordo, segretario della FIOM CGL per la Toscana. E a proposito della Toscana, ci sono due notizie che comunque hanno un rilievo veramente nazionale. dal manifesto del 4 luglio, Prato: cancellato con la forza il presidio dei lavoratori sfruttati. La polizia li ha sgombrati con la forza alle 7 del mattino, trascinando via una quindicina di operai in presidio e tre sindacalisti del Sud Cobas che dal 20 giugno scorso manifestavano in via Copernico a Seano di fronte al deposito della logistica cinese H. Una protesta partita quando la società aveva annunciato la chiusura del magazzino e il licenziamento di un centinaio di lavoratori, segnata pochi giorni dopo dal violento assalto al picchetto operaio da parte di oltre 200 titolari del pronto modo della zona, tre dei quali erano stati arrestati. E allora ci sono anche le reazioni del Sud Cobas. Uno dei portavoci, Luca Toscano: abbiamo assistito a delle scene incredibili, operai e sindacalisti trascinati sull'asfalto, caricati su un pullman e portati in questura. È uno scempio, una vergogna che la polizia alzi le mani contro degli operai che pacificamente stanno difendendo il loro posto di lavoro, trattati così perché contestiamo un'azienda che è sotto processo per 71 milioni di euro di frode fiscale ed è anche accusata di caporalato e sfruttamento. E 2 anni fa questi lavoratori venivano aspettati sotto le loro case e bastonati perché chiedevano un contratto regolare. Questa è l'Italia. Allora, qui... è la Toscana, ma...
6: Questa è l'Italia proprio. No, qui è interessante questa cosa perché non si capisce lo Stato da che parte sta.
4: Insomma,
6: a un certo punto,
4: secondo me, capisci.
6: Fammi finire.
4: Vai.
6: Perché praticamente questi operai lavoravano 7 giorni su 7, prendevano uno stipendio, non erano regolari, alla fine sono stati regolarizzati per lavorare 5 giorni con un orario regolare. A questo punto che cosa fa l'azienda cinese? Chiude, e allora è normale che ci sia un picchetto? Non è normale che si difenda quell'azienda che non ha pagato le tasse, che
4: oggetto... Allora sentiamo cosa ne pensa Daniele Carosi di questa situazione, che detta così sembra veramente in bianco e nero, oppure ci sono delle sfumature, ecco.
5: Io la sposo totalmente la tesi di Claudio Coppini, cioè che siamo davvero, non è il paradosso, questo è quello che stabilisce il decreto sicurezza. Cioè, il decreto sicurezza stabilisce un principio molto semplice, che è vietato protestare come Costituzione prevede. E io credo che questo sia un elemento di assoluta gravità. Cioè lì vengano selvaggiamente sgomberati e portati via dalle forze dello Stato, non dai padroni cinesi che l'altra volta li hanno assaltati, che non è giustificabile, però voglio dire che sono stati assaltati dai padroni cinesi. No, lo Stato che cosa fa? Porta via lavoratori che sono gli sfruttati e tutela gli sfruttatori. Questo è palese. È come è successo anche a 38 dei nostri 38-36 dei nostri dirigenti e quadri, e non solo, anche semplici cittadini e giovani studenti, a Massa Carrara durante la manifestazione per la Palestina. Non stai rinviato a giudizio perché sono entrati dentro la stazione. Il decreto di sicurezza prevede questo, il decreto di sicurezza prevede proprio il fatto che è impossibile procedere a fare azioni di natura pacifica e lo sciopero è un diritto costituzionalmente previsto. Ora, quando un lavoratore non riscuote, quando un lavoratore gli chiude una fabbrica, quando un lavoratore perde il lavoro, l'unico modo per protestare, organizzato dal sindacato, qual è? È quello di scendere in piazza, fare un presidio, cercare di bloccare le merci. C'è una cosa normale che fa di quella lotta e di conflitto sociale il sale della democrazia. Siamo di fronte all'atteggiamento securitario del governo, questo mi pare evidente.
4: Allora, concludiamo con un riferimento a uno sciopero che riguarda la Toscana, ecco, ci può illustrare un po' di che si tratta?
5: Sì, noi nella giornata del 9, quindi scenderemo in piazza, tutti i settori industriali, non solo metalmeccanici, ma di tutti i settori industriali della Toscana scenderemo in piazza, perché la situazione in Toscana non è diversa da altre aree del paese, però diciamo che le risposte che ci arrivano anche alla regione non sono ottimali da questo punto di vista. Cioè noi abbiamo bisogno di avere un livello di attenzione più alto da parte della regione toscana su tutti i settori industriali che vanno, per quanto ci riguardano, i metalmeccanici, alla siderurgia, all'automotive, agli accessori metallici per la moda, che sono tutti settori che in questo momento stanno soffrendo una crisi di carattere strutturale, e gli strumenti che sono in campo non servono, cioè non sono solo la necessità di avere più ammortizzatori sociali, ma abbiamo la necessità di avere una politica di indirizzo pubbliche anche della regione su settori che sono appunto strategici per la nostra regione.
4: Quindi
5: la regione adesso non può più nascondersi dietro il fatto che non ha le leve ce l'ha, ci sono i piani di sviluppo regionali che noi vogliamo discutere con loro, ci sono, abbiamo bisogno di capacità di investimento del pubblico che attiri investimenti privati, insomma c'è tutto questo e in assenza di queste politiche oggi chi paga sono i lavoratori e le lavoratrici toscane. Su questo scendiamo in piazza. Io sto andando a Pisa adesso perché abbiamo il settore dell'automotive e della componentistica auto e moto che è in crisi, che riguarda migliaia di lavoratori. Quindi noi abbiamo davvero la necessità di politiche oggi chi paga sono i lavoratori e le lavoratrici toscane. Su questo scendiamo in piazza. Io sto andando a Pisa adesso perché abbiamo il settore dell'automotive e della componentistica auto e moto che è in crisi, che riguarda

0: Grazie davvero per essere stati in nostra compagnia.
1: Grazie a voi.
0: Segretario FIOM CGIL Toscana, grazie mille, a presto. Questa è RVS Accendi la Speranza e abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore avventista Nino Plano. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Quest'oggi partiamo da un articolo che abbiamo già citato con l'ospite precedente, Marta Bernardini. L'abbiamo trovato sul Corriere della Sera del 5 luglio di Gian Guido Vecchi e insomma parla di un bambino che è tornato a Lampedusa insieme ai suoi genitori adottivi. Lui è arrivato appunto a Lampedusa con la sua mamma, che però è deceduta
2: dieci anni fa.
0: Lui è ritornato con i suoi genitori adottivi che hanno insomma hanno fatto anche delle belle dichiarazioni al quotidiano Il Corriere della Sera. E abbiamo già detto che farsi testimoni dell'amore non è facile in questi tempi. Il padre adottivo dice: a volte la sensazione è che sia l'odio ad essere dominante. Le idee razziste ci sono sempre state, ma chi le aveva prima le teneva per sé. Ora si è sdoganato il linguaggio, tutto è permesso, anche dire le cose più orribili. Ma l'altro aspetto che vorrei segnalare, vorrei segnalare anche un'altra cosa che lui ha detto: è difficile affrontare fin da piccolo l'idea della morte, ed è difficile parlare di giustizia, di amore di Dio. Ci sono domande cui non si può dare risposta, però penso che Dio abbia trovato tre persone che soffrivano e ha dato loro tanto amore. Le tre persone sono i due genitori adottivi e questo bambino. Vorrei partire da lì. Il senso è, insomma, in un mondo così complicato, così anche pieno di odio, non è facile rintracciare, insomma, l'amore di Dio, tra virgolette, ecco. Non so, qual è la tua sensazione?
2: La mia sensazione è che, in effetti, come dice il padre di questo bambino che è stato adottato, che oggi sono sdoganate le parole, diciamo, razziste, non direi proprio che sono state sdoganate, diciamo, dalla società, perché io ricordo, per esempio, da ragazzo delle pubblicità, lo dicevo poc'anzi a Claudio, veramente che erano inguardabili, pubblicità veramente oggi definiremmo razziste, insomma, no? E il problema è che sono le istituzioni oggi che non hanno tutela e soprattutto non fanno attenzione alle parole che usano, e quindi sono state sdoganate dalle istituzioni, e se vengono sdoganate dalle istituzioni è un grande problema, perché sostanzialmente l'istituzione non tutela più i diritti, comincia a fare delle differenze, no? E queste differenze sono sempre state letali. E quindi è brutto proprio questo. Le istituzioni sono cadute, se si può dire così, nella più totale superficialità, sdoganando parole, atteggiamenti, sguardi che oggi non dovrebbero esserci.
0: Ecco, quando sentiamo dire che ci sono domande cui non si può dare risposta, tu condividi questa riflessione di questo padre adottivo rispetto al tema di giustizia e di amore di Dio?
2: La sofferenza è un tema complesso per chi crede. È un tema difficile, perché uno dice giustamente: come fa un padre, se Dio è il nostro padre, come fa a rimanere indifferente di fronte alle sofferenze che ci sono nel mondo? Ecco, il cristianesimo ha tentato di dare una risposta, un balbettio, se possiamo dire così, che di fronte alla sofferenza c'è un Gesù crocifisso, un Gesù che decide di soffrire con gli esseri umani, di patire la loro sofferenza e di dare una speranza di risurrezione, un'altra vita. Io non so se questo è sufficiente. Se
0: è sufficiente per te?
2: A me dà consolazione il fatto di vivere cercando di applicare i valori di quella croce. E quindi, di fronte a un bambino sofferente, di fronte alle vite che migrano, invece di voltarsi dall'altro lato e fare l'indifferente, mi voglio impegnare in virtù di quel Gesù che è stato crocifisso.
3: Ma io vorrei invitare a riflettere su questa cosa. Pensate
1: E noi abbiamo visto anche dei film, un documentario bellissimo, lo vedemmo proprio qui a Villa Aurora, fatto da un

0: africano, il percorso solo per arrivare alla barca. È un percorso drammatico, cascano da queste jeep nel deserto e li lasciano lì. Cioè, è una cosa veramente terribile. E penso ai bambini ancora di più, portati, che entrano su questa barca dove spesso il carburante li brucia, no? Perché
1: sì, tutto... sì.
0: Cioè, in una... come si fa a non entrare? Con la, cioè, al di là di quello che si può pensare, di tutto quello che si può, ma come lo si fa a pensare che ci si vorrebbe essere noi in quella barca, essere noi quel padre o quella madre insieme a quel bambino? Ma, cioè, sì. Io credo che questo sia...
2: Però Claudio, qui la situazione è un po' complessa, perché la domanda è: ma perché non ci pensa anche Dio a questo? Cioè, se noi come uomini ci poniamo questa domanda, come facciamo a non identificarci?
0: Ma Gesù, mi sembra che... io penso che Gesù sia su quella barca, quindi cioè, non c'è un Dio un'altra volta che è un demiurgo che lancia il missile e ci sono i buoni e i cattivi. Il mondo è questo.
2: Ecco, però io faccio un po' l'avvocato del diavolo, ecco, forse, beh, forse letteralmente, cioè, in questo
0: caso.
2: Guardate
0: che non tu faccia il diavolo.
2: Esatto.
0: L'avvocato sì, supporta.
2: Allora, però ci sono tanti testi che ci incoraggiano ad avere fiducia in Dio. Allora in che senso quindi dobbiamo interpretare questa sensazione di essere figli di Dio, in qualche modo anche protetti dal Signore? Non lo so, c'è qualcosa che non funziona?
3: Mi verrebbe spontaneo dire che se delle persone migrano cercando di approdare in Italia, che è un paese cristiano nella stragrande maggioranza, no? Vuol dire che hanno speranza, hanno speranza di essere accolti, di essere aiutati, di essere accompagnati e di dare loro la libertà di poter vivere i propri, il proprio cammino di vita come facciamo tutti noi. Se quando arrivano trovano dei muri, parole razziste
1: o sfruttamento,
3: allontanamento, schiavismo, parole indicibili come remigrazione, che in altri termini è deportazione, no?
1: Esatto,
3: perché quello è. Queste parole vengono dette dai politici e persone vanno, tantissime persone vedono in Vannacci, insomma, è lui che l'ha utilizzata, ha cominciato a utilizzare questa parola, scusate, insomma, non si fa partitismo, ma io rabbrividisco.
2: Poi negli Stati Uniti è ormai sdoganato da qualche...
3: sì, io dico in Europa, insomma, la terra dei diritti, insomma, tutte queste cose che conosciamo bene. Sentire e parlare
1: con le regole,
3: sì,
1: diciamo sempre che poi le regole vanno rispettate,
3: ma certo ci sono le regole, a voglia, ma intanto facciamo delle regole per poter rendere le persone non clandestine, perché siamo noi ad aver creato il clandestino, siamo noi che abbiamo creato l'idea,
1: noi che siamo stati clandestini per anni, cioè, il mondo.
3: Adesso guardavo l'Argentina, è pieno di italiani, il Brasile, il Venezuela, cioè siamo ovunque, no? Perché l'idea che il clandestino sia quello che ha pochi soldi in tasca è una cosa che è proprio brutta da pensare, no?
2: Sì. Il problema è governare le migrazioni.
3: Vanno governate, ma non con queste parole, non con questi termini, non con l'odio, non con lo sguardo cattivo, non in questa maniera. Io non dico che anch'io sono un po' razzista, Tutti noi abbiamo dentro di noi l'attitudine, no?
1: Ambivalente,
3: no? Ma dobbiamo controllarla.
2: Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano e siamo arrivati alla seconda parte della nostra conversazione, che verte su alcuni testi biblici che ci propone ogni giorno il lezionario evangelico Un giorno, una parola. Allora, vediamo cosa è previsto per quest'oggi. Due testi, vero?
3: Sì, due testi. Il primo è contenuto nel Deuteronomio, che è un libro del Primo Testamento della Bibbia, capitolo 5, versetti 32. E dice: abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato. Non ve ne sviate né a destra né a sinistra.
2: E l'altro testo si trova invece nel Vangelo secondo Giovanni. Il capitolo 12, verso 26. Se uno mi vuole servire, dice Gesù, mi segua. E dove sono io ci saranno anche quelli che mi servono. E chi serve me sarà onorato dal Padre. E come al solito uno cerca di capire qual è il nesso tra questi due testi, l'idea del servizio probabilmente.
3: Assolutamente, del seguire Gesù e nel momento, Dio il Signore, nel momento in cui tu segui Gesù il Signore, automaticamente stai facendo qualcosa di buono. E che cosa? Stai amando il prossimo.
1: Quindi
3: è quello di prima.
1: Quindi un politico che si dice anche cristiano, o di destra o di sinistra, a un certo punto, come primo punto, è questo.
3: Assolutamente.
2: Cos'è che dice il testo? Dice il Deuteronomio a proposito di destra e di sinistra. Cos'è che dice?
3: Non ve ne sviate né a destra né a sinistra.
2: Vabbè, allora
3: adesso il centro diventa il luogo.
2: Vabbè, comunque, a parte gli scherzi,
3: per antonomasia più corretto.
2: Senti, però, ecco, dobbiamo anche essere onesti, perché io credo che ognuno di noi poi riscontri nella propria esistenza la difficoltà alla coerenza. Cioè, insomma, come è successo anche a personaggi importanti, penso a Pietro, Signore, io non ti tradirò mai, sarò sempre con te, e dopodiché, insomma, sappiamo quello che è successo. Ma anche l'Apostolo Paolo, che a volte, insomma, fa capire quant'è difficile essere coerenti con noi stessi, con le nostre convinzioni più profonde. Come se ne viene fuori?
3: L'unica maniera, mi viene da dire, è di stare così come nella tradizione cristiana si dice, coram Deo, davanti a Dio. Cioè non puoi pensare di smettere di avere il tuo sguardo rivolto verso Dio. Nel momento in cui tu smetti, ti giri a destra e a sinistra.
1: Qui c'è un'immagine bellissima, mi ha fatto venire in mente, quando a un certo punto Pietro cerca di camminare sull'acqua, finché guarda gli occhi, fissa gli occhi di Gesù, galleggia. Come a un certo punto svia quello sguardo, affonda.
3: Affonda. A noi affondiamo. È l'immagine bellissima, appunto, grazie Claudio. È proprio questo. Nel momento in cui tu smetti di paragonare e vedere la distanza che c'è tra te e il Signore, e il Signore è il modello, il paradigma della tua vita, nel momento in cui tu dici non sei più tu, Signore, ma sono io, il modello della mia vita, sono i personaggi di turno,
1: specialmente nei momenti in cui ti senti più forte, perché sei più giovane, cioè più... e quello è il rischio maggiore.
3: Sì,
1: vero Nino?
3: Assolutamente.
2: Senti, un testo che mi ha sempre colpito, forse anche un'espressione retorica, l'Apostolo Paolo che dice che il Signore è l'autore del nostro volere e dell'operare, come dire, non solamente le cose che facciamo, ma persino anche del nostro volere. Esagera?
3: No, perché è da lì che nasce. Dal nostro volere, poi certamente le azioni, ma anche l'idea di stare davanti a Dio, è una nostra volontà, il nostro
2: Ma ci può aiutare anche a rafforzare la nostra volontà il Signore?
3: Assolutamente, tant'è vero che spesso Paolo utilizza l'idea dell'esercizio, della come dire, della
1: la corsa,
3: la pratica, no? Cioè non è che è una magia che oggi ti svegli e sei nella piena volontà e perché l'ha voluto il Signore, è un continuo esercizio, perché appunto il volere che il Signore ti dona va comunque implementato, rafforzato e lavorato ogni giorno, ed è quello che facciamo noi per esempio il sabato quando ci riuniamo in chiesa, perché ci incontriamo per ascoltare il Vangelo. Proprio perché c'è bisogno di esercitare il Vangelo.
2: Poi si casca.
3: E rafforzare il volere.
1: Anche più d'una.
3: Si casca a voglia, ma certo. Ma intanto te ne rendi conto.
2: Va bene.
1: Mi è venuto in mente un altro versetto che secondo me ci sta bene per concludere. È Matteo 6:21, perché là dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Quindi l'importanza è sapere qual è la cosa più importante per noi.
2: Grazie allora al pastore avventista Nino Plano per essere stato in nostra compagnia. Noi continuiamo con Daniel Castro e Escucha Hoy Mi Voz.
4: A Radio Logos sono le ore 16. Buon ascolto.
5: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Vogliamo continuare la nostra meditazione dal Vangelo di Matteo. Iniziamo con il capitolo 18 e leggiamo i primi 11 versetti. Come titolo questo brano diciamo la vera grandezza. Che cos'è la vera grandezza? Leggiamo dal versetto 1. In quel mentre i discepoli si accostarono a Gesù dicendo: chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non mutate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un tal piccolo fanciullo nel mio nome riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali, poiché bene è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzali e gettala via da te. Meglio è per te l'entrare nella vita monco o zoppo che l'avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te l'entrare nella vita con un occhio solo che l'avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco. Guardatevi dalle disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Quando qui leggiamo in quel mentre, possiamo dire in quei momenti, in quel periodo in cui il Signore stava per andare a morire sulla croce, in quel mentre quindi si avvicinava l'ora di pagare il prezzo per i nostri peccati. Che cosa avevano in mente i suoi discepoli? Tutto all'opposto. Gesù parlava di sofferenza, parlava di morte, mentre i suoi discepoli avevano tutt'altro pensieri. In altri termini, chi sarà il primo fra di noi? Chi può essere il più grande fra di noi? Si allude alla dipartenza del Signore Gesù. Quando il Signore Gesù sarebbe andato in cielo, chi deve essere il capo fra di noi? Vedete, è quello che avviene in tutti gli uomini. Devo essere un po' i primi, di essere, avere i posti migliori. Sarà stato Pietro? Forse era il primo fra gli apostoli? Nella Chiesa Cattolica è menzionato che lui è il principe degli apostoli. Ma è veramente così? Di Pietro cosa possiamo dire? Possiamo dire che lui fu il primo, quando Gesù disse: che cosa dice la gente che io sia? L'apostolo Pietro, a nome di tutti gli altri, confessò: tu sei il Cristo, il figliolo del Dio vivente. Il Signore Gesù disse: tu sei beato Pietro, che non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Per cui io ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Cioè vuol dire che Gesù in qualche modo eleggeva Pietro come la prima pietra posta su questo edificio che Gesù avrebbe costruito, che è la sua chiesa. Però la Chiesa romana dice che la chiesa è fondata su Pietro, ma sappiamo benissimo che questa è una grossa bugia. Pietro vuol dire sassolino, ma la pietra al femminile vuol dire roccia e Pietro al maschile vuol dire sasso. Oppure Pietro, rispetto agli altri, fu uno dei tre, gli eletti fra gli eletti, lui assieme con Giovanni e Giacomo. Che cosa hanno visto? Gesù trasfigurato. Hanno visto che Gesù ha mostrato uno sprazzo della sua gloria, perché il suo volto splende come il sole i suoi abiti vennero candidi come la luce. Era privilegio questo qua. E domenica scorsa abbiamo visto che Gesù pagò il tributo non solo per se stesso, ma anche per Pietro. Sono privilegi che Pietro ha avuto. E così, prima di ascendere al cielo, Gesù volse anche delle domande a Pietro. Mi ami tu, Pietro? Pietro disse, Signore, tu lo sai. Non avendo più fiducia in se stesso, ma aveva detto, Signore, io sono pronto anche ad andare a morire per te. Lui confidava nella sua carne, in se stesso. E questo mi insegna a me, forse anche a voi, di non confidare molto su noi stessi. Quello che dico oggi, magari domani non lo dico più, o dico tutto all'opposto. Quando ne abbiamo di queste esperienze? A oggi ho cambiato idea, prima oggi così, domani tutt'altro. Quindi Pietro, rispetto agli altri, poteva avere delle prerogative per essere il primo, per essere il maggiore, ma non è così. Oppure, secondo voi, che poteva essere il secondo? Più probabile che poteva essere il maggiore, fra virgolette, Giovanni. Giovanni, che anche lui fu sul monte della trasfigurazione, assieme con suo fratello Giacomo. A Giovanni gli viene dato un appellativo chiamato, assieme con Giacomo, il figliuolo del tuono. Ma c'è un'altra cosa. Giovanni non si menziona, ma viene detto il discepolo che Gesù amava, ci aveva più a cuore. E un'altra cosa, Giovanni ebbe un grande privilegio. Che cosa è avvenuto nell'ultima cena? Giovanni ha posto il suo capo proprio sul petto, sul seno di Gesù. Che privilegio! C'è una cosa come un bambino che è sulle braccia della mamma e si appoggia in modo così sereno, tranquillo. Quindi poteva essere lui. Sono tutte cose che ci fanno pensare che potevano essere le persone rispetto agli altri, gli eletti. Però vediamo che tutto questo non è valido, non ha fondamento per accettare che sia Pietro che Giovanni fossero i primi. Erano uguali come gli altri. Ebbene, questa ambizione di occupare i primi posti un pochettino c'è in tutti, no? Che quella persona dice, fatti avanti che tu sei meglio di me. Difficile se ne trovano di queste persone, di questa umiltà. Chi lo disse? È bene che io diminuisca e che lui cresca, Giovanni Battista. Ma di questi uomini dove ne sono? Dove li troviamo? Signore, che io diventa sempre più piccolo e tu diventi sempre più grande nella mia vita. Chi sono questi credenti? Questi uomini o donne? Io mi annichilisco affinché tu possa diventare grande in me. Purtroppo nelle chiese ci sono queste persone. Nella terza lettera di Giovanni, versetto 9, si parla, dice qui l'apostolo Giovanni che scrive, di un tizio che si chiamava Diotrefe. Infatti dice, ho scritto qualcosa alla chiesa, ma Diotrefe, che cerca di avere il primato fra loro, non ci riceve. Diotrefe era una persona che voleva essere il primo. Questa tentazione, sapete chi l'ha avuta? La mamma di Giovanni e Giacomo. Infatti, in Matteo capitolo 20, dice, allora la madre dei figlioli di Zebedeo si accostò a lui, cioè a Gesù, con i suoi figlioli, prostandosi e chiedendogli qualcosa. Ed egli le domandò, che vuoi? Ella gli disse, ordina che questi miei due figlioli seguano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. Che donna ambiziosa! Niente meno i suoi due figli, no uno, tutti e due, dici. Una a destra e un'altra a sinistra. Certo, è umano, che noi vogliamo che i nostri figli hanno un buon posto. C'è la tentazione, c'è. Un altro che ebbe la tentazione forte, chi fu? Giuda Iscariota. Perché Giuda Iscariota seguì Gesù? Perché lui era amante del denaro. Dice: nel regno dei cieli, nel regno di Dio, io sarò un buon ministro delle finanze o dell'economia. Però non è riuscito. Ma vediamo che il Signore ci dà un insegnamento, che i standard del cielo non sono come quelli della terra. Infatti, a chi si rivela Gesù? A chi si rivela? Ai grandi? Ai potenti del mondo? Agli scienziati orgogliosi che dicono che Dio non c'è? Ai politici che vogliono risolvere il problema del mondo? No. Bello questo versetto, che è in Matteo capitolo 11, versetto 25. Dice: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, poiché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Dio si rivela ai fanciulli, ai piccoli, a quelli che non aspirano ad avere una posizione di rilievo, di privilegio, d'onore nel mondo. Invece vediamo che il Signore punisce le persone orgogliose, le persone superbe. Dice che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. La persona umile è una persona semplice. Umile viene da humus, cioè da qualcosa che viene dalla terra, cioè dal basso. E questa parola è meravigliosa. E qui rispecchia molto quello che dice il Signore: se non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Quindi alla base, per entrare nel regno dei cieli, c'è l'umiltà. Ma voglio leggere un passo che ci fa riflettere la fine che fece l'ultimo re di Giuda. Sapete chi era l'ultimo re di Giuda? Sedecchia. Questo uomo che peccò. Lo voglio leggere in Secondo Re, capitolo 24. Secondo Re, capitolo 24, dal versetto 18. Dice così: Sedecchia aveva 21 anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Sua madre si chiamava Amutal, figliola di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto, come aveva fatto Joachim. E a causa dell'ira dell'Eterno contro Gerusalemme e Giuda, le cose arrivarono al punto che l'Eterno li cacciò via dalla sua presenza. E Sedecchia si ribellò al re di Babilonia. L'anno nono del regno di Sedecchia, il decimo giorno del decimo mese, Nebucadnezar, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme, s'accampò contro di lei e le costruì attorno delle trincee. E la città fu assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecchia. Il nono giorno del quarto mese la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese. Allora fu fatta una breccia alla città e tutta la gente di guerra fuggì di notte per la via della porta fra le due mura in prossimità del giardino del re, mentre i caldei stringevano la città da ogni parte. Il re prese la via della pianura, ma l'esercito dei caldei lo inseguì, lo raggiunse nelle pianure di Gerico e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò. Allora i caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia, a Ribla, dove fu pronunziata sentenza contro di lui. I figlioli di Sedecchia furono scannati in sua presenza, poi cavarono gli occhi a Sedecchia, lo incatenarono con doppia catena di rame e lo menarono a Babilonia. Questo re si era ribellato a Dio, si era insuperbito, si era inorgoglito. Non è stato ubbidiente alla voce di Dio. Vedete che la fine che fanno coloro che resistono a Dio. Ci sono dei versetti nel libro dei Proverbi che dicono così. Proverbi capitolo 16, versetto 18 a 20 dice: la superbia precede la rovina e l'alterezza dello spirito precede la caduta. Meglio essere umile di spirito con i miseri che spartire la preda con i superbi. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene, e beato colui che confida nell'Eterno. Beato colui che confida nell'Eterno. Quindi la superbia, l'orgoglio sono sentimenti del diavolo. Dio resiste ai superbi. E quindi torniamo a quello che Gesù dice, di diventare come piccoli fanciulli. Infatti dice: in verità io vi dico, se non mutate, non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete appunto nel regno dei cieli. Allora, che cosa impariamo da un fanciullo? Quali sono le caratteristiche di un fanciullo? E dobbiamo vedere sotto due aspetti, perché nella Bibbia fanciullo, dalla parola greca, può significare sia un bambino di tenera età, non so, 4-5 anni, oppure un neocredente, che è un fanciullo nella fede. Come dice anche l'Apostolo Pietro, come bambini puronate, appetite il puro latte spirituale, onde cresciate per la salvezza. Quindi sotto questi due aspetti la Bibbia ci insegna di essere come fanciulli. Infatti qualcuno ha detto che ci sono tre cose. Primo, bambino, fanciullo normalmente è umile, poi è molto modesto, e terzo ha fiducia, è sincero. Man mano che noi cresciamo, purtroppo questo albero del peccato cresce in noi, cominciamo a perdere questa umiltà, questa modestia e questa fiducia. Cominciamo a diventare orgogliosi al posto dell'umiltà. Al posto della modestia ci sentiamo di essere qualcuno e ci sentiamo di essere bravi, tutto sappiamo noi. Non siamo disposti ad ascoltare, ad imparare. Quindi, man mano che cresciamo, perdiamo queste caratteristiche, per cui Gesù dice: bisogna nascere di nuovo, perché ciò che è nato dalla carne è carne e ciò che è nato dallo spirito è spirito. Essendo che noi c'è la carne, c'è questa natura peccaminosa che purtroppo in ognuno di noi, essendo che veniamo da Adamo ed Eva, è diventata così forte e potente, di cui Gesù dice: tu non la puoi migliorare la carne, tu la devi crocifiggere, la carne deve morire. Ecco perché è necessaria la nuova nascita. E una persona, se non nasce di nuovo, dice la scrittura, non può entrare né vedere il regno dei cieli. Cioè diventare piccolo. Vediamo qui che in modo più dettagliato quali sono le caratteristiche. Allora, per natura il fanciullo è una persona che crede, primo, e si fida degli altri, non sospetta il male, non è una persona maligna e non ha pregiudizi. Una persona che crede. Secondo, il fanciullo è una persona semplice, schietta, trasparente, non complessa né complicata né difficile. Terzo, il fanciullo è una persona nobile d'animo, non è calcolatore. Si sa che c'è l'egoismo, però c'è la natura del bambino, questo di essere generoso. Il fanciullo è una persona che si lascia istruire perché crede e desidera sapere. Il fanciullo spesso fa delle domande, no? Perché vuole conoscere, vuole sapere. Vogliono imparare. Sono poche le persone che chiedono sulle cose di Dio. Magari non hanno letto mai la Bibbia e danno dei pregiudizi e delle sentenze sulla parola del Signore. Ma sì, la Bibbia, ma chi l'ha scritta? Ci sono un mucchio di favolette o di racconti. Un quinto punto: il fanciullo non è attirato da posti onorifici o di gloria, ma piuttosto, che cosa attira più a un bambino? Che cosa attira un bambino? più l'affetto dei suoi genitori. Per un bambino, per un fanciullo, l'amore del padre e della madre che hanno cura di lui, che si sente amato, vale più di tutte le ricchezze del mondo. Quindi queste caratteristiche del fanciullo che umanamente parlando ha, e lo dice il Signore, se non diventate come piccole fanciulli, dovremmo averle noi. Il nostro carattere deve essere imperniato su queste caratteristiche: l'umiltà, la modestia, la fede, il desiderio di imparare a conoscere di più sulla parola di Dio, di essere nobili d'animo, di non essere calcolatori, di non essere maligni, maliziosi, di avere pregiudizi. Il credente spirituale mostra queste caratteristiche. È umile, somiglia più a Gesù che disse: io sono umile e mansueto di cuore. Se una persona non si abbassa e non vive questo tipo di vita, dice la Scrittura, non può entrare nel Regno dei Cieli. Ecco perché è difficile. Non è solo dire io accetto Gesù, ma bisogna che noi cambiamo. Allora, e il Signore Gesù qui menziona un guai a coloro che scandalizzano uno di questi piccoli fanciulli, i quali credono in me. Mi diceva ieri Miriam, dice: sai, io ho paura di andare alla scuola, alla terza elementare, perché le insegnano che l'uomo viene dalla scimmia. E io ho paura di essere influenzato. Dice: no, tu credi solo in Gesù, perché l'uomo è bugiardo. Ci insegnano queste cose ai nostri bambini, che l'uomo deriva dalla scimmia. Questo è scandalizzare un bambino, questo è mettergli proprio un intoppo, un ostacolo a credere che c'è un Dio creatore che ha fatto ogni cosa, che ha fatto l'uomo, ha fatto la donna. Tutto viene dalla sua mano. Scandalizzano di questi piccoli fanciulli, ma la condanna su di loro è enorme, perché insegnano loro vie di perdizione. E infatti il Signore Gesù dice: ora se l'occhio tuo adesso ti fa cadere in peccato, cavolo e gettalo via da te, poiché vale meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato l'intero tuo corpo nella Geenna. E se la tua mano adesso ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché vale meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella Geenna. Qui si parla di fuoco eterno, della Geenna, di un fuoco che non si spegne, per quelli che scandalizzano questi fanciulli. Mozzare la mano, mozzare un piede, cavarsi un occhio, certamente non dobbiamo prenderla alla lettera, ma vuol dire togliere quel peccato dalla tua vita e dire: Signore, toglimi questo peccato dalla mia vita. Se guardo cose che non piacciono al Signore, se la mia mano mi fa peccare, conviene che te la mozzi affinché tu non fai atti cattivi. Con la mano si può ferire, con la mano si può ammazzare, con la mano si può rubare, e quell'arto del nostro corpo che viene adoperato per fare del male, come può fare anche del bene? E se tu continui a fare questo, dice il Signore, fino alla fine tu rischi di andare nel fuoco eterno. Allora è meglio che te lo togli questo peccato, questo vizio. Qui il Signore Gesù parla di tre guardiani dei bambini. Primo, chi sono i guardiani dei bambini? Gli angeli. Gli angeli, quali del continuo vedo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Loro sono protettori dei bambini. Gli angeli. Come dice anche la lettera agli Ebrei, non solo dei bambini, ma anche dei credenti, perché dice: non sono egli, cioè gli angeli, tutti spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza? Quindi abusarne o scandalizzare un fanciullo o parlargli male di Gesù o dirgli: guarda, non devi leggere la parola di Dio, non devi pregare, non devi credere che c'è Gesù, non devi credere che c'è Dio, è una cosa terribile, che vale meglio, dice, per quella persona che si attacca al collo una macina da mulino e cade nel fondo del mare. E poi anche Gesù ama i bambini. Un giorno rimproverò i suoi discepoli dicendo: non vietate loro di venire a me, perché è proprio di loro il regno dei cieli. Gesù ama tutti i bambini, senza distinzione o sono bianchi o sono rossi o sono neri o sono gialli. Lui è chiamato il buon pastore e ha cura di queste creature, di questi fanciulli. E poi un altro è Dio Padre. Dice: così volete il Padre vostro che nei cieli, che neppure uno di solo di questi piccoli perisca. Dice al versetto 14: così è volere del Padre vostro che nei cieli, che neppure un solo di questi piccoli perisca. Quindi si pecca contro Dio Padre, contro Gesù e contro gli angeli. Guai allora a coloro che dei bambini ne scandalizzano o se ne abusano. E oggi quello che si sente fa inorridire. È mostruoso abusare dei bambini. C'è una cosa, per me un peccato imperdonabile: abusare dei bambini, di questi mostri. Ma se la vedranno col Signore. Quindi sia per un neocredente e sia per i fanciulli siamo attenti a non scandalizzarli, perché ognuno di noi se la vedrà con Dio. Che il Signore ci aiuti, anzi, ad amarli e a pregare per questi bambini che sono indifesi. E quante famiglie oggi sono rovinate a causa del cattivo comportamento e del cattivo esempio dei genitori, di bambini che non hanno né padre né madre, che sono buttati sulla strada e che hanno un futuro terribile, o vengono abusate, o fanciulle e bambine vengono buttate nella prostituzione, oppure a bambini che gli vengono tolti gli organi, come in certi paesi. Quindi ammazzano i bambini per vendersi gli organi. È una cosa mostruosa. Ma Dio metterà in conto queste azioni e giudicherà, condannerà nel fuoco eterno coloro che fanno queste cose. Perché noi abbiamo a che fare con un Dio santo e con un Dio giusto. E meno male che c'è un Dio santo e un Dio giusto e che c'è anche un giudizio. E che l'uomo non passerà così indifferente senza essere punito delle sue azioni. Quindi questo ci insegna a pregare per i bambini, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per tanti bambini indifesi. Signore, vieni presto, perché quello che avviene in questo mondo è mostruoso. Oggi l'uomo ha superato i peccati di Sodoma e di Gomorra, i peccati al tempo di Noè, perché peccare di pedofilia è la cosa più grave che ci sia. Non so se c'è un peccato più grave. Che il Signore ci aiuti e ci benedica. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.
1: Radio Logos, Foggia.

Salve amici. Ed eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi pochi minuti in compagnia mia, di Matteo, ed il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Il titolo del programma di oggi è Il Padre Nostro. Stiamo avendo delle riflessioni sulla preghiera insegnata da Gesù. E siamo arrivati alla riflessione numero 5. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 9, ma non leggiamo tutto il verso, leggiamo i versi invece, cioè le parole che ci interessano. Il Signore Gesù dice: «Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome». Ieri abbiamo visto la prima fase, Padre nostro che sei nei cieli. Oggi vediamo la seconda fase, sia santificato il tuo nome. Questa espressione è la prima affermazione, diciamo, di questa preghiera che il Signore Gesù vuole insegnare ai discepoli. E lo fa appunto, e parte proprio con l'adorazione a Dio, e vuole insegnare non solo ad adorare Dio soltanto, ma anche a lodarlo, a lodare Dio per quello che Egli è. Dio è santo per definizione, dice la parola di Dio, e lo dice anche il profeta Isaia al capitolo 6, il verso 3. La sua santità consiste nella perfetta ed eterna separazione dal male e dal peccato. Ma sapete, amici, nonostante noi siamo peccatori, Lui ci vuole rendere partecipi alla sua santità. Quale creatura può santificare il Creatore? Beh, nessuno. Infatti è Lui che santifica noi, come dice Gesù nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Allora, che significato hanno queste parole che Gesù insegna? Il Padre Nostro mette in enfasi al primo posto delle esigenze di Dio il riconoscimento della sua santità. E nessun figlio di Dio si accosti a Lui senza questa profonda comprensione. Per questo mondo Dio non è altro che un concetto astratto. E lasciatemelo dire, Dio è un personaggio scomodo per la maggior parte. Altri si fanno i loro dei a propria immagine, oppure adorano idoli vani. Miei cari, nessuna religione presenta Dio come ce lo presenta il Signore Gesù. Perciò, prima ancora di chiedere qualcosa, dobbiamo riconoscere chi è Dio e chi siamo noi. Quindi santificare il suo nome significa onorarlo, onorarlo profondamente. Dio gradisce chi distingue e separa le cose sacre dalle profane. Solo chi è stato salvato può proclamare la santità di Dio e può anche invitare altri a farlo. Sia santificato il tuo nome, il nome di Dio quindi.
Abbiamo già toccato questo argomento nella meditazione di ieri. Dio vuole essere chiamato Padre, in quanto chi è in Cristo è un suo figlio. E come dicevo, questa prima invocazione del Padre nostro non è di facile comprensione se non entriamo nel contesto dei tempi biblici. Per noi oggi un nome è solo un appellativo, un termine di riconoscimento, ma a quei tempi era qualcosa di più. Indicava l'identità di una persona, indicava il suo essere più profondo. Il nome di Dio indica Dio stesso, così come si è rivelato all'umanità nella storia della salvezza, affinché noi potessimo conoscerlo e potessimo invocarlo. Ci sono due momenti particolari, sapete, molto significativi all'inizio del popolo di Israele, nel momento in cui entra in scena Mosè. Infatti, quando Mosè chiede a Dio il nome, vi ricordate, sul monte Sinai, come è descritto nel libro dell'Esodo al capitolo 3, i versi 13 a 15, Dio risponde: io sono colui che sono. E poi va oltre Dio e risponde e aggiunge: il Signore Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Il termine in ebraico è Yahweh, una parola che un giudeo per rispetto non osava pronunciare. È tradotta nelle nostre Bibbie in italiano con Signore, ma assolutamente non rende affatto tutto il suo valore, tutto il suo significato. In questa rivelazione del nome Padre, appunto, scopriamo che Dio non è lontano, ma è un Dio personale e può diventare il tuo Padre. È un Dio personale ed è vicino al suo popolo, alle sue sofferenze, al suo grido di aiuto. Nello stesso tempo Dio è al di là della nostra comprensione, non è in nostro possesso, non è modellabile, anche se le religioni hanno tentato. Dio è santo, cioè separato, inaccessibile, e quando ci riferiamo al nome di Dio ci riferiamo in realtà non all'espressione in sé, all'espressione con cui ci rivolgiamo a Lui, Padre, potremmo dire Signore, Altissimo, Onnipotente, Eterno e così via, ma ci rivolgiamo alla sua divina persona. Chi lo conosce bene sa che dietro quella espressione c'è Lui con tutte le sue qualità. E dietro al suo nome, amici, c'è la sua santità. Bene, siamo giunti al termine. Grazie per l'ascolto e a risentirci a domani, e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, quarto capitolo, versetto 14 al 30. Spero che stiate tutti bene, me lo auguro, così potete seguire anche più attentamente. Ok. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'insegnante e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri occhi». Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Dicevano: «Non è il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose: «Di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «Nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato, se non Naam, il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Finalmente Gesù torna a casa a Nazaret. Questo è il luogo dove ha ricevuto anche il titolo di Nazareno. E come ha fatto in altre sinagoghe, si è alzato per leggere. E precedentemente abbiamo discusso che qualsiasi rabbino aveva il diritto di leggere e commentare le scritture nelle sinagoghe, a differenza del Tempio di Gerusalemme, dove solo i preti potevano farlo. Questa volta però Gesù ha davvero spinto il limite. È stato opportuno che gli dessero il rotolo di Isaia. Così Gesù parla di se stesso, trovando il passaggio che annunciava la missione del Messia. Poi si è seduto, pronto ad insegnare. In quei giorni il maestro sedeva mentre la congregazione ascoltava in piedi. E il termine «occhi fissi» significa letteralmente guardare attentamente o fissare. E sono sicuro che tutti lì erano ansiosi di sentire da uno dei loro paesani che aveva affascinato altre parti della regione. Poi Gesù ha dichiarato chiaramente: «Oggi questa scrittura si è adempiuta alle vostre orecchie». E questo è uno dei tanti passi in cui Gesù afferma con audacia e verità la sua identità di Messia. Quando Gesù dice a quelli della sua città che era il loro promesso liberatore, ha scelto di usare le scritture invece di compiere miracoli, perché voleva che lo vedessero attraverso gli occhi di Dio Padre. E puoi immaginare cosa avranno pensato quelli di Nazaret. Almeno all'inizio erano meravigliati, anche se probabilmente avevano difficoltà a conciliare il fatto che fosse il figlio di Giuseppe, il falegname. Poi Gesù elenca esempi nel passato di profeti che non erano venuti in aiuto degli ebrei, ma avevano invece benedetto o guarito chi? I pagani, che attraverso la fede si sono ravveduti. E Gesù ha usato questi episodi della storia di Israele per rivelare che la maggior parte di coloro che avrebbero creduto in lui sarebbero non israeliti. E questo non è stato affatto gradito ai suoi vicini di casa. Quindi la famosa frase: nessun profeta è accettato nella sua città natale. Forse ti senti allo stesso modo. Hai condiviso apertamente la tua fede con famiglia ed amici e hai trovato resistenza. Beh, è una buona notizia. Uno, perché almeno non stai tenendo la bocca chiusa. Due, perché dovresti considerarlo una benedizione essere perseguitato per amore del suo nome. Ricorda che non stanno respingendo il messaggero, ma il messaggio. Quindi non scoraggiarti. Continua a fare ciò che Dio ti ha chiamato a fare, anche quando non ricevi i risultati che speravi di ottenere. Riflessione. Non arrenderti quando incontri porte chiuse. Signore, vediamo che da questo momento in poi ti renderai sempre più esposto come Messia e avrai sempre più persecuzione. E anche noi come seguaci a volte veniamo perseguitati. Il più ci si espone, il più veniamo emarginati, il più veniamo pugnalati alle spalle. Però tu dici anche che è una benedizione essere perseguitati per il tuo nome. E pertanto lo riteniamo una benedizione, questo travaglio. Grazie, nel nome di Cristo. Amen. Cari amici, ci risentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Juicy M. Sta per iniziare una canzone di una freschezza immensa. Sembra di ricevere una schizzata d'acqua fresca che risveglia anche la persona più assopita e intiepidita. E dopo il rullo di tamburello inizia il ritornello che riassumo qui. La vita è un dono wonderful. Vivila piano, a cuor sereno. Queste le parole di vittoria proclamate da Juicy M, che testimoniano la vittoria di Gesù oltre le circostanze terrene. Grazie Juicy per questa testimonianza. Ora ascoltiamo Wonderful, featuring Angelo Maugeri.

0: disco highlight in questi giorni.
1: 23 di Giusy M.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
3: Continuiamo a parlare di divorzio. Lo abbiamo fatto nella settimana passata col pastore Michail Gravit e continuiamo a farlo sempre con lo stesso protagonista. Benvenuto Michail.
4: Grazie dell'invito.
3: Allora Michail, abbiamo parlato del divorzio, abbiamo capito che il divorzio nell'Antico Testamento è stato proprio Dio a consigliarlo, a proprio a creare una legge proprio che stabilisse il divorzio, facendo in modo che l'uomo potesse scrivere un libello di divorzio, che era un libretto dove lì veniva scritto, quindi era come un documento, un atto scritto ufficiale con cui si scioglieva il legame matrimoniale. Ed era stato pensato più per la donna che per l'uomo, perché la donna non poteva divorziare, ma era l'uomo che spesso cacciava via la moglie mettendola così in strada. Invece questo libello la rendeva libera e quindi di potersi rifare una vita, ed era una protezione per le donne. Quindi il divorzio fu Dio a suggerirlo a Mosè in un periodo storico in cui insomma, ognuno faceva da sé e quindi c'era un po' la giungla da questo punto di vista. Ma questo diventa poi oggetto di un grande dibattito tra i discepoli e Gesù, più che i discepoli, coloro che lo seguivano, quindi i farisei, i scribi insieme ai discepoli, e proprio viene posta una domanda a Gesù sul divorzio, e lì Gesù è molto secco dicendo: sì, è vero, il divorzio Mosè ve l'ha dato, ma è stato per la durezza dei vostri cuori. Quindi come possiamo mettere insieme quindi la decisione di Dio nell'Antico Testamento e la rivisitazione di Gesù nel Nuovo Testamento?
4: Io direi che è difficile mettere insieme, perché sono due mondi diversi. Quando il matrimonio fu creato per un mondo, per delle circostanze che poi sono stati persi. Il matrimonio fu creato in un mondo perfetto, in cui c'è Adamo ed Eva, marito e moglie, in cui vige l'amore, rispetto, armonia, in cui non c'è ombra di peccato, in cui un'unione riflette la fedeltà e tutto quello in cui l'uomo può manifestarsi se stesso al suo massimo, le sue qualità, bontà e così via. Poi però inizia ad entrare il male nel mondo e quel legame, vincolo matrimoniale, quando in una famiglia entra il male, da una benedizione potrebbe diventare una maledizione. Ad esempio, come si è visto che quel vincolo matrimoniale indissolubile portava alla disgrazia le donne nell'Antico Testamento, a causa di questo vincolo indissolubile portava alla sofferenza, perché la donna veniva cacciata via a causa del male, perché l'uomo in un certo senso abbia abbracciato il male. Però la donna, che non ha nessuna colpa, diventa vittima di questo male. Ecco, proprio per tutelare la donna, Dio ha inventato questo modo di sciogliere. Quindi è Dio che ha inventato il matrimonio, ma quando il matrimonio non corrisponde più all'invenzione di Dio, cioè a quello che Dio ha pensato, Dio dice: questa istituzione non ha senso di esistere se mancano degli elementi base. Da qui noi ci rendiamo conto che Gesù parla, sì, dal punto di vista ideale il matrimonio è indissolubile, ma dal punto di vista realistico del mondo in cui viviamo oggi, purtroppo l'insolvenza del matrimonio, se il matrimonio non può essere insolubile, potrebbe diventare una fonte di sofferenza, e potrebbe vivere in una famiglia che si odiano però non possono divorziare, potrebbe diventare l'inferno sia per i partner sia per la famiglia, per i figli e così via. Dunque, in un certo senso il male, come al solito, ha reso perverso questa istituzione, e dunque Dio, per soccorrere il benestare di uno dei partner o di entrambi, Dio ha inventato questa soluzione, cioè il divorzio. Da questo punto di vista possiamo capire dire che laddove c'è la durezza del cuore, Gesù stesso ammette che è stato Dio stesso ad mettere le basi per un divorzio. Dunque questo, diciamo, è ciò che possiamo unire la disposizione di Dio dell'Antico Testamento con le riflessioni di Gesù Cristo.
3: Infatti lui dice, quando parla del divorzio, quindi quando viene un po', viene interrogato perché si vuole sempre trovare un modo per far cadere Gesù in qualche cosa che lui possa dire contro la legge, Gesù dice ma nel principio non era così, cioè il divorzio non è stato quello che era il progetto di Dio. Dio voleva una coppia unita proprio che potesse vivere la bellezza dell'immagine, la somiglianza di Dio. Però per la durezza dei vostri cuori Mosè ha dovuto trovare una soluzione, perché l'idea di Dio, come dici tu, nel principio era quello che ciò che Dio ha unito nessuno possa separare. Ma questa frase, Michele, porta anche a tante riflessioni, ma è proprio vero che tutti i matrimoni è Dio che li ha uniti? A volte siamo noi che sono tutti i matrimoni uniti da Dio, c'è sempre da parte di Dio la benedizione in tutti i matrimoni, in tutte le unioni. Non so se questa è una domanda che qualcuno ti ha fatto o che nel tuo ministero pastorale ti sei trovato, insomma, a dover affrontare.
4: È una bellissima domanda, perché mi dà l'occasione di spiegare come Dio inventa qualcosa e lo dà a totale, piena autonomia di gestionale dell'uomo. Il matrimonio, sì, è vero che Dio lo ha inventato, perché in un certo senso è un'istituzione che viene da Dio. Tuttavia, osserviamo che il matrimonio può nascere soltanto quando ci sono delle circostanze in cui, per cui dipende dall'uomo, non più da Dio. Cioè è l'uomo che decide di unirsi in matrimonio e poi si presenta a Dio per chiedere la benedizione della propria decisione. Quindi il matrimonio non nasce da Dio, ma viene sancito, un po' come dire: Signore, noi abbiamo deciso di unirci nel vincolo matrimoniale, vogliamo vivere insieme, abbiamo dei piani, abbiamo una storia, vogliamo intraprendere questo viaggio per la vita, vogliamo che tu faccia parte di questo viaggio, vogliamo che tu possa benedire questa famiglia facendone parte come colui che ci aiuta in tutti i modi. Ecco, dunque il matrimonio è come se fosse un progetto di Dio, ma realizzato interamente dall'uomo secondo la decisione dell'uomo. Non è Dio che decide chi deve sposare, ma è l'uomo che decide chi deve sposare. E non è Dio che decide se il matrimonio deve essere benedetto, ma è l'uomo che lo chiede a Dio. Quindi è l'uomo a decidere di andare davanti al Signore. Ecco perché è un'istituzione sociale che è gestita dall'uomo, gestita dalla società. È la società che in un certo senso si crea delle regole in questo vincolo, patto matrimoniale, un patto privato tra due persone, dunque con tutte le clausole, per esempio il libero arbitrio, la facoltà di poter intendere e volere, non imporre, mantenimento di questa libertà anche dopo aver firmato il patto matrimoniale. Ci sono tanti obbligo di diritti e doveri, e ciò che nasce da questo patto civile che viene come se fosse santificato da Dio. Cioè un patto civile nasce dall'uomo, che poi l'uomo lo chiede la santificazione, il rendere sacro ciò che l'uomo ha creato. Ecco, in questo senso il matrimonio è una istituzione data in piena totale autonomia dell'essere umano.
3: Ci ascoltiamo Jeremias Boden con Libano nell'unità. L'argomento del divorzio è un argomento pungente, forse nella nostra società non tanto, però per chi crede ci si pone un po' a riflettere per capire se è il caso di divorziare o meno, quando il divorzio è inevitabile, quando invece si potrebbe lavorare per evitare. E ai tempi di Gesù c'erano due scuole, quella di Hillel e quella di Shammai, dove uno diceva che tu potevi divorziare per qualsiasi cosa, quindi la moglie magari bruciava la cena e quello poteva essere già un motivo per cacciarla, invece Shammai diceva no, devono essere cose molto serie prima di mandare via la moglie. Gesù cerca di andare oltre queste due e li porta alle origini, quindi non porta ai maestri di quel tempo, ma porta a ciò che erano le origini. A questo punto Pietro dice: Allora, per noi uomini non vale la pena sposarsi, perché veramente è una condizione estremamente difficile. Quindi ormai Pietro e i discepoli erano così impregnati di quella che era la cultura del tempo, per cui insomma il divorzio era molto facile.
4: Beh, diciamo che il matrimonio non è un obbligo, ma è un diritto, quindi in un certo senso nessuno deve essere obbligato a sposarsi, si sposa solo perché si vuole. Ecco perché all'atto del matrimonio, cioè al momento di unirsi le proprie vite, bisogna esserne consapevoli, e perciò serve anche una certa maturità da parte dei partner o dei fidanzati che in un certo senso vorrebbero unire le proprie vite. Devono essere devono accrescere la consapevolezza anche delle conseguenze di quest'unione, delle eventuali complicanze. Ad esempio, se in un matrimonio nasce un figlio, si sa che a quel punto la persona, il padre e la madre, si prende un vincolo, un obbligo che durerà almeno una ventina d'anni, finché il figlio, per i nostri tempi una ventina d'anni, magari una volta era diverso, però oggigiorno almeno fino ai 18 anni in un certo senso il genitore, anche oltre a volte quando il figlio studia, il genitore non è più, non è collegato soltanto alla propria vita, ma in un certo senso ha
3: delle responsabilità educative nei confronti dei figli, la presenza, ecco, il poter insomma evitare che ci siano dei traumi,
4: tutto quello che è legato. Infatti nella nostra chiesa, io per esempio, quando qualcuno mi chiede di essere sposato, io dico ok soltanto se la persona faccia almeno tra 6 o 9 incontri prematrimoniali in cui si affronta sia la consapevolezza, si accresce la consapevolezza, si affronta siano eventuali piani, eventuali desideri, perché molto spesso l'amore, soprattutto quando si è abbastanza giovani, potrebbe anche sminuire eventuali ostacoli e ingrandire al massimo il desiderio. Come dire, il matrimonio non è basato soltanto sulla parte emotiva, ma deve avere anche la parte strutturale, logica, intenzionale, e anche in un certo senso una cosa seria. E dunque non può essere basato soltanto sull'innamoramento, perché l'innamoramento potrebbe durare anche un po' meno, ma il matrimonio dovrebbe durare tutta la vita. Ecco, in questo senso la preparazione, la consapevolezza, gli incontri prematrimoniali rendono più forte il desiderio e eventualmente prevengono le problematiche che potrebbero accadere nel futuro.
3: Certo, ma anche le contese o comunque quelle differenze, perché spesso succede che quando sei fidanzati certe tematiche non si affrontano perché non le vivi, e quindi il fatto di avere un corso prematrimoniale che ti fa capire tutte le varie problematiche che potrebbero apparire, come ognuno risolverebbe quel problema, ci fa comprendere quanto siamo affini o meno. Ci sono delle cose che va bene la differenza, che ognuno reagisca in maniera diversa, e altre cose in cui bisogna essere molto vicini, come l'educazione di un figlio. Se io penso A, mio marito pensa B, mia figlia cosa riceverà? Quindi avremo troppe differenze, quindi bisogna capire un po' se veramente siamo consapevoli di questo passo così importante che è il matrimonio, che ci lega a una persona per la vita, e che quella unione poi va a ricadere sui figli. Quando dice due diventare una stessa carne, il figlio è la carne di tutti e due, e non possiamo separare il figlio, quindi il figlio deve avere la possibilità di avere dei genitori che insieme lo educano, lo amano e vivono con lui fino a quando lui poi sarà indipendente e continuerà il suo percorso.
4: E certo, perché comunque, così come i genitori sono frutto di due storie messe insieme, che poi hanno creato la propria storia, poi dopo anche il figlio, cioè anche i genitori, quando decidono di creare un figlio, di fatto decidono di creare una storia. E dunque il eventuale divorzio oppure eventuale matrimonio potrebbe in un certo senso influire sulla storia, sull'identità di questo frutto dell'amore, oppure sull'identità del frutto della discordia. Quindi in un certo senso noi osserviamo che il matrimonio è una cosa molto seria, Al contempo è uno strumento meraviglioso in cui l'essere umano può sentire e sprigionare tutta la propria personalità, tutta la sua forza e anche la sua bellezza. E come uno strumento bisogna saperlo maneggiare, un po' come quando prima di salire in auto bisognerebbe prendere la patente, oppure prima di mettere in mano a un uomo, un medico, il bisturi, bisognerebbe che lui studiasse bene, perché è una grande responsabilità, e a questa responsabilità bisogna educare le persone. Non per forza che i due che si sposano deve essere tutti e due uguali, ma che sappiano trovare sempre un modo, una specie di compromesso, un modo di poter andare avanti, e che questo loro viaggio possa dare felicità a entrambi e anche a più di entrambi, per esempio,
3: cioè, per un bambino, certo. Allora, grazie Michel, perché questo argomento è un argomento che riguarda un po' tutti. Oggi sappiamo che il numero dei divorzi cresce, e soprattutto i divorzi arrivano molto velocemente, dopo a volte anche mesi dal matrimonio, pochi mesi già iniziano alle separazioni. Quindi bisogna valutare bene il matrimonio, capire come l'altro, come siamo noi e come possiamo arricchirci. Io credo che la cosa che, quando incontriamo un ragazzo o una ragazza, la cosa che dobbiamo chiederci con questa persona: io do il meglio di me e l'altra persona dà il meglio di sé, oppure esce fuori il peggio? A volte succede che esce il peggio. Allora, se esce il peggio, questa persona, o io non sono adatta a questa persona, non è detto che non sia lui, magari sono io che non sono adatta, però capire se possiamo crescere insieme e quindi fare delle cose belle, o se invece ci abbruttiamo e ci scontriamo e guerreggiamo tutti i giorni. Quindi questo è molto interessante.
4: Diciamo che la famiglia dovrebbe riportarci all'angolo del paradiso e non portarci all'inferno.
3: Ecco.
4: Quindi anche quello è molto importante. Il matrimonio dovrebbe essere un paradiso, dovrebbe essere un riposo, un sollevamento, e non deve diventare un inferno. Ecco, questo è molto importante. Perciò ognuno come se la costruisce, come dice il Salmo, dicono i proverbi, no? Se il Signore non aiuta a costruire la casa, a volte coloro che costruiscono fanno un lavoro vano.
3: Dobbiamo proprio lasciarci, il tempo è finito, però grazie. Potremmo anche ritornare su alcuni punti che ancora non siamo riusciti a poter esporre. Alla prossima. Scelte felici per tutti, ma le scelte felici sono sempre le scelte anche giuste? Lo scopriremo insieme alla professoressa Daniela Fisichella, già collegata con noi. Benvenuta Daniela.
5: Buongiorno Daniela, buongiorno anche a tutti coloro i quali ci ascoltano.
3: Forse non sempre pensiamo al fatto che non tutte le scelte felici siano le scelte giuste, non tutte le scelte giuste siano felici, non sempre vanno insieme. Come si fa?
5: Come si fa? Allora, oggi il tema è un tema molto interessante, e proprio per questo motivo mi ispirerò ad una storia, niente di meno che alla storia di Niccolò Copernico, no? Lo scienziato che poi non era scienziato.
3: È stato anche lui un tuo allievo. Virtualmente.
5: Sì, sì, perché oltre alle storie che io vivo direttamente con i miei con i ragazzi che seguo, mi piace studiare le storie anche di uomini e donne del passato, per vedere se in quelle storie posso rintracciare degli elementi importanti di ispirazione. Ultimamente stavo appunto studiando la storia di Niccolò Copernico e ho visto che c'è tantissimo da attingere. Niccolò Copernico è quell'astronomo, diciamo, che ha per primo teorizzato che al centro dell'universo non ci fosse la Terra, come si era pensato per secoli dai tempi di Aristotele, ma ci fosse il Sole. Teoria che all'inizio fu estremamente osteggiata, ma che poi ha rivoluzionato totalmente le nostre conoscenze. Allora, io comincerei proprio con due domande, no? Com'è perfetto nello stile del coaching. Cioè, vi è mai capitato di fare la scelta giusta, però poi di sentirvi comunque profondamente infelici? Oppure, per esempio, vi è mai successo di fare una scelta che agli occhi degli altri sembrava assurda, ma che dentro di voi sentivate che era la scelta giusta? Ecco, diciamo che queste sono le due domande che guideranno il nostro, diciamo, la nostra riflessione di oggi. Ora, perché Copernico? Innanzitutto è importante dire che Copernico è famoso per essere astronomo, nella vita non ha fatto l'astronomo perché lui era un canonico, cioè dire, lui ha seguito la carriera ecclesiastica esattamente come voleva suo zio, che era un vescovo, si è laureato in diritto canonico, ha studiato un po' la matematica, un po' l'astronomia, ha studiato medicina e si è pure laureato in medicina. Ma in realtà lui è passato, diciamo, alla storia come uno studioso di astronomia, perché lui tutto il tempo che aveva a disposizione, ogni minuto, ogni secondo, ogni giorno di tutta la sua vita, lui guardava le stelle e vedeva che c'erano delle cose che non tornavano, quindi ha sviluppato nella sua vita attività professionali che forse erano scelte giuste per altri, ma non ha mai abbandonato quella che era la sua chiamata, quello che lo faceva sentire veramente perfettamente a proprio agio, che era la sua passione per le stelle e per l'astronomia. Per tutta la vita quindi Copernico ha studiato ciò che ci si aspettava da lui. Era un uomo colto, sicuramente rispettato, aveva tanti incarichi, però lui aveva sempre questa domanda che lo portava sempre ad alzare gli occhi verso il cielo, perché lui faceva dei conti matematici e c'erano delle situazioni che non tornavano. Cioè, analizzando gli studi che erano stati fatti precedentemente, c'erano proprio delle operazioni matematiche che non tornavano. Allora lui avrebbe potuto ignorarla questa domanda, sarebbe stata sicuramente la scelta giusta, considerato quanto poi è stato osteggiato, ci è voluto più di un secolo perché questa teoria venisse accettata. Nessuno gli avrebbe detto nulla se lui non si fosse posto questa domanda, e invece lui ha deciso di ascoltare questa domanda. Questo che cosa significa? Già ci dà un primo messaggio, che le scelte giuste sicuramente ci fanno sentire al sicuro, perché ci fanno sentire accettati, ci fanno sentire in una zona dove non corriamo nessun rischio. Le scelte felici invece ci fanno sentire vivi, ed è proprio quella vitalità che Copernico provava e viveva quando si metteva ogni notte ad osservare il cielo con quello strumento rudimentale che lui stesso aveva costruito, che non era il cannocchiale che poi ci sarebbe voluto Galilei un secolo dopo a portare. Quindi si era costruito uno strumento rudimentale per far queste osservazioni. E quindi a questo punto noi possiamo arrivare a parlare un po' di quali sono le differenze, no, tra quelle che sono le scelte giuste dalle scelte felici, proprio prendendo a riferimento la storia di Copernico. Le scelte giuste sono sicuramente quelle che si aspettano gli altri da noi, sono sicuramente giuste. Le scelte giuste sono sicuramente quelle che noi facciamo quando rispondiamo alla domanda: che cosa conviene fare, che cosa mi conviene fare, oppure che cosa è logico, oppure che cosa dovrei fare? Quindi sono tutte, diciamo, domande che rispondono a un senso, diciamo, anche se vuoi razionale, che ha senso nel contesto. Invece le scelte felici rispondono ad altre domande, per esempio: che cosa mi fa sentire vivo? Quale parte di me chiede spazio? Che cosa mi ispira e mi porta a ricercare, che mi porta verso questo ambito, questo settore, in modo naturale ma allo stesso tempo potente, come nel caso di Copernico, che nella sua vita viveva, era un canonico, cioè un ecclesiastico, era un medico, ma ogni notte, ogni sera stava lì,
3: col naso lì in su,
5: stelle, perché era questa parte, lo faceva sentire vivo, lo faceva veramente sentire felice, diciamo, sentiva proprio questo senso di missione, questo senso di servizio che doveva assolutamente compiere, sviluppare, quasi come se una forza si fosse impossessata di lui e lui non riusciva assolutamente a liberarsene.
3: Forse perché essendo anche una persona legata alla fede e quindi anche alla cultura biblica, spesso meditava magari sotto le stelle e quindi meditando e guardando c'era qualcosa che non lo convinceva.
5: Assolutamente, poi la cosa che mi ha colpito è proprio questo, che lui era un uomo di chiesa eppure ha messo in discussione una teoria che la chiesa aveva affermato per tantissimi secoli, e proprio per questo lui in qualche maniera viveva un conflitto interiore, no? Tra la scelta giusta, diciamo, di non farsi le domande e invece la scelta felice di voler invece trovare delle risposte diverse, proprio perché si sentiva attratto, chiamato da questa missione, da questa ricerca, da questo studio che lo appassionava e lo teneva sveglio giorno per giorno, notte dopo notte, per anni, per decine di anni.
3: Le nostre scelte sono scelte felici, scelte giuste, cioè scelte comode, scomode, scelte che non ci fanno dormire, magari come Copernico che la notte passava col naso in su proprio perché lui voleva capire di più rispetto alle stelle, rispetto al centro. Certo, l'uomo in quel tempo per tanti secoli ha pensato di essere al centro, la Terra è al centro perché l'uomo si sentiva al centro, l'uomo esatto. Era il protagonista di tutto, quindi la Terra doveva essere al centro di tutto, esatto. E invece la scoperta è che non era così e non era facile. Ma forse anche oggi pensiamo che siamo ancora al centro. Non credo proprio di sì. Noi crediamo che siamo ancora al centro, sì.
5: Ecco perché mi ha affascinato questa storia, perché effettivamente questo ribaltamento della Terra e del Sole, cioè una luce, al centro in realtà c'è una luce che è fissa e che illumina tutto e tutti nell'universo. Quindi mi aveva molto affascinato. Ora, ritornando a questa bellissima, diciamo, in un certo senso metafora che noi abbiamo cercato di questa storia, perché effettivamente questo ribaltamento della Terra e del Sole, cioè una luce, al centro in realtà c'è una luce che è fissa e che illumina tutto e tutti nell'universo. Quindi mi aveva molto affascinato. Ora,

0: lavoro che tutti approvano, no? Il percorso che fa sentire più orgogliosi i genitori. Oppure la facoltà più prestigiosa, quella che ci offre magari grandi possibilità. Sono tutte scelte giuste, ok? Però se ogni mattina una persona poi si alza con un peso allo stomaco, vuol dire che forse manca qualcosa. Quindi forse la felicità non arriva sempre perché abbiamo fatto una scelta corretta. Arriva forse quando quella scelta è coerente con chi siamo davvero. Copernico in realtà questo ha fatto nella sua vita, pur vivendo la sua vita professionale in maniera sostenibile, facendo e sviluppando la sua professione di medico, perché lui anche guariva le persone, e di canonico, quindi era, diciamo, aveva seguito la carriera ecclesiastica, ma il guardare il cielo per lui era una necessità che nasceva proprio da una voce interiore che lo portava a ricercare delle risposte. Avrebbe potuto, diciamo, non porsi quella domanda e restare in una zona tranquilla che non lo metteva in difficoltà, ma ha scelto di ascoltare quella voce. La scelta felice presuppone che noi ascoltiamo sempre quella voce che ci porta sicuramente o spesso fuori dalla comodità, fuori da quello che gli altri si aspettano da noi. Ora, che cosa ha fatto Copernico? Copernico ha avuto il coraggio di fidarsi di questa voce, di questa domanda che nessuno voleva ascoltare. A volte anche noi facciamo fatica ad ascoltare questa voce che ci chiama. E forse anche noi, infatti, abbiamo delle domande, abbiamo questa voce che ci parla dall'interno, che continua a sussurrare più o meno forte. La ignoriamo perché a volte la scelta giusta sembra un'altra. Ma la domanda è: ma se quella fosse proprio l'inizio della nostra scelta felice? Perché una scelta giusta sicuramente soddisfa spesso dei criteri esterni. Ha senso, è approvata, è conveniente, è sicura. Ma una scelta felice è qualcosa di diverso. È quella che, oltre a essere sostenibile, è anche allineata con la persona che siamo, oppure con quella che desideriamo diventare. Quindi riuscire ad ascoltare quella voce è un atto rivoluzionario, come è stato rivoluzionario
1: La
0: quello di
1: rivoluzione di
0: Copernico, ma
1: Copernico.
0: anche di tanti uomini e donne. Poco fa, durante la pausa, parlavamo appunto di altre scelte felici di uomini, anche di personaggi biblici importanti che hanno dovuto lasciare, diciamo, scelte giuste che li avrebbero tenuti in una situazione tranquilla, approvata, che non li metteva in difficoltà, per seguire una voce interiore che li portava lontano da quella comodità, ma hanno avuto il coraggio, perché ci vuole coraggio, signori, ci vuole coraggio ad ascoltare quella voce e a cercare di tradurla poi in scelte che diventano azioni concrete. Dico anche una cosa, sicuramente Copernico nella sua vita ha fatto una cosa e la voce l'ha ascoltata di notte, però l'importante, guardate, è ascoltarla. Poi noi possiamo vivere anche una, diciamo, una professione che non è perfettamente allineata, diciamo, con la nostra, diciamo, pura essenza, con la nostra voce, però quella voce comunque dobbiamo farla vivere, dobbiamo farla respirare, dobbiamo nutrirla in qualche maniera. Copernico la nutriva ogni notte mettendosi a guardare quel cielo, perché era lì che sentiva che c'era veramente quello che lui era chiamato a fare.
1: Quindi potremmo dire che a volte certe scelte felici potrebbero contrastare troppo con le scelte giuste, quindi potremmo fare un mix, quindi sto nella scelta
0: Mix.
1: giusta, ma mi creo uno spazio per la scelta
0: Per la
1: felice.
0: scelta felice,
1: Mi
0: assolutamente sì.
1: creo degli
0: C'è chi
1: spazi, perché a volte ci sono delle
0: assolutamente sì.
1: scelte che mettono, come si può dire, che riguardano anche altre persone.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: lo dovevo
0: certo.
1: capire come fare una scelta che vada bene per me ma che non danneggi altre, e io posso, esatto. come posso trovare io una dimensione in cui potrò essere felice,
0: esatto,
1: senza
0: esatto.
1: arrecare danno all'altro.
0: Esatto, ci sono quindi due strade assolutamente sì, questa che è come quella di Copernico e anche di tantissimi altri personaggi che non hanno rinunciato ad ascoltare la loro voce ma hanno anche compiuto delle scelte, diciamo, socialmente giuste.

0: che tutti si aspettavano da loro, ma non hanno rinunciato a quella voce, quindi a quella spinta, a quel servizio, a quella missione. Ci sono invece altri che invece diciamo scelgono di fare un passo in più e di tradurre diciamo proprio la scelta felice in una scelta che diventa anche
1: rivoluzionaria, quindi cambia, un cambiamento totale. Okay.
0: Mm-hmm. Quindi voglio dire, ci sono varie strade, ma c'è un elemento comune che non dobbiamo dimenticare, che la storia di Copernico ci insegna, così come la storia di tantissimi uomini e donne, è che comunque la scelta felice deve avere e trovare sempre uno spazio per essere coltivata, per essere nutrita. Quindi cerchiamo di sentire questa voce, di trovarle spazio. Grazie, ciao a tutti.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima dell'inizio, come nostro solito, eccolo qui il numero WhatsApp 348 222 72 94. Ci potrete richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù e, per chi non l'avesse ancora, sempre in maniera gratuita anche una copia cartacea della Bibbia. E poi c'è il sito hopemedia.it, il sito di RVS, ma anche dell'intero settore di comunicazione, anche video, dal quale potrete scaricare i podcast dei nostri programmi e anche potrete seguire appunto vari video di ispirazione cristiana o anche che riguardano la salute. Bene. Allora, iniziamo con questo momento di riflessione estemporanea su un testo oggi che, come sempre, ci viene dato dal nostro calendario di letture bibliche. Lo troviamo nel libro del profeta Isaia, sono i primi tre versetti del capitolo 55. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e la vostra anima vivrà, e io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. Fin qui la nostra lettura. Le parole del profeta Isaia che abbiamo appena ascoltato, immaginiamole come se risuonassero in un mercato pieno di gente, un mercato all'aperto dove ci sono tante bancarelle, un mercato insolito. Immaginate questa scena, è un grido di gioia. E c'è questa voce che dice: «O voi tutti che avete sete, voi tutti che siete assetati, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, gratis». Ecco. È un invito che spezza completamente la logica del nostro mondo, viene totalmente scardinata. Sì, lo sappiamo, viviamo in una società dove tutto ha un prezzo, dove il valore di una persona è spesso misurato da quello che possiede oppure da quanto può permettersi di comprare. Eppure Dio che si presenta qui, in questo testo del profeta Isaia, si presenta a noi come un mercante che regala i suoi beni più preziosi: l'acqua che disseta l'anima, il vino dolce della festa, il latte che nutre. Ecco, il profeta ci pone una domanda che scava nel profondo del nostro cuore: perché spendete denaro per tutto ciò che non è pane, e spendete il frutto delle vostre fatiche per tutto ciò che non sazia? Quante volte investiamo le nostre forze, le nostre energie migliori, il nostro tempo, le nostre preoccupazioni dietro a pani che ci lasciano più vuoti di prima. Cerchiamo la felicità nel successo, nel denaro, nell'approvazione degli altri, nei consumi, la nostra è la società dei consumi, già a prescindere. Ecco, ma la verità è che stiamo pagando a caro prezzo qualcosa che non ci sazia, che non può saziarci. Rimaniamo insoddisfatti, certamente insoddisfatti. Ecco, questo testo, questa prima parte del testo ci chiama a fermarci intanto, ci invita a riconoscere la nostra fame e la nostra sete profonda, quella fame e quella sete che nessuna comodità umana può soddisfare, può colmare. E il primo passo della fede non è fare qualcosa per Dio, ma accettare da Lui, accettare di essere mendicanti del suo amore, accettare che le cose più importanti della vita, la pace del cuore, il perdono, la speranza, la serenità, non si possono comprare, si possono solo ricevere, a mani vuote, cioè con mani dove non c'è null'altro che possa contrastare queste cose che possiamo ricevere. Ricevere come un dono totalmente gratuito. E fra pochissimo continueremo ancora con questo approfondimento. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi, 348-222-7294, il numero WhatsApp di RVS, mentre invece il sito internet hopmedia.it. Ripetiamo il testo di Isaia 55, versetti da 1 a 3, da cui siamo partiti. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? È il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. E abbiamo approfondito per sommi capi la prima parte dell'invito di Dio a coloro che hanno una fame e una sete profonde. E la seconda parte di questo invito del Signore dice questo: porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate quello che io ho da dirvi e l'anima vostra vivrà, e io farò con voi un patto eterno, un'alleanza eterna. Beh, a questo proposito c'è un breve aneddoto che racconta di un uomo che cercava disperatamente la pace interiore. E allora, ecco, di solito si narrano questi viaggi, no? Viaggi che durano anni, per andare a cercare maestri, filosofi, guru, eccetera, e quest'uomo aveva speso una fortuna in viaggi, in libri, in corsi, ma senza successo, senza arrivare a ciò che voleva. E un giorno, ormai stanco, ormai svuotato di ogni forza, di ogni energia, si sedette vicino ad una fontana del paese in cui era nato, di questo paesino con poche strade, poche persone, poche case. Si avvicinò a lui un bambino, lo guardò e gli disse queste parole semplicissime: se vuoi bere, non devi fare un discorso all'acqua. Devi solo chinarti e aprire la bocca. Ecco, questa è l'essenza dell'ascolto a cui siamo chiamati da Isaia, a cui il Signore ci chiama. Cioè dobbiamo chinarci, umiliarci dolcemente, mendicare, tra virgolette, come dicevo anche prima, e accogliere quello che ci viene dato da Dio. E questo invito trova un suo compimento perfetto proprio nel Vangelo, proprio con Gesù, perché in Isaia è il Messia che parla, è Gesù che parla. E proprio nel capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, Gesù si trova a Gerusalemme durante l'ultimo giorno della festa delle capanne, una festa importantissima. Si trova in mezzo alla folla ed è proprio lì che comincia a gran voce, comincia a gridare, riprende quasi letteralmente quello che abbiamo letto nel profeta Isaia. Queste sono le parole di Gesù dal Vangelo, però. E lui disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ecco, Gesù è il pane disceso dal cielo, come dice lui stesso. Gesù è l'acqua viva. Gesù è il banchetto gratuito di Dio, il pane della vita che sazia davvero. Ed è lui quel patto eterno, quella alleanza eterna e incrollabile che è stata fatta carne, che si è trasformata in carne di essere umano, in figlio dell'uomo, sulla croce. Cristo ha pagato il prezzo per tutti noi, ci ha riscattati, come dice l'apostolo Pietro in una delle sue lettere, non con oro o con argento o con denaro, con cose preziose, così come ritenute dall'uomo, ma ci ha riscattati con il suo sangue, che è di gran lunga più prezioso di qualunque cosa in tutto l'universo. Il valore del sangue di Cristo è inestimabile. E questo Gesù lo ha fatto affinché noi potessimo accostarci alla sorgente della grazia senza pagare nulla, come diceva lui stesso in Isaia. E allora oggi, anche oggi, ancora oggi, il Signore ci rinnova questa promessa, la rinnova a me, la rinnova a voi. Non ci chiede delle performance straordinarie, non ci chiede delle cose ritenute preziose dall'essere umano, argento, oro, diamanti, denaro, è tutto fango. Ci chiede solo di fidarci, di porgere l'orecchio e di andare a Lui, sapendo che il pane che riceviamo è gratis, è un pane immenso, che l'acqua che riceviamo è gratis e disseta veramente, e tutto ciò è l'unica cosa, sono le uniche cose capaci di fare vivere il nostro essere per tutta l'eternità. Cosa aveva detto quel bambino nell'aneddoto? Se vuoi bere, non devi fare un discorso all'acqua, devi solo chinarti e aprire la bocca, aprire il tuo cuore a Dio, aprire la tua mente, aprire le tue orecchie all'ascolto. E allora, con l'aiuto del Signore, facciamolo. Che Lui ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
3: Il bello e il brutto della scienza, la doppia faccia della stessa medaglia. Benvenuti alla prima puntata di questa nuova rubrica col professor Giovanni Sauli, docente di scienze naturali presso il liceo scientifico di Scordia. Benvenuto Giovanni.
4: Grazie, grazie dell'invito. Noi sappiamo che la storia della scienza è ricca di figure brillanti, le cui scoperte hanno sicuramente cambiato il mondo, però molti di questi scienziati si sono mossi lungo una sottile linea di confine tra ciò che è progresso e ciò che invece è distruzione. E in particolare oggi noi affronteremo l'argomento Thomas Midgley, cioè l'uomo che ha quasi distrutto il mondo per ben due volte. Thomas Midgley è un ingegnere chimico statunitense, è nato in Pennsylvania nel 1889 e pensate bene che lui è stato definito come l'organismo vivente che ha avuto il maggior impatto sull'atmosfera terrestre nella storia del nostro pianeta. Sicuramente è stato uno scienziato geniale perché aveva una grande capacità di risolvere ogni problema che gli si presentava, quindi aveva un eccezionale talento nel trovare soluzioni pratiche, soprattutto per quanto riguarda i problemi industriali dell'epoca. E in particolare noi lo ricordiamo per due invenzioni importanti, che sono la prima, la benzina col piombo, la famosa benzina super o benzina rossa, e poi per aver sintetizzato per la prima volta i gas refrigeranti, cioè i clorofluorocarburi, meglio conosciuti come CFC. Nella puntata di oggi approfondiremo l'argomento benzina super. Perché la benzina super? Perché all'inizio del Novecento le automobili avevano un grosso problema, cioè soffrivano del cosiddetto knocking o battito in testa. Praticamente il motore cominciava a fare rumore, perdeva di potenza, i pistoni potevano addirittura distruggersi e provocare l'esplosione del motore. E questo problema si manifestava proprio perché il carburante che si utilizzava all'epoca detonava troppo velocemente, troppo presto, in anticipo rispetto alla scintilla che veniva provocata dalle candele. E allora la General Motors incaricò Midgley di trovare una soluzione. Lui si mise al lavoro e testò circa 33.000 sostanze diverse da addizionare alla benzina e provò di tutto, dal burro, il burro fuso, la canfora, l'etanolo, e poi finalmente scoprì che bastava una minima quantità di piombo tetraetile, una sostanza chimica che era stata precedentemente sintetizzata, proprio per eliminare completamente il rumore al motore e rendere quindi i motori efficienti. E per questa sua scoperta la Società Chimica Americana assegnò a Midgley un importante riconoscimento, il primo dei numerosi premi che Blow poi vinse nel corso della sua carriera.
3: Ma è stata una scoperta per riuscire a risolvere un problema, quindi lui si è impegnato per risolvere questo problema, però sì. non so se il sapesse che questo problema ne risolto invece poi ne faceva venire altri.
4: In realtà lui si rese conto, sì, sapeva bene che utilizzando il piombo come additivo nella benzina avrebbe provocato dei problemi. Infatti il piombo provoca gravissimi problemi alla salute umana e all'ambiente in generale, provoca infatti nausea, vomito, dolori addominali, anemia, insufficienza renale, un sacco di disturbi anche a livello psichico, disturbi psichiatrici. Tant'è vero che nelle fabbriche di produzione dove veniva prodotto questo additivo, gli operai cominciarono addirittura a impazzire, ad avere delle allucinazioni e a morire addirittura. La chiamavano la fabbrica dei matti o anche la fabbrica delle farfalle, proprio perché chi lavorava in queste fabbriche vedeva degli insetti o delle farfalle chiaramente inesistenti che gli svolazzavano attorno e loro passavano proprio tutto il tempo a tentare disperatamente di scacciare via questi insetti ovviamente erano soggetti a delle allucinazioni sia tattili che visive.
3: Quanto sia Midgley che le compagnie petrolifere erano consapevoli di questi rischi, di rischi che facevano correre sia le persone che utilizzavano questo carburante, ma alle persone che lo producevano, quindi ai dipendenti di queste aziende?
4: Erano totalmente consapevoli. Decisero di chiamare il prodotto semplicemente etil, non piombo tetraetile, cioè omisero deliberatamente la parola piombo proprio per non spaventare i consumatori e non generare preoccupazione nell'opinione pubblica. Quindi la loro fu un'operazione di marketing molto spietata, e addirittura Midgley, per dimostrare che il suo prodotto era innocuo, fece una dimostrazione eclatante, cioè si cosparse le mani con il piombo tetraetile, inalò i vapori per circa un minuto, dimostrando, cioè in questo modo voleva dimostrare appunto che la sua sostanza era totalmente innocua, non provocava nessuna malattia.
3: Volevo cercare un po' di buona fede, non sono riuscita a trovarla.
4: Esattamente, però lui stesso poi fu costretto per un periodo di tempo a disintossicarsi perché si avvelenò con il piombo e per lungo tempo dovette stare lontano da questa sostanza, disintossicandosi appunto a causa degli effetti che anche su di lui il piombo aveva provocato. Chiaramente l'invenzione di Midgley sollevò polemiche anche nel mondo scientifico, però soltanto uno scienziato fu tenace a portare avanti questa battaglia, ed è un geochimico statunitense, Claire Patterson, il quale appunto scoprì che nell'ambiente circostante vi erano dei livelli di piombo estremamente superiori, elevati rispetto a quelli previsti, e decise quindi di indagare l'origine di questa contaminazione, andando contro le multinazionali che invece sostenevano che la presenza del piombo, per esempio nell'atmosfera, nell'acqua, ma anche sulle rocce, fosse di origine naturale.
3: Riprendiamo il nostro dialogo con il professor Giovanni Sauli. Stiamo parlando del bello e brutto della scienza. In questo momento stiamo vedendo un po' il brutto, una scoperta sicuramente importante, ma che ha portato danni alle persone e quindi ha inquinato il nostro pianeta. Quindi, e oggi a che punto siamo?
4: Siamo ancora, ovviamente la situazione è migliorata grazie alla messa al bando della benzina col piombo, tuttavia bisogna ricordare che solo di recente questa benzina è stata totalmente eliminata dal commercio. Credo che l'ultimo paese è stata l'Algeria nel 2021, se non ricordo male. E ancora il nostro pianeta è contaminato da alti livelli di piombo, tant'è vero che sono stati trovati dei livelli di piombo nel sangue degli statunitensi, perché sono stati fatti degli studi proprio sulla popolazione degli Stati Uniti, decisamente superiori perché questi livelli nel sangue, nel corpo, quindi anche nelle ossa o nei denti, sono stati comparati con le mummie, per esempio egiziane o anche peruviane, quindi quando ovviamente ancora non era stata sicuramente prodotta la benzina. Quindi comparando queste diverse quantità di piombo nei tessuti ossei di questi campioni, si è potuto notare come ancora oggi appunto il piombo sia presente addirittura nel corpo degli esseri umani.
3: Ritornando all'altro scienziato, Claire Patterson, che ha avuto il coraggio di sfidare i giganti del petrolio, in genere quando sfidi questi giganti ne paghi un prezzo. Qual è stato il prezzo che ha dovuto pagare lui?
4: Lui chiaramente divenne il bersaglio di una violenta campagna di screditamento e fu isolato anche dalla comunità scientifica. Infatti le multinazionali cercarono di tagliargli i fondi di ricerca, però nonostante queste pressioni lui non si arrese, scrisse un corposo rapporto in cui esortava l'eliminazione del piombo sia dal carburante ma anche da altre sostanze, perché il piombo veniva utilizzato anche nelle vernici oppure nei contenitori per gli alimenti. E grazie alla sua tenacia, appunto, a partire dal 1975 gli Stati Uniti hanno messo al bando la benzina senza piombo, cioè hanno introdotto la benzina senza piombo.
3: Non veniva usato il piombo anche dai dentisti quando c'erano le carie, per chiudere le carie, e questo sì. Immaginiamo avere in bocca il piombo.
4: Esattamente, sì, ma addirittura i romani lo utilizzavano per addolcire in un certo senso il vino, quindi per lungo tempo il piombo è stato bevuto come sostanza che si trovava nel vino. Oppure il piombo era utilizzato per fare le tubature dove scorreva l'acqua, no? Gli acquedotti romani erano fatti con il piombo.
3: E quindi possiamo immaginare quali sono stati gli effetti poi sulla mente, sul fisico nei secoli. Devo proprio lasciarci qui, non so se tu vuoi aggiungere un'ultima battuta.
4: Perché... abbiamo già praticamente detto tutto, l'unica cosa appunto che l'Unione Europea a partire dal 1 gennaio 2000 ha messo totalmente a bando la commercializzazione per le auto della benzina col piombo, e appunto, come dicevo prima, nel luglio del 2021 è stata l'Algeria l'ultimo paese che ha esaurito definitivamente le sue scorte.
3: Grazie, alla prossima.
4: Alla prossima.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Anche in questa giornata di luglio, esattamente il 14 di luglio, noi entriamo direttamente là in casa vostra o comunque da dove ci state seguendo per un nuovo numero del nostro programma, dove a tutti rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 14 luglio 1099, quando terminava la prima crociata con la conquista di Gerusalemme. 1223. In Francia Luigi VIII diventa re di Francia in seguito alla morte del padre. 1789. La popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia, simbolo del potere assolutista del re. Da questa data si fa cominciare la Rivoluzione francese. 1902. Venezia. Il campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente. Verrà ricostruito com'era, dov'era, e il restauro si concluderà nel 1912. 1916. Prima serata pubblica del locale Cabaret Voltaire, dove Hugo Ball recita il primo manifesto del movimento dadaista, la cui concezione e nascita avvenne proprio qui. 1933. In Germania tutti i partiti politici vengono messi fuori legge ad eccezione del partito nazista. 1938. Viene pubblicato il manifesto degli scienziati italiani razzisti, con il documento dal titolo Il fascismo e i problemi della razza. Il regime si propone di fornire una base scientifica per le teorie razziste. Lo stesso giorno, re Giorgio VI dal Regno Unito e sua figlia Elisabetta si recano a Reims in Francia per la parata in onore del restauro appena terminato della cattedrale di Reims, completato il 10 di luglio. L'evento viene accolto dalla stampa come un segno di appoggio dell'Inghilterra alla Francia contro le mire espansionistiche della Germania hitleriana. 1940, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, Andrew George Latta prende il comando del VII Corpo d'Armata, composto da truppe britanniche, canadesi e neozelandesi. 1948, Roma, Antonio Pallante, studente universitario, spara 4 colpi di pistola a Palmiro Togliatti, di cui 3 lo colpiscono. L'attentato a Togliatti causa gravi disordini che, secondo i giornali dell'epoca, sfiorano la guerra civile. 1965. La sonda americana Mariner 4 raggiunge per la prima volta Marte. Invierà alla Terra un totale di 21 foto. 1969. L'esercito del Salvador invade l'Honduras. 2002, durante le celebrazioni della festa nazionale, Jacques Chirac esce incolume da un tentativo di assassinio.

0: Le citazioni celebri.
1: Oggi torniamo a parlare di allegria attraverso le nostre citazioni, la prima delle quali di Jean-Paul Richter dice: l'allegria, come la primavera, apre tutti i boccioli dell'uomo introverso. William Shakespeare addirittura aggiunse al riguardo: un cuore allegro vive a lungo. E Walter Scott: la vita senza allegria è una lampada senza olio.

0: Nuovo dizionario biblico.
1: Il termine di riferimento sul quale ci soffermiamo adesso è bestemmia. Secondo la legge ebraica consisteva nel maledire o disprezzare Dio o il re. La bestemmia contro Dio era punita con la lapidazione e furono falsamente accusati di bestemmia anche alcuni fra i discepoli come Stefano, ma lo stesso Gesù, come il Vangelo di Matteo ci racconta nel 9° capitolo.

0: nomi?
1: Eleonora è il nome sul quale puntiamo la nostra attenzione. Un nome di etimologia incerta, composto in parte da Ali, verbo di origine germanica che significa crescere. In lingua provenzale fu Alionor o Elionor, da cui derivarono lo spagnolo Leonor e l'italiano Eleonora. Eleonora d'Arborea, detta la giudicessa, è ricordata per aver emesso nel 1395 la Carta de Logu, il primo sistema di garanzia per gli imputati messo per iscritto. Furono numerose le nobildonne, le donne famose e le eroine dei romanzi che portarono questo nome. Eleonora di Aquitania, regina di Francia e di Inghilterra, madre di Riccardo Cuor di Leone. Eleonora, la protagonista de Il Trovatore di Giuseppe Verdi. E Nora in Casa di Bambola di Ibsen. Eleonora Duse, grande attrice teatrale. Il nome è diffuso anche nelle versioni Lenora e Norina.
2: Avete ascoltato? Come almanacco.
1: Ancora una volta questa trasmissione volge al termine. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto e vi rimando al numero di domani, sempre qui, sempre alla stessa ora. Ciao!
3: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
4: Una parola per oggi.
5: Il tema che stiamo trattando questa settimana, e cioè come vive un cristiano, ci porta oggi alla lettura del Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 34, dove è scritto: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Otello Becchetti scrive: nel Vangelo di Marco Gesù chiese ai discepoli: voi chi dite che io sia? Pietro rispose: tu sei il Cristo. Poi Gesù fece una dichiarazione sconcertante: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Con le parole rinunciare e prendere la croce, Gesù stava dicendo che andava a morire per la salvezza degli uomini. La scelta di seguirlo poteva dunque avere come conseguenze il disprezzo e la mancanza di stima da parte di chi non dava valore all'opera di Gesù. Anche oggi queste parole sconcertano. Seguire Cristo non è compatibile con la sicurezza di sé, con l'egoismo, cose che hanno determinato la separazione da Dio. Il rimedio per il male non può convivere con il male stesso. Infatti, porre se stessi al centro e decidere di salvarsi da soli rappresenta il metodo sicuro per perdere la propria vita. Seguire Gesù, al contrario, è la scelta indicata per non perdere la vita. Così è chiamato.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi e benvenuti ad un diamante al giorno. Questa mattina leggiamo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 30, e dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. E ancora, Giacomo, capitolo 4, versetto 7. Sottomettetevi dunque a Dio. Un ordine di Dio, ravvedersi. Ci sono leggi che si possono ignorare sperando che non se ne segua danno, ma nel versetto di oggi c'è un comandamento particolarmente importante, perché viene da Dio. Dio comanda. Non si tratta di un consiglio, né di una raccomandazione. È un ordine. Potete disubbidire, ma non senza subirne le conseguenze. L'ordine è per il momento attuale. Dio ora comanda. Oggi è il tempo della grazia, adesso è il giorno della salvezza. A chi si indirizza questo comandamento? A tutti gli uomini. Non c'è alcuna distinzione di razza o di luogo. In ogni luogo. Chiunque tu sia, quest'ordine divino, urgente e universale ti riguarda. Ma che cosa ordina Dio? Che gli uomini si ravvedano. Ravvedersi, termine sempre attuale, significa riconoscersi peccatori, perduti, colpevoli davanti a Dio, meritevoli del suo giusto giudizio. A chi si riconosce tale, Dio offre il suo perdono, secondo quanto egli stesso ha stabilito. Infatti è scritto in Giovanni 3:36, chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. L'ordine che Dio dà non deve lasciare nessuno indifferente, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, è scritto in Atti capitolo 17 versetto 31. Il giudice è già nominato, Gesù Cristo. O lo accettate come vostro Salvatore oggi, o sarà il vostro giudice domani. Dategli la vostra risposta. Dategliela ora. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari, buongiorno e benvenuti. Ancora una volta siamo insieme per iniziare la nostra giornata ed è il 14 luglio. Leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 27, il verso 9. L'olio e il profumo rallegrano il cuore. Così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Io non so se fra voi c'è qualcuno che riesce a dare un valore all'amicizia autentica e profonda, perché una parte di noi trattiene sempre qualcosa per sé, nel senso che non ci si dona completamente all'amicizia. Partiamo quindi dal presupposto che l'unico vero amico che si è completamente donato per assicurarci la salvezza è Gesù. L'olio profumato, citato nel verso che abbiamo letto, è usato come metafora della sensazione di benessere che, ai tempi dell'Oriente antico, veniva versato sul capo degli ospiti oppure durante i riti religiosi. L'esito era comunque una sensazione di freschezza e di accoglienza che dava sollievo. L'amico è come questo tipo di olio, perché la presenza o le parole di un amico non sono solo utili, ma portano profumo e freschezza alla nostra vita, specialmente se stiamo attraversando un periodo pesante di problemi e aridità spirituale. L'amico non ti dà sempre ragione, ma ti dà conforto serio e profondo. Ti dà quel consiglio che ti spinge a ragionare, perché ti aiuta a vedere la verità anche quando è scomoda. E come lo fa? Lo fa con dolcezza, perché non ti distrugge con un giudizio feroce, ma ti dà suggerimenti che vengono dal cuore, perché ti ama. E se diamo un valore così alto ad un amico che oggi c'è e domani potrebbe non esserci più, quanto più dobbiamo dare valore e credito alle parole e ai consigli dell'unico vero amico che sempre e per sempre è al nostro fianco?
2: La riflessione di oggi ha per titolo I due amici. Due grandi amici decisero di attraversare insieme il deserto. Si fidavano ciecamente l'uno dell'altro. Quando erano ormai stanchi, però, iniziarono ad avere opinioni discordanti. Dal disaccordo passarono alla discussione, dalla discussione ad una lite violenta, tanto che uno dei due colpì l'altro. L'amico si rese conto del suo errore e chiese scusa. Quello che era stato colpito scrisse sulla sabbia: «Il mio amico mi ha colpito con un pugno». Continuarono il cammino e più avanti incontrarono un'oasi dall'aspetto strano. In realtà erano sabbie mobili. L'amico che era stato colpito iniziò a sprofondare e l'altro lo salvò. L'amico colpito a quel punto scrisse su una pietra: «Il mio migliore amico mi ha salvato la vita». E aggiunse a voce alta: «Tra amici le offese si scrivono sulla sabbia finché se le porti via il vento, ma i gesti di amore si incidono sulla pietra per non dimenticarcene mai». Caro ascoltatore, molto spesso noi facciamo il contrario. Scriviamo sulla sabbia l'amore, il favore e l'affetto che riceviamo da un amico, e lo facciamo anche con Dio, dimenticando facilmente il suo sacrificio, la sua misericordia, il suo perdono, la sua infinita bontà e la salvezza che possiamo ricevere se lo riconosciamo come nostro Signore e Salvatore. Ricordati di onorare Dio, che è il nostro migliore amico, ma anche quelle persone al tuo fianco che si comportano come amici. Te lo dice un amico.
3: Stavo pensando a quanto siamo bravi a dimenticare il bene ricevuto o a sminuirne il valore, o ancora a darlo per scontato. Ma in realtà per ogni più piccola cosa che riceviamo dovremmo essere grati. L'ingratitudine è un'inclinazione profondamente radicata nel nostro animo, come lo è l'incapacità di apprezzare i benefici che abbiamo ricevuto. Ma dopo aver ascoltato la riflessione di oggi, penso che dovremmo sentirci spinti ad esaminarci con franchezza e a lavorare su noi stessi se riconosciamo che qualcosa va cambiata. Io credo che sia importante riflettere e che in ogni cosa ognuno di noi abbia bisogno di imparare a rendere grazie, come diceva l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi, dice appunto questa lettera. E allora con questo buon proposito ci lasciamo anche per oggi, e che Dio possa aiutarci e benedirci nel nostro impegno. Un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' d'almanacco. Il 18 maggio del 1876, 150 anni fa, il valdese Giuseppe Comandi fonda a Firenze l'omonimo istituto per l'infanzia abbandonata. Rimarrà attivo fino al 1977, avviando centinaia di giovani alla vita lavorativa. Il 19 maggio del 1931 nasce nell'Indiana David Wilkerson, nato nel 1931 e morto nel 2011, predicatore evangelico americano, autore del bestseller La croce e il pugnale. Stessa data, nel 2023, muore a New York il pastore e teologo evangelico Timothy Keller. Il 20 maggio del 325 si apre il Concilio di Nicea. Il 21 maggio 2020 muore l'autore evangelico David Paulson. Sul versante civile, il 17 maggio del 1872 veniva assassinato il commissario Luigi Calabresi.

Gentili amici, da parte di Fabio un cordiale saluto e un benvenuto all'ascolto di questo nuovo numero de Il Sentiero. Quest'oggi voglio portarvi ancora sui laghi di Mantova, città che ho frequentato per parecchi anni per motivi di lavoro. Già nel passato vi ho parlato di questi specchi lacustri formati dal fiume Mincio e vi ho raccontato di come siano un prezioso serbatoio di natura a due passi praticamente dalla città. Oggi incontreremo alcuni degli animali che svernano sui laghi, alcuni uccelli per la precisione, che contribuiscono a rendere bello e pieno di vita l'ambiente lacustre, anche nelle grigie giornate d'autunno e di inverno. Ci risentiamo tra poco.

cammino svelto lungo la strada che dalla stazione dei treni di Mantova va verso Cittadella. Questa strada già normalmente è trafficata. Adesso, poi che è mezzogiorno, siamo proprio nell'ora di punta e di fianco a me rombano auto e camion e l'aria è quasi irrespirabile. Quando mi trovo in situazioni di questo genere, non riesco a reprimere un moto interno di rabbia. Vorrei in questi frangenti che non esistessero autoveicoli capaci di ammorbare l'aria come sta avvenendo adesso. Mi rendo conto però anche che si tratta di una reazione a caldo. Certo, i problemi del traffico e dell'inquinamento dell'aria sono problemi reali, ma certamente non sarebbe né saggio né giusto, oggi come oggi, abolire tutti gli autoveicoli. È necessario però lavorare sodo per ridurre al minimo i tassi di inquinamento sonoro e dell'aria. Comunque mi affretto. Voglio che questo tratto di strada finisca al più presto. Arrivo al ponte che taglia i laghi e va a Cittadella ed abbandono la strada scendendo sulla riva del lago di mezzo. Il rumore del traffico mano a mano si allontana, lasciando il posto al tranquillo sciabordio delle acque del lago, appena mosse da una brezza leggera. Dal centro dello specchio d'acqua mi giunge il richiamo di una folaga. Come sono diversi i rumori della natura dai ruggiti rabbiosi dei motori. E come è più bello, oserei dire più umano, il lieve sentore di palude che emana dalle acque del lago. Mi sento come un pesce che ritorni a nuotare libero dopo essere stato per qualche momento a boccheggiare nelle mani di un pescatore. Ritornato nel mio ambiente. Mi siedo su di un sasso e lascio vagare lo sguardo sulle acque scure del lago. Non che si possa vedere troppo lontano, perché siamo ormai alla metà di novembre e la nebbia la fa da padrona. Ma queste sono le ore del giorno in cui il sole è più alto e riesce con qualche raggio a penetrare la coltre nebbiosa. Resta comunque una forte foschia che sfuma i contorni in lontananza, creando un'atmosfera particolare che a certuni forse potrà non piacere, ma che per me è estremamente ricca di fascino. Il lago è davanti a me con le sue creature e io mi sento grato per questo senso di pace e di serenità che l'ambiente sa trasmettermi. In mezzo alle acque, distante dalla riva, un branchetto di folaghe se ne sta immobile, galleggiando pigramente. Ad un certo punto una prende a nuotare e si allontana dal gruppo. Poi repentinamente si tuffa e scompare sott'acqua. Le folaghe sotto la superficie cercano cibo. Si nutrono infatti di alghe, germogli, semi, detriti commestibili che trovano sul fondo, ma anche di qualche elemento animale come molluschi, insetti e loro larve, avannotti e altro. Ho guardato l'orologio. Trascorrono esattamente 12 secondi prima che l'uccello riemerga. Attraverso le lenti del binocolo noto distintamente le gocce d'acqua che scivolano via rapidissime dal suo piumaggio nero. La folaga, infatti, come gli altri uccelli acquatici, provvede ad ungere il proprio piumaggio per renderlo impermeabile mediante la secrezione di una particolare ghiandola. Nel frattempo si è avvicinato alle folaghe un uomo su di un barchino. Dapprima gli uccelli si mettono in allarme allontanandosi a nuoto. Poi, visto che l'imbarcazione continua ad avvicinarsi, quasi all'unisono tutte cercano di prendere il volo, cominciando a correre sull'acqua. Le folaghe, infatti, non sono in grado di involarsi direttamente partendo dalla superficie, ma hanno bisogno di una lunga rincorsa durante la quale, sbattendo le ali, si mantengono sollevate e, muovendo le zampe come se corressero, spingono sull'elemento liquido, aiutandosi in questo modo a prendere velocità per il volo. Comunque difficilmente volano a lungo. Sono uccelli meglio dotati per il nuoto che per il volo. Il branchetto che sto osservando, infatti, si allontana soltanto di una cinquantina di metri, poi si adagia nuovamente sull'acqua. Alzo appena il binocolo e prendo ad osservare più in lontananza una zona di lago dove alcuni brevi pali di legno emergono dalla superficie. Sulla cima di uno di questi, ben eretto e con le ali tenute aperte, si trova un cormorano.

Il cormorano che tengo sotto il tiro del mio binocolo è un bell'uccello dalle piume lucide e scure che tiene le ali ben aperte per cercare di asciugarsi il piumaggio ai deboli raggi di questo sole autunnale. Infatti il cormorano, a differenza degli altri uccelli acquatici, ha una ghiandola che secerne poco grasso, così non può ungere le penne a dovere, e queste ultime, quando scende in acqua, tendono ad inzupparsi, costringendo l'uccello a prolungate soste per asciugarsi. Questo cormorano già da alcuni anni viene a svernare qui sui laghi di Mantova. Ho avuto occasione di osservarlo ripetutamente, a volte anche insieme ad altri suoi simili. Il cormorano è un abilissimo nuotatore e pescatore. Si nutre infatti prevalentemente di pesci che cattura con il forte becco uncinato. Mentre si trova sulla superficie, l'uccello scorge la preda sott'acqua, allora si tuffa di slancio molto rapidamente e, sfruttando la potente spinta dei piedi palmati, insegue e cattura il pesce che aveva adocchiato. Queste sue formidabili doti di pescatore sono ben note soprattutto alle popolazioni asiatiche, che da tempo immemorabile usano addomesticare ed addestrare questi uccelli per sfruttarli come pescatori. Ai cormorani domestici viene stretto un anello metallico intorno al collo, anello che permette all'uccello di respirare con la massima libertà, ma che gli impedisce di ingoiare il pesce catturato. Così il cormorano addestrato, dopo la cattura del pesce, ritorna dal proprio padrone, che recupera la preda e libera l'uccello perché peschi di nuovo, non senza avergli dato però un pezzettino di pesce come premio. Un altro uccello che osservo posato non lontano dal cormorano è il gabbiano comune. Durante la stagione fredda non ha quel simpatico cappuccio di penne scure che caratterizza la sua livrea nuziale. Gli resta soltanto una piccola macchia scura nella zona dell'orecchio. Per il resto, il suo piumaggio è molto chiaro come quello degli altri gabbiani. È un uccello questo che ha dimostrato una buona dose di opportunismo. Durante la stagione fredda, infatti, spesso ricerca la presenza dell'uomo, insediandosi presso specchi d'acqua vicini alle città, o frequentando le campagne coltivate o i laghetti dove si alleva il pesce, con l'unico scopo di approfittare delle possibilità alimentari che la presenza umana sempre comporta. Spesso è stato notato vicino alle discariche di immondizia. In altri casi si è adattato a prendere pezzi di pane lanciati dai passanti, esattamente come fanno i piccioni in ogni centro storico che si rispetti. Se anche però questo uccello sfrutta l'uomo a proprio vantaggio, lo ripaga poi lasciandosi osservare in tutta la sua eleganza e mettendo in mostra delle eccellenti capacità di volatore. Mentre infatti osservo il gabbiano posato vicino al cormorano, altri due gabbiani giocano nell'aria non lontano, con tratti di volo rettilineo, scarti improvvisi e acrobazie aeree. Sono uccelli splendidi, che vale sempre la pena di stare a guardare. Sono un altro dei regali che i laghi sanno fare ai mantovani.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Forse hai letto il passo della Bibbia che dice: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Ti può essere capitato di sperimentare tutto ciò la domenica, quando si vivono dei momenti di lode e di adorazione. Ecco tre buone ragioni per lodare Dio. La lode ti introduce alla presenza di Dio. La lode attiva il braccio di Dio. La lode ti calma. Dopo una settimana stressante, questi momenti di lode con l'intero corpo di Cristo sono come una boccata d'aria fresca. Nel bel mezzo delle prove della nostra vita ci aiutano ad andare avanti e dopo aver ricevuto una buona notizia o aver visto la risposta a una preghiera ci danno l'opportunità di esprimere la nostra gratitudine a Dio in modo assolutamente speciale. Io non so cosa tu stia attraversando in questo momento, ma ti sfido oggi. Che tu sia nella tua camera, in macchina o su un mezzo pubblico, ascolta la tua canzone di lode preferita e loda Dio. Poi puoi annotare su un diario o sul tuo telefonino quali sono state le tue sensazioni. La tua lode è preziosa, ti permette di avvicinarti di più a Dio e di crescere in Lui. Che questa attitudine possa diventare per te un'azione quotidiana come mangiare o bere. Impegnati a fare del bene alla tua anima lodando Dio ogni giorno. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti ancora su Cristiani Online, benvenuti nel nome del Signore Gesù in questo programma di meditazione biblica che ancora una volta avremo insieme. Questa sera non c'è il caro Fares come di solito abbiamo, lo abbiamo il martedì sera, poi riprenderemo a settembre vari impegni. Ancora a destra e a sinistra il periodo estivo, ma abbiamo dei programmi quindi che possiamo portare avanti. Stasera abbiamo il messaggio di Stefano Bonavolta che ci ha preparato anche lui in mezzo a tantissimi impegni, ce l'ha registrato, poi lo ascolteremo dopo, ovviamente è inedito. Quindi il titolo che ha dato Stefano è Un albero vicino ad un ruscello. Poi da settembre anche lui riprenderà un po' alcune argomentazioni su temi ordinari. E fa abbastanza caldo, un po' dappertutto effettivamente, poi più sei impegnato e più il caldo si fa sentire. Noi, come sapete, siamo impegnati in questo periodo estivo in diverse campagne di evangelizzazione. Ne approfittiamo del tempo buono, anche se effettivamente un po' di caldo in meno farebbe anche comodo, però ovviamente d'inverno è ancora più difficile quando fa molto freddo o molta pioggia o molto vento. È molto più difficile stare all'aperto a proclamare, a parlare, a predicare il Vangelo, e quindi ne approfittiamo. E siamo pronti per andare a Lesina, collaborare con la chiesa di Lesina, dove monteremo di nuovo la tenda e inizieremo poi sabato prossimo a trasmettere anche su Cristiano Online, quindi potete vederci. Il programma della tenda inizia un po' più tardi di quello di Cristiano Online, che di solito è 19:30, però non iniziamo mai puntuali. Aspettiamo con la musichetta che qualcuno si collega. Invece, quelli della tenda, i programmi della tenda, ecco, cerchiamo alle 8:30, alle 20:30, perché poi anche lì si cerca di iniziare. È sempre legato aspettando che qualcuno si accomodi e tutto il resto. Quindi va bene. Però voi siete comodamente a casa e chi ci segue forse da altri posti, è la nostra preghiera che Dio vi benedica grandemente. Pregate per noi, pregate per questo servizio, per questo lavoro che portiamo ovviamente nel nome del Signore al Signore e lo svolgiamo per la gloria di Dio, ma sostenendo e incoraggiando le chiese, le comunità a poter continuare a proclamare il Vangelo in un modo o nell'altro. E se qualcuno di voi vorrebbe il nostro supporto per fare questo, potete contattarci, ne parliamo. Abbiamo diversi giovani, fratelli, cantanti, musicisti, predicatori. Abbiamo tutti i mezzi che ci servono e anche tutti gli impianti, audio, luce, qualunque impianto, grazie a Dio, ci ha forniti in questi anni. Abbiamo lavorato per essere forniti di ogni tipo di strumentazione e quindi possiamo essere di supporto. Magari una chiesa che non ha degli strumenti professionali per fare qualcosa, sicuramente ci metteremo d'accordo come poter fare. E poi, come sapete, dopo l'Esina abbiamo altri tipi di impegni, quindi fine luglio finiamo per un momento di pausa. Per tutto agosto, ovviamente, non abbiamo molti periodi per riposarci, però abbiamo altre attività, tra cui un viaggio missionario che stiamo pregando per svolgere verso la Romania e la Moldavia, e anche lì ci sono molti impegni. Poi a settembre inizieremo una campagna di evangelizzazione per circa 2 settimane, all'inizio di settembre, nel Milanese, nell'Inter da Milanese, quindi saremo a Sesto San Giovanni, e anche lì un bell'impegno, trasportare e portare tutto verso il nord, per poi rismontare tutto, avere 2 settimane di pausa, e poi inizio ottobre, quest'anno, andremo a Frosinone, quindi andremo a supportare, incoraggiare
la chiesa che sta a Frosinone in una campagna evangelistica, sempre con la tenda. Quindi pregate per tutti questi impegni. Ovviamente, come sapete, siamo impegnati a tanti progetti che vanno avanti continuamente, non solo in Italia, abbiamo diversi banchi alimentari che, posso dire, quasi giornalmente vengono distribuiti aiuti a famiglie indigenti, famiglie in difficoltà. E noi, per esempio, dall'Aquila domani mattina presto andiamo a caricare e portare ai magazzini. Qui c'è tutto un lavoro dietro che magari non si conosce, ma per poter aiutare tante persone bisogna darsi da fare. Ecco. E ringraziamo il Signore. Pensate un po', all'Aquila, in provincia di L'Aquila e provincia di Teramo, noi aiutiamo più di 480 persone ogni mese. È un impegno importante che vive lì per loro. Ma grazie a Dio abbiamo avuto anche diversi risultati, alcuni, una minima parte, devo dire in realtà, ma noi lo facciamo lo stesso con tutto il cuore, si sono convertiti, anche battezzati, frequentano la chiesa, il resto sono sempre attenzionati dalle nostre preghiere e continuiamo a pregare per questo servizio. Abbiamo dei progetti in corso, sapete che siamo in emergenza in Venezuela, la situazione, anche se i telegiornali non ne parlano, è molto particolare e i nostri fratelli stanno avendo molte difficoltà per poter aiutare le persone. Non è facile raggiungere Venezuela. Personalmente spero prima possibile di andare lì, anche se avrei dovuto già essere lì, ma le situazioni governative sono molto difficili. Allora anche i fratelli sul posto hanno detto di aspettare perché in alcuni casi potrebbe essere anche pericoloso. Sapete, in Venezuela purtroppo accadono delle cose che in Italia forse accadevano tanti anni fa, come sequestri di persone e altre cose. E quindi bisogna stare molto molto attenti. C'è un sistema un po' difficile, anche una politica hanno detto di aspettare perché in alcuni casi potrebbe essere anche pericoloso. Sapete, in Venezuela purtroppo accadono delle cose che in Italia forse accadevano tanti anni fa, come sequestri di persone e altre cose. E quindi bisogna stare molto

apportare il vostro aiuto lì sul posto. Ovviamente se vi fidate, se no fate diversamente senza problemi. Noi vogliamo gestire le risorse di chi ci crede, di chi crede al nostro lavoro e di chi si fida di quello che facciamo nella completa trasparenza. Allora, trasparenza, salutiamo tutti. Scusate, Maria Grazia, Marcello, Angela, qui Tanamo. Buonasera, Angela. Salvatore Piazza, la meravigliosa Sicilia da Porto Empedocle, Sofì, dal Belgio, 32 gradi in Belgio, wow, anche lì fa caldo. Michele Altino, Tonia Pisano, la nostra Tonina Pisano, dalla Sardegna che abbraccio, Manuela Dinolf, ma cara Manuela, Dio ti benedica, Orlando Sacchetti, Radio Logos, Fregonde Leccese, Maria Barbera. Diversi, siete collegati a Radio Logos e salutiamo radioascoltatori e radioascoltatrici. Dio vi benedica e è una gioia avervi con noi anche questa sera nell'ascolto della parola del Signore. Voglio leggere solo un versetto che sapete, a volte la Bibbia la leggiamo continuamente, leggiamo tante cose, ma alcune cose ci parlano in particolare, come questo versetto 1 del Salmo 49, che il salmista, anche versetto 1 e versetto 2, esorta a poter ascoltare bene quello che stavo per dire nel nome del Signore. Dice al direttore del coro dei figli di Core, Salmo, ascoltate popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo, come dire, state attenti, non vi distraete. Versetto 2, plebei e nobili, ricchi e poveri, tutti insieme. Rimaniamo qua, rimaniamo sul generico, poi il Salmo spiega un po' tante altre cose, però questa incitazione, questa affermazione, sottolineatura di poter fermarsi, come dire, ascoltare ricchi, poveri, plebe, chiunque abbia orecchie da udire, diceva il Signore, oda. Stiamo attenti ad ascoltare la parola del Signore, perché verrà il giorno che la parola di Dio non potrà più essere predicata perché sarà vietata. Adesso facciamo tesoro della parola del Signore, divulghiamola il più possibile, usiamo ogni strumento. Non è uno strumento migliore dell'altro. Anche se andate in una piazza a dare qualche opuscolo, parlate o vi sedete con una sedia vicino ai vostri amici e date la vostra testimonianza, raccontate quello che Gesù ha fatto per voi, aprite il Vangelo, aprite i Salmi, leggetelo. Anche questa è una forte testimonianza. Chiedete alla gente se ha bisogno che pregate per loro, vedrete che troverete tante persone che vi dicono sì, prega per me. Quindi poniamo attenzione, stiamo attenti tutti quanti, porgiamo gli orecchi, tutti gli abitanti della terra, nobili, ricchi, plebi, poveri, tutti quanti all'ascolto del Signore, questo messaggio che ci ha fatto pervenire questa sera attraverso Stefano e il cognome di Stefano è Bonavolta. E mi è piaciuto il messaggio che ha scritto Orlando, che dice potrebbe essere la buona volta che questa sera, come il cognome di Stefano, se eccolo, ci scherziamo un attimo, potrebbe essere la buona opportunità, la buona volta di ascoltare bene e comprendere il messaggio per la salvezza di chiunque crede. Preghiamo insieme, poi ascolteremo due canti e dopo i due canti la regia lancerà subito il messaggio di Stefano che l'ha registrato per noi, quindi è inedito. Preghiamo, Padre, grazie per la tua misericordia, grazie per l'opportunità di stare insieme. Ti chiediamo che tu benedica questo programma, grazie perché possiamo ascoltare la tua parola, possiamo porgere l'orecchio, porre attenzione, così come abbiamo scritto nella tua parola, indipendentemente siano poveri, ricchi, e ogni ceto sociale di persona possa prendere, Signore, sul serio la tua parola che è acqua e cibo che ristora l'anima. Grazie per questa opportunità, benedici tutti quelli che sono collegati. E tramite Cristiano Online e anche tramite Radio Logos, a te la gloria nel nome di Cristo Gesù. Amen. Quindi due canti, subito lanciamo il messaggio di Stefano, poi noi ci rivedremo alla fine per i saluti e per gli appuntamenti. Vai Felipe, vai regia.

Eccoci qua, carissimi fratelli, sorelle, amici che siete dall'altra parte dello schermo. È un piacere rivedersi. È buio, in realtà sto registrando questo video in tarda serata. Qui a Pozzuoli abbiamo il Pizza Village, quindi hanno riempito il lungomare di stand dove sono delle pizze che vengono vendute. Un bell'ambiente, molta gente, sono appena tornato. Mi sono ricordato che devo fare il video per Cristiani online. Abbiamo chiuso il percorso in Genesi, spero vi sia piaciuto e rifletterò nei prossime settimane, magari facciamo passare l'estate prima di una nuova serie, di un nuovo percorso che può essere bello insieme. Nel frattempo, ecco, dedicheremo i prossimi studi a temi vari, magari ecco qualche predica in sé chiusa. Quindi non un cammino in un libro, in un testo, in un personaggio, ma diverse prediche un po' per stimolarci. Volevo giusto riflettere con voi su un salmo famosissimo, no? Il Salmo 1. Volevamo un po' incoraggiarci questa sera con il Salmo 1. Diciamocela tutta, no? Delle volte c'è proprio bisogno di riscoprire in un certo senso la semplicità del testo biblico. Quindi mettersi davanti alla Bibbia e riscoprirne la semplicità, che non significa banalizzare la Bibbia o restare in superficie, ma cogliere quell'aspetto poi che è l'aspetto principale del testo. La Bibbia è parola di Dio che ci trasforma, che ci incoraggia, che ci fa crescere, che ci educa, che ci ammonisce, che ci rialza e che ci forma, no, la statura di Cristo. E Salmo 1, che è molto semplice, però dice delle cose molto belle, dice: Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio di Dio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Ecco, questo salmo, no, lo legge uno intuitivamente, subito vede, ci sono ci sono due strade, no? Due percorsi, due modi d'essere, diciamo così. Ed è facile da capire nel suo significato immediato. Però vogliamo un po' vederlo insieme perché è veramente molto bello. Il Salmo parte dicendo beato l'uomo, no? La parola beato significa felice, o significa allegro. L'allegria è un'altra cosa, l'allegria è qualcosa che anche in questa vita noi sperimentiamo e il mondo, anche il peccato dà. No, c'è allegria nel mondo, c'è allegria nella vita, a prescindere adesso dal conoscere o non conoscere intimamente Dio. Così come ci può essere sofferenza, no? Ma qui non si parla di quel tipo di felicità, l'allegria, un momento di divertimento, un momento di esuberanza, il sorriso. Quello che magari sperimenti quando giochi una partita di calcio, no? Ti diverti, ma parla della beatitudine, dell'essere felice in maniera profonda, stabile, di quella serenità che è il mood della vita, no? Quando pensiamo a beato l'uomo, non possiamo non riflettere sul discorso di Gesù sul Sermone sul Monte, cioè nel Sermone sul Monte, dove Gesù parla proprio delle beatitudini. No, felice l'uomo, beato è l'uomo che ha diverse caratteristiche, no? Quindi beato è colui che è povero di spirito, quindi che riconosce la sua povertà spirituale, che sta male per il proprio peccato, che ha una sete di giustizia, no? Gesù fa questo discorso. E l'idea è quella di un uomo sereno, felice, di un'autentica felicità. E ripeto, la felicità non è qualcosa da confondere con l'allegria. E certamente non si confonde con la sofferenza, ma è qualcosa che c'è nell'allegria e nella sofferenza. Cioè la beatitudine è una condizione di serenità.
di stabilità, di gioia, che c'è nei momenti di allegria e che serve a stabilizzare quei momenti affinché non siano momenti di esuberanza poi pericolosa, e che c'è anche nella sofferenza, perché è una gioia e una serenità che è al di sopra ed è al di là delle condizioni esterne che cambiano. È una felicità che ha a che fare con una condizione interiore che il cui motore è proprio il rapporto con Dio, il momento con Dio, l'appartenere a Dio, no? E noi desideriamo questo tipo di condizione, io spero. Quando ho conosciuto il Signore, inizialmente c'era l'esuberanza, qualcosa di bellissimo, poi dopo la vita torna a una certa normalità, ma c'è il Signore. Ed effettivamente sparisce quell'esuberanza e resta quella gioia, quella serenità, quella beatitudine. Io mi sento beato in Dio. Non fortunato, quello è un'altra cosa, ma beato, felice, sereno in Dio. Dio mi ha donato una serenità, una felicità che è al di là degli eventi. Perché è una felicità che si basa sul rapporto che ho con Lui, sul fatto che sono suo per i meriti suoi, non perché io sia speciale. Ecco, è qualcosa di bellissimo, no? Beato questa felicità, questa serenità, questa gioia come mood di vita. E dice: è beato l'uomo che non fa una determinata cosa. E qui l'autore del Salmo dice che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Naturalmente non è tanto il tema dell'avere o non avere una presenza a fianco negativa, che per amor del cielo, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, si dice, no? A Napoli si dice: frequenta chi è migliore di te e dagli anche i soldi. Cioè, il concetto è: se tu hai una compagnia positiva, quella influenzerà te positivamente; se tu hai una compagnia negativa, quella influenzerà te negativamente. No, questo è chiaro. Il salmista non sta semplicemente dicendo: non devi mai avere una relazione con un empio. D'altronde siamo tutti peccatori e noi siamo chiamati anche ad amare i peccatori, ad avere anche delle relazioni amichevoli. Ma anche nella vita, parliamoci chiaramente, no? Tutti i giorni tu hai in famiglia persone che non appartengono al Signore, magari anche dei modi di fare sbagliati, che magari neanche apprezzi, però tu li vuoi bene, tu hai un rapporto con loro, anche c'è il sangue, no? In comune che pulsa, e tu vivi dei momenti anche di amicizia con loro. Che sta dicendo il salmista? Che non bisogna fare questo? No, l'idea è quella di vivere con persone che detestano Dio, che vivono nel peccato, e poi non semplicemente vivere un momento con qualche persona del genere, ma immedesimarsi con queste persone, confondersi con queste persone, essere come queste persone. Infatti, viene spesso fatto notare il movimento che il salmista mette sul tavolo, no? Il salmista dice che cammina secondo il consiglio degli empi, quindi c'è l'idea di camminare secondo i consigli, i principi malvagi. Poi guardate come fa. Come la dinamica: cammina, poi si ferma e poi si siede. Dice questa idea, no? Tu cammini, poi ti fermi, poi ti siedi. È un po' quando vai a fare shopping, no? Tu cammini, a un certo punto c'è qualcosa che ti piace, ti fermi, poi entri nel negozio, ti siedi. Soprattutto quando compri le scarpe, poi ti sedere per provarle. Quindi c'è questa idea, no? Quell'idea dinamica: tu cammini, poi ti fermi, poi ti siedi. Quindi sta il salmista mostrando questa dinamica. Tu stai con gli empi, ti muovi come loro, segui il loro modo di vedere, i loro consigli, ti fermi con loro, ti siedi con loro, ti siedi in compagnia degli schernitori. Sono delle immagini fortissime: l'immagine di camminare guidato dal consiglio degli empi, l'immagine di fermarsi nella via del peccatore, l'immagine di sedersi con lo schernitore, quindi tu stai facendo la stessa cosa insieme a lui. Ecco, dice l'autore del Salmo: beato è l'uomo che non fa questo. Beato è l'uomo che non segue la strada della malvagità e dei malvagi, che non si siede con chi è schernitore, che non si ferma con il peccatore, che non desidera quella vita per sé, non ama quella strada. Questa è l'idea, no? Ma, dice il salmista, ha un altro tipo di piacere. Dice: il cui diletto è questo piacere profondo,
No, io mi diletto in qualcosa, non sia semplicemente che trovo gusto, ma trovo un piacere. Nessuno di noi direbbe: io mi diletto nella colazione. Cioè, noi diciamo: oh, faccio colazione con piacere, ma posso dire: io mi diletto in mio figlio, io mi diletto nella mia sposa. Cioè, c'è l'idea di un piacere profondo, un po' come la beatitudine è una gioia profonda. Il diletto è un piacere profondo, è un senso di godimento profondo, radicato. Ecco, dice: beato non è quello che frequenta il peccatore, si siede con lo schernitore, si ferma nella via del peccato, ma trova il suo godimento nella legge del Signore e su quella legge poi medita giorno e notte. Capiamo, no? Sono immagini forti, non sta dicendo che dobbiamo stare sempre con la Bibbia in mano, con la Torah e i profeti, pensando all'epoca del Salmo, ma sta dicendo che è felice di una felicità autentica colui che trova piacere nella parola di Dio e riflette sulla parola di Dio. Vedete il contrasto, no? Da una parte c'è chi si ferma e si siede con gli schernitori, dall'altra parte invece c'è chi si ferma e medita, perché l'atto di meditare, di ruminare un testo, ha a che fare con il fermarsi, con riflettere, no? C'è questa idea di una dinamica di stabilità nel testo, di concentrazione nel testo. Quindi ci sono queste due forme e intenzione, no? Da una parte c'è chi si ferma allo schernitore, dall'altra parte chi si ferma per meditare la legge di Dio. E la medita continuamente. Fermiamoci un attimo qua. Quindi, il salmista con parole semplici ma molto forti sta dicendo: guarda, se tu vuoi una gioia autentica nella tua vita, quindi non una vita alla ricerca dell'esuberanza e del godimento, che è un po' il fallimento, a mio parere, dell'Occidente post-cristiano. Noi siamo passati da una dimensione, da una visione della vita più equilibrata, no? Quindi trovare gioia nella famiglia, trovare gioia in un lavoro dignitoso, trovare gioia nell'essere una persona corretta, di essere prendiamo il maschio, un padre famiglia dignitoso, che ha un lavoro buono, che educa i propri figli, che ha una buona famiglia, che è un buon marito. Quindi, come possiamo dire, essere passato da delle forme di vita che danno una gioia stabile e profonda, ad essere invece dei segugi che cercano sempre il momento di esuberanza, no? Perché gli uomini di oggi sono degli eterni bambini? Perché non cresciamo più? E perché a 50 anni vogliamo fare le cose di quando avevamo 20 anni, vogliamo ancora l'esuberanza dell'uscita serale, del rapporto occasionale, del feeling che all'inizio, no, si stabilisce magari con un partner, dei momenti dove c'è ancora l'eccitazione per una persona che non conosci ancora bene. No, invece la gioia stabile, quella che ad esempio tu puoi avere in un matrimonio con una donna dopo 20 anni, quella è un po' stata rigettata, la società è un po' fallito in questo. Ma la parola di Dio ci parla di quel tipo di gioia più equilibrato, dice: se tu vuoi quella felicità. Quindi non la ricerca dell'esuberanza che poi produce sempre delusione, che dura poco, un momento di grande godimento, poi va via e tu cerchi di nuovo quel godimento e la vita diventa un inseguire godimenti e alla fine spesso c'è depressione da questo punto di vista, perché poi ti accorgi che non riesci a colmare il vuoto, un desiderio di gioia autentica. Ecco, Dio offre quella gioia là, dice: guarda, quel tipo di gioia non lo ottieni sedendoti con coloro che rigettano Dio, odiano Dio e vivono contro Dio. Tu la trovi proprio quella beatitudine se hai una relazione profonda con la parola di Dio e provi gioia e diletto, quindi gusto, desiderio, gioia profonda nella parola di Dio. E mediti su quella parola, che quella parola opera dentro di noi. Questa è una cosa interessante perché non è semplicemente, naturalmente il Salmo non ha il tempo di spiegare tutto, ma la parola di Dio ci spiega tanto, no? Davanti alla parola di Dio non è semplicemente un testo che io indago, è il testo che mi parla, è il testo che mi trasforma, perché il testo è il veicolo, no, attraverso cui Dio parla ai nostri cuori, ha una relazione con noi. Non è l'unica forma, ma è una forma fondamentale. Quindi è molto molto bello. E che cosa dice il salmista? Dice: guarda, chi fa questo, cioè chi non si siede con i peccatori, ma trova la sua gioia nella parola di Dio, è come un albero, dice, piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, tutto quello che fa
prospererà. Quindi chi vive trovando la sua gioia nella parola di Dio e in questa parola penetra profondamente, è come un albero che è vicino alla fonte d'acqua. Cioè l'idea è quella, è un albero che si trova vicino alla fonte della sua vita. Ed è un'immagine bellissima perché quando noi abbiamo questo rapporto con Dio, noi viviamo come un albero piantato vicino al ruscello, cioè Dio è la fonte della vita. Quando diciamo della vita, non intendiamo semplicemente il fatto che respiriamo biologicamente, ma di tutto ciò che è esuberanza di vita. Quindi la fonte dell'amore, della pace, del senso stesso della vita, quindi della comprensione del proprio senso, e quindi di un'autocoscienza limpida, di una comprensione di sé più limpido, della verità, no? È la fonte di tutte queste cose. E quando noi meditiamo nel Signore, viviamo in profondità con Dio, siamo ancorati a Dio. Ecco che siamo come un albero vicino alla sua fonte di vita. E quando un albero è vicino alla fonte di vita, cioè l'acqua, allora l'albero è albero fino in fondo e dà il suo frutto nel momento giusto, nella sua stagione. Non appassisce, prospera. E questa è l'idea, no? Quando noi siamo in questo rapporto profondo con Dio e troviamo gioia in Dio, quindi scaviamo sempre di più, si crea quel circolo, sempre che vi parla, se non sbaglio, Colossesi, no? Conosci Dio, quindi ottieni più discernimento, scendi più in profondità, e ancora di più conosci Dio, no? C'è questo circolo spirale verso il basso, no? Potremmo dire nella profondità di Dio, verso l'alto, se vogliamo, verso il Signore, no? Dipende che tipo di immagine vogliamo dare. Però c'è questa idea. Ecco, quando facciamo questo, noi siamo vicini alla sorgente della vita. E quindi diamo il frutto, diamo frutto nella nostra vita. Naturalmente poi

Bisogna capire che significa frutto. Frutto non significa che diventiamo persone di successo secondo i canoni del mondo, quindi persone ricche, persone con salute straordinaria, diventiamo bellissimi fisicamente, facciamo quindi l'addominale, diventiamo tutti Brad Pitt, ricchi, belli, che ne so, qualsiasi cosa tocchiamo questa cosa diventa straordinaria, diventiamo una specie di, come si chiama, pietra filosofale, no? Noi diventiamo una specie di pietra filosofale, tocchiamo le cose, le trasformiamo in oro, cioè non è quello il senso. Il senso è che noi portiamo frutto secondo il concetto di frutto che la parola ha. Ora, naturalmente, noi che leggiamo questo testo dopo Cristo non possiamo essere spinti a riflettere sui frutti che lo Spirito Santo produce dentro di noi, no? La lettera ai Galati ci parla di questi bellissimi frutti, che sono dei frutti meravigliosi, no? Che Paolo oppone a quelli che sono invece i frutti della carne, cioè il prodotto della carne. I frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Bellissimo, no? Cioè, in altre parole, quando noi viviamo non seguendo le filosofie e il consiglio di chi non ama Dio, quando non ci sediamo con queste persone, in altre parole non condividiamo il loro modo d'essere, non siamo come loro, ma non, ripeto, non nella logica noi siamo migliori di loro, cioè quando noi rigettiamo quel modo d'essere perché troviamo invece gioia in Dio, nelle cose di Dio, allora noi siamo vicino alla sorgente della vita, come un albero vicino all'acqua, e diamo frutto. Quindi diventiamo persone che producono un amore autentico, una gioia autentica, una pace autentica, siamo pazienti, siamo benevoli, siamo buoni, siamo fedeli. Ed è molto interessante l'idea del frutto, perché il frutto non è per l'albero, se ci riflettete. Certo, il frutto appartiene al circolo della dinamica anche che poi porta l'albero a produrre il seme, poi il seme naturalmente porterà avanti, diciamo, la stirpe, però il frutto, se ci pensate, non è per l'albero non mangia il suo frutto. Il frutto è qualcosa che produce l'albero e che esprime la bontà dell'albero e la natura buona dell'albero, ma è per l'altro, non è per l'albero. I frutti dello Spirito sono un po' così. Cioè, Dio produce in noi questi frutti che sono l'espressione della bontà della natura che Dio ha impiantato e sta portando a compimento dentro di noi. Poi questi frutti non sono autoreferenziali, no? Io produco amore per me stesso, io produco pace per me stesso, io produco pazienza per me stesso, no? Io produco amore per portare benedizione all'altro, io produco pace per essere un uomo di pace per l'altro, io produco pazienza perché sono paziente con l'altro, io produco una volontà buona che porta frutto per l'altro. Cioè io, come un albero piantato vicino al ruscello, dà frutto ed è un albero buono da cui nutrirsi, io divento fonte di benedizione per gli altri. Questo Dio fa. Quindi Dio realizza la tua natura fino in fondo, avendo radicato in noi una rigenerazione, no? Dio ci rigenera, ci porta a sviluppare questa nuova natura in Cristo, se guardiamo dalla prospettiva oggi che abbiamo dopo Cristo, e produce in noi frutti che sono, ripeto, non ricchezza, potenza, bellezza, ma sono amore, mansuetudine, autocontrollo, no? E questi sono una fonte di benedizione per gli altri. Bellissimo. E questo è quello che Dio vuole fare. Perché se invece amiamo, rigettiamo Dio, viviamo da empi, l'empio è colui che non ama Dio, l'empio è colui che detesta Dio, l'empio è colui che giudica male il bene e bene il male, no? Dice, no, quello che dice Dio non è buono, anzi sono balle. Quello che dice, diciamo noi, che penso io, che pensa la società, quello è il bene, no? Ecco, l'empio, dice Dio, è come Pula, alla fine non serve a niente, sarà disperso e non reggerà nell'assemblea dei giusti, mentre invece la via dei giusti è conosciuta da Dio. Ecco, questo salmo ci invita dunque ad essere persone che trovano gioia profonda nella parola di Dio e meditano, penetrano quella parola. E quando questo avviene, proprio perché siamo in relazione profonda con la parola, noi siamo come degli alberi vicino alla sorgente della vita.

0: E questo produce due cose: ci rende alberi fino in fondo, quindi la nostra natura di alberi si esprime al massimo, e diventiamo alberi che portano frutto, quindi benedizione per gli altri. Quindi potremmo dire che come figli di Dio realizziamo pienamente questo aspetto e diventiamo una fonte di benedizione per gli altri. Due cose quindi in conclusione possiamo dirci stasera. La prima, se sei una persona che si pone domande, è importante capire che tutta la parola di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse, è comunque riassumibile in due strade. Dio è molto radicale. Pensiamo a Gesù nel sermone: o costruisci una casa sulla sabbia o la costruisci sulla roccia, non esiste una terza strada. O percorri la via stretta o percorri la via larga, non esiste una terza strada. Se pensiamo a Deuteronomio, i famosi capitoli 28-32, o agisci in un modo e hai benedizioni, o agisci in un altro modo e hai maledizioni. Non esiste una terza strada. Se pensiamo a quante volte Dio attraverso i profeti chiamava Israele al ravvedimento, o ti ravvedi e torni a me, o paghi le conseguenze, no? Sulla base proprio di Deuteronomio 28-32, non esiste una terza strada. Dio diceva a Caino: se agisci bene, rialzerà il volto. Se non agisci bene, il volto resterà lì. Implicitamente, no? Non esiste una terza strada. O sei uno che vive insieme agli empi e quindi una pula, o sei un albero fruttifero perché vivi nella parola di Dio. Non esiste una terza strada. Noi pensiamo che la fede radicale implicitamente significa sempre fede dannosa, no? Noi viviamo oggi la paura del fanatismo religioso, che è una giusta anche paura, ed è giusto criticare il fanatismo, però attenzione a confondere la radicalità della fede con il fanatismo. Il fanatico è quello che alla fine piega la fede ad un agire, a prospettive dannose che la stessa fede in realtà nega tante volte, e quindi produce poi del male. Gesù non era fanatico, ma era radicale. I profeti non sono fanatici, ma sono radicali. Probabilmente alcuni li accusavano anche di fanatismo, ma loro essenzialmente radicali, cioè profondamente radicati in quella fede e mossi da quella fede. E la Bibbia è così: o a o il contrario di A, o a destra o a sinistra, o con me o contro di me. Quindi è importante riflettere quando la Bibbia ci presenta, no, sempre queste tematiche dove si presentano due vie. Scegli una delle due vie, che via vuoi percorrere? Quindi, se siamo persone che stiamo vivendo secondo il consiglio degli empi, cioè dice, che significa? Secondo le filosofie del mondo che negano Dio, che quello significa alla fine, se lo vogliamo applicare a noi oggi in Occidente, Dio dice: guarda, se come pula non reggerai alla fine nell'assemblea dei giusti, cioè dove c'è giustizia, dove c'è il giusto giudizio. Bisogna smetterla di camminare con l'empio, di sedersi con l'empio, dopo che ci si è fermati con l'empio. Bisogna andare alla parola. E la parola è questa sicuramente, e soprattutto è Gesù che si incarna, no? È Dio Figlio, la parola che si incarna in Gesù, nell'opera di Gesù, e quindi anche narrata nei Vangeli, nella relazione con Gesù, a partire dal chiedere perdono a Gesù, ringraziandolo perché è morto per noi, decidendo di dare la propria fedeltà a Gesù. Dall'altro lato, un'altra cosa che possiamo dirci: magari abbiamo fede in Dio, siamo nel Signore, stiamo camminando col Signore, allora questo salmo che cosa ci sta dicendo? Beh, questo salmo ci sta invitando, se vogliamo, a perseguire la strada che abbiamo scelto con decisione. Perché vedete, alla fine, noi quando crediamo in Gesù non veniamo rapiti in cielo, quindi improvvisamente ci troviamo in un contesto dove tutti sono con il Signore, per il Signore, completamente dati al Signore, c'è cioè il Signore in persona, e si vive, come possiamo dire, una condizione di sicurezza, no? Rispetto ad ogni altra influenza negativa. No, noi restiamo qui, del mondo, nel mondo ma non del mondo, usando un linguaggio biblico, e quindi circondati da empi, schernitori, da filosofie empie, da pensieri lontani da Dio, da ideologie lontane da Dio. Tutte queste cose ci imbombardano e in un certo qual modo sono cose con cui dobbiamo anche convivere. Quindi attenzione, attenzione tutti quanti noi a camminare, poi fermarci e poi sederci con queste cose, cenare con queste cose, riempirci di queste cose. Perché queste cose poi ci allontanano dalla sorgente della vita e non riusciamo poi come alberi, perché non siamo più impiantati vicino all'acqua, a portare frutto che dobbiamo portare. Quindi ci accorgiamo che conosciamo il Signore ma non siamo pazienti, che siamo col Signore ma non siamo amorevoli, che siamo vendicativi, che l'ira improvvisamente prende il sopravvento. Che l'occhio corre dietro a cose che non riesce, non dovrebbe guardare, ma le guarda e non riusciamo a controllarlo. Che non abbiamo una volontà buona, che non abbiamo misericordia, che non c'è autocontrollo. Io dico, ma perché? Perché non riesco a sviluppare quel carattere che Gesù vuole per me, che Gesù ha, se vogliamo, piantato in me, quello suo spirito. E perché stiamo allontanandoci dalla sorgente in quanto ci stiamo sedendo con altro. E quindi bisogna riflettere anche su questo. Per amor del cielo, non siamo perfetti, non lo saremo qui su questa terra, però tutti quanti noi che abbiamo sperimentato il Signore possiamo dire che quando troviamo diletto in Dio, penetriamo la parola di Dio e ci lasciamo penetrare dalla parola di Dio, effettivamente noi portiamo frutto. E notiamo che si sviluppa in noi un certo tipo di persona, di carattere, che è quella che Dio vuole svilupparci, cioè immagine di Cristo. E quando invece siamo lontani dalla parola, non la leggiamo, non penetriamo, non preghiamo, non meditiamo, ma anzi, magari anche per condizioni, cause superiori, tipo il lavoro, siamo spesso con persone che offendono Dio, la pensano in maniera diversa, non hanno Dio nella loro vita, siamo influenzati da queste persone, ci lasciamo influenzare, notiamo che effettivamente non diamo frutto. Ed è frustrante, no? Perché non riusciamo a realizzare ciò che Cristo vuole realizzare e non siamo di benedizione per gli altri, ma tante volte poi rischiamo di essere come dire, un danno per gli altri, una cattiva testimonianza. Che Dio ci benedica, dai, in questo non è facile, però il Signore ha piantato in noi qualcosa, vuole portare questo qualcosa a crescere. E tutto è nel rapporto con Dio. Quindi, se abbiamo questo rapporto con Dio, noi siamo beati, siamo veramente felici perché troviamo la nostra gioia nel Signore e il Signore opera nella nostra vita, realizzando quello che vuole realizzare in noi e portandoci ad essere benedizione per tutti gli altri intorno a noi. Che Dio vi benedica, vi abbraccio.
1: Grazie Stefano, grazie per questo tuo messaggio, per questa meditazione, ovviamente quello che ci insegna la scrittura di camminare nelle sue vie e non come gli empi, sicuramente è un assoluto che dobbiamo avere coloro che amiamo il Signore per poter portare frutto ad ogni stagione nel suo giusto tempo e il Signore possa veramente usarci per portare benedizione. Soprattutto agli altri, gloria a Dio, grazie Stefano. Allora, siamo arrivati al termine di questo programma, anche questa sera, e siamo in diretta dall'Aquila. Noi vi diamo l'appuntamento a domani sera alle 19:30, se piace al Signore, su Cristiano Online e su Radio Logos. Una buona serata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ancora insieme col libro più letto e il libro di Ezechiele, precisamente. Se fosse la prima volta che sei con noi, impara insieme a noi a conoscere questo grande profeta di Dio. E oggi Enzo tratterà la gloria di Dio e la chiamata di questo grande profeta. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Un saluto ovviamente da parte del vostro Enzo. Ieri abbiamo iniziato a considerare il libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Ezechiele, seduto fra i deportati di Babilonia, ha una visione che al versetto 4 e 5 del primo capitolo descrive così. Io guardai, ed ecco venire dal settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola con un fuoco folgorante e uno splendore intorno a essa. Nel centro vi era come un bagliore di metallo in mezzo al fuoco. Nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi, e questo era l'aspetto loro. Avevano aspetto umano. Proseguiamo ora nella descrizione di questi quattro esseri viventi, leggendo i versetti dal 6 al 14. Ognuno di essi aveva quattro facce e quattro ali. I loro piedi erano diritti, e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede di un vitello, e brillavano come il bagliore del rame lucente. Avevano mani d'uomo sotto le ali, ai loro quattro lati. Tutti e quattro avevano le loro facce e le loro ali. Le loro ali si univano l'una all'altra. Camminando, non si voltavano. Ognuno camminava diritto davanti a sé. Quanto all'aspetto delle loro facce, essi avevano tutti una faccia d'uomo, tutti e quattro una faccia di leone a destra, tutti e quattro una faccia di bue a sinistra e tutti e quattro una faccia d'aquila. Le loro facce e le loro ali erano separate nella parte superiore. Ognuno aveva due ali che si univano a quelle dell'altro e due che coprivano loro il corpo. Camminavano ognuno diritto davanti a sé, andavano dove lo spirito li faceva andare e camminando non si voltavano. L'aspetto di quegli esseri viventi era come di carboni incandescenti, come di fiaccole. Quel fuoco circolava in mezzo agli esseri viventi, era un fuoco scintillante e dal fuoco uscivano dei lampi. Le creature viventi correvano in tutte le direzioni, simili al fulmine. I versetti che ho appena letto, paragoniamoli a quelli di Apocalisse 4, versetti 6 sino all'8. Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono, quattro creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro. E non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Questi versetti, insieme a quelli che abbiamo letto prima dal testo di Ezechiele, ci ricordano i quattro Vangeli in cui Cristo è rivelato in quattro aspetti: la sua sovranità, Matteo, simbolizzata dal leone; il suo essere un servo, Marco, simbolizzata dal bue; la sua perfetta umanità, Luca, simbolizzata dalla faccia di un uomo; e la sua divinità, Giovanni, simbolizzata dall'aquila volante. Queste quattro creature viventi rassomigliavano alla descrizione che abbiamo dei cherubini che erano nel giardino di Eden per controllare la via all'albero della vita. Non scacciarono fuori l'uomo da Dio, tennero aperta la strada. Che cosa videro Adamo ed Eva quando guardarono indietro mentre uscivano dal giardino di Eden? Videro un animale ucciso, del quale indossavano la pelle, e videro i cherubini che tenevano aperta la via verso Dio. È il sangue che viene dato come pagamento per il peccato dell'uomo. Quando Mosè fece l'arca della misericordia, c'erano i cherubini sopra di essa che guardavano giù verso il sangue dei sacrifici. La stessa cosa che Adamo ed Eva avevano visto. Il sangue è l'unica strada attraverso la quale l'uomo può avvicinarsi a Dio. Il Signore Gesù disse: Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, versetto 6.

0: Passiamo ora a un altro aspetto della visione, versetti dal 15 al 20 di Ezechiele, capitolo 1. Mentre guardavo gli esseri viventi, ecco una ruota in terra, presso ciascuno di essi, verso le loro quattro facce. L'aspetto delle ruote era come il bagliore del crisolito. Tutte e quattro si somigliavano. Il loro aspetto e la loro struttura erano come se una ruota fosse in mezzo a un'altra ruota. Quando si muovevano, andavano tutte e quattro dal proprio lato e andando non si voltavano. I loro cerchi erano alti e imponenti, i cerchi di tutte e quattro erano pieni d'occhi tutto intorno. Quando gli esseri viventi camminavano, le ruote si muovevano accanto a loro. Quando gli esseri viventi si alzavano su da terra, si alzavano anche le ruote. Dovunque lo spirito voleva andare, andavano anch'esse. Le ruote si alzavano accanto a quelli perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. Di nuovo voglio enfatizzare che questa non è una profezia dell'era moderna meccanica o anche dell'invenzione della ruota. Abbiamo bisogno di leggere di più per capire queste ruote dentro le ruote. Il Signore è un Dio con un obiettivo intelligente. Tu e Dio non stiamo vivendo in un universo che si sta muovendo verso il futuro senza obiettivo, senza scopo. Dio ha uno scopo per ogni atomo che Lui ha creato e ha uno scopo per te, amico mio. Nel suo piano ha uno scopo, quindi, nel suo programma. Già solo il fatto che tu ed io siamo vivi oggi rivela che abbiamo un compito da assolvere per Dio. Dio sta portando avanti il suo scopo intelligentemente nel mondo. Possiamo vedere che queste ruote parlano dell'attività, della energia incessante di Dio. Il nostro Dio è onnipotente. Il Signore Gesù disse: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra». Matteo 28, versetto 18. Dio si sta portando avanti la sua opera e compirà i suoi scopi. In Apocalisse 4 leggiamo di nuovo di queste quattro creature viventi della visione di Ezechiele che stanno proteggendo il trono di Dio, facendo nello stesso tempo due cose. Proteggono il trono per evitare che l'uomo col suo peccato possa venire alla presenza di Dio e come seconda cosa indicano la strada che l'uomo deve prendere. Devo per forza prendere la strada della croce per tornare a casa, perché non c'è un'altra strada che questa, scrisse un poeta. Sì, amici, i cherubini ci mostrano la strada per incontrare Dio. Ciò nonostante, penso che il profeta Ezechiele vedesse qualcosa di infinitamente più grande. Vedeva i cherubini distribuire grazia su questo piccolo pezzo di polvere che vola attraverso lo spazio che è il nostro mondo. Ma Dio ha fatto del mondo intero, di ogni singolo uomo, per quanto minuscolo sia, l'oggetto della sua grazia quando Cristo morì qua giù. Dio sta in attesa anche oggi, pronto a ricevere ogni peccatore che vuole venire da Lui attraverso Cristo. La visione degli esseri viventi si conclude nei versetti dal 26 al 28 da Ezechiele, capitolo 1. Al di sopra della volta che era sopra le loro teste, c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono, e su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava seduto sopra, su in alto. Vidi pure come un bagliore di metallo, come del fuoco che lo circondava tutto intorno dalla sembianza dei suoi fianchi in su e dalla sembianza dei suoi fianchi in giù. Vidi come del fuoco, come uno splendore tutto attorno a lui. Qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia? Tal era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia e udii la voce di uno che parlava. Qui si vede un trono di colore metallico sul blu, azzurro. Un trono coperto di zaffiri, sfolgorante come un brillante, colorato come un arcobaleno. La luce è acceca e oscura. Esso si muove come un carro che non sta andando via dalla terra, ma vi sta arrivando. Vediamo quindi i cherubini sopra il mondo, vediamo una croce, un agnello e il sangue che egli ha versato per la salvezza di tutta l'umanità che porrà in lui la fede. Vediamo in questo un luogo di grazia e di perdono. Sì, c'è grazia e perdono presso il Signore.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: In Romani 9, al versetto 15, l'apostolo Paolo scrisse: «Poiché egli dice a Mosè: Io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione». C'è detto anche in Ezechiele 18, al versetto 20: «La persona che pecca è quella che morirà». Dio sta dicendo non solo alla casa di Israele, ma a tutto il mondo: tu, amico, amica, Chiunque tu sia, qualunque possa essere stata la tua vita, tu puoi ora, in questo momento, venire da me e ricevere per la fede in me il perdono e la vita eterna. Questa era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. Ezechiele vide più di Mosè, più di Davide, di Isaia o di Daniele. Vide una visione della gloria di Dio, non la sua persona, ma la sua gloria. La presenza di Dio era lì. Quando il Signore Gesù venne su questa terra e prese su di sé la nostra umanità, la sua gloria non fu vista. Ezechiele vide la gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia. Questa visione ebbe un effetto tremendo su Ezechiele e dovrebbe avere effetto su di noi. Oddio, sono rovinato, sono perduto e ho bisogno di te. Mi rivolgo a te e ti accetto come mio Salvatore. In tutto l'Antico Testamento troviamo che quando la gente si trovò alla presenza di Dio, caddero giù, sulla faccia. Questo era vero per Isaia che scrisse: «Guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Isaia 6, versetto 5. Nella presenza di Dio, quest'uomo si trovò in posizione orizzontale, con la faccia a terra. Anche Daniele prese questa posizione, come pure Giovanni nell'isola di Patmos, ove divise in Apocalisse 1, versetto 17. «Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto». Che immagine del nostro Dio, tre volte santo abbiamo qua. E devo dire che oggi ci troviamo solamente al margine, come nascosti nella fessura della roccia, ma un giorno vedremo la posizione, come pure Giovanni nell'isola di Patmos, ove divise in Apocalisse 1, versetto 17. «Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto». Che immagine del nostro Dio, tre volte santo abbiamo qua. E devo dire che oggi ci troviamo

perdonò. Lo incontrerai come tuo giudice. Quindi cosa aspetti a sistemare le cose con lui per poter così vedere fino ad ora la sua gloria? Continuiamo ora a considerare il capitolo 2, dove troviamo la chiamata di Ezechiele, la sua preparazione al ministero come guardiano del popolo. Iniziamo per prima cosa dalla sua chiamata, leggendo i versetti 1 e 2 di Ezechiele, capitolo 2. Mi disse: figlio d'uomo, alzati in piedi, io ti parlerò. Mentre egli mi parlava, lo spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi. Io udii colui che mi parlava. Abbiamo visto che dopo la visione che Ezechiele ebbe avuto, non stava in piedi, ma si trovava con la faccia per terra. Ora riceve una chiamata ed un incarico per il quale verrà dotato di potenza, mediante la quale realizzerà il ministero a cui Dio lo ha chiamato. Figlio d'uomo. Dio si riferisce a lui come figlio d'uomo. Ezechiele doveva capire la sua piccolezza. Questo titolo lo troviamo esattamente 100 volte nel libro di Ezechiele. Anche Daniele viene chiamato figlio d'uomo, e solo queste due persone nell'Antico Testamento vennero chiamati con questo appellativo. Questo è anche il nome che Gesù usa 86 volte nel Nuovo Testamento per indicare se stesso, e questo termine indica la sua umiliazione, il rifiuto subito da Israele, la sua esaltazione. Lui è il figlio dell'uomo per eccellenza, l'ultimo Adamo, colui che venne a prendere il posto del primo uomo perduto, Adamo. Ezechiele, per eseguire la sua missione, dovette passare attraverso molte sofferenze. Se qualcuno mi chiedesse quale posto non vorrei avere tra quello di Daniele, Geremia o Ezechiele, direi di non volere quello di Ezechiele. Certamente Daniele era in pericolo alla corte di Babilonia. Basta pensare ai leoni giù nella fossa, quando Daniele vi passò tutta la notte con loro. Se Dio non fosse intervenuto, Daniele sarebbe diventato il loro cibo. Ma preferirei il suo lavoro a quello di Ezechiele, perché alla fine visse nel lusso del palazzo reale di Babilonia. Anche Geremia a quel tempo si era già quasi ritirato. Era stato in grande pericolo durante il suo ministero attivo, fino alla deportazione del popolo. Però Ezechiele era stato mandato a fare un lavoro molto difficile. Aveva l'incarico di parlare a un popolo apostata, che si pensava di essere il popolo eletto di Dio, ma che in realtà ne era ribelle, peccatore contro Dio. Doveva spiegare che l'esilio e la distruzione del Tempio erano la prova che Dio li puniva. Erano puniti per le colpe dei loro padri? Geremia 31, versetto 29, ci dice: «In quei giorni non si dirà più: i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati». La risposta si trova nel capitolo 18, versetto 20, che dice: «La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre, e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'empietà dell'empio sarà sull'empio».

Lo Spirito di Dio investe Ezechiele, lo prepara al suo incarico, dandogli la potenza necessaria. Io credo che quando il Signore ti chiama per fare un lavoro, per Lui ti darà anche la forza per fare quel lavoro. In effetti, l'opera di Dio può essere svolta soltanto con la forza di Dio. Ricordati, amico, che se Dio ti ha chiamato a fare una certa cosa, Lui ti darà la forza, la potenza per farla. La posizione migliore che puoi avere è di ammettere che con la tua forza non sei capace di fare il lavoro che Dio ti ha dato. Mosè, dopo 40 anni nel deserto, arrivò alla conclusione che non poteva liberare il popolo, ma Dio gli disse: «Io posso farlo tramite te». Dio lo chiamò a liberare il suo popolo ed era capace di farlo non perché c'era qualcosa in Mosè, ma perché c'era tanto in Dio. E questo funziona ancora oggi per noi. Funziona nel ministero, sul pulpito, per qualsiasi altro lavoro per Dio. Amico mio, dobbiamo riconoscere che se siamo stati chiamati da Dio, Lui ci darà la forza di compiere l'opera. La cosa importante è di essere sicuri che Dio ci abbia veramente chiamati a fare un certo lavoro. Ezechiele era stato chiamato a fare il lavoro più bello a cui qualunque uomo possa pensare, e cioè servire il re dei re.

0: il Signore dei Signori. Penso che se oggi Dio dicesse a qualcuno qualcosa di simile, forse quella persona direbbe: Signore, aspetta, aspetta un momento, non posso dare le dimissioni proprio adesso che sto facendo carriera e avendo successo nel mio lavoro e comincio a guadagnare parecchio. Sai, è meglio che continui il mio lavoro da impiegato bancario, magari più in là farò qualcosa per te. Ammiro molto Ezechiele per la sua disponibilità e nota quello che Dio gli dice a proposito del suo lavoro, nei versetti dal 3 al 6 di Ezechiele, capitolo 2. Egli mi disse: figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a nazioni ribelli che si sono ribellate a me, essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figli dalla faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando. Tu dirai loro: così parla il Signore, Dio. Sia che ti ascoltino e non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. E tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine, abiti fra gli scorpioni, non avere paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli. La dichiarazione di Dio è tremenda. Ti sto mandando a questa gente che è una nazione ribelle. La parola ribelle appare spesso nel libro di Ezechiele. È un popolo in ribellione contro Dio. La parola qui tradotta con nazione non è la parola che Dio usa normalmente per indicare il suo popolo eletto. La parola in ebraico è goi ed è la stessa parola che Israele usava per indicare i gentili, cioè i pagani. Ciò dimostra che Israele è caduto così in basso da essere paragonato al livello dei popoli pagani che vivevano attorno a loro. Dio dice anche che sono una nazione ribelle, perché si sono ribellati contro di lui e che sono pure figli dalla faccia dura, cioè testardi. Dio dice a Ezechiele: io ti sto chiamando per andare a questa gente, e sia che ti ascoltino, sia che non ti ascoltino, sapranno che c'è un profeta di Dio tra di loro, puoi contarci. Apparentemente Ezechiele avrebbe corso dei pericoli, ma Dio gli dice non aver paura di loro, né delle loro parole, e il Signore rende molto chiaro quello che Ezechiele si doveva aspettare del suo lavoro dai versetti 7 sino al 10, in conclusione del capitolo 2 di Ezechiele, che ora leggiamo. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono ribelli. Tu, figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico, non essere ribelle come questa famiglia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai, ed ecco una mano stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro. Lo srotolò davanti a me, era scritto di dentro e di fuori, e conteneva lamentazioni, gemiti e guai. Questo era stato e sarà sempre la responsabilità di un vero servitore di Dio. Per prima cosa, nutrirsi, cioè leggere la sua parola. E secondo, riferirla nella sua integrità, cioè senza addolcirla, nell'avvisare le persone dei castighi che Dio eseguirà verso chi non crede in essa. E tu, amico che mi stai ascoltando, quale rapporto hai con la parola di Dio? La conosci? Le credi? Cioè la ritieni veramente la parola di Dio? O la rifiuti dicendo che è parola d'uomini? È una risposta molto importante che devi dare a queste domande, perché dalla risposta che darai potrai sapere qual è il tuo rapporto con Dio. O hai un rapporto confidenziale e fiducioso, se credi in Gesù, o è un rapporto conflittuale che un giorno ti farà giudicare colpevole davanti a Lui perché non gli avevi prestato fiducia quando eri ancora in tempo. Quindi, amico, chiunque tu sia, non rimandare, ma vai a Gesù in questo momento. Accettalo nel tuo cuore come il tuo personale Salvatore. Se lo farai, sarai eternamente salvato, perché Lui stesso ti dice queste parole nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 25. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E possa essere questa, amico o amica, la tua esperienza con Gesù. E qui mi fermo. Termina il mio dire attorno alla parola di Dio. Intanto io vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme attorno alla parola del Signore e di questo, Patrizia e Dio, ci rallegriamo di cuore. Dal capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, Patrizia ci leggerà i versetti 23 e 24.

Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto».

0: Gesù annunciò che si stava avvicinando l'ora in cui avrebbe avuto compimento il piano di Dio per la salvezza di tutta l'umanità, l'ora del suo sacrificio. E per illustrare questa grande verità, Gesù si servì di un'immagine tratta dalla realtà fisica, una figura molto chiara e poetica, preceduta dalla formula solenne atta ad attirare l'attenzione degli ascoltatori. Gesù ricordò che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Solo ed inutile, solo e infruttuoso, perché per dare nuova vita, per recare frutto, deve morire. Sono molto belle le piantine di grano che vediamo nei campi. È stupendo lo spettacolo offerto da un campo di grano maturo, le cui spighe ondeggiano al vento e brillano al sole. Ma dobbiamo considerare che sotto ognuna di quelle piante c'è un seme che è morto per dare la vita, per recare frutto, per moltiplicare la propria esistenza. Si tratta di un esempio semplice, ispirato alla natura, ma perfettamente comprensibile. Gesù si raffigurò nel granello di frumento. Egli venne sulla terra, abbandonò la gloria celeste, abbassandosi fino a farsi l'ultimo degli uomini. In tutto questo vediamo stupendamente manifestato l'amore di Dio. Ma se Gesù, il Figlio di Dio, fosse sceso in terra come uomo per essere compatibile con la nostra natura ed avesse vissuto nella sua gloria, circondato da onori, agi, benessere, ricchezze e potenza, cosa avremmo potuto ricevere da lui? Forse cose materiali, valide per questa vita, ma non certamente per l'eternità. Anche se avesse vissuto come un uomo umile, insegnando l'amore e il bene, mettendo in evidenza la sua perfezione morale e spirituale, avremmo assistito al passaggio di una meteora colma di luce e splendore, che ci avrebbe lasciati coscienti della nostra imperfezione e di conseguenza disperati a causa del nostro peccato. Avremmo contemplato un essere perfetto e splendido, ma un essere solo, senza frutto. Una vita ammirevole, ma perfettamente inutile. Per trasmetterci la sua vita, Gesù doveva morire. Doveva rinunciare alla sua vita per vedere fiorire delle vite simili alla sua, moltiplicate in tutti i granelli contenuti nella spiga. Non è difficile vedere nella spiga la figura della Chiesa, nata da quella morte, che affonda la propria radice nel granello di frumento che sta alla base, che non si vede se non nelle caratteristiche della spiga, ma che è essenziale per conferire la vita. Gesù non ha voluto rimanere solo, ha voluto che la sua vita e soprattutto la sua morte producesse la Chiesa, cioè l'insieme di tutti coloro che credono e hanno creduto in Lui e che sono chiamati a recare nel mondo la sua immagine e i suoi caratteri.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

L'indirizzo di posta elettronica di Radio Logos è info@radiologos.it. Ripeto, info@radiologos.it.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Stiamo parlando di disturbi alimentari in questi giorni e in particolare riguardo all'anoressia, tieni d'occhio questi sintomi per capire se ne soffri. Primo, ti vedi orrendamente grassa o grasso, anche se la bilancia ti dice che il tuo peso è inferiore alla norma rispetto alla tua altezza. Secondo, ti senti costretto a, o costretta a mangiare il meno possibile e a fare regolarmente ginnastica per perdere più peso. Terzo, ti provochi il vomito da solo o da sola, prendi lassativi, fai ancora più ginnastica se assumi qualche caloria in più rispetto al tuo fabbisogno giornaliero. Trovi sempre più difficile concentrarti su qualunque cosa all'infuori del cibo, delle calorie o del tuo peso corporeo. Diventi insincero o insincera riguardo alle tue abitudini alimentari, cioè salti i pasti, trovi delle scuse, nascondi o butti via il cibo. Sviluppi dei rituali, come mangiare esattamente lo stesso orario ogni giorno, e vai in crisi se non riesci a osservarli. Diventi sempre più introverso, socialmente isolato, irascibile. Come puoi ben capire, l'anoressia implica più che una semplice perdita di peso. La persona anoressica si consuma di paura. Paura di aumentare di peso, di perdere il controllo del cibo e della propria vita. Paura di guarire. A causa di questa paura, alcune persone arrivano a morirne, si tolgono la vita. Eppure si può guarire. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24. Crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto. Trasmettiamo filo diretto con il medico amico. Un programma al servizio dei nostri radioascoltatori.
1: Ma andiamo subito ai nostri ospiti, quindi all'argomento di questa mattina. Per quanti, diciamo, fosse la prima volta magari che si fossero sintonizzati sulle nostre frequenze, diciamo, quindi presentiamo il dottor Giuseppe Fucio Sanzà, che è specializzato in oftalmologia, ma non è qui per questo, cioè non parleremo di occhi, comunque non parleremo di problemi legati alla vista, ma perché il dottor Sanzà è da diverso tempo, dal 95, che si dedica alla medicina naturale integrata, quindi a seguito diversi diplomi, iridologia, omeopatia, omotossicologia e anche degli attestati appunto di competenze su alcuni su altre diciamo medicine alternative a quella che è ufficiale, come ad esempio la fitoterapia energetica, la floriterapia di Bach, oligoelementi, intolleranze alimentari e altro. Però lui ci tiene che io dica, giustamente lo voglio ribadire per quanti non lo sapessero, che lui è un medico credente che da 30 anni diciamo ha conosciuto il Signore ed è quindi anche uno studioso della parola di Dio e ha avuto modo di approfondirla bene, come in genere una persona che studia medicina approfondisce i libri di testo, quindi anche per quanto riguarda la Bibbia ha approfondito quelli che sono un po' le tematiche, no? Che sono proposte nella parola di Dio.
2: Sì, diciamo che le due passioni della mia vita sono appunto la fede e Cristo Gesù e la medicina come studio. Fin dalla giovinezza ho avuto queste due attenzioni, parte integrante della mia vita, cioè quindi è nel libro è ribadito che spesso c'è un intreccio fra ciò che è scritto nella parola di Dio e certi atteggiamenti medici, certe terapie sia farmacologiche sia anche il rivolgersi a, per esempio, a certi rimedi naturali, e anche per quanto riguarda lo stile di vita, la scelta dei cibi, l'alimentazione. E quindi non a caso il Dio amava il suo popolo e quindi dava senz'altro dei consigli che spaziavano dai consigli spirituali anche a dei consigli di vita pratica.
1: Allora, abbiamo parlato la scorsa volta, abbiamo ribadito che ci sono quattro parametri fondamentali perché possa conseguire un elisir di lunga vita. La prima è qualcosa che non dipende molto da noi, ma quello che ci viene tramandato dai genitori, quindi il nostro patrimonio genetico e quindi anche l'ereditarietà riguardo ad alcune malattie o comunque ad alcune cose positive, perché appunto a volte se i nostri genitori hanno un sistema immunitario forte, anche questo può essere tramandato, quindi è una cosa positiva. A volte possono essere delle cose negative. Una sana alimentazione, abbiamo visto che è molto importante, credo che questo sia fondamentale soprattutto ai nostri giorni, il controllo dello stress, e la fede può portare sicuramente un aiuto a questo controllo, e poi anche un indirizzo terapeutico basato dove possibile sulle cure naturali, quindi non su dei farmaci. L'altra volta ci siamo soffermati a parlare di alimentazione, vorrei un pochino ribadire alcuni concetti per quanto riguarda l'associazione dei cibi. Perché è importante saper associare bene i cibi? Quali possono essere le conseguenze, comunque i malesseri dovuti a un'associazione sbagliata? E come facciamo a capire quello che possiamo associare e quello che non possiamo associare? Se possiamo dare delle linee guida?
2: Beh, allora, quello che ha detto Daniela, c'è sicuramente i quattro parametri per conseguire l'elisir di lunga vita, sono il perno centrale del mio libro che ho scritto, che ruota su questi quattro parametri che poi vengono sviluppati ognuno per il suo verso. Quindi uno di questi quattro parametri è quindi l'alimentazione. L'alimentazione viene guidata sicuramente da delle direttive che in parte sono sicuramente quelle anche scritte nella parola di Dio nel libro del Levitico, dove ci dice di distinguere fra alcuni alimenti ed altri alimenti. Però assieme a questo ci sono anche dei parametri scientifici che nel corso degli anni poi abbiamo sviluppato per cui come fulcro c'è il test delle intolleranze alimentari, un test molto moderno. Ribadisco che intolleranza non vuol dire allergia, perché spesso si
1: fa un po' di confusione
2: questi due termini. E attraverso questo test, che può essere sia eseguito tramite un prelievo di sangue in laboratorio, sia tramite il meccanismo dell'elettroagopuntura nei punti di agopuntura con delle fiale test, o tramite anche la kinesiologia applicata, sono tre i parametri per cui può essere evidenziato, già si escludono a priori degli alimenti che possono dare delle intolleranze, che quindi alterano l'equilibrio del sistema immunitario dell'organismo, con tutte le conseguenze ovvie. Oltre a questo, c'è una distinzione fra i cibi secondo il loro pH. Il pH vuol dire che ci sono alcuni alimenti che acidificano il sangue e le urine, altri alimenti che rendono alcalino, più alcalino, quindi il contrario di acido, il sangue e le urine, altri alimenti che sono neutri, cioè dire che hanno un comportamento neutro. Le grosse categorie di questi alimenti sono tutti gli alimenti di derivazione animale, quindi quelli che noi chiamiamo il secondo piatto, quindi carne, pesce, uova, latte, eccetera, eccetera, sono alimenti acidi che acidificano il sangue e le urine. Tutti gli alimenti di origine, diciamo, vegetale, il primo piatto, cereali integrali, riso, pasta integrale, pane integrale, patate, legumi, sono alimenti alcalini che rendono quindi sia il sangue che l'urina tendenzialmente verso un pH alcalino. Gli alimenti neutri invece sono le verdure crude e cotte e la frutta. Anche se esiste una frutta acida e una frutta alcalina, però in genere questi alimenti hanno una tendenza neutra sull'acidificazione ematica. L'equilibrio acido-base dell'organismo è importantissimo, perché se il pH del sangue e dell'urina non si mantiene ai livelli ottimali, ma vira verso, per esempio, l'uno dei due parametri, si hanno delle conseguenze sulla salute, sulle patologie croniche. Le peggiori conseguenze sono quando il pH vira verso l'acidità, perché se noi abbiamo un'urina abbastanza acida, con valori intorno a 5-5,5, che si mantiene così anche il pomeriggio, perché poi dovrebbe virare verso l'alcalinità, quindi basica, il pomeriggio, e allora quindi abbiamo un'alimentazione troppo ricca di derivati animali, c'è un pericolo maggiore verso lo sviluppo di malattie croniche, degenerative e tumorali. Infatti anche il Dio diede il consiglio all'uomo, e creò l'uomo prima del peccato, per avere una alimentazione vegetariana. Dopo il peccato disse: ora ammazza e mangia, poi e introdusse l'alimentazione anche animale. Però e quella è stata una, diciamo, una conseguenza del peccato, e quindi come tale dobbiamo vederla noi come una cosa che anche dal punto di vista scientifico va presa sempre con le pinze. Cioè dire, io dico sempre e consiglio un'alimentazione prevalentemente vegetariana, facendo sempre molta attenzione quando si usano dei cibi di derivazione animale, e quando si usano non usarli mai con cioè usarli sempre con moderazione, mai con eccesso.
1: Poi credo una cosa, che per quanto riguarda le persone vegetariane è necessario comunque che facciano bene attenzione di avere cioè quindi di fare un'alimentazione completa, perché si potrebbe correre il rischio di avere delle carenze, quindi sì. Diciamo che un'alimentazione più curata, ecco, essere vegetariani bisogna essere più curati nella scelta degli alimenti, perché magari per chi mangia tutto, mangiando anche la carne, le uova, il formaggio, perché poi sono i vegetariani che non mangiano né uova né formaggio, quindi possono avere delle carenze se non vanno a integrare con soia o d'altro, che può diciamo essere può dare quei nutrimenti che invece verrebbero a mancare.
2: Sì, questo sì, ma bisogna, l'altra volta anche è stato detto che alcuni amminoacidi essenziali sono presenti solo nelle proteine animali, e poi anche la vitamina B12 in una dieta solo vegetariana è carente, quindi ho anche degli oligoelementi. Ci sono una serie, cioè, di cose per cui il vegetariano stretto rischia degli squilibri se non sta attento ad alimentarsi, cioè dire tutti gli eccessi sono degli errori, cioè, quindi bisogna un po' avere un equilibrio in ogni cosa, specialmente nell'alimentazione. E soprattutto anche farla con grano salis, anche perché, come dicevo, la combinazione fra i vari cibi è anche un altro parametro importante, perché se si combina i cibi di origine vegetale con quelli di origine animale, come siamo soliti fare, e poi anche ci aggiungiamo anche la frutta mangiata subito dopo, creiamo degli squilibri a livello degli enzimi digestivi, perché le proteine hanno dei tempi di digestione diversi da quelli dei carboidrati, e quindi già lì si creano degli squilibri nei tempi di digestione
1: tipo carne e pane, ad
2: con
1: esempio.
2: delle putrefazioni intestinali che poi sviluppano un'alterazione della flora batteriche intestinale, che a sua volta abbassa le difese immunitarie, perché le difese immunitarie dell'intestino con le placche del Peyer sono per il 90% rappresentano la nostra barriera difensiva contro le malattie e gli eventi esterni. Quindi la nostra immunità risiede al 90% nell'intestino, quindi bisogna tenerlo bene equilibrato e bene in salute. E questo è un motivo di squilibrio. L'altro è quello di anche la stessa cosa: mangiando la frutta subito dopo i pasti si creano anche delle putrefazioni intestinali con sviluppo di flora batterica anomala, di funghi, e quindi come conseguenza finale un calo delle difese immunitarie.
1: Questo per tutta la frutta, oppure c'è un tipo di frutta, ad esempio, che sono le arance, che sono un po'
2: No, è
1: aspre,
2: tutta
1: quindi
2: la
1: tutta la
2: frutta,
1: frutta bisogna
2: tutta la
1: evitarla
2: frutta.
1: dopo il
2: Sì,
1: pasto.
2: esatto. Quindi è chiaro che l'ecologia intestinale, la salute intestinale è fondamentale per una buona salute. Quindi, e quella parte dall'alimentazione.
3: Avrei una domanda da fare al dottor Sanza, nel senso che io ho seguito un po' le combinazioni alimentari da diversi anni. Ci sono diverse scuole, alcune permettono certe combinazioni, altre invece assolutamente le escludono, quindi è logico che sia così. Ma ultimamente, appunto, ho chiesto ad uno specialista. Se veramente tutte le combinazioni alimentari sbagliate, ecco, fossero da seguire in maniera così precisa, ecco, perché a volte poi, ecco, si diventa un po' schiavi, no, di certi schemi. E questa persona che segue le combinazioni alimentari da molti anni mi diceva che sono veramente nocive le combinazioni sbagliate, quindi come ad esempio carboidrati e
1: E proteine.
3: proteine. Quando si tratta soprattutto di alimenti raffinati, perché più gli alimenti si avvicinano, ecco, al loro stato originario, e meno c'è questa conflittualità fra le diverse, fra i diversi settori, ecco, delle combinazioni alimentari. Non so cosa ne
2: Allora,
3: pensi.
2: questo è sicuramente vero, quello che dice Daniele, anche se io voglio aggiungere, è chiaro che oggi la maggior parte di noi è abituato a mangiare cibi raffinati, pane, pasta, lo stesso riso brillato, eccetera. Questo è anche un errore, perché bisogna andare verso l'integrale quanto più è possibile. Però dico anch'io che non bisogna complicarsi la vita. Allora, spesso mi viene detto: ma allora come, io non posso condire neanche la pasta col ragù oppure col pesce? No. Parliamoci chiaro, ogni estremismo è sbagliato. Intanto cerchiamo di non combinare grossi quantitativi di alimenti basici con alcalini, quindi non molti carboidrati con molte proteine. I condimenti sono permessi, come anche sono permesse le eccezioni, voglio dire, perché non si può vivere con degli schemi predefiniti come delle persone o come degli automi, assolutamente. Allora io direi che questa è una regola, però le eccezioni devono esserci e sono permesse, che sennò non si campa più, voglio
1: Diciamo,
2: dire.
1: una tantum
2: Ma certo,
1: si può sgarrare, così
2: se
1: come
2: io
1: siamo
2: sono
1: noi.
2: invitato a una festa, cosa, io mangio di tutto e me ne frego delle combinazioni alimentari, perché però quando sto a casa, insomma, che mi alimento nella mia casa, allora se faccio questo tutti i giorni, che me ne frego tutti i giorni, non va bene. Se lo faccio una volta alla settimana, settimana tutto sommato non succede niente, ecco, c'è questo un po'. Allora, in ogni cosa ci vuole, come dico sempre io, l'equilibrio,
1: una temperanza anche.
2: E certo.
1: Sì. Poi credo che sia anche importante nell'alimentazione, quindi oltre le combinazioni, a volte si fanno tanti miscugli e tanti cibi elaborati, no? Il fatto di elaborare, cioè mettere questo besciamella, cose che poi vanno burro, quindi sì, mettere sì, tante cose insieme, quindi ma il primo elaborato, poi il secondo elaborato, poi il dolce e la frutta, credo che il nostro stomaco dica non ce la faccio più perché è troppo, quindi cercare di andare sempre non solo all'integrale ma anche a delle ricette meno più semplici.
2: Sì, e quello... due killer dell'elaborazione sono, cioè, sicuramente la panna e i derivati del maiale, quindi il prosciutto, tutte quelle cose che si mettono per lo speck, per condire, cioè, i sughi in modo più prelibato, cioè, però questi sono degli scotti che si pagano perché tutto sommato sono buoni di sapore, cioè, però alla fine esatto, se si esagera c'è le conseguenze e poi i nodi vengono al pettine negli anni e nel tempo.
1: Vi ho parlato dell'equilibrio acido base, no? Quindi che è importante perché questo noi lo possiamo rilevare dal sangue e dalle urine. Quali sono le conseguenze dovute a uno squilibrio del, sì, perché già. Credo che poi se ci facciamo un po' se ci controlliamo, credo che un po' tutti abbiamo questo equilibrio squilibrato, ecco, non abbiamo
2: in parte l'ho detto che il rischio che si corre maggiormente è quello di andare incontro a malattie degenerative e tumorali, però anche c'è un altro rischio molto comune, per esempio, che di cui tanta gente oggi soffre perché a causa di una scorretta alimentazione, che è l'osteoporosi, perché mangiando degli, poi un'altra cosa che dimenticavo a dire, spesso i cibi raffinati, anche se sono di origine alcalina, tendono a diventare acida. Per esempio, se uno mangia una pasta integrale, la pasta integrale è il frumento, è un cereale, quindi è alcalino, ma se la pasta è raffinata diventa acido, è la stessa cosa il pane. Cioè, quindi è chiaro che il trattare l'alimento che Dio ha fatto secondo un certo criterio, un certo equilibrio nei suoi componenti da parte dell'uomo, significa alterare delle componenti di quell'alimento che spesso portano quell'alimento verso l'acidità. E quindi quando c'è un pH alterato del sangue e delle urine, oltre ad avere un maggiore rischio di malattie degenerative e tumorali, si ha anche, come dicevo, il rischio dell'osteoporosi, perché l'organismo, per mantenere questo equilibrio acido-base che è essenziale per la vita, preleva il calcio, che è uno ione positivo, dalle ossa. E quindi questo prelievo del calcio per riequilibrare questo equilibrio acido-basico spostato verso l'acidità, il calcio prelevato dalle ossa rende il sangue e l'urina meno acidi, e quindi se si mangiano troppe proteine animali o si ha un sangue e un'urina troppo acidi, la conseguenza sicuramente immediata, non immediata ma negli anni, è quella dell'osteoporosi. Certo, l'osteoporosi ha anche altre cause, oltre questa è la causa primaria, anche una causa specie nella donna dovuta a una caduta degli equilibri ormonali, cioè dire, perché una caduta degli estrogeni e degli ormoni estrogeni progestinici facilita l'osteoporosi anche. Però è chiaro che se noi quello che possiamo fare noi è non evitare l'invecchiamento, che quello è un processo fisiologico, però arrivare all'invecchiamento più equilibrati possibile, e l'alimentazione è un punto fondamentale a questo avviso. Ed è sbagliato quando tanti medici consigliano di mangiare per l'osteoporosi il latte e il formaggio perché sono ricchi di calcio. Questo è un luogo comune, perché il latte e i formaggi sono degli alimenti acidi che acidificano, e il calcio di cui sono ricchi il latte e i formaggi viene tutto eliminato, perché ricordiamoci che nell'osteoporosi la calcemia, cioè il livello di calcio nel sangue, è normale, quindi non è che c'è una carenza di calcio come si pensa. C'è un calcio distribuito male a causa dell'acidità, ecco, quindi non bisogna mangiare latte e formaggi nell'osteoporosi, bisogna invece andare a quegli alimenti che sono ricchi di calcio, come i cereali integrali, ma sono basici, non sono acidi, quindi quelli fanno bene veramente. E poi anche risanare le mucose intestinali, perché se si hanno delle mucose alterate uno può assumere tutto il calcio che vuole e lo perde tranquillamente dall'intestino, anche se, voglio dire, ogni eccesso o di minerali o di vitamine all'organismo non fa bene. E sicuramente noi viviamo in una società dove non ci sono delle carenze alimentari, quindi non ci sono né delle carenze vitaminiche né neanche delle carenze di calcio.
1: Non si muore perché non si mangia, forse è il contrario, perché c'è un eccesso di cibo. Daniele, volevi dire qualcosa?
3: Sì, tempo fa ho analizzato uno studio in cui venivano presentate delle tabelle sul consumo dei grassi animali in alcuni paesi. Ad esempio in India si consumano pochi grassi animali, in Italia se ne consuma di più rispetto all'India, in Danimarca di più, in Norvegia di più, no? Quindi sembra che andando verso
1: il freddo.
3: Ma stranamente in rapporto a questo aumento di consumo di grassi animali c'era un aumento di tumori alla prostata. La cosa quindi mi ha preoccupato, che c'è un rapporto fra questi due parametri.
2: Sì, perché
3: Giuseppe,
2: in particolare c'è la prostata, in quanto secerne il liquido seminale dell'uomo, è un organo che elabora in modo particolare delle sostanze di origine lipidica, perché ricordiamoci che sia gli spermatozoi che il liquido seminale è un liquido molto ricco di lipidi, quindi è chiaro che è uno degli organi che risente di più di un'alterazione dell'acidità e anche di un eccesso di lipidi e di grassi animali. Ma non è solo la prostata, anche l'intestino, anche i tumori intestinali sono dovuti, c'è un aumento quando c'è un eccesso anche di alimentazione di derivati animali e di, per esempio, c'è di carne oppure anche di grassi e animali, cioè, quindi non è solo per la prostata, anche per altri tipi di tumori, cioè, quindi in genere i tumori tutti sono facilitati da un eccesso di acidificazione ematica e quindi è chiaro. Poi esistono anche sia in omeopatia che in fitoterapia dei farmaci che servono per l'equilibrio acido basico, che sono anche importanti e fondamentali. Infatti io spesso chiedo l'esame dell'urina, ma non tanto perché mi interessa il pH e quindi mi interessa il pH non solo dell'urina della mattina, come in genere viene fatta in tutti i laboratori che si porta al mattino, ma quella del pomeriggio anche, e spesso i laboratori non sono attrezzati perché non sono aperti il pomeriggio, e allora è un errore fare la misurazione dell'urina del pomeriggio l'indomani mattina, perché poi l'urina lasciata l'acidità che c'è nell'urina si volatizza e quindi andrebbe fatto l'esame nell'immediato, quindi si dovrebbe trovare un laboratorio aperto il pomeriggio che ti faccia l'esame dell'urina il pomeriggio. Quando viene fatta solo quella del mattino è un parametro non completo, perché in genere quella tende verso l'acidità, però alle 15 del pomeriggio nell'organismo c'è un viraggio per cui l'urina vira verso il basico, cioè, e quindi se invece in un soggetto resta acida anche il pomeriggio, allora quello è un rischio, e quindi va considerata sia quella della mattina che quella del pomeriggio. Cioè, una cosa che non viene quasi mai chiesta dai medici né fatta dagli utenti o dai pazienti o dai laboratori.
1: Facciamo una pausa musicale, nel frattempo Melissa vogliamo ricordare i nostri recapiti?
4: Sì, per le vostre dirette 095 21 19 97, mentre per i messaggi 349 10 71 701.

0: Rientriamo perché c'è una, abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Sono Antonia.
0: Antonia,
1: sono di origine siciliana, ma abito da 40 anni a Bologna.
0: Benvenuta.
1: Io vi ringrazio, Antonia, per i due libri che mi avete mandato.
0: Non
1: appena
0: è...
1: potrò, cercherò di fare un vaglio, mi vergogno, non ho mai tempo di andare in posta, avendo una ragazza disabile, presa da mille impegni.
0: Non ti preoccupare, Antonia, noi lo facciamo.
1: Niente, io volevo
0: con
1: sapere una cosa, siccome il dottore parla che è carne e pasta non va bene, io lo sapevo questi alimenti che bisogna separarli, e quando si mangia la pizza come si fa?
2: Quella fa parte delle eccezioni della vita,
1: delle
2: golosità che non devono essere, cioè diciamo, nella vita si campa anche delle cose che piacciono, quindi una volta alla settimana se si mangia la pizza non fa niente con la mozzarella sopra e col pomodoro, basta che non lo si mangi tutti i giorni. Anche ecco.
1: Io sono un tipo che sono intollerante al formaggi, al cacao, e non riuscivo a calare, eliminando, andando da...
2: Sì, da qualche collega che fa l'intolleranza, sì.
1: Sì, l'intolleranza, tolto certo. Latticine derivate, causa una calata di 16 kg.
2: Ma certo, perché guarda, la prima cosa che, oltre che le intolleranze fanno bene per un sacco di malattie, eccetera, ma c'è anche un fatto estetico, cioè dire, la prima cosa che fanno è quello, perché se tu sei intollerante a un cibo, la prima cosa che succede, hai ritenzione idrica, quindi anche che mangi poco non sai quello che devi mangiare, mangi quel cibo che sei intollerante, non riesci mai a dimagrire. Invece,
1: a parte quello, no, avevo meno energia, avevo
2: certo,
1: la bocca amara,
2: perché dà anche
1: psicologicamente mi sentivo peggio.
2: Certo, tu stai dando un elenco di tanti sintomi che danno le intolleranze alimentari, che danno astenia, danno ansia, depressione, danno stanchezza,
0: mal di testa e danno
2: ritenzione idrica. Quindi
1: sì,
2: tu
1: infatti adesso io non ho questi problemi, la circolazione, prima avevo dei problemi di circolazione, adesso non ce n'ho.
2: Ma guarda, è
1: importantissimo. Anche perché vado in palestra, poi mi è diminuita la pressione.
2: Bravissima, ma tu già fai delle cose importanti, perché intanto sapere a che cosa si è intolleranti è importantissimo, sia per la salute.
1: Perché io sono andato da un omeopata, un dottore che si interessa
2: Benissimo.
1: Di queste cose, ma aveva
2: certo.
1: messo delle fiale sulle mani
2: Benissimo,
1: del contenuto
2: sì.
1: della sostanza. Allora io ho tirato sui braccio, quando ero intollerante il braccio puff.
2: Benissimo, quella che hai fatto tu è la kinesiologia applicata, una delle tre cose che si fa per scoprire le intolleranze alimentari.
1: E quello è solo a pagamento, però ne manca
2: sì,
1: la pena.
2: Quelli non si fanno nelle strutture pubbliche, anche il test che faccio quello dell'elettroacupuntura, io ho dovuto comprarmi un apparecchio, attrezzarmi io, perché in nessun posto pubblico si fa, cioè sono dei soli medici che hanno studiato questa metodica e che se ne occupano. Però è importantissimo, perché vedi, la prevenzione e la salute parte dalla corretta alimentazione e dalla scoperta delle intolleranze alimentari, poi si spazia, perché poi si va anche attraverso
1: l'aria dello stomaco,
2: certo,
1: è terribile, cioè
2: attraverso la ricerca anche degli anticorpi, le IgG seriche che vanno fatte attraverso un test del sangue e che poi vanno sistemate tramite rimedi omeopatici. Allora questi due sono i cardini per stare bene e per togliere alcune patologie croniche che nessuna medicina riesce a togliere, cioè allora la corretta alimentazione secondo
1: esatto.
2: le intolleranze alimentari e la sistemazione del sistema immunitario tramite la scoperta di questi anticorpi alterati e i rimedi omeopatici che li vanno a sistemare. Questa
1: tra
2: si chiama...
1: l'altro, dottore, come diceva lei, il latte a una certa età non serve a niente, anche formaggio, perché
2: sì,
1: è calcio
2: sì,
1: che
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: va via.
2: Sì, sì,
1: io, siccome la mia mamma è morta 3 anni fa, lei soffriva di polmoni, bronchi e polmone, mangiando il latte tutte le mattine è stato sbagliatissimo.
2: Ora ti dico un'altra cosa,
1: produce più muco anche il latte.
2: Brava, infatti questo è un'altra cosa che tu hai detto e che io stavo per dire. Il latte, i latticini non solo fanno sì che aumenta la produzione di muco, ma bloccano anche il sistema linfatico, cioè quindi fanno sì che si ingorghi il sistema linfatico.
1: Una volta non era facile parlare.
2: E lo so, però quello che viene detto è vero, cioè dire, perché in effetti se uno vuole ridurre la produzione di muco e vuole anche migliorare la circolazione della linfa e quindi la circolazione anche, cioè diciamo, anche sanguigna oltre che linfatica, bisogna ridurre il consumo di latte e latticini. Infatti io nella dieta che do io consiglio di astenersi dal latte e di mangiare i formaggi solo una, massimo due volte alla settimana.
0: Ok Antonia, ti ringraziamo veramente.
1: Grazie,
0: perché ci hai permesso di approfondire.
1: Che amo tanto. Okay. Arrivederci a tutti, arrivederci, vi ringrazio, arrivederci. Dio vi benedica a tutti.
0: Grazie, anche a te, buona giornata. Melissa, vogliamo ribadire le nostre coordinate?
3: Sì, 095 21 19 97, mentre per i messaggi 349 10 71 701.
0: Perfetto, quindi abbiamo avuto modo, grazie ad Antonia, di approfondire in questo discorso delle intolleranze alimentari. Melissa, volevi
3: dire una cosa? Diceva il dottore che uno due volte è permesso mangiare i latticini, latte e formaggi, ma se si è intollerante no.
2: Allora, se si è intollerante, intanto bisogna sospendere per un mese l'alimento completamente. Quando passa l'intolleranza si può reintrodurre, però sempre con delle, non esagerandone, perché sennò poi torna l'intolleranza, perché l'intolleranza non è una cosa statica, è una cosa dinamica. Cioè, allora, se si è intollerante oggi a un alimento, se si astiene dal mangiarlo per uno o due mesi, passa l'intolleranza. Però se si mangia qualche altro alimento tutti i giorni o spesso, passa un'intolleranza e ne viene un'altra. Cioè, quindi quello, per evitare le intolleranze bisogna ruotare sempre i cibi e non esagerare con degli alimenti, con gli stessi alimenti tutti i giorni. Se per esempio uno beve il caffè tutte le mattine, è facile che abbia l'intolleranza al caffè. Se uno mangia il latte tutte le mattine, è facile che abbia l'intolleranza al latte. Se uno mangia la pasta tutti i giorni, è facile che abbia l'intolleranza al glutine.
0: Quindi quello che noi consumiamo di più, ad esempio un'esperienza che ho potuto fare con la mia bimba che ha 2 anni, lei, io ho dato fino a 15 mesi lo lattata, quindi non ho dato altro latte, solo il mio latte. Quando poi ho dato l'altro latte, lei a poco si è abituata e ne beveva tanto, e questo le ha procurato una bronchite asmatica.
2: Perfetto.
0: Al momento in cui io ho ridotto il latte dandolo solo la mattina e poi dando frutta, altre cose durante la giornata, la bambina mi sta molto meglio.
2: Benissimo,
0: perché il muco
2: benissimo.
0: Aumentava i bronchi, aveva degli spasmi.
2: Ma non
0: eccetera,
2: è solo
0: eccetera.
2: Per il muco, perché anche per il meccanismo dell'acidificazione. Crea delle, anche a livello respiratorio, degli, e poi il latte è l'alimento allergizzante per eccellenza, cioè quindi, perché il latte vaccino ha delle caratteristiche opposte al latte materno. Il latte che si avvicina a quello materno è quello di asina, il latte vaccino è ricco di calcio,
0: che è difficile quello, per trovare
2: certo, quello materno è ricco di fosforo, il latte vaccino è acido, quello materno è alcalino. Guardate che differenze grossissime. Quindi è chiaro che è un alimento che non è fatto per l'uomo il latte, ma è vaccino, ma è fatto per il vitello e quindi è molto allergizzante, e soprattutto nelle mucosità respiratorie, negli spasmi respiratori e nelle allergie in generale, è il primo alimento che deve saltare via. Io spesso ho dei risultati solo con l'alimentazione, senza usare neanche dei farmaci. Cioè dire, invece per le allergie più inveterate bisogna associare a una corretta alimentazione e alla eliminazione di alcuni cibi anche c'è, diciamo, una terapia guidata da quello che è il test delle IgG seriche, quindi questo test, questa analisi del sangue che viene fatto attraverso la immunologia omeopatica, e poi i rimedi omeopatici che servono a sistemare questi anticorpi che riequilibrano il sistema immunitario e che sono essenziali per la guarigione di tutti i tipi di allergie.
0: Ma nel caso dei bambini, sono abituati, no, a mangiare il latte quando sono piccoli, quindi nel caso in cui, appunto, per evitare questa intolleranza o l'allergia, cosa si può dare in alternativa?
2: Bisogna svezzarli presto. L'uomo è l'unico animale in natura che beve il latte dopo lo svezzamento. Non esistono altri animali che bevono il latte dopo lo svezzamento in natura. L'uomo è l'unico animale che si nutre di latte in modo esagerato, cioè, quindi è chiaro che lo svezzamento è fondamentale. Intanto è fondamentale allattare al seno materno i figli, perché uno previene un sacco,
0: sì,
2: di malattie, previene anche le allergie soprattutto. E poi anche lo svezzamento deve essere precoce, e sicuramente chi esagera dando troppo latte ai bambini fa un errore, perché cioè, i bambini che sono iperalimentati con latte vanno spesso incontro a parecchi problemi.
0: Quindi bisogna moderare, comunque cercare, sì, di toglierlo il prima possibile.
2: Moderarlo, ci diciamo che magari
0: la mattina
2: gradualmente, sì, bisogna allontanarlo e moderarlo, anche perché poi se uno non dà il latte ma dà i latticini, oppure è la stessa cosa, cioè cambia poco. E poi il latte oggi purtroppo se i vitelli vengono trattati con antibiotici, estrogeni, farine di carne, tutto va a finire anche nel latte, quindi anche un latte purtroppo spesso poco salutare.
0: Per quanto riguarda lo yogurt invece, che è un po' la sempre cosa. È derivazione diciamo animale, però i fermenti lattici.
2: Sì, ma è un po' la stessa cosa, e spesso ha dei fermenti che non è che sono molto, non è che ha solo i lattobacilli che sono dei fermenti buoni, spesso ha dei derivati anche dello streptococco che non sono fermenti buoni, cioè quindi nello yogurt assieme ai buoni fermenti ci sono anche dei cattivi fermenti, quindi è chiaro che no, anche quello è un luogo comune, dice mangiare lo yogurt per la flora batterica intestinale. Non è vero, per la flora batterica intestinale bisogna fare una corretta alimentazione, una corretta ecologia, e poi ci sono dei fermenti di delle ditte che veramente
0: ci sono alcuni yogurt che contengono alcuni fermenti che sono proprio citati, mentre altri mettono solamente fermenti lattici, sì, vivi, non si sa cosa hanno messo.
2: So, ma anche quelli citati, cioè, ripeto, è sempre un, io preferisco usare dei fermenti fatti da delle ditte specializzate, perché tutte le case farmaceutiche oggi fanno fermenti, però sono poche le ditte che le fanno veramente bene, e quindi perché non è vero che solo per sistemare la flora batterica intestinale basta mangiare yogurt, non è così semplice.
0: Andiamo a un argomento che ritengo molto interessante, anche perché per me è la prima volta che ne sento parlare. C'è una relazione fra la dieta e il gruppo sanguigno. Quindi ognuno di noi ha un gruppo sanguigno diverso, io ad esempio sono 0 RH positivo, allora cosa vuol dire? Che il mio gruppo sanguigno c'è una relazione anche col tipo di alimentazione che poi vado a fare?
2: Sì, nel libro c'è un breve capitolo che parla di questo aspetto, che è stato scoperto negli anni 50 da dei colleghi americani. E io ho letto qualche testo in proposito e anche ho potuto sperimentare con qualche mio paziente se in effetti questo che era scritto corrispondeva alla realtà. Il meccanismo è questo, cioè in pratica che vi sono delle proteine negli alimenti che si chiamano le lectine, che hanno una analogia immunologica con gli anticorpi dei gruppi sanguigni. Se c'è questa analogia, in pratica non avviene l'agglutinazione, che è la distruzione, cioè diciamo precoce, dei globuli rossi, che invece avviene quando c'è una discrepanza fra le lectine delle proteine alimentari di alcuni alimenti, logicamente ben specifici, e i gruppi sanguigni. Perché? Perché per esempio i quattro gruppi sanguigni hanno una derivazione, diciamo, in base a come si sono sviluppati i ceppi nelle varie parti della terra da cui derivano poi i vari gruppi. Cioè ad esempio il gruppo 0 deriva da, cioè diciamo, nel ceppo originario da popolazioni in cui prevalevano i cacciatori, il gruppo A da popolazioni in cui prevalevano gli agricoltori, il gruppo B dagli abitanti della steppa o delle steppe, e il gruppo AB dal ceppo caucasico. Questo che significa? Cioè significa che per esempio nel gruppo 0, che derivano da un ceppo di cacciatori, sopportano meglio i derivati di origine animale, cioè quindi la carne e i derivati animali sono sopportati meglio perché c'è un'affinità, come dicevo, immunologica con le lectine delle proteine animali, con tutti coloro hanno il gruppo 0, mentre per il gruppo A è l'opposto, cioè dire sopportano molto poco le proteine animali e sopportano molto meglio le proteine vegetali, in quanto derivano da ceppi di agricoltori, quindi tutto ciò che sono le proteine e tutti i derivati vegetali sono meglio sopportati da quelli del gruppo A, mentre i gruppi B ed AB hanno una alimentazione onnivora, cioè dire sono più equilibrati, cioè
0: si adattano meglio al
2: gruppo 0 e al gruppo A si adattano meglio e sopportano meglio sia i derivati vegetali che animali, c'è più un equilibrio, cioè diciamo.
0: Il fattore RH no, su questo no,
2: però è chiaro che sicuramente è una predisposizione, non è che se uno del gruppo 0 cioè mangia la verdura gli fa male, cioè, più che altro c'è una maggiore digeribilità, una incompatibilità minore, ecco, fra per esempio la carne fa più male, fa male a tutti quando si esagera, va bene, partiamo da questo presupposto, però fa più male ai soggetti del gruppo A rispetto a quelli del gruppo 0, ecco, cioè, cioè diciamo che si tratta più di questo, non va, ecco, non è un discorso molto importante, è un, diciamo, una curiosità, cioè diciamo che
0: sì,
2: va,
0: magari sapere che
2: io
0: del gruppo,
2: ho voluto inserire nel libro più, perché l'ho letta. Io prima di scrivere questo libro avrò letto una cinquantina di testi diversi che parlavano di vari tipi di medicine naturali, di varie metodiche, alimentazione, e poi giustamente anche nel mio percorso di studi, nel corso di questi 15 anni ho fatto un percorso che si occupava un po' di tutte queste metodiche, che poi io ho racchiuso nel libro, sia come bagaglio culturale che come esperienza diretta con i pazienti.
0: Vi ho ricevuto due sms, uno diceva: ma se nella Bibbia il Signore dice che conduceva il popolo di Israele nella terra dove scorreva il latte e il miele, come mai il latte fa poi male? Visto che il Signore diceva questa frase, no? Vi porterò nella terra dove scorre il latte e il miele, quindi vuol dire che ce n'è in abbondanza. Quindi come...
2: Ma il latte che fa bene è quello materno, quindi il latte che sicuramente veniva inteso per il latte, cioè dire come alimento, cioè sicuramente il latte è il... quando il neonato o l'animale nasce è l'alimento fondamentale, ma il latte della specie. E allora se noi avessimo a disposizione del latte materno come il latte vaccino, cioè sicuramente non avrebbe gli effetti collaterali del latte vaccino. Come la stessa cosa, cioè ogni specie ha il suo latte, questo c'è il discorso. Allora, la metafora del latte era quella, cioè dire come alimento primario necessario alla vita, ma il latte della specie. Allora, infatti io ho detto che il latte materno è fondamentale per il bambino, cioè dire il bambino quando nasce va allattato, ed è sbagliato non allattare i figli, perché se va allattato nel latte materno ci sono un sacco di cose positive, ci sono gli anticorpi, ci sono le difese immunitarie che vengono trasferite dalla madre al figlio, ci sono un sacco anche di sostanze anche a noi sconosciute che però fanno bene alla crescita del bambino, cioè quindi il latte materno è senz'altro miracoloso per la crescita e per la salute del bambino. Non lo è così il latte vaccino.
0: Bisogna quindi prolungare l'allattamento quanto più possibile.
2: Certo,
0: perché alcuni
2: sì.
0: Lo fanno solamente per due o tre
2: senz'altro.
0: Mesi, ma invece al poter
2: prolungare l'allattamento fino alla fine, fino a quando è possibile farlo.
0: Mm-hmm. Abbiamo un altro sms, dice: sono una signora della Sicilia, vorrei sapere se una persona che ha avuto l'infarto al miocardio e ha... e alla dieta con pane integrale, pesce di acqua dolce e formaggio non piccanti, se questo può far male. Questa era la, diciamo, avendo avuto questo infarto, quindi mangia pane integrale, pesce d'acqua dolce e formaggio non piccanti, formaggi non piccanti.
2: Sì, sì, intanto consideriamo che mangiare solo degli alimenti è sbagliato, bisogna sempre spaziare considerando sempre il discorso di avere una dieta, ripeto, prevalentemente vegetariana, ricca di alimenti integrali, è fondamentale questo, e in cui sono presenti anche le proteine animali, ma con moderazione, preferendo fra le varie proteine animali possibilmente il pesce e quello spinato, come è scritto in Levitico che bisogna mangiare il pesce con le spine e con le scaglie, cioè quindi il pesce fra i derivati animali è quello che fa meno male, però non bisogna mangiare sempre pasta, ecco, quindi com'è che intanto meglio integrale, poi ruotare una volta riso integrale, una volta i cereali integrali a chicco, orzo perlato, avena, farro, miglio, associati con i vari tipi di legumi, quindi bisogna spaziare nell'alimentazione e non settorializzarle. Poi perché pesce di acqua dolce, cioè non di acqua salata? Cioè questa è anche un'altra cosa che secondo me,
0: forse perché si pensa che l'acqua del mare è più inquinata,
2: e non
0: magari
2: è vero,
0: forse
2: non è vero, perché anzi l'acqua dei fiumi c'è sicuramente, o dei laghi, è più inquinata di quella marina, perché è un'acqua ristretta, e quindi oggi sia i fiumi che i laghi sono inquinati tanto quanto il mare, solo che il mare è enorme e i laghi e i fiumi sono degli ambienti ristretti, quindi è al contrario, cioè secondo me sono meno inquinati i pesci marini rispetto a quelli di acqua dolce.
0: Ci sono state delle
3: telefonate. Una nostra amica chiama da Palermo e chiedeva al dottore se una colazione a base di latte di riso e cereali andesse bene, va bene o no?
2: Sì, la colazione, però non sempre latte di riso, anche quello, anche che un latte vegetale va bene, però se si mangia sempre il latte di riso si diventa intollerante al riso.
0: Bisogna sempre variare.
2: Bisogna sempre variare. Comunque in linea di massima va bene, anche se io consiglio spesso a colazione di mangiare la frutta, perché la frutta va mangiata lontano dai pasti, quindi siccome va consumata, perché è importantissima la frutta, quindi non va non consumata, cioè la frutta va consumata e va consumata lontano dai pasti, quindi a colazione e a merenda. Quindi è chiaro che siccome va mangiata, e allora quando si mangia questa benedetta frutta? Se a colazione ci si mangia solo latte di riso e cereali, non si mangia mai la frutta. Quindi io direi
3: si potrebbe mangiare nel pomeriggio, esatto, la frutta, oppure senza, verso le 11,
0: diciamo, può quello fare merendina, sì, comunque, sì. Quindi l'ideale è quello che la mattina appena alzati si beva abbastanza acqua, quindi abbondante acqua, sì. Quindi a digiune.
2: Io consiglio almeno un litro di acqua oligo minerale durante la mattinata, che serve a depurare, cioè, quindi se serve, cioè, diciamo infatti se si fa caso, quando si beve un certo quantitativo di acqua al mattino, la seconda urina esce più bianca e meno gialla rispetto a quella della notte, che è più concentrata, perché l'acqua ha un effetto depurativo sui reni. Io ci ripeto, acqua oligo minerale, quindi poca, ricca di sale, oppure acqua di sorgente, che senz'altro ha un'azione depurativa.
0: Daniele?
4: Stavo pensando a quanto è interessante ascoltare i radioascoltatori, no? Le domande che hanno da porci, come quella sul latte e il miele, e immediatamente ho stabilito una connessione. Il popolo di Israele era un popolo pastore, d'accordo? Quindi la benedizione significava abbondanza di latte. E il popolo Masai dell'Africa, fra l'altro, ha abitudini alimentari molto particolari, oltre a essere un popolo nomade, però si nutre di latte del gregge, delle pecore, delle mucche del gregge, e insieme al sangue, no? Aprono, sembra una piccola arteria,
0: sì,
4: giugulare,
0: sì,
4: così via, no? E la mescolano al sangue, però. E sono stati fatti analisi, non hanno un eccesso di colesterolo, quindi probabilmente quello che dicevi tu sui gruppi sanguigni. Beh, quindi le abitudini, sì, alimentari ancestrali che quindi si perpetuano, no? E potrebbe essere interessante. Quindi per il popolo di Israele è chiaro, la benedizione era il latte, molto latte e miele, che
0: comunque
4: che
0: il latte era di una volta non è il latte di oggi,
2: non
0: cioè
2: non solo,
0: il latte
2: solo
0: della
2: quello,
0: terra di Canaan non era il latte
2: solo,
0: di oggi,
2: non solo non era il latte di oggi, ma poi il latte di capra è diverso dal latte vaccino. Già il latte di capra è migliore, cioè, rispetto al latte vaccino, e si avvicina di più alle caratteristiche del latte umano. Non è come quello di asina, che è ancora più vicino alle caratteristiche del latte umano, però il latte di capra è sicuramente migliore del latte vaccino. E il popolo ebreo era un latte, era un popolo, sì, sì, dove sicuramente erano più le capre e le pecore rispetto alle mucche, sì. E poi anche c'è da dire che il discorso del colesterolo non dipende solo dagli alimenti, sì, dipende anche dagli alimenti, però dipende anche da un fatto genetico e da un cattivo funzionamento del fegato, perché il colesterolo viene metabolizzato dal fegato, quindi se c'è un fegato che non funziona bene, spesso per questo il colesterolo è alto, oltre che per fattori genetici, quindi non è solo un fatto alimentare. E poi anche c'è anche un fatto infettivo, spesso un contatto con lo streptococco, che si evidenzia con l'esame dell'antistreptochinasi, è uno dei parametri che fa aumentare il colesterolo, ed è una cosa che, diciamo, che non ci insegnano all'università attraverso gli studi di medicina ufficiale, è una cosa che bisogna imparare facendo degli studi a parte.
0: Abbiamo 5 minuti, non so se potremmo dire qualche altra cosa. Io volevo farti una domanda per quanto riguarda il digiuno. Quindi qual è, tu diverse volte comunque hai detto che digiunare di tanto in tanto fa bene. Qual è il ruolo del digiuno per avere quindi un equilibrio, no? Per mantenere un equilibrio mentale e anche fisico, perché poi il digiuno ha anche un effetto spirituale, visto che spesso, diciamo, nella Bibbia se ne parla, Gesù stesso, no? Ne parla del digiuno.
2: Il digiuno ha come si parla nella Bibbia, un doppio aspetto, ha un significato spirituale e un significato anche, cioè, diciamo, medico, di salute, pratico. Il significato spirituale tutti lo conosciamo, è un significato di rispetto a Dio tramite questa pratica del digiuno, che assieme alla preghiera era una pratica di rafforzamento spirituale nell'avvicinamento del proprio cuore a Dio. L'aspetto non è solo questo, è abbastanza lungo, lì c'è, ma io mi limito a dirlo in due parole per motivi di tempo. L'aspetto invece medico è quello che sicuramente digiunando si ha una disintossicazione dell'organismo. Esistono due tipi di digiuni: un digiuno breve, che può essere uno di un giorno o due alla settimana, e un digiuno anche lungo, che però va seguito da degli esperti, da personale medico, eccetera. Il digiuno lungo può anche essere di una settimana o anche due settimane, però va seguito sempre... perché giustamente non è che quando
0: è
2: si digiuna
0: di acqua, giusto?
2: Ecco, brava, bisogna anche bere, eccetera, bisogna idratare, eccetera. Comunque, fondamentalmente il digiuno serve, in poche parole, a disintossicare l'organismo, perché si mettono a riposo gli organi digestivi e depurativi, e tante cellule, cioè diciamo, che hanno una vita non eccezionale, cioè dire, quindi tanto brava, bisogna anche bere, eccetera, bisogna idratare, eccetera. Comunque, fondamentalmente il digiuno serve, in poche parole, a disintossicare l'organismo, perché si mettono a riposo gli organi digestivi e depurativi, e,

0: dell'organismo. Infatti, se io che personalmente ho fatto dei digiuni anche qui, anche con Daniele, quando si digiuna, dopo 2 giorni o 3 giorni che si digiuna, la lingua diventa bianca, la bocca diventa amara. Perché? Perché c'è una delle tossine che vengono buttate fuori attraverso i vari emuntori, che sono giustamente le urine, le feci, il sudore e anche il muco, e anche attraverso, cioè, diciamo, il colore della lingua, che testimonia quando c'è una intossicazione. Noi tutti sappiamo che la lingua ci diventa bianca, no? Oppure quando non ti sta bene con lo stomaco, con l'intestino, c'è uno dei parametri, è il colore della lingua. Quindi anche se si ha una lingua rosea e perfetta, e anche se apparentemente si è in buona salute, quando si digiuna automaticamente si hanno questi accorgimenti, che la lingua ci diventa bianca, la bocca diventa amara. Perché? Perché l'organismo è sotto un processo di disintossicazione, che testimonia anche con dei segni tangibili. Uno dei segni è questo qua.
1: Quindi di tanto in tanto fare il digiuno, diciamo, può essere positivo quindi
0: Sì,
1: per il
0: sì.
1: nostro organismo. Quindi bere molta acqua, magari astenersi
0: Esatto.
1: dal cibo.
0: Magari un digiuno breve, cioè non lo so, bere molta acqua e digiunare per esempio un giorno e mezzo, cioè così, per esempio se si vuole digiunare anche un fine settimana, per non sempre uscire il sabato e la domenica con gli amici per andare al ristorante. È bello fare questo, però ogni tanto è bello magari anche restare a casa e pensare di digiunare, magari o con degli scopi solo di salute, o anche con degli scopi misti, sia di salute che anche spirituali.
1: Che siamo proprio arrivati alla fine, quindi dobbiamo proprio salutarci. Quindi grazie Giuseppe per quanto tu ci hai detto. Sicuramente tante cose abbiamo appreso. Grazie Daniele, ti salutiamo.
0: Grazie anche a voi.
2: Abbiamo trasmesso Filo diretto con il medico amico. A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
3: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in 2 parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto.
4: Perché l'uomo diventa come Dio? Perché acquisisce la conoscenza del bene e del male, cioè acquisisce la facoltà di determinare da sé ciò che è bene e ciò che è male. L'uomo da quel momento in poi diventa autonomo, nel senso che si sbarazza della signoria di Dio e vuole essere il Dio di se stesso, vuole stabilire da sé ciò che è bene e ciò che è male. Il racconto precedente di Genesi 1 ci ricorda che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Quindi l'uomo era già simile a Dio, somigliante a Dio, ma con il peccato l'uomo ha avuto la pretesa di trasformare questa immagine di Dio che portava in sé in una piena identità. Il suo desiderio, il suo orgoglio, la sua presunzione è quindi quello di annullare ogni diversità da Dio. L'uomo non vuole più essere semplicemente immagine di Dio, somigliante a Dio. L'uomo vuole essere come Dio, vuole annullare ogni diversità. L'uomo pensa di non avere più bisogno della sua parola per conoscere ciò che è bene e ciò che è male. L'uomo ancora oggi desidera determinare da sé ciò che è bene per lui e ciò che è male per lui. E spesso, come ricorda il profeta Geremia, che cosa succede? Succede che l'uomo chiama male il bene e chiama bene il male. Pensa di saper discernere fra il bene e il male, ma in realtà fa fa una tale confusione

0: da trasformare il bene in male, da trasformare il male in bene. In realtà, come ho detto, l'unica differenza che l'uomo aveva dal essere creato a somiglianza e immagine di Dio e essere come Dio era costituita dal fatto che Dio gli chiedeva una dipendenza da lui, una sottomissione alla sua parola, ma l'uomo ha voluto scrollarsi di dosso questa sottomissione e nel suo desiderio di diventare indipendente è caduto, come ricordavo questa mattina di passaggio e come ricorderemo fra poco, in una dipendenza peggiore, quella da Satana e dalla sua parola. Una settima rivelazione importante. Che tipo di racconto è quello che abbiamo letto, secondo voi? È una leggenda? Cioè una storia o un mito? Una storia che il popolo di Israele per mano di Mosè ha costruito per cercare di giustificare l'esistenza del peccato nella vita dell'uomo? È una storia vera? Che cosa dobbiamo pensare? Che cosa hanno pensato il Signore Gesù e i discepoli, gli apostoli del Signore Gesù? Al capitolo 10 del Vangelo di Marco e al capitolo 19 di quello di Matteo leggiamo che quando il Signore ha parlato del matrimonio, ricorda che il matrimonio doveva essere e deve essere nel progetto di Dio e nella vita di coloro che desiderano essere fedeli a questo progetto, deve essere un patto per sempre. L'uomo non deve separare quello che Dio ha unito. E dice il Signore Gesù, ora vi è disordine nella vostra società come nella nostra, vi sono divorzi, vi sono coppie che si tradiscono, che si lasciano, ma nel principio non era così. Dio nel principio li creò maschio e femmina e che cosa disse? L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una stessa carne. Cioè il Signore Gesù parla dei racconti della Genesi non come di una leggenda, di un mito, ma come di una storia. E quando l'Apostolo Paolo al capitolo 5 della lettera ai Romani parla della disubbidienza che ha trascinato l'uomo nel peccato, parla della disubbidienza ed usa il nome del protagonista della disubbidienza di Adamo. Scrivendo a Timoteo parla della disubbidienza di Eva che fu tentata per prima. Cioè Gesù e gli apostoli hanno parlato di questo racconto in termini di totale fede e fiducia nella sua storicità. Non ci troviamo quindi davanti ad una leggenda, ad un mito, ma ci troviamo davanti ad un fatto realmente accaduto e che ha, come ora vedremo, delle conseguenze anche nella nostra vita. Per primo le ebbe come conseguenze nella vita di Adamo e di Eva. Quali sono queste conseguenze? Sono almeno due principalmente che possiamo subito definire prima di parlarne in particolare. La prima conseguenza è l'allontanamento dell'uomo dalla presenza di Dio, la separazione dell'uomo dalla presenza di Dio. La parola separazione nella Bibbia è spesso riportata con un'altra parola. Chi lo sa? Cos'è che separa? La morte. Certo, il peccato è la causa della separazione, ma l'effetto del peccato che separa da Dio, separa dalla vita, è la morte. Questa è la prima conseguenza. La seconda conseguenza è una trasmissione ai discendenti di una natura rivolta al male, cioè i figli di Adamo ed Eva, i loro nipoti, bisnipoti, trinipoti, e se andiamo poi nel corso della storia ci arriviamo anche noi, sarebbero nati con una natura rivolta al male. Vediamo prima di tutto la prima grave conseguenza: l'allontanamento dell'uomo, la separazione dell'uomo dalla presenza di Dio, con il suo conseguente smarrimento e l'esecuzione del giudizio annunziato da Dio con la conseguente condanna. Dio aveva detto, ma possiamo benissimo dire anche Gesù, perché ci ricorda l'Apostolo Paolo ai Colossesi che Gesù era là presente al momento della creazione, tutte le cose furono create per mezzo di Lui, in Lui e in vista di Lui. Dio aveva detto nel dare l'ordine chiaro all'uomo: nel giorno che tu mangerai il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, in quel giorno certamente morrai. Un giudizio che viene subito espresso attraverso la morte spirituale, cioè la separazione dell'uomo dalla presenza di Dio, e successivamente anche attraverso la morte fisica. Tu sei polvere, sei stato creato dalla polvere e in polvere ritornerai. Quindi questa separazione da Dio ebbe come prime conseguenze delle conseguenze sulla relazione con Dio. Cosa fecero Adamo ed Eva quando ebbero la coscienza della gravità di quello che avevano fatto? Cercarono di nascondersi dalla presenza di Dio, perché ad entrambi si aprirono gli occhi, ed avendo ora la conoscenza anche del male, compresero la gravità di quello che avevano fatto e intuirono le conseguenze che ne avrebbero dovuto subire. L'uomo separato da Dio, l'uomo che non prende coscienza di questa separazione, è l'uomo che continua ancora oggi a nascondersi. Ci furono conseguenze anche nella relazione interpersonale. Allora erano solo due persone, Adamo ed Eva. Nella relazione fra di loro provarono vergogna della loro sessualità, che avevano fino a quel momento vissuto in modo libero ed innocente. E da quel momento avrebbero scoperto che la loro sessualità non sarebbe stata più fonte di piacere, ma anche di sofferenza, di dolore, di conflittualità. Fonte di sofferenza, di dolore, di conflittualità. Leggete cosa dice il Signore alla donna: moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Il cosiddetto triste fenomeno del maschilismo, che è presente ancora oggi nella nostra società e che è presente in tante società, in tante culture di diversi popoli del mondo, è una conseguenza del peccato. Eva era stata creata come l'aiuto convenevole. La parola convenevole in ebraico significa letteralmente come colei che ti sta di fronte, che ti sta di fronte là pronta ad essere per te, uomo, un aiuto. Ma questo aiuto convenevole l'uomo non l'avrebbe più gradita semplicemente di fronte, l'uomo l'avrebbe desiderata di sotto. I desideri di tuo marito si volgeranno i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E Adamo che cosa fa? Quando ha visto Eva per la prima volta, qual è la prima parola che Adamo ha detto? Ve la ricordate? Ecco, c'è un avverbio che mi piace sottolineare. Finalmente, ci sono tante bestie intorno a me, tanti animali, finalmente c'è una creatura adatta a me. È una gioiosa esultanza con la quale Adamo accolse il dono di Eva. Il dono di Dio che cosa diventa ora per Adamo? La colpa di Dio, la donna che tu mi hai messo accanto. Se mi lasciavi solo non sarebbe successo, perché io sono più bravo, io avrei resistito alla tentazione del serpente. La donna che tu mi hai messo accanto, il dono di Dio è trasformato nella colpa di Dio. E quante volte sentiamo delle coppie che quando si sono sposate hanno fatto le più belle promesse di questo mondo. Oggi c'è questa, non basta dire sì, e il sì, sapete, quando ci si sposa è una parola di due sole lettere, ma sapete quanto è impegnativo. Non basta dire sì. Oggi nelle coreografie del matrimonio si vogliono aggiungere le promesse. Le promesse a volte sono scritture molto belle, dichiarazioni di amore molto belle, ma dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni, dove finiscono quelle promesse? Il dono che si credeva di aver avuto del marito o della moglie da parte del Signore la vediamo come una colpa del Signore. Ma guarda un po' chi mi hai messo vicino, io non ce la faccio più a sopportarlo. Le relazioni interpersonali fra uomo e donna, fra uomo e uomo, sono rovinate a causa della separazione dell'uomo con Dio. E l'uomo si nasconde non solo fisicamente alla presenza di Dio, ma si nasconde anche spiritualmente, perché l'uomo scarica la propria colpa sugli altri. Avete notato in questo racconto? Eva a chi dà la colpa? Al serpente. Adamo a chi dà la colpa? A Eva. Ma la dà anche al Signore, la dà anche a Dio, la donna che tu mi hai messo accanto. Non c'erano altri personaggi, se no questo balletto del darsi la colpa fra di loro chissà quanto sarebbe continuato. Non è vero questo ancora oggi, che una delle conseguenze tragiche del peccato è la mancanza di coraggio nel riconoscerlo, nel riconoscere i nostri limiti e nel confessare le nostre responsabilità? È compromessa quindi la relazione con Dio, è compromessa la relazione all'interno della coppia, fra marito e moglie, è compromessa la relazione fra le creature umane. I due figli di Adamo ed Eva, i primi due figli, diventeranno famosi perché uno odiò l'altro fino al punto di ucciderlo. Una bella fama, come vedete. Compromessa anche la relazione con la creazione, gli animali, la terra che Dio aveva donato in forma così meravigliosa all'uomo diventa maledetta per causa dell'uomo. Il suolo sarà maledetto per causa tua. E l'apostolo Paolo ci ricorda che ancora oggi la creazione geme e travaglia, cioè in piena sofferenza a causa dell'uomo. Guardate come abbiamo ridotto la terra, noi uomini, la creazione di Dio. Conseguenze nella relazione con Dio, nella relazione fra gli uomini, conseguenze nella relazione con il creato. Tutto dovuto alla separazione dalla presenza di Dio. Poi vi è come seconda conseguenza principale, vi ricordavo, la trasmissione ai discendenti di una natura rivolta al male. Vi leggo qui alcuni testi biblici che ho riportato fra le mie note. L'apostolo Paolo ci ricorda in Romani 5:19 che per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori. Cioè, per la disubbidienza di un solo uomo, Adamo, tutti gli uomini, noi compresi, sono stati resi peccatori. Nel Salmo 51, versetto 5, Davide, che non accusò altri della sua colpa di adulterio, Davide che cosa scrisse? Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Cioè il peccato, il desiderio di trasgredire la legge di Dio è qualcosa che fa parte della mia natura fin dalla nascita. Sempre l'apostolo Paolo, Efesini capitolo 2 versetto 3, dice che tutti prima della nostra conversione a Cristo eravamo per natura figli di ira. E l'apostolo Pietro, prima Pietro capitolo 1 versetto 18, ricorda ai credenti che sono stati salvati dal vano modo di vivere tramandato, cioè trasmesso a loro dai padri. Questi testi biblici, scelti fra tanti altri, ci rivelano in modo indiscutibile che Adamo ed Eva hanno trasmesso ai loro discendenti una natura peccatrice. L'uomo si trova quindi in una condizione, in una situazione tale per cui non può fare a meno di peccare, una condizione che l'apostolo Paolo descrive in un modo davvero drammatico al capitolo 7 della lettera ai Romani, quando afferma che il bene che lui desidera non riesce a farlo e il male che vorrebbe evitare invece quello fa. Abbiamo quindi una tendenza a fare il male, una tendenza che è contemporaneamente inevitabile e volontaria, e questo accade, è accaduto anche perché l'uomo, che era stato posto da Dio sulla creazione come il principe del mondo, lo ricordavo anche questa mattina, ha delegato Satana a diventare il principe di questo mondo, con tutte le conseguenze negative. Vorrei, scusatemi, vi prendo altri 5 minuti, ma vorrei fare due note su quello che abbiamo detto. La dottrina cattolica, a questo proposito, seguendo una particolare interpretazione di Agostino, uno dei cosiddetti padri della Chiesa, la dottrina cattolica parla di peccato originale, cioè ognuno di noi al momento della nascita sarebbe già perduto perché il peccato originale macchia il suo cuore e la sua mente. Agostino infatti insegnò che tutti gli uomini erano, è una frase difficile da comprendere, se poi non la capite me lo potete anche dire, cerco di spiegarvela meglio. Agostino insegnava che tutti gli uomini erano contenuti in Adamo al momento in cui Adamo è caduto. Cioè Adamo in quel momento era il rappresentante di tutta l'umanità che sarebbe nata dalla sua discendenza, e quindi è come se noi fossimo stati presenti lì con Adamo nel giardino dell'Eden e avessimo compiuto questo peccato. Perciò la dottrina cattolica parla ancora oggi di peccato originale. Questo ha avuto due conseguenze nella dottrina cattolica. La prima conseguenza è che se un bambino nasce già con il marchio del peccato, già nasce già colpevole davanti alla giustizia di Dio, questo marchio del peccato gli va tolto il prima possibile, e si è trovato un modo per toglierglielo attraverso il battesimo dei neonati. Non so se sapete che una delle azioni che il battesimo dei neonati provocherebbe, secondo l'insegnamento della dottrina cattolica, è quella di liberare il neonato dal peccato originale. La seconda conseguenza nella dottrina cattolica è se un bambino muore non battezzato, non si è fatto in tempo a battezzarlo, ma non si può ritenere colpevole, perché sempre al capitolo 7 della lettera ai Romani l'apostolo Paolo ci insegna che la coscienza del peccato, quindi la coscienza della propria responsabilità davanti a Dio, nasce quando io ho anche coscienza della legge. io non posso essere ritenuto colpevole di una legge che non conoscevo, che non conosco. Quindi la colpevolezza davanti a Dio, secondo l'Apostolo Paolo, nasce nel momento in cui una persona prende coscienza della legge, del comandamento di Dio, e quindi a quel momento diventa responsabile. Ma fino a quel momento, se un bambino muore a un anno, due anni, senza essere stato battezzato, che cosa succede? Allora, la dottrina, la Chiesa Cattolica nel Medioevo ha inventato di sana pianta un posto particolare nel quale sarebbero dovuti andare i bambini morti senza essere stati battezzati. Questo posto si chiamava, dico si chiamava perché poi vi spiegherò perché, si chiamava il limbo, bravi, siete preparati. Questo posto si chiamava limbo, tant'è vero che ancora oggi nella lingua italiana si usa come espressione sei ancora nel limbo, cioè non sei né carne né pesce, non sei né perduto né salvato. Ora, la parola di Dio non parla di condizione di persone né perdute né salvate, o si è perdute o si è salvate. Quello che il Signore ci permette di capire è che il destino eterno dei bambini morti prima di arrivare all'età della coscienza è determinato dalla grazia di Dio che applica a loro i benefici del sacrificio di Cristo. Dio non ritiene mai colpevole l'innocente. Questo è uno dei principi che noi troviamo presenti nella Scrittura. Aggiungo un'altra parentesi per spiegare perché ho detto si chiamava limbo. Si chiamava limbo perché l'anno scorso, con un'enciclica del nuovo Papa Benedetto XVI, il limbo è stato abolito. La Chiesa Cattolica ha riconosciuto che il limbo non è mai esistito e non esiste. Anzi, dal momento che la Chiesa è infallibile e non può errare, ha deciso che il limbo non esiste più. Non è più il Signore che decide il nostro destino, sono gli uomini, è la Chiesa che gioca con l'aldilà. Vedrete che fra qualche tempo, ma lì ci sono problemi economici che allontaneranno la cosa, fra qualche tempo chiuderanno anche il purgatorio. Dimmi. Ecco, allora, li battezzano, ve lo spiegherò in uno studio successivo, però no, però posso anticipare, vengono ancora battezzati i bambini, non più però entro l'ottavo giorno, adesso vengono battezzati dopo un mese, dopo due mesi, dopo 3-4 mesi, perché il sacramento del battesimo imprime il carattere di cristiano. Vi racconto una storia. Vedo che quando si raccontano le storie siete più attenti. Quando il mio, dico babbo perché in Toscana si chiama babbo, si è convertito circa 60 anni fa, il suo migliore amico era un prete, era stato il suo compagno di scuola, il suo compagno di banco, e quando questo prete ha saputo che il mio babbo frequentava gli incontri della Chiesa Evangelica, è andato subito a cercarlo, ma ci è andato, diremmo, quando era troppo tardi, nel senso che il mio babbo aveva già accettato il Signore. Sono stati 2 ore a discutere con l'Evangelo alla mano. Quando questo prete ha visto poi che i suoi argomenti non riuscivano a far tornare indietro il mio babbo dalla sua decisione, gli ha detto una frase che il mio babbo ancora oggi ricorda come se gli fosse stata pronunciata ieri: ah, tanto fai tutte le scelte che vuoi, tanto tu sei stato battezzato, ti è stato impresso il carattere di cristiano che ti ha introdotto nella Santa Madre Chiesa, e questo carattere, questa sorta di impressione, di sigillo posto nella tua vita, nessuno te lo potrà togliere. Di questo parleremo meglio quando vi parlerò anche dei sacramenti in uno dei prossimi studi, nei prossimi giorni. Non si può giocare con l'aldilà. Ho scritto in un editoriale sul Cristiano l'anno scorso che ho immaginato un trasloco. Tutti i bambini che fino a quel momento erano al limbo hanno dovuto traslocare, fare arme e bagagli e traslocare in paradiso. Non sono gli uomini che decidono il destino eterno delle creature umane, è il Signore. Siamo ancora lì davanti alle presunzioni della Chiesa, davanti al voler essere come Dio da parte della Chiesa. Quindi, per tornare al nostro studio e per chiarire questa prima nota, altrimenti i 5 minuti diventano 50, non dobbiamo parlare di peccato originale. Noi non siamo stati concepiti con il marchio del peccato originale, ma siamo stati piuttosto concepiti con una natura originale volta al peccato. Non è il peccato che costituisce il peccato originale al momento della nascita che ci fa diventare colpevoli davanti e perduti davanti al Signore. No, è la colpa che interviene dopo, la colpa dovuta alla nostra natura che non è capace di resistere al peccato che ci porta poi a peccare. Un'altra nota, un'altra osservazione, concludo. Nel V secolo si è fatta strada una dottrina chiamata pelagianesimo, non perché fosse piena di peli, ma perché il suo caposcuola si chiamava Pelagio, il quale insegnava che tutte le creature umane nascono nella stessa condizione di Adamo prima di peccare, quindi l'esatto contrario del peccato originale, cioè tutti gli uomini nascono originariamente buoni e diventano peccatori non per colpa loro, ma perché la società li condiziona, diventano peccatori per imitazione. Vedono gli altri compiere il male, lo compiono anche loro. Anche questa dottrina non ha un fondamento biblico, però lo dico a chi di voi fosse impegnato in studi di pedagogia: la pedagogia moderna è tutta fondata da Jean-Jacques Rousseau in poi su questo principio della bontà originale dell'uomo, per cui non si deve intervenire a correggere la persona, non sono i figli che vanno disciplinati, ma va disciplinata la società intorno a loro. Jean-Jacques Rousseau ha scritto un famoso libro, chi di voi ha studiato pedagogia forse lo ha letto, l'Emilio. In questo libro chiaramente lui si preoccupa di creare intorno a questo bambino le condizioni ideali perché conosca solo il bene e perché non sia condizionato dal male. Ora, la natura originariamente volta al peccato che la Bibbia ci descrive è qualcosa che ci porta dall'interno a peccare, non perché noi non pecchiamo perché imitiamo gli altri, pecchiamo perché abbiamo una natura peccatrice della quale abbiamo bisogno di spogliarci per rivestire, come vedremo in seguito in questa settimana, l'uomo nuovo che è creato all'immagine, che è davvero creato all'immagine di Dio sull'immagine di Cristo. Quindi, e concludo, guardiamoci sia dall'accettare come buona la dottrina del peccato originale, sia dall'accettare come buona quella della bontà originale dell'uomo, per cui i bambini devono essere lasciati liberi di esprimersi. L'educazione e la pedagogia permissiva è nata proprio da questo principio: i bambini sono buoni, vanno lasciati liberi di esprimersi, va disciplinata la società intorno. No, devono essere i bambini ad essere disciplinati, deve essere ciascuno di noi ad essere rinnovato, ad essere cambiato, per evitare la separazione da Dio che rimane con tutte le conseguenze nella nostra vita se noi non avremo compreso la gravità del peccato. Vogliamo concludere con un momento di preghiera. Padre, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per quello che questa parola ci permette di conoscere. Grazie, Signore, perché tu ci avverti, ci metti in guardia, ci fai capire che il costo della nostra disubbidienza, la tua parola, è un costo di rovina, un costo di morte, un costo di separazione dalla tua persona, di separazione dalla vita, di separazione per sempre dalla tua gloria. Ti preghiamo, Signore, che possiamo aprire gli occhi davanti a tutto questo, che possiamo aver capito dall'incontro di stamani, da quello di oggi, che il nostro bisogno di essere salvati nasce dalla nostra condizione di peccatori e di peccatori perduti. E ti preghiamo, Signore, che ciascuno di noi accetti il dono di Gesù che tu offri come soddisfazione piena, totale, certa a questo nostro bisogno di salvezza. Aiutaci, Signore, a fare nostre queste parole ed aiutaci anche ad esserne tuoi testimoni in un mondo che, guidato da Satana, va sempre più alla deriva. Te lo chiediamo con un cuore riconoscente per averci ancora oggi aperto gli occhi e per averci fatto contemplare le rivelazioni della tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male, il giudizio di Dio è vicino, ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

grande fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore.

Salve amici. Eccoci pronti per un'altra meditazione biblica giornaliera. Io sono Matteo e sono felice di stare in vostra compagnia per questi 10 minuti e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il Padre Nostro. Se ricordate, stiamo avendo delle riflessioni sulla preghiera insegnata da Gesù. E questo è il numero 6. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 9. E dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Questa è la riflessione di oggi. Questo ci ricorda che deve essere la priorità delle preghiere dei cristiani. Non solo, ma dobbiamo pregare per il piano di Dio nella nostra vita e del mondo. È l'espressione di un desiderio, o meglio, di alcuni desideri. Venga il tuo regno. I primi cristiani si salutavano con l'esclamazione Maranatà, il Signore viene. Il vero credente desidera la venuta del regno di Dio. Chi ama una persona desidera incontrarla, vederla, abbracciarla e possibilmente stare molto tempo con lei. Nell'affermazione di oggi sono implicite, come accennavo prima, 4 desideri. Il primo è il desiderio di stare dalla parte di Dio. Venga il tuo regno, perché sei nostro Padre, perché abbiamo fatto una scelta, quella di stare a qualunque costo dalla parte tua, o Padre Santo. Lui è il sovrano e noi siamo i suoi sudditi. Lui è il Signore e noi lo serviamo con gioia. Sia il Padre che il Figlio, Gesù, hanno lo stesso titolo, Re dei Re, Signore dei Signori, come afferma in Apocalisse al capitolo 17, il versetto 14. La Sacra Scrittura ci ricorda non si possono servire due padroni. E tu, amico, da quale parte stai? Chi sta dalla parte sua, cioè del Padre e del Figlio Gesù, sa di essere vincitore. Il secondo desiderio è vedere anime salvate. Venga il tuo regno in ogni cuore assetato di salvezza. E quando un'anima si apre alla grazia di Dio, avviene il miracolo della salvezza e Dio comincia a regnare nella sua vita. Chi prega così dimostra di voler vedere altri aggiungersi alla schiera dei credenti. Sul trono della nostra vita, amici, deve esserci Dio. Oppure abbiamo tolto la D ed è rimasto solo io. Il terzo desiderio è di vedere sconfitto l'avversario di Dio. Venga il tuo regno per vedere sconfitto il peccato. Vi
Viviamo in un mondo deturpato dal peccato e dalla corruzione a tutti i livelli. Ciò che Dio aveva fatto bello, buono, è stato guastato dal diavolo e da tutti coloro che lo seguono. Dio opera prima nei cuori, lavandoli dal peccato e liberandoli dalla schiavitù. E poi, quando Gesù verrà, Satana sarà sconfitto definitivamente. Il quarto desiderio è quello del ritorno glorioso di Gesù. Venga il tuo regno, perché la patria del credente è il luogo dove Gesù radunerà tutti coloro che hanno creduto in Lui. Si fa un gran parlare su altri aspetti che precederanno la venuta del regno, ma poco si dice su questa straordinaria promessa. I credenti non aspettano la fine del mondo, né la manifestazione dell'Anticristo e neanche tutti i segni che lo precederanno. I credenti aspettano Gesù, che verrà dal cielo a rapire la sua Chiesa, così come dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi al capitolo 4, i versi 15 a 17. Questa, amici, è la chiamata, la beata speranza. Sapete, i regni umani di cui facciamo esperienza sono solo capaci di fare soffrire e di opprimere. I cristiani, i veri cristiani, perciò desiderano ardentemente un altro regno, quello promesso dal loro Signore, che è il regno di quel Dio che ama e non può ingannare. E noi non possiamo far altro, amici in ascolto e cristiani in ascolto, dicevo, non possiamo fare altro che concludere questa meditazione dicendo: sì, Padre, venga il tuo regno. Bene amici, siamo già a termine e mi auguro che quanto detto abbia suscitato in tutti voi a ricercare quello che è effettivamente lo spirito di ogni cristiano, di ogni credente. Lo spirito deve essere quello appunto di ricercare il regno di Dio, di non attaccarsi completamente alle cose di questo mondo, perché sono effimere, passeranno inesorabile. Ebbene, allora, grazie amici per l'ascolto, a risentirci a domani e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Cari ascoltatori, oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca. Leggiamo il capitolo 4, versetto 31 al 5, versetto 11. Poi discese a Cafarna, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente. Rimanevano colpiti dal suo insegnamento perché parlava con autorità. Nella sinagoga c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte: «Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi sei, il Santo di Dio!» Gesù gli intimò: «Taci, esci da costui!» E il demonio, gettato la terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da paura e dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi?» Ed essi se ne vanno. E si diffondeva la fama di lui in tutta la regione. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Levatasi all'istante, la donna cominciò a servirli. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi colpiti da mal di ogni genere li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Egli però disse: «Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genazaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e levavano le reti. Salì in barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e cala le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesce e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dall'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. A vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme a lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Questo è uno dei passaggi biblici che mi sta più a cuore, se non forse quello che mi sta più a cuore di tutti gli altri. Non so, perché probabilmente ha a che fare con la pesca, ha a che fare con l'attitudine di Pietro, e molto probabilmente, contrariamente a quanti avete sentito parlare in passato di questa vignetta della prima chiamata di Pietro come discepolo, io la vedo in un modo diverso. La vedo inizialmente come una risposta sarcastica da parte di Pietro. Abbiamo letto che il Signore stava predicando da terra e poi è salito sulla barca di Simone per scostarsi da riva e riuscire probabilmente a essere sentito meglio dalla folla che stava premendolo una volta che lui era in riva al lago. Quando Gesù dice a Pietro: «Vai al largo e getta le reti», la prima risposta di Simone qual è stata? L'ha chiamato maestro.
Nel greco questo è epistates, cioè colui che insegna. Praticamente Simone lo riconosce come insegnante perché l'ha visto predicare a terra, stava insegnando. E a suo avviso, come la vedo io particolarmente, Pietro stava pensando: questo è il falegname che adesso sta insegnando delle lezioni di vita, però cosa ne sa lui della pesca? Siamo a metà giornata, questo è il momento di pulire le reti, non di gettare le reti. E pertanto quando lui dice: secondo la tua parola getterò le reti, io la vedo appunto in maniera sarcastica, come dire: ok, ti voglio provare che tu di pesca non ne sai nulla. Magari sei un buon falegname, magari anche un buon insegnante, però decisamente non un pescatore. Perché dico così? Perché una volta che il Signore fa questo miracolo, un miracolo che ovviamente tocca Pietro da vicino, perché è un miracolo in un qualcosa che Pietro conosceva benissimo, cioè la pesca, la risposta di Pietro qual è stata? Si è gettato in ginocchio dicendo: Signore. Allora, da maestro, epistates, a Signore, curios, cioè sovrano su tutte le cose. Allora lì vediamo il cambiamento, il cambiamento di cuore da parte di Pietro, dove non lo riconosce più come un insegnante qualsiasi, ma lo riconosce come il creatore dell'universo. E questo dovrebbe essere il cambiamento che ognuno di noi ha, che non vediamo il Signore solamente come un insegnante, come colui che ha detto delle cose che sì, fanno bene alla salute, fanno bene alla psiche, sono degli insegnamenti che potremmo seguire. No, non è un insegnante. Lui è Dio onnipotente fatto uomo. E se non capiamo questo, se lo consideriamo solamente epistates, non abbiamo capito niente. Padre Celeste, è bellissimo vedere come l'impatto della chiamata di Cristo a Pietro è stato imminente, al punto tale che ha abbandonato tutto quello che conosceva, la fonte del suo guadagno, la famiglia, per seguirlo. Quanti di noi sono disposti a fare lo stesso una volta che sentiamo la tua chiamata? Aiutaci a essere disponibili allo stesso modo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ah, cari amici, tanto da imparare. Ok, ci sentiamo domani. Buona giornata.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Ebbene, proviamo a continuare la nostra meditazione dal libro di Matteo, dal Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 18 e vogliamo leggere dal versetto 15 al versetto 17. Il tema che vogliamo trattare questa mattina è il perdono. La Bibbia parla molto del perdono. Vediamo come noi dobbiamo comportarci a riguardo. Prima leggiamo i versetti dalla scrittura, ripeto, Matteo capitolo 18, dal versetto 15 al versetto 17. Dice: se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta avrai guadagnato il tuo fratello, ma se non ti ascolta prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, siate come il pagano e il pubblicano. Poi leggiamo nell'Evangelo di Luca, Vangelo di Luca, capitolo 17, leggiamo i primi quattro versetti. Luca capitolo 17, i primi quattro versetti. Disse poi ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono, meglio per lui sarebbe che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare un solo di questi piccoli. Badate a voi stessi: se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro te 7 volte al giorno e 7 volte torna a te e ti dice: mi pento, perdonali. Bene, il tema è il perdono. Come dobbiamo comportarci noi a riguardo? Noi sappiamo che il Signore Gesù, nel capitolo 16, ed è la prima volta che il Signore parla della Chiesa, cosa disse? Io edificherò la mia Chiesa. E le porte dell'Ades non la potranno vincere. Quindi è la prima volta che il Signore menziona della Chiesa. Infatti, quando è che è nata la Chiesa? Quando è che è nata ufficialmente la Chiesa? Nel giorno di Pentecoste, no? Quando il Signore aveva già predetto: non dipartite da Gerusalemme, ma aspettate che siate rivestiti di potenza. Quindi lo Spirito Santo scenderà su voi e mi sarete testimoni, dice, in tutta la Giudea, la Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi il giorno di Pentecoste, quando Pietro, l'Apostolo, predicò, vediamo che 3.000 persone si sono convertite. E poi viene detto che qualche tempo dopo altre persone si sono convertite a migliaia. Poi c'è stata la persecuzione, di cui gli apostoli furono invece l'eccezione, che non furono perseguitati, ma gli altri credenti cristiani furono perseguitati e fuggirono. E quindi in qualche modo il Signore permise che questa persecuzione servisse per evangelizzare tanti altri posti, oltre che nel giorno di Pentecoste ci viene detto negli Atti degli Apostoli che almeno di 15 nazioni erano presenti alla predicazione dell'Apostolo Pietro. Quindi in poco tempo l'Evangelo si sparse per tutto l'impero romano, nell'Africa, in Asia, in Europa. Quindi nel giro di una generazione l'Evangelo era conosciutissimo in tutto il mondo abitato di allora. Però vediamo che il Signore, sapendo che noi siamo delle persone imperfette, sapendo che siamo purtroppo soggetti a peccare o a sbagliare, è chiaro che il Signore ci ha dato anche il modo come poter riconciliarci, no? Come poter perdonare. E quelle sono, diciamo, la prassi da seguire quando un fratello sbaglia. Ebbene, qui vediamo che la scrittura non ci nasconde
nella Chiesa di allora, anche nella Chiesa apostolica, c'erano persone che sbagliavano. Non c'è Chiesa nel Nuovo Testamento dove gli apostoli non riprendano e non dicono: state attenti, fate così, ci sono degli ammonimenti, ci sono delle correzioni e ci sono anche delle punizioni, come nel caso di quella persona che aveva commesso un incesto e che l'apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 13, dice: togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Quindi nella Chiesa bisognava anche esercitare che cosa? La disciplina. Cioè nella Chiesa non è possibile accettare qualunque tipo di persona sapendo che questa persona vive nel peccato. Non è possibile. Bisogna tagliare con il peccato. Ma se uno pecca, viene direttamente espulso, scomunicato, allontanato, tagliato fuori? No. E qui il Signore Gesù ce lo dice: se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Vediamo che prima di dire queste cose, nei passi precedenti, il Signore parla di che cosa? Parla della parabola della pecora smarrita, no? Vogliamo leggere, c'è il passo più avanti, che dice così. Leggiamo dal capitolo 18, dal versetto 10. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che vi pare egli? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare in cerca della smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che si rallegra più di questa che delle 99 che non erano smarrite. Così è volere il Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno solo di questi piccoli perisca. Quindi vediamo che il Signore ci porta l'esempio della pecora smarrita. Qual è il compito del pastore? Distarsi di mano in mano e aspettare che la pecora torni? Al contrario. Qua dice che è il pastore che va in cerca della pecora. Come Gesù è il buon pastore che va in cerca della pecora e noi siamo le pecore smarrite. Non è così? È il Signore che ci ha cercato. Come detto, tu ci hai cercato e poi ci hai chiamati per nome. Abbiamo cantato poc'anzi. Quindi il Signore ci insegna qui che cosa vuole dire. Ci vuole dire che quando c'è un diverbio fra due fratelli o due sorelle, non ha importanza, chi deve fare il primo passo per la riconciliazione? Colui che ha offeso o colui che è stato offeso? Colui che è stato offeso deve fare il primo passo. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, dice, avrai guadagnato il tuo fratello. Se un fratello mi offende, deve essere io ad andare da mio fratello e chiarire la cosa. Dice, ma a me mi ha offeso. Sembra al contrario. Noi a volte diciamo, lui mi ha offeso e lui deve venire da me. Lui si deve umiliare. Vero è. Però in questo caso chi deve essere il più forte? Colui che è stato offeso deve dimostrare più forza. Perché colui che ha sbagliato è il più debole. Non è così? Per avere sbagliato significa che è più debole. Io che ho ricevuto l'offesa devo essere forte di andare e cercare di riconquistare mio fratello. Non è facile, non posso dire che non è facile. Non è una questione di bassezza, ma è una questione di forza. Infatti l'apostolo Paolo, a lettera ai Galati, dice così, capitolo 6, versetto 1: fratelli,
Quand'anche uno sia stato colto in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine e bada bene a te stesso che talora anche tu non sii tentato. Io che sono una persona forte, diciamo così, io che sono una persona spirituale, io che sono una persona matura, e qua si richiede la sapienza, ci vuole l'umiltà, ci vuole la forza, ci vuole il coraggio, ci vuole l'amore, ci vuole la comprensione, ci vuole la misericordia. Se non siamo rivestiti di questi attributi divini, cristiani, io non ce la farò mai ad andare dal mio fratello per conquistarlo. E qui ci vuole veramente una dose di spiritualità e di forza, che non è facile. Nel libro dei Proverbi, capitolo 25, versetto 12, dice così: per un orecchio docile chi riprende con saviezza è un anello d'oro, un ornamento d'oro fino. Quindi ci vuole anche un modo come riprendere. Ancora in Proverbi 28, 23 dice: chi riprende qualcuno gli sarà alla fine più accetto di chi lo lusinga con le sue parole. C'è un versetto che dice: sono frequenti i baci di chi ti odia e fedeli le ferite di chi ti ama. I veri amici non sono quelli che ti dicono: ma sì, fai come credi. No. Ci sono dei parametri da osservare nel nostro comportamento. Quindi il credente che viene offeso, qua dice di andare tu, senza dirlo ad altri. A volte capita e succede spesso che quando riceviamo un'offesa, subito là la spandiamo. Sa, quello mi ha detto questo, quello mi ha fatto questo, e io sto, cosa sto facendo? Sto iniettando dell'astio che io ho verso quel fratello, anche con colui che io sto parlando. Perché dice: vedi che brutto quello, cattivo? E quel fratello, gli sto dando i miei occhiali per vedere come vedo io quel fratello. Sto facendo che cosa? Sto avvelenando quel fratello che non ha nessuna colpa. Anche se ho ragione, io non sono chiamato a diffamare o a sparlare o a maledire, ed è forte invece quella persona che riesce a contenersi. C'è un versetto che dice in Davide, nel Salmo 141, dice così, versetto 5: mi percuota pure il giusto, sarà un favore, mi riprenda pure, sarà come olio sul capo, il mio capo non lo rifiuterà. Anzi, malgrado la loro malvagità, continuerò a pregare. E mi colpisce un versetto, si trova in Proverbi, capitolo 24, versetto 19: non ti irritare a motivo di chi fa il male, e non portare invidia agli empi, perché non c'è avvenire per il malvagio. Quando noi vediamo dell'ingiustizia, però io dico: se io mi irrito, che cosa risolvo? Dice Giacomo nella sua lettera che coloro che si irritano non mettono in opera la giustizia di Dio, e quello che fa il male certamente se la vedrà con Dio. Quindi dice qui: vai da tuo fratello e riprendelo fra te e lui solo. Cioè, deve sapere solo noi due. Ma se non dovesse, però dico, riprendi tuo fratello come? Alla luce della parola di Dio. Dice: secondo la parola del Signore tu ti sei comportato in questo modo ed è sbagliato. Ma se quel fratello o la sorella non ti ascolta, vai e riprendi altri due, dice, testimoni, perché così sta scritto nella Bibbia. Infatti in Deuteronomio capitolo 19, versetto 15, dice:
un solo testimone non sarà sufficiente contro ad un alcuno, qualunque sia il delitto o il peccato che questi abbia commesso. Il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni. Questo dice in Deuteronomio capitolo 19, versetto 15. Quindi ci vuole la presenza di altre due persone. Chi saranno queste due persone? Due membri della Chiesa, queste persone anche che conoscono la parola di Dio, che hanno timore di Dio, che sono spirituali e maturi. Nella lettera ai Romani ci viene detto, riguardando i doni, Romani capitolo 12, versetto 6 a 8, dice così: e siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Allora, è dono di tutti sapere esortare? Secondo la parola di Dio, non è di tutti. Perché se noi esortiamo in un modo sbagliato, possiamo fare più male che bene. Non è così? Se noi non abbiamo un atteggiamento, come dice anche l'Apostolo Paolo, di umiltà, di mansuetudine, di spiritualità, di pazienza, di comprensione, di misericordia. C'è un versetto forte nella lettera di Giacomo, dice: il giudizio sarà senza misericordia per quelli che non hanno usato misericordia. Questo non vuol dire misericordiose tollerare il peccato, non vuol dire passarci sopra, ma vuol dire che dobbiamo anche perdonare se quello si pente. Se un fratello ti offende e viene e dice: guarda, ho sbagliato, mi pento, anche se sono 70 volte 7, tu sei chiamato a perdonarlo. Ma se quel fratello non viene, o che se tu ci vai e non accetta, non ammette lo sbaglio, la correzione, cosa bisogna fare? Bisogna chiamare la Chiesa. Si chiama la Chiesa davanti a tutta l'assemblea, si presenta il caso. Se quel credente insiste e veramente non si umilia, allora cosa succede? Dice il Signore Gesù: siate come il fariseo e il pubblicano. Fra il fariseo e il pubblicano non c'era nessun rapporto, nessuna amicizia, nessun contatto. Erano due persone completamente estranee. Ma questo sarebbe l'ultima, diciamo, passo dove la persona veramente non ne vuole sapere, di chiedere perdono e di umiliarsi. Proverbi capitolo 28, versetto 13 e 14 dice così: chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Beato l'uomo che è sempre timoroso, ma chi indura il suo cuore cadrà nella sfortuna. Quindi chi confessa il peccato e lo abbandona otterrà misericordia. Come si deve comportare? Poi qui nasce un'altra domanda. Come si comporterà la persona che è stata offesa, che è andata da quella persona e non ha confessato il peccato? Primo, l'ha fatto da solo. Secondo, l'ha fatto con due testimoni. Terzo, l'ha fatto con tutta la Chiesa. Quindi il credente che è stato offeso è al riparo, è protetto, perché ha agito secondo la parola di Dio. Capite? Se invece io con quello non ne voglio sapere, attenzione che dalla ragione passa a torto. Così è. Se una persona dice: io con quello taglio, no, fai la prassi giusta. Noi siamo chiamati a guadagnare il fratello o la sorella, non deve essere uno spirito di vendetta. Questa è la prassi. Tu, fratello, sei coperto e hai tutta la comunione e l'approvazione della Chiesa. Se andate a leggere Prima Corinzi capitolo 5, lì dice: togliete il malvagio di mezzo a voi.
Dice anche l'Apostolo Paolo a Timoteo: non si partecipi dei peccati altrui. A volte non è colui che va a rubare, ma anche colui che fa da piantone è complice, non è così? Dice: tu sei stato complice, perché tu non hai avvertito, anzi, hai favorito che ci fosse il furto. Quindi, allora, la prassi è facile, e io credo che se noi siamo figlioli di Dio, non ci verrà difficile. E l'Apostolo Paolo dice: il vostro amore sia senza ipocrisia. Il Signore vuole che siamo sinceri. Quindi, allora, il Signore ci vuole che noi viviamo in comunione, nella pace, nella sincerità, nell'amore veramente non ipocrita ma sincero. E dopo, sapete, ci vogliamo bene più di prima, non è così? Che il Signore ci aiuti in questo, che il Signore ci dia tanto amore, e se c'è amore, l'amore non va male ad alcuno. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 1:08.
1: Continuiamo a parlare di divorzio. Lo abbiamo fatto nella settimana passata col pastore Mikhail Gravit e continuiamo a farlo sempre con lo stesso protagonista. Benvenuto Mikhail.
2: Grazie dell'invito.
1: Allora Michele, abbiamo parlato del divorzio, abbiamo capito che il divorzio nell'Antico Testamento è stato proprio Dio a consigliarlo, a proprio a creare una legge proprio che stabilisse il divorzio, facendo in modo che l'uomo potesse scrivere un libello di divorzio, che era un libretto dove lì veniva scritto, quindi era come un documento, un atto scritto ufficiale con cui si scioglieva il legame matrimoniale. Ed era stato pensato più per la donna che per l'uomo, perché la donna non poteva divorziare, ma era l'uomo che spesso cacciava via la moglie mettendola così in strada. Invece questo libello la rendeva libera e quindi di potersi rifare una vita, ed era una protezione per le donne. Quindi il divorzio fu Dio a suggerirlo a Mosè in un periodo storico in cui insomma, ognuno faceva da sé e quindi c'era un po' la giungla da questo punto di vista. Ma questo diventa poi oggetto di un grande dibattito tra i discepoli e Gesù, più che i discepoli, coloro che lo seguivano, quindi i farisei, i scribi insieme ai discepoli, e proprio viene posta una domanda a Gesù sul divorzio, e lì Gesù è molto secco dicendo: sì, è vero, il divorzio Mosè ve l'ha dato, ma è stato per la durezza dei vostri cuori. Quindi come possiamo mettere insieme quindi la decisione di Dio nell'Antico Testamento e la rivisitazione di Gesù nel Nuovo Testamento?
2: Io direi che è difficile mettere insieme, perché sono due mondi diversi. Quando il matrimonio fu creato per un mondo, per delle circostanze che poi sono stati persi. Il matrimonio fu creato in un mondo perfetto, in cui c'è Adamo ed Eva, marito e moglie, in cui vige l'amore, rispetto, armonia, in cui non c'è ombra di peccato, in cui un'unione riflette la fedeltà e tutto quello in cui l'uomo può manifestarsi se stesso al suo massimo, le sue qualità, bontà e così via. Poi però inizia ad entrare il male nel mondo e quel legame, vincolo matrimoniale, quando in una famiglia entra il male, da una benedizione potrebbe diventare una maledizione. Ad esempio, come si è visto che quel vincolo matrimoniale

0: cerimoniale indissolubile portava alla disgrazia le donne nell'Antico Testamento. A causa di questo vincolo indissolubile, portava alla sofferenza, perché la donna veniva cacciata via a causa del male, perché l'uomo in un certo senso abbia abbracciato il male. Però la donna, che non ha nessuna colpa, diventa vittima di questo male. Ecco, proprio per tutelare la donna, Dio ha inventato questo modo di sciogliere. Quindi è Dio che ha inventato il matrimonio, ma quando il matrimonio non corrisponde più all'invenzione di Dio, cioè a quello che Dio ha pensato, Dio dice: queste istituzioni non ha senso di esistere se mancano degli elementi base. Da qui noi ci rendiamo conto che Gesù parla, sì, dal punto di vista ideale il matrimonio è indissolubile, ma dal punto di vista realistico del mondo in cui viviamo oggi, purtroppo l'insolvenza del matrimonio, cioè se il matrimonio non può essere insolubile, potrebbe diventare una fonte di sofferenza, e potrebbe vivere in una famiglia che si odiano, però non possono divorziare, potrebbe diventare l'inferno sia per i partner, sia per la famiglia, per i figli e così via. Dunque, in un certo senso, il male, come al solito, ha reso perverso questa istituzione, e dunque Dio, per soccorrere il benestare di uno dei partner o di entrambi, Dio ha inventato questa soluzione, cioè il divorzio. Da questo punto di vista possiamo capire che laddove c'è la durezza del cuore, Gesù stesso ammette che è stato Dio stesso ad mettere le basi per un divorzio. Dunque, questo, diciamo, è ciò che possiamo unire, la disposizione di Dio dell'Antico Testamento con le riflessioni di Gesù Cristo.
1: Infatti lui dice, quando parla del divorzio, quindi quando viene un po', ci viene interrogato perché si vuole sempre trovare un modo per far cadere Gesù in qualche cosa che lui possa dire contro la legge, Gesù dice: ma nel principio non era così, cioè il divorzio non è stato quello che era il progetto di Dio. Dio voleva una coppia unita proprio che potesse vivere la bellezza dell'immagine, la somiglianza di Dio. Però, per la durezza dei vostri cuori, Mosè ha dovuto trovare una soluzione. Perché l'idea di Dio, come dici tu, nel principio era quello che ciò che Dio ha unito nessuno possa separare. Ma questa frase, Michele, porta anche a tante riflessioni. Ma è proprio vero che tutti i matrimoni è Dio che li ha uniti? A volte siamo noi che cioè, sono tutti i matrimoni uniti da Dio. C'è sempre da parte di Dio la benedizione in tutti i matrimoni, in tutte le unioni. Non so se questa è una domanda che mai qualcuno ti ha fatto, o che nel tuo ministero pastorale ti sei trovato, insomma, a dover affrontare.
0: È una bellissima domanda, perché mi dà l'occasione di spiegare come Dio inventa qualcosa e lo dà a totale, piena autonomia decisionale dell'uomo. Il matrimonio, sì, è vero che Dio lo ha inventato, perché in un certo senso è un'istituzione che viene da Dio. Tuttavia, osserviamo che il matrimonio può nascere soltanto quando ci sono delle circostanze per cui dipende dall'uomo, non più da Dio. Cioè, è l'uomo che decide di unirsi in matrimonio e poi si presenta a Dio per chiedere la benedizione della propria decisione. Quindi il matrimonio non nasce da Dio, ma viene sancito, un po' come dire: Signore, noi abbiamo deciso di unirci nel vincolo matrimoniale, vogliamo vivere insieme, abbiamo dei piani, abbiamo una storia, vogliamo intraprendere questo viaggio per la vita, vogliamo che tu faccia parte di questo viaggio, vogliamo che tu possa benedire questa famiglia facendone parte come colui che ci aiuta in tutti i modi. Ecco. Dunque, il matrimonio è come se fosse un progetto di Dio, ma realizzato interamente dall'uomo secondo la decisione dell'uomo. Non è Dio che decide chi deve sposare, ma è l'uomo che decide chi deve sposare. E non è Dio che decide se il matrimonio deve essere benedetto, ma è l'uomo che lo chiede a Dio. Quindi è l'uomo a decidere di andare davanti al Signore. Ecco perché è un'istituzione sociale che è gestita dall'uomo, gestita dalla società, è la società che in un certo senso si crea delle regole in questo vincolo, patto matrimoniale, un patto privato tra due persone, dunque con tutte le clausole, per esempio il libero arbitrio, la facoltà di poter intendere volere, diciamo non imporre mantenimento di questa libertà anche dopo aver firmato il patto matrimoniale. Ci sono tanti obbligo di diritti e doveri, ciò che nasce da questo patto civile, che viene come se fosse santificato da Dio. Cioè un patto civile nasce dall'uomo, che poi l'uomo lo chiede la santificazione, il rendere sacro ciò che l'uomo ha creato. Ecco, in questo senso il matrimonio è una istituzione data in piena totale autonomia dell'essere umano.
1: Ci ascoltiamo Jeremias Boden con Libano nell'unità. L'argomento del divorzio è un argomento pungente, forse nella nostra società non tanto, però per chi crede ci si pone un po' a riflettere per capire se è il caso di divorziare o meno, quando il divorzio è inevitabile, quando invece si potrebbe lavorare per evitare. Ai tempi di Gesù c'erano due scuole, quella di Hillel e quella di Shammai, dove uno diceva che tu potevi divorziare per qualsiasi cosa, quindi la moglie magari bruciava la cena e quello poteva essere già un motivo per cacciarla, invece Shammai diceva no, devono essere cose molto serie prima di mandare diciamo via la moglie. Gesù cerca di andare oltre queste due e li porta alle origini, quindi non porta ai maestri di quel tempo, ma porta a ciò che erano le origini. A questo punto Pietro dice: allora per noi uomini non vale la pena sposarsi, perché veramente è una condizione estremamente difficile. Quindi ormai Pietro e i discepoli erano così impregnati di quella che era la cultura del tempo, per cui insomma il divorzio era molto facile.
0: Beh, diciamo che il matrimonio non è un obbligo, ma è un diritto, quindi in un certo senso nessuno deve essere obbligato a sposarsi, si sposa solo perché si vuole. Ecco perché all'atto del matrimonio, cioè al momento di unirsi le proprie vite, bisogna esserne consapevoli. E perciò serve anche una certa maturità da parte dei partner o dei fidanzati che in un certo senso vorrebbero unire le proprie vite. Devono essere devono accrescere la consapevolezza anche delle conseguenze di questa unione, delle eventuali complicanze. Ad esempio, se in un matrimonio nasce un figlio, si sa che a quel punto la persona, il padre e la madre, si prende un vincolo, un obbligo che durerà almeno una ventina d'anni, finché il figlio, per i nostri tempi una ventina d'anni, magari una volta era diverso, però oggigiorno almeno fino ai 18 anni in un certo senso il genitore, anche oltre a volte quando il figlio studia, il genitore non è più, non è collegato soltanto alla propria vita, ma in un certo senso ha
1: delle responsabilità educative nei confronti dei figli, la presenza, ecco, il poter insomma evitare che ci siano dei traumi,
0: tutto quello che è legato. Infatti nella nostra chiesa, io per esempio, quando qualcuno mi chiede di essere sposato, io dico ok, soltanto se la persona faccia almeno tra 6 o 9 incontri prematrimoniali in cui si affronta sia la consapevolezza, si accresce la consapevolezza, si affronta siano eventuali piani, eventuali desideri, perché molto spesso l'amore, soprattutto quando si è abbastanza giovani, potrebbe anche sminuire eventuali ostacoli e ingrandire al massimo il desiderio. Come dire, il matrimonio non è basato soltanto sulla parte emotiva, ma deve avere anche la parte strutturale, logica, intenzionale, e anche in un certo senso una cosa seria. E dunque non può essere basato soltanto sull'innamoramento, perché l'innamoramento potrebbe durare anche un po' meno, ma il matrimonio dovrebbe durare tutta la vita. Ecco, in questo senso la preparazione la consapevolezza, gli incontri prematrimoniali rendono più forte il desiderio e eventualmente prevengono le problematiche che potrebbero accadere nel futuro.
1: Certo, ma anche le contese o comunque quelle differenze, perché spesso succede che quando sei fidanzati certe tematiche non si affrontano perché non le vivi, e quindi il fatto di avere un corso prematrimoniale che ti fa capire tutte le varie problematiche che potrebbero apparire, come ognuno risolverebbe quel problema, ci fa comprendere quanto siamo affini o meno. Ci sono delle cose che va bene la differenza, che ognuno reagisca in maniera diversa, e altre cose in cui bisogna essere molto vicini, come l'educazione di un figlio. Se io penso A, mio marito pensa B, mia figlia cosa riceverà? Quindi avremo troppe differenze, quindi bisogna capire un po' se veramente siamo consapevoli di questo passo così importante che è il matrimonio, che ci lega a una persona per la vita, e che quella unione poi va a ricadere sui figli. Quando dice due diventare una stessa carne, il figlio è la carne di tutti e due, e non possiamo separare il figlio, quindi il figlio deve avere la possibilità di avere dei genitori che insieme lo educano, lo amano e vivono con lui fino a quando lui poi sarà indipendente e continuerà il suo percorso.
0: E certo, perché comunque, così come i genitori sono frutto di due storie messe insieme che poi hanno creato la propria storia, poi dopo anche il figlio, cioè anche i genitori, quando decidono di creare un figlio, di fatto decidono di creare una storia, e dunque il eventuale divorzio oppure eventuale matrimonio potrebbe in un certo senso influire sulla storia, sull'identità di questo frutto dell'amore, oppure sull'identità del frutto della discordia. Quindi in un certo senso noi osserviamo che il matrimonio è una cosa molto seria, al contempo è uno strumento meraviglioso in cui l'essere umano può sentire e sprigionare tutta la propria personalità, tutta la sua forza e anche la sua bellezza, e come uno strumento bisogna saperlo maneggiare, un po' come quando prima di prendere di salire in auto bisognerebbe prendere la patente, oppure prima di mettere in mano a un uomo, un medico, il bisturi, bisognerebbe che lui studiasse bene, perché è una grande responsabilità, e a questa responsabilità bisogna educare le persone. Non per forza che i due che si sposano deve essere tutti e due uguali, ma che sappiano trovare sempre un modo, una specie di compromesso, un modo di poter andare avanti, e che questo loro viaggio possa dare felicità a entrambi, e anche a più di entrambi, per esempio,
1: cioè,
0: ai
1: per
0: figli.
1: Un bambino, certo. Allora, grazie Michel, perché questo argomento è un argomento che riguarda un po' tutti. Oggi sappiamo che il numero dei divorzi cresce, e soprattutto i divorzi arrivano molto velocemente, dopo a volte anche mesi dal matrimonio, pochi mesi già iniziano alle separazioni. Quindi bisogna valutare bene il matrimonio, capire come l'altro, come siamo noi e come possiamo arricchirci. Io credo che la cosa che, quando incontriamo un ragazzo o una ragazza, la cosa che dobbiamo chiederci con questa persona: io do il meglio di me e l'altra persona dà il meglio di sé, oppure esce fuori il peggio? A volte succede che esce il peggio. Allora, se esce il peggio, questa persona, o io non sono adatta a questa persona, non è detto che non sia lui, magari sono io che non sono adatta, però capire se possiamo crescere insieme e quindi fare delle cose belle, o se invece ci abbruttiamo e ci scontriamo e guerreggiamo tutti i giorni. Quindi questo è molto interessante.
0: Diciamo che la famiglia dovrebbe riportarci all'angolo del paradiso e non portarci all'inferno.
1: Ecco.
0: Quindi anche quello è molto importante. Il matrimonio dovrebbe essere un paradiso, dovrebbe essere un riposo, un sollevamento, e non deve diventare un inferno. Ecco, questo è molto importante. Perciò ognuno come se la costruisce, come dice il Salmo, come dicono i proverbi, no? Se il Signore non aiuta a costruire la casa, a volte coloro che costruiscono fanno un lavoro vano.
1: Dobbiamo proprio lasciarci, il tempo è finito, però grazie. Potremmo anche ritornare su alcuni punti che ancora non siamo riusciti a poter esporre. Alla prossima.
2: Diamo subito il benvenuto ad Alberto Corsani, direttore di Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi. Buongiorno Alberto, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti e tutte.
2: Prendiamo spunto come sempre da alcuni articoli che troviamo nell'ultimo numero di Riforma. Alcuni di questi articoli li potete trovare anche sul sito riforma.it. Certamente troverete in questo sito le informazioni necessarie per chi volesse avere una copia o volesse abbonarsi, insomma, nella versione cartacea oppure online. Nella rivista, in prima pagina, c'è un articolo sulla tecnologia, diventare adulti nella tecnologia, l'adolescenza che si trova compressa fra socialità digitale e rischi di troppa medicalizzazione. C'è poi un riferimento legato all'attualità più stretta, la visita simbolicamente incisiva del Papa a Lampedusa, ma ecco, c'è anche un altro tema che mi ha colpito, mi ha incuriosito: spazio, una nuova colonizzazione. L'osservazione dall'alto fornisce dati relativi a ciò che avviene sulla Terra, ma questa realtà deve poi essere interpretata, a colloquio con Shabal El Shawa, astronauta palestinese. Tra l'altro, ecco, prima di introdurre il tema proprio specifico dell'articolo, dell'intervista, va anche segnalato che di recente uno scienziato, credo, un astronauta, credo americano, avesse detto: noi viviamo in una grande bugia. E qual è questa grande bugia? Che il nostro mondo è fatto di confini. Non è vero. Siamo una piccola navicella spaziale nell'oscurità, siamo fragilissimi e siamo un'unica cosa. Va bene, e vediamo un po' qual è la riflessione che ci offre questo astronauta palestinese. Vediamo un poco.
3: Sì, ma come dire, il riferimento che facevi tu sull'esistenza dei confini è vero, è, diciamo, noi siamo stati molto bravi lungo il corso della storia a tracciare dei confini, alle volte, come si diceva a conclusione delle guerre, si siedono poi a tavolino sulla carta geografica, si tracciano delle linee, chi sta di qua, chi sta di là, e quelli sono più o meno confini netti, se non che questi confini vengono poi, sono più permeabili di quello che potesse sembrare. Per esempio gli armenti delle greggi che stanno al pascolo alle volte sconfinano, non si fanno problema di queste. E nello spazio naturalmente c'è tutto un mondo che noi stiamo scoprendo un pochino per volta, ma è infinitamente più grande anche solo di quello che possiamo lontanamente immaginare, eppure qualcuno ci sta già lavorando. Cioè noi siamo sovrastati, è proprio il caso di dire questa parola, siamo percorsi dall'alto da una serie di, io direi, entità, perché c'è un po' di tutto, satelliti, ponti radio, stazioni orbitali, detriti, c'è veramente un po' di tutto, che sia casuale o che sia costruito per delle finalità politiche. Molte volte le finalità politiche sono intrecciate con l'elemento militare, è molto difficile tracciare una linea di demarcazione anche su questo. E ora, in ultimo, come ci insegnano le guerre che stiamo vedendo abbastanza tragicamente di questi tempi, l'uso dei droni è una evoluzione, diciamo, forse a più basso costo di quello che era la guerra dall'alto. Noi abbiamo visto questa stridente contraddizione drammaticissima negli anni 90 della guerra nella ex Jugoslavia, dove c'erano due modalità, una antichissima che era lo scontro quasi corpo a corpo, proprio alle volte anche all'arma bianca, etnico per di più, quindi cose molto antiche come combattimento, e poi per metter fine a queste guerre di tipo etnico intervenivano i bombardamenti dall'alto. Adesso non è più forse epoca di grandi bombardieri, però c'è l'agilità del drone, che possono, e questi strumenti possono anche essere usati per fare osservazione, naturalmente, per ricavare immagini che naturalmente a velocità inverosimile vengono elaborate digitalmente e forniscono tutta una serie di rappresentazioni della nostra Terra, che vuol dire tutto quello che c'è di buono e quello di meno buono, perché vuol dire esempio puoi osservare se c'è una zona a rischio incendio, ecco, puoi fare tante cose buone, ma puoi anche spiare, puoi anche andare oltre il lecito. La questione è che ci viene detto poi in conclusione di questa intervista è che il mezzo tecnico che consente le rilevazioni e le trasmette a chi di dovere, ammesso che arrivino sempre alle persone migliori, questo non è così scontato, però poi vanno interpretati, cioè le fotografie di quello che si vede illustrano una realtà che ha una storia e che ha dei perché, e questo naturalmente non è una interpretazione neutra, ma sarà anzi probabile che sia una molteplicità di interpretazioni nella lettura dei dati a seconda di come ci si racconta la storia.
2: Quindi se capisco bene,
3: ma vecchio ma certo, aggiornato.
2: Se capisco bene, comunque lo spazio che ci piace vedere come qualche cosa di oltre noi, il rischio è che diventi anche questo fattore di scontro, e qui si parla di colonizzazione. E quindi l'astronauta che si trova nello spazio, insomma, anche lì lui diventa uno tra i fattori, diciamo, di una possibile guerra. Ecco, questo è un poco la cosa triste. Mi sembra di capire questo, o sbaglio?
3: Eh sì, esatto. E il problema sta proprio nelle finalità che ci diamo, perché poi le strumentazioni possono essere messe al servizio, però c'è sempre una realtà, diciamo che quella della nostra capacità decisionale e capacità di pensare il futuro, che non sempre è indirizzata al meglio, sempre indirizzata verso il meglio.
2: Allora, Claudio, poi passiamo a un altro argomento, prima però una canzone.
4: Mi viene in mente l'energia nucleare, no? Come può essere tanto utile, ma come può essere così distruttiva, e quindi anche lì scienziati fanno delle scoperte che in ambito civile hanno un grande risultato, però quasi sempre prima è la parte militare che va avanti con le ricerche. Io mi ricordo, noi oggi viaggiamo sulle macchine elettriche, no? Ma erano gli eserciti, i militari che avevano già gli studi delle batterie già 50 anni fa, quindi diciamo che purtroppo quell'aspetto che diceva Alberto c'è sempre dentro e purtroppo incide.
2: Allora, ci fermiamo qui. Naturalmente questo è un argomento che riprenderemo anche in altre occasioni con altri ospiti, però ecco, ci fermiamo per ascoltare una canzone di Cesare Cremonini, Vieni a vedere perché, questo è il titolo, e poi torniamo a parlare con Alberto Corsani per interrogarci se la nostra umanità è veramente così magnifica, no? Ricordiamo ovviamente il titolo dell'enciclica Magnifica Humanitas, ma le cose stanno davvero così? Siamo angeli o siamo demoni, o forse nessuno delle due cose, ma ne parliamo fra pochissimo. E torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore di Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche, Battiste, Metodiste e Valdesi, e a pagina 5 dell'ultimo numero di Riforma troviamo un articolo di Gianluca Barbarotti, se non sbaglio, dal titolo L'Humanitas è sempre magnifica, l'importanza di uno sguardo esterno profetico sulla nostra natura. Ecco, allora, la natura umana, questo è un dilemma che ci accompagna da sempre, eh? A volte abbiamo l'impressione di avere appunto degli eroi, persone che splendide, che ci arricchiscono la vita, e altre volte dei personaggi che, insomma, possiamo più definire dei demoni. Ecco, allora, che cosa siamo effettivamente e che cosa dice l'articolista in questo caso, prendendo spunto anche dalla enciclica, no, di Papa Leone. Claudio, volevi aggiungere?
4: A volte quando penso alle encicliche, no, anche a questa, a quella di Papa Francesco, credo che dentro ci sia prima di tutto un auspicio, direi una preghiera, quindi alla fine dentro vanno anche colte con questa predisposizione, no? Non lo so, certo. Ecco, questo è un...
2: Sentiamo Alberto Corsani.
3: Sì, e questo è, effettivamente sono d'accordo con quello che diceva Claudio, certamente. C'è una preghiera, c'è un auspicio, c'è un riportare la considerazione sulla nostra umanità all'aspetto migliore, perché questa umanità ci sta sfuggendo dalle mani. Si accennava in apertura di trasmissione anche all'altro articolo che riguarda i ragazzi, gli adolescenti, l'uso delle tecnologie digitali. Li sentiamo sfuggire dalle mani come se fosse acqua fresca la nostra umanità, perché in questo caso, che è il caso dell'enciclica, l'intelligenza artificiale sembra ormai prendere piede, e tante cose che ci capitano intorno noi non ci rendiamo conto che vengano prodotte da lei. E non che i commenti che sono giustamente stati molto positivi su questo testo di Papa Leone, sembra agli occhi di a chi ha scritto questo articolo, Gianluca Barbanotti, sembrano avere il limite di non considerare fino in fondo che cos'è la nostra natura, perché attenzione, la nostra umanità è magnifica di fronte all'algoritmo e di fronte alla macchina che prende piede nelle nostre case, a volte aiutandoci moltissimo, ecco, in campo medico per esempio. L'intelligenza artificiale è utilissima e da tempo, non lo sapevamo, ma funzionava da tempo. Però questo, se è giusto reagire alla pervasività computazionale, del digitale, dell'algoritmo che si inserisce, ci spia, si inserisce nelle nostre vite suggerendoci quello che dovrebbe piacerci, perché ci conoscono meglio di noi, di come noi ci conosciamo, ecco, nonostante tutto questo la nostra umanità, che è giusto rivendicare come splendida, però è anche capace delle peggiori cose, ecco, guerre, nefandezze di ogni genere, violenze, sfruttamento, soprattutto, dice l'articolo, soprattutto questa nostra umanità è in grado di trovare sempre il modo di autoassolversi, cioè di trovare sempre una scusa, trovare sempre una giustificazione, quello che la macchina da questo punto di vista non può fare. Cioè la macchina non ha, dice, è strutturalmente priva di malizia, non ha bisogno di proteggere il proprio ego, esegue a velocità inverosimile, esegue, calcola, fa milioni di calcoli che noi non potremmo fare, ma noi che siamo dotati di coscienza e libertà siamo capaci di fare e progettare il male, e siamo sempre capaci di trovare una buona scusa per averlo fatto. Dovremmo ricordarci un pochino che viviamo ancora nell'ombra del peccato, insomma, non siamo nel regno di Dio, siamo una terra di cui siamo responsabili nel bene e nel male.
2: Ecco, da questo punto di vista a volte si parla del pessimismo di una certa antropologia protestante. È così, cioè, ora poi immagino non si possa generalizzare.
3: Io la rivendico assolutamente.
2: La rivendichi? Okay.
3: Io la rivendico assolutamente, toglietemi tutto, ma non questa visione di lucida consapevolezza della nostra condizione.
2: Non è un po' triste?
3: Una condizione di attesa. No, perché noi abbiamo ricevuto una promessa e ci crediamo. Noi abbiamo ricevuto una, diciamo, il primo e il secondo patto, il patto di Dio con il suo popolo, poi la venuta del figliolo sulla nostra terra, primizia di quello che sarà il regno. Io credo che a noi altri ci deve dare la forza di essere consapevoli dei nostri limiti gravi, della nostra condizione di peccato, ma nella speranza.
2: Quindi non fiducia nell'umanità di per sé, ma nella potenza di Dio e nel suo amore, ecco, mettiamola così.
3: Proprio riassumendola. Certamente.
4: Sono anch'io d'accordo, pensiero critico e per fortuna la grazia di Dio.
2: Grazie Alberto Corsani per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Allora,
3: grazie,
2: ricordo ancora riforma.it per tutte le informazioni, eventualmente per chi volesse seguire la rivista Riforma, il settimanale Chiesa Evangelica Battista e Metodista e Valdesi. A presto.
5: Benvenuti a questo nuovo ciclo di approfondimenti superficiali. Sembra un paradosso, ma è proprio così. I nostri sono approfondimenti superficiali perché in una oretta di dialogo è difficile andare profondi, profondi, profondi, ma proviamo a dare alcune direttive. 800 098 650 non è una direttiva, ma è un numero, una sequenza di numeri, oppure 348 222 72 94, una sequenza per i messaggi. La nostra ricca cucina povera. Beh, allora, si dice spesso che la nostra cucina sia un patrimonio dell'umanità. Recentemente è stata appunto identificata così, un'eccellenza riconosciuta addirittura dall'UNESCO. Ma vi siete mai chiesti perché? La risposta non sta nei banchetti barocchi, ma nelle capacità straordinarie di fare le nozze con i fichi secchi. Sì, proprio così, le nozze con i fichi secchi, con il poco, la cucina povera. La storia della nostra gastronomia, infatti, è una lotta costante tra una fame atavica e una formidabile arte della sopravvivenza. Le nostre nonne, vere alchimiste del focolare, riuscivano con un'inflazione che corre i prezzi dei generi alimentari cresciuti del 25%, riuscivano anche nel passato con una manciata di ingredienti a creare dei piatti meravigliosi. Oggi, per contro, andiamo in cerca dell'epicureismo parsimonioso, cioè di quella possibilità che abbiamo perso di fare come le nostre nonne, fondamentalmente, che non risponde più a una nostalgia del passato, ma a una necessità del presente. Quindi riscoprire l'arte di mettere qualcosa nel piatto partendo proprio da poco non è poco, non è un segno di povertà, no, ma un atto di intelligenza pratica, perché, come vedremo in queste puntate interrotte, anzi noi interromperemo la musica, la nostra ricca cucina povera è l'unica vera risposta alla crisi, a qualsiasi crisi. In questo nostro appuntamento di oggi, cioè il nostro povero cibo ricco, o meglio la nostra ricca cucina povera, proviamo a superare un mito, quello dei regionalismi che dividerebbero l'Italia a tavola. È falso, non c'è nessun regionalismo. Sostenere che la nostra non sia una cucina nazionale è falso, perché a ben vedere sul piano gastronomico le regioni non esistono in realtà. Sono spesso artifici amministrativi che poco hanno a che fare con il cuore delle persone. In realtà l'identità del bel paese è un affascinante federalismo gastronomico, mi piace di più. È una sorta di unità plurale dove la fonduta valdostana e la pasta con le sarde siciliane convivono armoniosamente. È un sistema, il nostro, che ricorda, se vogliamo, le maschere della commedia dell'arte, che era capace di combinare lazzi napoletani e soggetti lombardi, tra la robusta acidità della brovada udinese e la schiettezza della ribollita fiorentina non c'è una grande distanza, c'è piuttosto una complementarietà. La nostra cucina nazionale, o meglio federale, è un grande laboratorio dove nord, sud, est, ovest, centro, eccetera, città e campagna si incontrano da secoli, rendendo la nostra penisola in tavola un mosaico meravigliosamente coerente e soprattutto appetitoso, ma stavo già pensando all'altro aggettivo, sano, nel momento in cui viene coltivato con cervello. Per continuare il nostro percorso legato alla nostra ricca cucina povera, se volete davvero, amici cari, capire la storia dell'Italia, non è sufficiente aprire, sfogliare libri, guardare monumenti, che è già qualcosa di molto importante. Provate a sedervi a tavola, ecco, lì è possibile scoprire la vera storia d'Italia. La gastronomia, infatti, federalista, racconta i cambiamenti e le permanenze nel nostro paese meglio di qualsiasi libro di storia. Perché? Perché restituisce la trama vivente del nostro essere italiani. Pensate a quanto sia complessa la nostra tavola rispetto ad altri paesi. Non andiamo a banalizzare, ma immagino che abbiate avuto occasione di andare all'estero e di avere difficoltà a trovare qualcosa da mangiare allo stesso livello livello rispetto a come siamo stati abituati. Magari mi sbaglio, magari una cosa assolutamente personale, ma provate ad andare nel nord Europa per fare un esempio, insomma, si fa dura la faccenda. Perché in Italia, nel nostro paese, nel Mediterraneo in particolare, però ecco, parliamo dell'Italia, ogni piatto porta con sé il retaggio arabo-normanno, le influenze francesi, il lascito austro-ungarico e anche quel riverbero bizantino che non guasta mai, che ancora brilla sulle coste dell'Adriatico in maniera particolare in quelle pugliesi. Giuseppe Prezzolini, nel suo illuminante volume Maccheroni, un titolo che già è evocativo e di acquolina in bocca, spiegava come il cibo sia il nodo inestricabile delle nostre attitudini e anche abitudini. Non è un caso se in Italia il cibo sia una grammatica degli affetti, un lessico familiare, sì, che lega i capolavori dell'arte alle nostre cattedrali alimentari. È così che nell'immaginario collettivo, per esempio, Raffaello fa rima con culatello, Tiziano con parmigiano, Lorenzetti con gli spaghetti e Giotto con risotto, giustissimo. Beh, amici cari, stiamo ancora riflettendo sulla nostra ricca cucina povera, perché dietro ogni chef di fama mondiale, non di fame mondiale, di fama mondiale, dietro ogni grande ristorante pluristellato e anche non, c'è sempre una figura silenziosa, una madre, una nonna che cucinava e quindi il bimbo o la bimba hanno imparato a casa sporchi di farina. Dai mamma, facciamo gli gnocchi, dai tiriamo la pasta, dai. Beh, su una cosa è certa, credo, è che la cucina italiana è sempre donna. Per secoli, infatti, nelle aie, nei cortili, nelle barchesse, si è esercitata l'anonima genialità di donne costrette a fare tanto con poco, a improvvisare. No, era una improvvisazione molto molto ordinata, preordinata. Non erano semplici cuoche le nostre nonne, le nostre mamme, ma posso dire architetti del gusto, che trasformavano la scarsità di risorse in bontà, con l'indice che gira attorno alla guancia per dire che buono, creando le fondamenta del nostro made in Italy, fatto in Italia, anche se sappiamo che gli ingredienti che noi consideriamo italiani alla fine vengono da tutte le parti del mondo, perché una delle ricchezze proprio dell'Italia è quella di essere stata come si dice quando altre culture, insomma, la attraversano e lasciano qualcosa di loro sul nostro pianeta, sulla nostra penisola. Beh, questo familismo, a proposito di mamme, non è un limite, ma una forma di creatività collettiva che tiene insieme tradizione e anche innovazione. In un momento come quello che attraversiamo, in cui la crisi economica ci obbliga a fare di necessità virtù, si dice così, tornare alla sapienza di queste regine dei focolari, mi fa pensare ad altre cose, significa riscoprire che la cucina non è solo alimentazione, è un principio di convivialità che definisce in realtà chi siamo davvero. E le piccole cose si sposa perfettamente con il nostro tema di oggi, la nostra ricca cucina povera, qui su RWS Accendi la Speranza. Abbiamo ricevuto diversi messaggi che ci invitano a continuare su questo tema. Amici cari, grazie per il sostegno. Ricordo i numeri, sono sempre quelli: 800 098 650 o 348 222 72 94. Abbiamo fin qui provato ad accennare alla casa, alla memoria, ma cosa succede quando ci mettiamo in viaggio? Beh, ogni spostamento, che sia a piedi, in bicicletta o a cavallo, cambia il ritmo della nostra quotidianità, lo sappiamo bene. Il tempo rallenta e finalmente la fatica si trasforma anche in soddisfazione. Qualche centimetro, qualche millimetro del ventre si asciuga. Ogni tappa diventa quindi un pretesto prezioso per unire il gusto dell'esplorazione anche a quello del palato. Io sono la persona meno titolata a parlare di questo, perché sono veramente restio ad assaggiare cose che non conosco, in case che non conosco, in luoghi che non conosco, però insomma riconosco che è un mio limite e per forza deve essere superato da voi che avete più coraggio. Quindi quando si esce di casa c'è anche l'esplorazione non solo territoriale ma anche quella del gusto, scoprendo così magari, se si è fortunati, aggiungo io, sapori genuini e tavole indimenticabili su uno sfondo di paesaggi autentici, e su questo non ho dubbi. Il cibo quindi diventa anche il veicolo della scoperta, perché assaporare un territorio non significa mangiare un bel cucchiaio di terreno, ma significa, come fortunati, aggiungo io, sapori genuini e tavole indimenticabili su uno sfondo di paesaggi autentici, e su questo non ho dubbi. Il cibo quindi diventa anche il veicolo della scoperta, perché assaporare un territorio

0: del genius loci, quell'identità locale che si riflette nel piatto e che rende ogni angolo d'Italia davvero unico, perché viaggiare è prima di tutto un atto di curiosità anche verso ciò che mangiamo. Dobbiamo fare una sorta di riepilogo del viaggio che abbiamo fatto oggi insieme per concludere il nostro percorso, un giro ad anello, come si dice quando si fa un percorso in bicicletta, guardando al futuro, perché la crisi economica che incombe, non deve spaventarci del tutto, perché la nostra cucina nata dalla miseria è stata ed è la nostra salvezza. Quando l'UNESCO nel dicembre 2025 ha proclamato la nostra cucina patrimonio, non matrimonio, ma patrimonio dell'umanità, ha scelto un titolo preciso: la cucina italiana tra sostenibilità e biodiversità culturale. Beh, questo è il cuore del nostro segreto, amici cari. Nessuna cucina al mondo è varia, sostenibile, creativa come la nostra. La capacità di non sprecare, di valorizzare, le materie prime più disparate, di seguire la stagionalità, che per i nostri antenati era una costrizione. Noi, spesso ci dimentichiamo della stagionalità, io credo dovremmo invece ricordarcene. Oggi è la soluzione più moderna e all'avanguardia per un mondo in affanno. La nostra ricca cucina povera, mi piace come titolo, è una lezione di vita, credo, che ci insegna a gestire l'instabilità con eleganza, con semplicità. E soprattutto, amici cari, io vi auguro un buon appetito e una buona riscoperta. Credo che ogni boccone ci faccia venire in mente qualche cosa che abbiamo già vissuto.
1: Il nostro ospite è Eugen Avreshchuk, pastore di due chiese avventiste a Milano. Buongiorno Eugen,
2: Buongiorno
1: bentrovato.
2: Claudio, buongiorno
1: Ciao.
2: Roberto.
1: Come sempre partiamo, se possibile, da una notizia che abbiamo trovato sui giornali, sulle riviste, e mi ha colpito un articolo dal titolo un po' provocatorio: La ricetta dell'infelicità, attenzione, dell'infelicità statunitense. È preso da Internazionale. E visto che appunto c'è stata la celebrazione, 250 anni, ma insomma il paradosso è questo: uno dei paesi più ricchi del mondo è anche uno di quelli dove le persone dichiarano di essere sempre meno felici. Ecco, come vedi questa cosa? Ti sorprende? Non so, Eugen.
2: È proprio questo il punto. Anch'io l'ho letto con attenzione all'articolo, mi ha colpito in particolare una frase, un'idea che l'articolo lascia intendere in maniera molto chiara. Possiamo aumentare il benessere senza aumentare la felicità. Sono due cose diverse, no? E diciamo che non è una novità per la Bibbia, perché lo dice da secoli: il cuore dell'uomo ha bisogni che il denaro non riuscirà necessariamente a soddisfare. Quindi l'articolo parla dell'inflazione, della pandemia, delle guerre, dell'individualismo, i social, e conclude poi con la difficoltà della sfiducia. Tutte cose vere, ma forse c'è una domanda ancora più profonda: che cosa rende davvero serena una persona?
1: Allora, un'altra domanda forse potrebbe essere, ma l'autore parla di un clima di ansia, anche quando le cose vanno discretamente bene, sembra che comunque le persone vivano con questa sensazione che qualcosa di brutto stia per succedere, insomma.
2: Il punto è proprio lì. La felicità non è data necessariamente dalla mancanza di difficoltà. E qui è più una sensazione, perché da una parte tu hai persone ricche che stanno male. Ed è strano, perché in questa ricerca le persone più in sofferenza sono proprio i bianchi, i ricchi, e non necessariamente le persone più povere. Ed è strano perché proprio loro, dal 2020 in qua, con l'oggetto della ricerca che è stata fatta, sono proprio quelli che sono più arricchiti. E quindi non è questione di non avere difficoltà economiche, quindi anche la possibilità di curarsi dove tu vuoi, di fare una vacanza dove vuoi, ma è proprio una sensazione. Oggi, ogni giorno noi apriamo il telefono e troviamo guerre, tensioni internazionali, crisi economiche, violenza, notizie drammatiche familiari. E quindi questa sensazione è un po' come leggere Gesù in Matteo 24, no? Quando parla e dice: ci saranno dei tempi in cui ti ci saranno guerre e rumori di guerre. Mi ha colpito questo.

0: frase, no? Rumori di guerre. In realtà il rumore fa più paura della guerra stessa, perché è lontano, perché è impercettibile, ma porta con sé un'ansia, no? La paura che i figli possano esserne coinvolti, la paura di perdere il lavoro, la paura che tutto cambi improvvisamente. Anche chi oggi sta bene economicamente può vivere con questa enorme insicurezza.
1: Quindi, in altre parole, insomma, hai l'impressione che quando Gesù ha detto quelle parole nel Vangelo di Matteo parlasse anche di noi, ecco, del nostro tempo.
0: Io credo che lui parlava di questi tempi, no? Di tempi come questi, in cui l'insicurezza, questo sentimento, accompagna. L'Apostolo Paolo lo descrive anche lui questo tempo, in particolare nella lettera che manda al suo amico e collaboratore Timoteo. Descrive una società che è molto più centrata sull'io, meno capace di amare e quindi più diffidente. E non lo dice ovviamente per spaventare né Gesù né l'Apostolo Paolo, lo dice per essere pronti, no? Gesù infatti conclude il suo discorso dicendo: non abbiate paura, quando vedrete queste cose alzate lo sguardo. Cioè, conclude dicendo in sostanza: io so che sarebbe successo, ma sarò con voi. Ed è qui la grande differenza per il credente.
1: Ecco,
2: tra l'altro è interessante questo aspetto sul rumore, no? Perché il rumore arriva anche dove apparentemente la guerra non c'è, però esatto. Quel rumore lì ti mette piano piano ansia. Dell'ansia, perché poi arriva alle ricadute, no? Aumentano i prezzi, ci sono le cose, succede, cambiano le cose, e quindi ti inizia questa preoccupazione, che da preoccupazione poi diventa anche angoscia.
1: Ecco, a livello personale tu hai qualche volta già raccontato anche qui in radio di questa ricerca della felicità che hai vissuto anche personalmente.
0: Sì, credo che sia insito in ogni persona questa ricerca della felicità. Io, ed è quasi ovvio il confronto quando tu sei un umano, no? E quindi da bambino io avevo un amico, mia mamma lavorava con questa famiglia, collaborava con questa famiglia, loro erano molto indaffarati, persone molto agiate. Ma questo ragazzino, che era in qualche modo costretto a diventare amico mio, perché io i genitori non c'erano mai, quindi la mamma che collaborava con questa famiglia spesso doveva prendersi questo figlio per giorni e giorni, anche le notti dormiva da noi. Però lui era diverso da me, perché lui aveva soldi, aveva la moto già a 9 anni, a 15 anni aveva una moto più grande, a 16 anni gli ha comprato l'automobile. Io lo invidiavo tantissimo, perché pensavo: lui sì che è felice. Poi crescendo ho scoperto una cosa, che lui in realtà invidiava me, perché io desideravo le sue cose, lui desiderava la mia famiglia, una presenza costante di persone che si prendono cura di te, il senso di essere protetto, di essere accompagnato. E noi spesso invidiamo la parte visibile della vita degli altri e non vediamo quello che manca dietro le quinte. Lui invece invidiava la mia serenità, la presenza dei miei nella mia vita.
2: Ma hai fatto venire in mente un esempio che è capitato anche nella mia vita: non tutto è come appare. Lo stesso mio figlio Cristoforo, all'inizio del liceo, aveva un compagno di banco che era ricco, comunque una famiglia che stava bene, e gli compravano sempre le cose prima del tempo. Alla fine gli regalarono una moto da 15.000 euro, e questo ragazzo non aveva ancora nemmeno la patente, e la moto usata da 250 euro la comprai io per mio figlio. Mi ricordo che mio figlio una volta mi disse: certo, babbo, il suo babbo è veramente... Il problema successe che una sera lo stavo aspettando per mangiare la pizza insieme, e questo ragazzo, con la moto nuova, molto difficile da guidare, morì. Quindi a volte veramente, e rovinò una famiglia, perché poi morì il nonno dopo poco di infarto, un dolore, cioè si sbranò la famiglia. E ecco, questo mi fa pensare che appunto non tutto quel che luccica e quel che ci appare poi è bene per noi.
1: Certo. E ricordo che siamo in compagnia del pastore Eugen Avreshchuk, pastore di due chiese avventiste a Milano, e abbiamo preso spunto da un articolo che è apparso su Internazionale recentemente. Il titolo dell'articolo: La ricetta dell'infelicità statunitense. E tra l'altro si legge che, insomma, uno dei motivi di questa infelicità, lamentata da moltissimi americani, è legato all'individualismo. Si passa sempre più tempo da soli, diminuisce la fiducia, aumentano la solitudine e il senso di isolamento. Parliamo degli Stati Uniti, ma